0: Di Bedřich Smetana avete ascoltato Bagatelle et Impromptu, ciclo di 8 pezzi per pianoforte. Pianista Itka Čechová.
1: Pablo de Sarasate, Zingaresca per violino e pianoforte, opera 20. Sergei Krylov, violino. Stefania Mormone, pianoforte.

Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Zingaresca per violino e pianoforte, opera 20. Sergei Krylov, violino. Stefania Mormone, pianoforte. Jean-Philippe Rameau. Deuxième concert da pièce de clavecin en concert. La Labor, La Boucan, La Gassin, Menuet, primo e secondo. Chiara Banchini, violino. Marianne Müller, viola da gamba. Françoise Langel, clavicembalo.

di Jean-Philippe Rameau. Avete ascoltato Daisy en concert da Pièce de clavecin en concert. Chiara Banchini, violino. Marianne Müller, viola da gamba. Françoise Langel, clavicembalo.

Franz Anton Hofmeister, trio in mi minore per due flauti e violoncello, opera 31, numero 6. Allegro, cantabile, allegro. Elisabeth Weinzierl ed Edmund Wachter, flauti. Ulrich Fuchs, violoncello.

0: Di Franz Anton Hofmeister avete ascoltato Trio in Mi minore per due flauti e violoncello, opera 31, numero 6. Elisabeth Weinzierl ed Edmund Wachter, flauti. Ulrich Fuchs, violoncello.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in Re maggiore. Allegro. Canzone, lento. Minuetto, presto. Allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini, Gianfranco Borrelli, viola, Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini. Gianfranco Borrelli, viola. Valeriano Taddeo, violoncello.
1: Arvo Pärt, La Bea Gaton, per soprano, baritono, coro femminile e orchestra d'archi. Tui Hirv, soprano, Rainer Vilu, baritono, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Tonu Kaljuste, direttore.

0: Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato La Bea Agathon per soprano, baritono, coro femminile e orchestra d'archi. Tui Hirv, soprano, Rainer Vilu, baritono, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Tonu Kaljuste, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia in Re minore, numero 9, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio molto e cantabile, presto, allegro assai. Joan Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus Koenig, tenore. Jan-Hendrik Rothering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, del Teatro Kirov di Leningrado, della London Symphony, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestre de Paris, coro della Radio Bavarese, elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Philharmonie di Dresda. Wolfgang Seliger, maestro del coro. Leonard Bernstein, direttore. Registrazione effettuata il 25 dicembre 1989 a Berlino per festeggiare la caduta del muro.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven, Sinfonia in Re minore, numero 9, opera 125, corale. June Anderson, soprano, Sarah Walker, mezzo-soprano, Klaus Koenig, tenore, Jan-Hendrik Röttering, basso, elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Stadtkapelle di Dresda, del Teatro Kirov di Leningrado, della London Symphony, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestre de Paris, coro della Radio Bavarese, elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Philharmonie di Dresda, Wolfgang Seliger, maestro del coro, Leonard Bernstein, direttore. Registrazione effettuata il 25 dicembre 1989 a Berlino per festeggiare la caduta del muro.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert. Sonata per pianoforte numero 20 in La maggiore. Opera postuma D959. Allegro. Andantino. Scherzo allegro vivace e trio, un poco più lento. Rondò allegretto. Pianista Christian Zacharias.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 20 in La maggiore, opera postuma di 959. Pianista Christian Zacharias. Bohuslav Martinu. Sinfonietta giocosa per pianoforte e orchestra da camera. Poco allegro. Allegretto poco moderato. Allegro. Andantino moderato. Allegro. Pianista Julian Jacobson. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Tamás Vasari.

La vita è molto dura per i giornalisti che intendono vivere di collaborazioni, non si è mai indispensabili e qualche volta hai l'impressione che ti faccia non piacere a pubblicarti. Questo ferisce l'orgoglio di uno che crede di conoscere il mestiere e di tenere la penna in mano decentemente, almeno. Io non mi demoralizzo perché so che nulla si può ottenere su questa terra senza lottare duramente. Buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, siamo di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago, qui comincia, oggi è lunedì 25 maggio, è giusto? No, sì, è il 25 maggio, perché avevo scritto un'altra cosa. L'esergo di questa mattina, saluto Federico Vizzaccaro di là. Di là dal vetro e Fabrizio Paccione. L'esergo di questa mattina è di Gianni Brera, che è stato uno dei nostri più celebri giornalisti sportivi. No, sportivo è poco, anche giornalista tutto sommato è poco. Lui era uno scrittore, era un narratore, è stato un personaggio anche televisivo degli ultimi anni. È morto nel 1992, disgraziatamente, in un incidente stradale nella sua bassa padana. Dalle parti del Po. Il suo palcoscenico era la carta stampata, erano le parole che uscivano dalla sua macchina da scrivere. È stato un creatore di linguaggio, di gerghi, di neologismi sportivi, tra il lombardo, il contadino, l'epica antica. Gli davano del gaddiano, dell'emulo di Gadda, cioè uno dei nostri massimi scrittori, e lui se ne vergognava un po', si schermiva. È passato un po' di tempo dai tempi di Brera, è una leggenda che si allontana. È curioso per chi lo ricorda ancora incontrare un Brera 35enne, malinconico, preoccupato, in viaggio in America. Questo è il titolo del libro che sfogliamo stamattina, esce da Aragno, Gianni Brera, Viaggio in America. Gianni Brera atterra a New York il giorno 8 aprile dell'anno 1955, scrive nella prefazione Claudio Rinaldi, giornalista, anche lui è uno degli studiosi e dei conservatori delle cose di Gianni Brera. Ha tanti dubbi, è un progetto, pur vago, che fa sprudere i polpastrelli, raccogliere storie per scrivere un libro sullo sport in America. Se n'è andato sbattendo la porta dalla Gazzetta dello Sport, continua Rinaldi, primo e unico caso nella storia di un direttore che si dimette senza essere cacciato. Brera era stato chiamato alla Gazzetta 5 anni prima come direttore dopo aver raccontato il Tour de France vinto da Fausto Coppi, epopea irripetibile. I suoi articoli avevano portato il giornale a superare il milione di copie vendute, che sono numeri oggi del tutto impossibili. Il distacco della Gazzetta, continua a leggere Rinaldi, è un'autentica liberazione, ma anche una fonte di preoccupazione per il futuro suo e della sua famiglia. Ha 35 anni, una moglie, 3 figli piccoli. Non è esattamente un'avventura però questa, la sua. I viaggi, gli eventi da seguire, le persone da incontrare, gli accompagnatori sono già organizzati insieme addirittura al Dipartimento di Stato americano. Brera non conosce l'inglese, non ha intenzione di impararlo, e questa non è in effetti una grande idea. Difatti il libro non sarà mai scritto. Non ho visto abbastanza, direi cose già dette e scontate, dice, scrive nelle lettere mandate alla moglie a Milano. Usciranno dei suoi reportage per i rotocalchi Tempo e l'Illustrazione Italiana, che sono raccolti appunto in questo volume. La realtà, scrive ancora Brera, è che questo è un altro mondo e che noi non vi apparteniamo. L'America non mi tange, ci vivo come in esilio. Certo, era un uomo d'altri tempi, l'America tra l'altro davvero non l'avrebbe mai interessato, eppure proprio in quella metà di anni 50, insomma, è il momento in cui tutta Europa, Italia compresa, avevano l'America in casa, la musica, il cinema portavano in casa pezzi di America. Nel 1955 Leonard Bernstein, allora passiamo alla musica di oggi, la musica di quell'anno 1955 in America, Bernstein riprende in mano il progetto di un Romeo e Giulietta ambientato a New York, ai giorni nostri, la storia dell'amore impossibile,
ambientata però tra due bande giovanili rivali, i Jets e gli Sharks, bianchi europei contro portoricani. Nasce così West Side Story, va in scena nel 1957. Ascoltiamo questa registrazione del 1984, Bernstein direttore, la prima incisione discografica ufficiale in studio. Kiri Te Kanawa è Maria, la protagonista, che qui canta I Feel Pretty, mi sento bella, spiritosa, luminosa e mi spiace per tutte le ragazze che stasera non sono me.

Kirite Kanawa, I Feel Pretty, da West Side Story, scritta e diretta dallo stesso Leonard Bernstein. Dunque, il libro sull'America che Gianni Brera promette di scrivere visitando gli Stati Uniti nel 1955 non c'è, però ci sono molti pezzi, molti reportage sul campo. Ce n'è uno che ha a che fare a proposito con la violenza giovanile, le bande a New York, che erano una delle notizie del momento, inevitabilmente. Brera racconta di una palestra di pugilato gestita dalla polizia di New York che vorrebbe dare una possibilità ai ragazzi sbandati. Questi reportage sono contenuti nel volumetto che stiamo sfogliando questa mattina, Viaggio in America, uscito da Aragno. Il primo pezzo che invia, questo commenta il curatore Claudio Rinaldi, è su un emigrante italiano che ha fatto fortuna con un cavallo. Brera racconta molte storie italo-americane qui, anche perché non sa l'inglese, non ha intenzione di impararlo. Questa è la storia meravigliosa di Boston Dog, A Poor Man's Horse, il cavallo di un povero uomo, scrive per il settimanale Tempo. Boston Dog ha 3 anni e il povero uomo, suo padrone per una parte, ne ha quasi 60. Si chiama Frank Andolino, fa il cocchiere, o meglio, per meglio dire, fa il cavallante a Boston. È grande quanto può esserlo un siciliano che soltanto in America ha cominciato a mangiare abbastanza. Suo padre, Salvatore Andolino, fonda la Cosmopolitan Stable, una società di trasporti con i cavalli. Misero da parte dollari per diventare a loro volta padroni. Quando arrivano i camion Ford, di questa società resta poca cosa. Allora Frank Andolino, racconta Brera, mette su una scuderia di cavalli da corsa e adesso ha la fortuna di avere questo cavallo fortissimo, straordinario. There is Boston Dog, dicevano i ragazzi di stalla. Siamo all'ippodromo, il pezzo si svolge tutto lì. Frank Andolino gli veniva dietro fumacchiando il suo sigaro e notai che aveva i piedi piatti e che vestiva forse peggio dei suoi poveri compaesani. Nei giorni di festa, questo Andolino è uno dei tanti italianuzzi che Brera li chiamava così, descriverà poi tante volte in tutti gli sport. Lui aveva questa attenzione ai corpi, una specie di antropologia fintoscientifica in realtà, distingueva sempre tra chi aveva fatto la fame contadina e chi invece era già nutrito con le vitamine. Ho assistito da vicino, aspettando Boston Dog, a una partenza di 12 cavalli, scrive. La start machine li ha liberati con un violento rumor di serrande e quelli sono schizzati springando sulla sabbia e sollevandone nembi da accecare. Ritti sull'arcione, che dico, sul collo stesso degli animali, i fantini li incitavano con gride affannate e selvagge. I lettori di Brera andavano pazzi per questa specie di espressionismo rablesiano, anche un po' liceale, però era il suo bello. Boston Dog vince la gara alla fine. Come on, come on, ci sono le grida di quest'uomo, di questo Frank Andolino. Boston Dog, il cavallo di due poveri cristi venuti dalla Sicilia nel 1903. Uno dei grandi momenti, andiamo avanti con la musica, dell'opera di quell'anno, 1955, negli Stati Uniti, a New York, è l'apparizione sul palcoscenico del Metropolitan, a New York, appunto, del contralto Marion Anderson. La prima volta che una cantante afroamericana è consentito di essere la maga Ulrica del ballo in maschera, Giuseppe Verdi, uno dei ruoli esotici, così amati dal nostro compositore, che di solito si faceva in blackface, con il trucco. L'azione si svolge in Massachusetts e questa maga ha la pelle scura. Marion Anderson aveva più di 50 anni, all'epoca cinquantenne, lo ricordava come un momento straordinariamente simbolico, certo, ma di grande difficoltà per lei. Difficile controllare l'emozione sul palcoscenico, il pubblico che applaudiva ancora prima che lei cominciasse a cantare. Allora lei, racconta, cominciò a tremare. Qualcosa di quell'emozione resta in questa registrazione della RCA di quella recita. Non saprei se di quella precisa serata o di altre. È la prima apparizione della maga mentre sta facendo un incantesimo. Re dell'abisso, affrettati, la Metropolitan Opera Orchestra diretta da Dimitri Dimitropoulos, Marian Anderson.

Marion Anderson nel Ballo in maschera di Giuseppe Verdi al Metropolitan New York 1955. Sono le 6:19 minuti, qui comincia Radio 3, 335 5634 296. I nostri ascoltatori e ascoltatrici non si sono dimenticati di Gianni Brera e dei suoi neologismi: Rombo di tuono per Gigi Riva, Abatino per Rivera, questi erano soprannomi, e poi la dea Eupalla, la dea che governava dall'alto le faccende misteriose del pallone, questi ce li ricorda Maurizio. Benché seduta comodamente, magari anche in smoking, la belva che è in noi si abbandona al tripudio del sangue. Il racconto del pugilato, soprattutto in America, soprattutto in quegli anni, grande giornalismo, lo sarà anche da noi quando la TV porterà nella notte via satellite le immagini dei grandi match internazionali. E in America nel 1955 Gianni Brera non si sottrae a questo racconto e può già vedere quel che la televisione fa allo sport, al pugilato. Soprattutto, questo è un pezzo per l'Illustrazione Italiana, che era una rivista mensile di buone letture, diciamo, e di belle immagini. Brera torna subito però in quella New York, in quell'America che gli è così estranea alle sue campagne, gli mancano tantissimo. Scrive: in un bar del Pavese ho veduto con i miei occhi torcersi e persino accennare colpi di reazione da parte di vecchi contadini le mille miglia lontano dall'idea sportiva. Sono lì al bar che guardano il pugilato in TV. Essi erano talmente avvinti dalle vicende della lotta tra due mediocri campioni del pugilato italiano che nelle pause se ne mostravano vergognosi e giunsero ad espellere le donne che troppo urlavano parteggiando per l'uno o per l'altro. È un'Italia contadina in cui le antenne prendono il posto dei campanili, no? Brera ogni tanto metteva in mostra se stesso nei suoi pezzi, no? Non mancava mai di ricordare che aveva tirato di box da ragazzo e a un certo punto si lancia in questa disamina etica della nobile arte, no? La box, scrive, la box è un'efficacissima scuola di ardimento e serve per la vita non meno delle declinazioni latine della sezione aurea del segmento. Io stesso mi riprometto di portare in palestra i miei tre figli e di insegnar loro. Sì, non mancava mai di ricordare che aveva tirato di box da ragazzo e a un certo punto si lancia in questa disamina etica della nobile arte, no? La box, scrive, la box è un'efficacissima scuola di ardimento e serve per la vita non meno delle declinazioni latine della sezione aurea del segmento. Io stesso mi riprometto di portare in palestra i miei tre figli e di insegnar loro, se non altro, i primi rudimenti della box. La box può tornare utile assai più di una lezione.

e leale più che non consigliandogli di porgere l'altra guancia. Questa dimensione morale della box che convive, specialmente in America, con l'aspetto poi più duro e più crudo dello spettacolo. Dunque, musiche in America ancora in quell'anno, 1955, Darius Milhaud, compositore francese che ha vissuto e insegnato al Conservatorio di Oakland a San Francisco durante la guerra, scrive quell'anno la sesta delle sue 12 sinfonie, quasi tutte composte dopo i 50 anni perché odiava l'idea di lasciarsi dietro delle opere giovanili. La sinfonia festeggia il 75° anniversario della fondazione della Boston Symphony Orchestra, che la esegue in questa esecuzione, appunto, in questa versione. È un lavoro di circostanza, forse meno avventuroso di altri lavori di Milhaud, ha delle pagine però affascinanti come questo Tempo lento e dolce, Lent et Douce, terzo movimento della Sinfonia 6, opera 343, Boston Symphony Orchestra, diretta da Charles Munch.

Darius Milhaud alle 6:29 quasi su Radio 3. Qui comincia Tempo, è un rotocalco settimanale illustrato di Mondadori, vende 500.000 copie più o meno. Gianni Brera ci scrive un reportage dalla corsa di Indianapolis, corsa d'automobili su un circuito celebre, quello con le curve paraboliche. Racconta la banda con le majorette, le ragazze hanno le gambe livide per il freddo, nonostante sia il mese di maggio. Si accendono i motori, scrive, e ti rinnovano chissà come l'impressione di essere tornato bambino allo zoo del circo quando i famigli soggiornano i leoni, brividi. In verità questa non è una manifestazione sportiva, bensì qualcosa che la trascende di molto, la esalta, insieme la umilia. In verità non posso più far ricorso alla retorica spicciola per definire i boati delle macchine lanciate ruota a ruota verso la curva meridionale. Ogni passaggio è propriamente un violento shock, come e ancora peggio del trapano del dentista allorché ti scava un molare, la curva, un subdolo mostro in attesa di sacrifici ogni volta. Più probabili. Succede una cosa strana qui, giornalisticamente parlando. La corsa va avanti, Brera si siede vicino all'ora di pranzo a un uomo e una donna, i quali in lingua francese cominciano a discutere, a tirare fuori dei gossip sui reali, sui duchi di Windsor. E Brera scrive questo dialogo, e mentre questo dialogo va avanti succede un incidente grosso, quattro macchine di doppiati in collisione. Vukotic comandava la corsa, racconta Brera, quando è piombato a 250 orari. In quel massacro, how, deplora la gente, qualcuno rimane un istante con il boccone a mezz'aria, poi senza parlare riprende a lavorare di mascelle, eccetera, eccetera. La spietatezza degli americani, ma anche una prosa davvero fuori scala, davvero inconfondibile quella di Gianni Brera. Glenn Gould ora registra nel giugno 1955 nello studio Columbia a Manhattan le variazioni Goldberg di Bach a 22 anni addosso, chissà perché, a un vestito invernale, anche se è estate. Ascoltiamo l'aria e le prime otto variazioni Goldberg, Johann Sebastian Bach, l'esecuzione del 55 di Glenn Gould.

Glenn Gould Goldberg, 1955. Durante i 3 mesi che Gianni Brera passa negli Stati Uniti a metà del 1955, segue eventi di atletica leggera, di pugilato, di football americano, di catch, cioè di wrestling, e li racconta. La cosa davvero curiosa di questa storia è che non tornerà mai più in America. Gian Brera fu Carlo, si è sempre rifiutato di tornare negli Stati Uniti, scrive Rinaldi, il curatore di questo volume, giustificandosi con la vecchia minaccia di un mafioso che aveva giurato di fargli la pelle se mai l'avesse rivisto. Racconterà le Olimpiadi di Los Angeles dell'84 da casa sua. Al mare, su Repubblica. Nessuno ha mai capito se la storia del mafioso era vera oppure no, però Brera, questo ricordano i suoi colleghi, la raccontava benissimo. Storie di sport raccontate benissimo da Gianni Brera in questo viaggio in America che esce da Aragno con la cura, nella prefazione di Claudio Rinaldi, il libro che abbiamo sfogliato questa mattina qui comincia. Chiudiamo con un evento musicale essenziale di quell'America nel 1955, un film, Blackboard Jungle, la giungla delle lavagne, sulla violenza giovanile, ne abbiamo parlato all'inizio, è l'atto di nascita del rock and roll in una canzoncina tutto sommato di Bilale, intitolata Rock Around the Clock. Sono le 6:40 minuti, grazie per l'ascolto, da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, Fabrizio Paccione che era in console. Buona giornata, ci sentiamo domani, qui comincio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Un'intesa fra Stati Uniti e Iran potrebbe essere molto vicina. Trapela ottimismo da parte del segretario di Stato americano Rubio, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere e da Teheran filtra più di una perplessità. Ce ne parla qui in studio Marco Barbonaglia.
4: Il segretario di Stato americano Rubio in visita in India ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi, tuttavia Rubio ha subito precisato che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato perché Tel Aviv fino ad ora ha interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare che speriamo di riuscire a portare a termine. Insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungerò un'intesa con l'Iran sarà una cosa ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così aveva scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è stato ancora del tutto negoziato e ha esortato a non avere fretta. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni.
5: Un gruppo di attivisti della flottiglia di terra è fermo in Libia, tra loro anche due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con i quali la Farnesina sta cercando di prendere contatto. Intanto i maltrattamenti e gli abusi subiti dagli attivisti pro-Palestina in Israele fanno discutere anche nello Stato ebraico, già in clima di elezioni anticipate. Il presidente Herzog si è espresso contro il comportamento degli agenti al servizio del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, il quale ha ribattuto accusandolo di non essere degno di fare il capo dello Stato.
3: È salito a 86 feriti e 2 morti il bilancio del massiccio attacco missilistico che nella notte fra sabato e domenica ha colpito Kiev, rappresaglia per il raid ucraino su un dormitorio universitario nel Lugansk occupato da Mosca. E un'altra incursione di droni è stata lanciata in queste ore dalle forze di Kiev sulla regione russa di Bielgorod.
5: Elezioni amministrative tra pochi minuti alle 7 riapriranno i seggi in quasi 750 comuni. Nella prima giornata di voto affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata.
6: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi, Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22 dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: La cronaca, saranno effettuate a partire dal pomeriggio le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Intanto un gruppo di studenti vorrebbe organizzare un omaggio alla docente che ha perso la vita nell'incidente.
7: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
8: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
7: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
8: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani, al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. diritti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR3.
5: Il campionato di calcio di Serie A si è concluso ieri sera, segnato dagli scontri che hanno preceduto il derby di Torino. Grave, un tifoso juventino ferito alla testa, operato d'urgenza, ora in terapia intensiva. Feriti anche 4 agenti di polizia. Il sindaco russo ha condannato il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni che ha macchiato la serata.
3: Oronda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
11: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:51 minuti. Andiamo in A4, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona, 1 chilometro di code a causa di un veicolo in fiamme. Siamo tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra la strada Signa e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Andiamo in Autosole sul tratto Roma-Napoli. Traffico intenso tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, a chi ci ascolterà in podcast durante la giornata su Rai Play Sound. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Fabrizio Paccione alla console, Costanza Spoci in redazione e Giulia Nucci in regia. È lunedì 25 maggio, sono le 6:54 minuti e 05 secondi. E andiamo tra gli Stati Uniti e l'Iran perché, nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostenga che un accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Ormuz siano in larga parte già negoziati, questo un virgolettato, la Casa Bianca ritiene che l'intesa possa richiedere ancora alcuni giorni. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina alle guardie rivoluzionarie, un possibile memorandum prevederebbe la revoca delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano. Reuters, agenzia di stampa statunitense, si chiede appunto se si faccia o meno questo accordo e scrive, titola: Trump afferma che non c'è fretta di raggiungere un accordo con l'Iran, il blocco statunitense rimane in vigore. E poi fa una cosa Reuters che ormai fanno molti quotidiani, fa un riassunto in apertura in tre punti principali dell'articolo e quindi punti salienti. Il primo, l'amministrazione Trump minimizza le speranze di raggiungere presto un accordo. Il blocco dell'Iran rimarrà in vigore fino alla firma di un accordo, questo ha dichiarato Trump, continua Reuters nel suo riassunto. Gli iraniani accusano gli Stati Uniti di ostacolare i progressi su questioni come i fondi congelati. Trump respinge le critiche dei perdenti, losers, tra virgolette, che contestano i termini dell'accordo. Questo è il riassunto. Reuters poi scrive che appunto, oltre alle dichiarazioni di Trump, ovvero di ieri, di aver detto ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l'Iran, mentre la sua amministrazione ha minimizzato le speranze, come dicevamo, di una svolta imminente nella guerra che dura da 3 mesi, speranze che erano state invece sollevate il giorno prima. Il blocco statunitense rimarrà per ora contro le navi iraniane nello stretto di Hormuz, ha scritto Trump con il suo consueto post sul suo social media Truth. Entrambi le parti devono prendersi il loro tempo e fare le cose per bene, ha aggiunto. Se invece ci spostiamo da Reuters su Press TV, che è la televisione di Stato iraniana, abbiamo le parole del consigliere del leader, ovvero riportate in apertura: l'Iran romperà il blocco navale statunitense e uscirà dal trattato di non proliferazione nucleare se verrà attaccato di nuovo. Questo ha dichiarato un alto consigliere della guida suprema della rivoluzione islamica, scrive Press TV, intervenendo domenica a una cerimonia per commemorare i martiri della recente guerra di aggressione imposta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Mohsen Razaei ha affermato che il programma nucleare di Teheran è pacifico e sotto costante sorveglianza dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sotto la guida della guida suprema, poi, aggiunto, il team negoziale iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti ha dichiarato con fermezza che non rinuncerà mai ai diritti inalienabili dell'Iran in materia di nucleare. Se entrerete nel Golfo Persico, prima di tutto daremo una risposta dura, dolorosa e senza precedenti e romperemo il blocco navale. Ma soprattutto potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sapete cosa vi succederebbe se ci ritirassimo? Quindi non suicidatevi. Questo così conclude l'articolo di Press TV. Se ci spostiamo sulla stampa israeliana, vediamo l'apertura di Haaretz, che invece mostra preoccupazione per quanto riporta la preoccupazione dei leader del nord Israele per questo accordo Stati Uniti-Iran. Perché? I leader del nord Israele, titola Haaretz, avvertono che un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe un colpo mortale se Hezbollah rimanesse intatto. E scrive il quotidiano israeliano della sinistra progressista, i leader delle comunità di confine del nord Israele hanno affermato che il governo non li ha informati dell'accordo in via di sviluppo tra Stati Uniti e Iran, né delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza nel nord. Israele, questo è un virgolettato, non è più sovrano su questa terra, ha dichiarato il sindaco della città più settentrionale del paese. E ricorda poi Haaretz che sempre nella giornata di ieri i presidenti dei consigli locali lungo il confine libanese hanno espresso perplessità sull'accordo in via di definizione, appunto, tra Stati Uniti e Iran e su come questo potrebbe influenzare la lotta contro Hezbollah. Ricorda poi il quotidiano che il primo ministro Netanyahu ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito e sostenuto il diritto di Israele a difendersi dalle minacce su tutti i fronti, compreso quello libanese. Il primo ministro, sottolinea però Haaretz, non ha spiegato in che modo l'accordo previsto influirà sulla situazione nel nord di Israele. C'è poi preoccupazione anche dal lato libanese. Andiamo su L'Orient Le Jour, che in apertura apre con questo titolo e si chiede: un possibile accordo Iran-Stati Uniti. E il Libano in tutto questo che fine farà? E, il catenaccio, quindi quello quanto scritto subito sotto il titolo. Anche se la situazione sul fronte libanese dovesse ulteriormente calmarsi, un ritiro israeliano dal sud resta fuori discussione. Lasciamo un attimo la stampa regionale, torniamo sulla stampa statunitense, andiamo su Axios, perché riporta una notizia, fa un po' il punto e riporta la notizia che è arrivata nel fine settimana della richiesta da parte di Donald Trump ai leader musulmani di aderire agli accordi di Abramo dopo la fine della guerra con l'Iran. Durante una teleconferenza tenutasi nel fine settimana, il presidente Trump ha detto ai leader di diversi paesi arabi e di altri paesi musulmani che qualora si raggiungesse un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, vorrebbe che le loro nazioni firmassero accordi di pace con Israele, questo secondo quanto riferito a Axios da due funzionari statunitensi a conoscenza diretta della telefonata. Perché è importante, scrive Axios, le dichiarazioni di Trump su Israele e sui paesi firmatari degli accordi di Abramo durante la telefonata indicano il prossimo grande passo che intende compiere in Medio Oriente dopo la guerra. L'obiettivo principale di Trump è raggiungere uno storico accordo di pace tra Arabia Saudita e Israele, ma l'attuale clima politico nella regione e le imminenti elezioni israeliane rendono estremamente difficile qualsiasi svolta a breve termine. Parte della stampa statunitense poi si concentra sui costi della guerra e le conseguenze finanziarie. Cominciamo dal mercato azionario con il Wall Street Journal che scrive: il mercato azionario non è mai andato così bene in un momento in cui le persone si sentivano così male. I mercati azionari, scrive il quotidiano, sono in festa come se fossimo nel 1999. Gli americani non erano così pessimisti da 70 anni. Scrive il quotidiano, continua, gli americani sono di pessimo umore, il mercato azionario invece non lo è affatto. Di solito le cose sono diverse, storicamente, infatti i prezzi elevati delle azioni sono stati associati alla soddisfazione dei consumatori e viceversa. Ecco un'analisi di ciò che sta accadendo. E comincia il Wall Street Journal descrivendo quanto è grave la situazione del sentimento popolare. L'atteggiamento degli americani ha appena raggiunto una sorta di traguardo. Venerdì l'Università del Michigan ha riferito che il suo indice di fiducia dei consumatori è sceso al livello più basso mai registrato in oltre 70 anni di sondaggi. Il sentimento era già basso all'inizio di quest'anno, ma è calato bruscamente dopo l'inizio della guerra con l'Iran alla fine di febbraio, che ha fatto impennare i prezzi del gas. Fino a quest'anno il livello più basso precedente era stato registrato nel giugno del 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi decenni. Il dato di venerdì si attestava addirittura al 10% al di sotto di quella cifra. I prezzi, questo è un virgolettato di un esperto consultato da Wall Street Journal, i prezzi rimangono estremamente elevati, il mercato del lavoro si è inequivocabilmente indebolito negli ultimi 4 anni e ora ci troviamo nel ben mezzo di una guerra. Non credo che il fatto che i valori siano inferiori a quelli di giugno 2022 debba sorprendere nessuno. Anche Reuters si concentra su questo generale sentire del popolo statunitense partendo dallo spunto della famosa sala da ballo di Donald Trump, di cui Reuters ha fatto i conti di quante volte l'ha menzionata dall'inizio dell'anno e sono 40. Trump decanta il suo progetto per la sala da ballo a più riprese, ma minimizza le difficoltà economiche degli americani. Da un'analisi di Reuters emerge che ne ha parlato ben 40 volte questa all'inizio dell'anno. I suoi alleati chiedono che si presti maggiore attenzione alla difficile situazione economica del popolo statunitense e i progetti volti a lasciare un'eredità, scrive poi Reuters nel suo riassunto, dominano il secondo mandato di Trump. Che cosa succede? Questo sentimento, che poi viene analizzato anche dal Washington Post, scrive Reuters, in piedi davanti al cantiere della sala da ballo della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto pazienza agli americani che stanno lottando contro l'impennata dei prezzi della benzina, mentre cerca di giustificare il costo di un progetto che i critici definiscono un'operazione di pura vanità. Sono spiccioli, ha detto, riferendosi apparentemente ai danni economici inflitti agli Stati Uniti dalla guerra con l'Iran. Apprezzo la pazienza di tutti per un po'. Non durerà ancora a lungo. Questo momento, scrive Reuters, ha cristallizzato le preoccupazioni di alcuni membri del suo stesso partito, il Partito Repubblicano, i quali temono che l'attenzione del presidente miliardario per la sala da ballo appaia insensibile in un momento in cui gli americani faticano a fare il pieno di benzina in vista delle elezioni inoltre di medio termine a novembre. Un'analisi di Reuters delle dichiarazioni pubbliche di Trump mostra che ha menzionato la sala da ballo 40 volte quest'anno, di cui 9 volte solo durante questo mese di maggio. Per fare un confronto, l'aveva menzionata 35 volte in tutto il 2025. Se alcuni legislatori repubblicani, continua Reuters, affermano che la sala da ballo è una distrazione. L'indagine mostra che questa sala da ballo, la ricostruzione della Washington Reflecting Pool e i progetti per un arco dell'indipendenza alto 76 metri nella capitale sono in cima alle priorità di un presidente il cui secondo mandato è stato dominato da progetti volti a consolidare la sua eredità. E il Washington Post prosegue in qualche modo questa analisi di Reuters analizzando un altro aspetto. Trump ha affermato che i prezzi della benzina sono una sciocchezza, ma solo se sei ricco, scrive il quotidiano. Il Washington Post ha calcolato l'impatto dell'aumento dei prezzi della benzina sulle diverse fasce di reddito e quindi il quotidiano è andato a vedere dalla fascia più alta a quella più bassa quanto veramente impatti questa guerra. Lasciamo gli Stati Uniti, l'Iran, ci torneremo naturalmente durante la settimana, facciamo una breve tappa in Turchia, dove che poi approfondiremo alle 11 nella nostra puntata e con Luigi Spinola ai microfoni. Però la polizia turca ha sgomberato i locali del quartier generale dell'opposizione mentre la crisi si aggrava. Era arrivata la notizia innanzitutto che pochi giorni fa il leader dell'opposizione era stato destituito, l'ex leader del partito Kılıçdaroğlu è stato reintegrato e Özel, leader deposto, promette resistenza e guida una marcia di protesta. La polizia antisommossa turca ha lanciato gas lacrimogeni e ha fatto irruzione nella sede del principale partito di opposizione per sfrattare la sua leadership destituita domenica, alimentando una crisi nel cuore della democrazia turca. Lasciamo anche momentaneamente la Turchia, ci spostiamo un attimo in Latin America, sia per le proteste in Bolivia che vengono riassunte da El País in modo molto, molto chiaro, e poi le riprendiamo anche da Unitel Bolivia. El País fa un quadro generale, in Bolivia si intensificano le proteste e i manifestanti denunciano un morto ucciso a colpi di arma da fuoco. Il governo nega qualsiasi collegamento tra il defunto e l'operazione di polizia avvenuta sabato per tentare di bloccare l'accesso alla capitale amministrativa. Quindi qual è? Questo è un po' la situazione. Sono 3 settimane che in Bolivia si protesta. Scrive il Paese, la protesta si recrudesce in Bolivia, quindi aumentano e peggiorano. I movimenti sociali che chiedono le dimissioni del presidente boliviano Rodrigo Paz affermano che l'operazione di polizia militare dispiegata dal governo ha provocato la morte di un uomo di 24 anni e quasi 3.000 persone, tra cui gendarmi e membri delle forze armate, hanno tentato di sgomberare la Paz. Se ci spostiamo su Unitel Bolivia, ci dà proprio una situazione di una mappa sui blocchi stradali. Il blocco stradale è un metodo di protesta estremamente diffuso in Bolivia, che ha poche arterie principali e molte secondarie, per cui per bloccare il paese basta bloccare le arterie principali, ma le proteste non si sono limitate a questo, perché i blocchi nella chiusura della giornata di domenica erano 55 erano i punti di blocco. Le proteste, scrive Unitel Bolivia, guidate dalla centrale operaia boliviana e dai contadini di La Paz, continuano con diverse strade bloccate, il che compromette l'approvvigionamento di generi alimentari, ossigeno, medicinali e altri beni di prima necessità per la popolazione. Questa domenica, scrive Unitel, ricorrono 24 giorni di blocchi stradali e i settori mobilitati mantengono le loro misure di pressione. Secondo il rapporto dell'amministrazione boliviana delle strade, alle 20:47 di ieri sera, notte fonda in Italia, si registravano 55 punti di blocco sulle diverse strade della Bolivia. Un'ultima notizia la prendiamo dalla Razón. che fa il punto su quello che è chiamato il distretto industriale della Bolivia, ovvero quello di Santa Cruz, dove tra l'altro c'è la maggior parte di immigrazione bianca europea. Le associazioni civiche chiedono lo stato di emergenza a livello locale e ribadiscono il loro impegno per la difesa. L'organizzazione ha dato al governo un ultimatum per sgomberare le strade e ripristinare i rifornimenti del paese. Santa Cruz è una provincia che negli anni è stata molto discussa perché è quella che ha dato anche origine all'organizzazione quasi paramilitare Juventud Cruceña, ovvero persone che andavano armate a mantenere tra virgolette l'ordine. Quindi anche Santa Cruz sta chiedendo però qualcosa. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle proteste boliviane nei prossimi giorni. Facciamo una breve tappa, lasciamo la Bolivia, andiamo in Venezuela con due notizie. Una la recuperiamo di qualche giorno fa. La nuova caduta di Alex Saab, salvato da Maduro e consegnato da Delcy Rodriguez. Chi era e chi è Alex Saab? Adesso disconosciuto dal governo di Delcy Rodriguez, è stato per anni quello che molti hanno definito il prestanome, il testaferro di Maduro. È stato consegnato agli Stati Uniti qualche giorno fa e questo articolo del Paese che abbiamo citato racconta la storia di quest'uomo. Se andiamo sul quotidiano venezuelano El Nacional, da sempre in opposizione a Maduro e al madurismo, ci dà la notizia che il Ministero degli Esteri italiano ha confermato che Camilla Fabbri, moglie di Alex Saab, italiana, nativa di Roma, ha lasciato il Venezuela ed è rientrata in Italia. Ricorda il Nacional che l'italiana, questo è avvenuto nel fine settimana, ha ricoperto incarichi nel governo di Maduro come viceministro per la comunicazione internazionale tra giugno del 2025 e febbraio 2026 e ha presieduto il programma governativo Grande Missione Ritorno in Patria. Col Venezuela ci spostiamo in Spagna perché nonostante in apertura dei quotidiani ci sia la situazione internazionale, c'è un altro tema che tiene banco. Da un lato quello che sta accadendo contro il caso Zapatero. Il PP ha avviato, il Partito Popolare, un procedimento penale contro Pedro Sánchez. I socialisti si rassegnano a convivere con l'indagine aperta su Zapatero, ex presidente, fino alla fine della legislatura. Perché? Perché l'inchiesta di Plus Ultra indica due fratelli venezuelani legati all'industria petrolifera che avrebbero trasferito $1 milione a società collegate all'ex presidente Zapatero. Il giudice si concentra sulla famiglia Amaro Chacón, proprietaria di Intelligencia Prospectiva, che si definiva una società di consulenza organizzativa con consulenza economica, industriale e commerciale di gestione integrata. Tutto questo mentre ci spostiamo su El Diario, Punta Spagna, l'estrema destra scende in piazza a Madrid per definire priorità nazionale l'espulsione di Sánchez. La manifestazione è stata indetta dalla società civile spagnola, sostenuta da Vox, e ha sfilato per le strade della capitale per chiedere l'arresto di Zapatero. Ancora due brevi notizie dall'Europa prima di chiudere sull'altro teatro di guerra, ovvero Russia e Ucraina. Deutsche Welle, nelle elezioni parlamentari a Cipro, l'estrema destra di Elam ha guadagnato l'11% dei voti, diventando la terza forza politica nel paese. E poi, invece, per la prossima settimana, ovvero sabato, il prossimo sabato, sono previste, passiamo al Malta Independent, le elezioni legislative anticipate proprio a Malta. Andiamo in Russia e in Ucraina perché un attacco su larga scala sferrato dalla Russia contro l'Ucraina ha provocato 4 morti e decine di feriti. La Russia, scrive BBC, ha condotto una micidiale ondata di attacchi su vasta scala contro l'Ucraina lanciando centinaia di droni e decine di missili durante la notte. Sul Kiev Independent troviamo la notizia, sono le ultime notizie, la Russia terrorizza Kiev con un massiccio attacco missilistico e con droni. Se andiamo sulla TASS, agenzia di stampa russa, l'indulgenza, troviamo le parole di Rodion Miroshnik, l'inviato russo, l'indulgenza dell'Europa nei confronti di Kiev provoca attacchi contro obiettivi civili. Miroshnik ha osservato che allo stato attuale gli stati europei stanno deliberatamente ignorando le violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte dell'Ucraina. E due notizie sul Kiev Independent in chiusura su cui torniamo. Da un lato il finlandese Stubb, che si offre come mediatore, si dichiara disposto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace con l'Ucraina, e dall'altro una telefonata tra il presidente Macron e il suo omologo bielorusso Lukashenko, in cui Macron ha lanciato un avvertimento alla Bielorussia in quella che è una rara telefonata, così è definita dal Kiev Independent. Questa era l'ultima notizia. Radio 3 Mondo torna alle 11. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
2: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
3: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20:30 il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
4: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
3: In diretta dalla sala A di Via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello. Domani alle 20:30 su Radio 3.
5: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia?
5: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
8: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza. Specializzato in economia, finanza, mercato unico e diritti europei, Roberto Sommella dirige il quotidiano di informazione economico-finanziaria Milano Finanza. Ha firmato libri, saggi, articoli ed interviste sullo stato dei debiti sovrani e sulla politica economica europea. Fondatore e presidente dell'associazione culturale no profit La Nuova Europa per la diffusione dei valori solidali dell'Unione Europea, ha ideato con la moglie Raffaella Rizzo la Scuola d'Europa ed il Ventotene Europa Festival, rivolti ai liceali ed universitari affinché facciano esperienza diretta di cittadinanza europea, e membro del Comitato Tecnico per lo Studio dell'Intelligenza Artificiale.
12: Buongiorno, bentrovati a Prima Pagina. Nonostante una voce, come sentite, un po' bassa, però sono come i malanni di stagione. E partiamo così. La scienza senza coscienza non è che la rovina dell'anima, ricorda Edgar Morin in un libro intitolato emblematicamente Lezioni di un secolo di vita, la frase di Rabelais. La scienza senza coscienza non è che la rovina dell'anima, è qualcosa che ci può servire come bussola ad affrontare il grande tema dell'intelligenza artificiale. Qualche giornale di oggi in edicola lo affronta e lo affronteremo sempre di più nei mesi e negli anni a venire, quindi aiutarci con i classici può essere molto utile. Allora, vediamo un po' come aprono i giornali oggi. I temi sono importanti, sono globali. Innanzitutto Trump, innanzitutto Donald Trump è il tema globale, presidente americano, la guerra in Iran, scatenata dagli americani e dagli israeliani, la crisi energetica, l'aumento dei prezzi, il costo della vita e dunque il passaggio della crisi da una scelta geopolitica ad una ad un effetto sui mercati finanziari e rionali sotto casa. La Repubblica, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli. Ottimismo sull'intesa, ma Trump non c'è fretta. I nodi su Hormuz e il nucleare, flotilla, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. La Verità, trovati video del terrore nel cellulare di El Kudri, l'attentatore di Modena che ha investito i passanti per strada. La polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim. Il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale e sui siti jihadisti si loda l'attacco. Allah dia il paradiso a quel fratello. Così il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Il Mattino, quotidiano fondato nel 1892, quotidiano di Napoli. È stato bello, fotonotizia con l'addio dell'allenatore Antonio Conte alla squadra partenopea, campione d'Italia uscente, il nuovo campione è l'Inter. E una foto dei due, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, e Antonio Conte, l'allenatore. Ma l'apertura del Mattino, come tanti altri giornali, è sul USA allenatore Antonio Conte alla squadra partenopea, campione d'Italia uscente, il nuovo campione è l'Inter. E una foto dei due, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, e Antonio Conte, l'allenatore. Ma l'apertura del Mattino, come tanti altri giornali, è sul USA-Iran, frenata sull'accordo, lo scoglio del nucleare fa slittare la firma. Donald

Inferno di fuoco. E poi un'altra foto notizia sull'America's Cup, l'Olimpiade della Vela, che partirà a breve a Napoli, un evento importante che va oltre lo sport, poi dopo lo vedremo. Libero, la flotilla dei miracoli, Lazzarone, alzati e cammina, il quotidiano diretto da Mario Sechi, non le manda a dire le misteriose guarigioni, lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. Appunto, secondo Libero ci sarebbe stato questa cosa, foto di una attivista prima sdraiata con il collarino appunto che viene posto per una lesione cervicale, poi dopo sorridente in piedi. Affronteremo anche questo tema della flotilla, gli attivisti che si stanno battendo da mesi, per la verità da anni, per liberare sia le acque internazionali bloccate da Israele che Hamas, scusate, Gaza, preda di Hamas. Trump congela l'intesa, Corriere della Sera, il presidente non offretta l'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole, chi controlla i sette stretti e chi paga, un'inchiesta interessante, poi l'approfondiremo, di Milena Gabbanelli e Giuseppe Sarcina, Data Room sul Corriere della Sera. Poi spazio al calcio, ieri si è concluso il campionato di Serie A con delle sentenze piuttosto clamorose, perché sono andati in Champions il Como e la Roma, una squadra lombarda ben meno nota del Milan, che è rimasto fuori dalla Champions League insieme alla Juventus. Sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Ebbene sì, da ieri si vota in parecchi comuni per il cambio dell'amministrazione, e tra le città più importanti, direi, non solo in Italia ma nel mondo, c'è anche Venezia. L'economia del Corriere della Sera ha un articolo invece di Ferruccio De Bortoli, concorrenza e mercato, solo così si cresce, ma apre con una grande fotonotizia sulla prima enciclica di Papa Leone XIV che farà discutere, che dice la rivoluzione dell'AI, dell'intelligenza artificiale, tra dubbi etici, occupazione a rischio, grandi monopoli e opportunità per tutti. Rabelais, la scienza senza coscienza, la rovina dell'anima, l'ho letto anche per questo. Italia Oggi, cambia l'iperammortamento, l'eliminazione del vincolo territoriale del Made in EU agevola l'uso del bonus, ma si introducono limiti per le imprese aderenti al concordato preventivo biennale. Italia Oggi, che approfondisce sempre temi legati al fisco, ma anche evidentemente alla vita delle imprese che di questo fisco devono in qualche modo vivere. Il Giornale, fondato da Indro Montanelli, il Giornale del lunedì, apre invece con islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi a Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Si parla quindi delle comunali, ma in un'altra ottica. Oggi urne chiuse in 743 comuni. Si vota però appunto fino alle 15 di oggi pomeriggio. Da Arezzo a Reggio Calabria, le sfide chiave nelle città, sempre il Giornale. E poi un articolo di spalla, un editoriale di spalla del vice direttore del Giornale Osvaldo De Paolini, la scommessa sul Lingotto. Si parla dell'ex Fiat, oggi Stellantis, e dei suoi problemi di conti e di vendite, come tutte le altre aziende automobilistiche, un po' troppo in calo. Il foglio apre così, perché è il foglio del lunedì, l'approfondimento del Giornale di Claudio Cerase, impazzire per Garlasco, il caso Garlasco, sono anni che ne parliamo in questa celebre trasmissione. E perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità, siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi. È il mondo in piccolo di Garlasco, il teatro cosmico della ricerca del vero e del bene, in cui sprofondiamo per provare a comprendere noi stessi, un'inchiesta di Edoardo Camurri, impazzire per Garlasco, il foglio, che ha poi nel soppalco del titolo: per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio, si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran, la soglia dell'accettabilità. Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi, apre anch'esso con Iran USA,

0: Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco, il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronto, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere la sua rabbia, abbiamo il diritto di difenderci anche in libero, anche in Libano, la rotta alternativa del Mar Caspio da cui transitano droni iraniani e Russia. Questa storia del Mar Caspio, quel mare tutto chiuso che però si chiama mare, che vediamo sotto il continente asiatico incentrato come un bottone su un vestito, è anche oggetto di un approfondimento sempre su Domani a pagina 3, ma poi dopo lo leggiamo con attenzione. Un modo per scappare da questi stretti che ogni tanto vengono chiusi e poi ci si trova con la benzina aumentata, scusate il passaggio logico, piuttosto rapido. Sole 24 ore, Festival dell'Economia, il festival del giornale della Confindustria che si svolge a Trento, Benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste. Vedremo poi diciamo quali sono queste città migliori per i cittadini italiani, ma vi do un'anticipazione sempre dal Sole 24 Ore, sempre dal Sole 24 Ore, prima pagina. I giovani in Italia si trovano meglio in assoluto a Bolzano, gli anziani in Italia si trovano meglio in assoluto a Trieste, i bambini si trovano meglio in assoluto a Firenze. Se siete collegati, poi aspettiamo le vostre telefonate, diteci se siete bambini, anziani o giovani e se vi trovate bene nella vostra città o vorreste andare in queste tre del Sole 24 Ore. Il Messaggero apre, come è inevitabile, giornale di Roma, con la notizia che fa felici direi milioni di tifosi romanisti, ovvero il ritorno in Champions della Roma, che quindi sfiderà il prossimo anno le squadre più forti d'Europa, perché la Roma è arrivata terza vincendo ieri a Verona. Roma bentornata in Champions, foto notizia con tutti i giocatori giallorossi sdraiati, festeggianti sul prato di Verona, un po' come se si fosse vinta questa Coppa Champions, invece ci si va e basta, però insomma quando si ha fame di successo ci si accontenta. USA Iran, la firma slitta, poi evidentemente il giornale diretto da Roberto Napoletano è da conto anche di quanto succede nel mondo, a parte di quanto succede in Italia. Trump ottimista, ma non c'è fretta, muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz, 2000 navi bloccate, 2000 navi, soprattutto petroliere, sono tante. Grimaldi, uno dei più grandi player della, appunto, dei trasporti marittimi, stufi degli annunci, servono certezze. Concerto per Cran Montana, giallo sui soldi destinati alle vittime. Questa è una notizia che in prima pagina vedo solo sul Messaggero. Scandalo in Svizzera, erano più di 150.000 franchi e soldi raccolti per questo concerto per commemorare gli oltre 40 giovani che sono morti nella discoteca il giorno di Capodanno, nella discoteca svizzera, anche tanti italiani ancora feriti, italiani che si stanno curando da questa cosa immane che è accaduta nella discoteca, e sarebbero spariti anche i soldi del concerto, o comunque ci sarebbe un giallo. C'è un'iniziativa importante del Quirinale, perché la nostra Repubblica fa 80 anni e sempre il Messaggero ricorda in prima pagina che è stata lanciata un'iniziativa aperta a tutti i cittadini di dire in 30 secondi, in un breve video messaggio, cos'è per loro la Repubblica Italiana. Una bella sfida, una bella proposta, hanno già risposto in tantissimi, tra cui personaggi noti e meno noti, da Checco Zalone a il cittadino italiano fiero di essere repubblicano. La Stampa, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, slitta la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu, Milano Finanza, guadagnerai che cosa accadrà con le IPO delle grandi big tech, con un'intervista esclusiva a Jeff Bezos, Il Tempo, Il Manifesto Islamico Italiano. In nome della resistenza, Hamza Piccardo mescola nel suo ragionamento lotta politica e violenza, guerre e attentati contro civili, conflitti e giustificazioni questioni religiose. Allora, il tema che più mi ha colpito e che più secondo me ci deve in qualche modo sollevare una riflessione è quanto scrive Maurizio Ferrera su Corriere della Sera, tra i tanti, però insomma questo può essere un grimaldello. Il declino si può reagire, questo il titolo di apertura dell'editoriale del Corriere della Sera di Via Solferino, che ha compiuto 150 anni. Mi piace molto ricordare l'età dei giornali perché insomma comincia a essere considerevole. Quello che dirigo, Milano Finanza, ne ha 40, Repubblica ne ha compiuti 50, questa trasmissione celeberrima anche ne ha compiuti 50, siamo ancora qua a leggere, scrivere e a riempire di articoli i nostri giornali, i vostri giornali. Allora, il declino è un tema, devo bere ma capirete benissimo perché, il declino ogni tanto si affaccia come tematica nel nostro paese, un paese grande, forte, che però invecchia, che non trattiene i giovani, che non è propositivo, che non è tecnologico, che insomma dovrebbe essere un pochino più al passo che i tempi, scrive Maurizio Ferrara. Con un linguaggio sin troppo prudente, l'ultimo rapporto Istat ha delineato un quadro preoccupante sul futuro del paese. Gli andamenti demografici pongono serie sfide alla sostenibilità economica e sociale. Il calo della natalità causerà una consistente diminuzione della popolazione totale. La maggiore contrazione riguarderà la popolazione adulta, mentre aumenterà la popolazione con più di 65 anni. Senza correttivi, sempre Ferrera, sul Corriere della Sera, senza correttivi, appunto, meno lavoratori si troveranno a mantenere più anziani. Pensiamo a sanità e pensioni. Nel complesso l'Italia avrà meno abitanti, ma anche un PIL inferiore. Durante l'ultimo question time in Parlamento, Giorgia Meloni ha annunciato che in quest'ultimo scorcio di legislatura l'azione del governo presterà particolare attenzione a chi tiene insieme la nazione. L'erogazione di sostegni congiunturali sarebbe però poca cosa rispetto al sottostante problema strutturale, argomenta ancora Ferrero. In Italia gli occupati sono troppo pochi e la loro produttività è troppo bassa. Però si può reagire. Ferruccio De Bortoli, sempre sul Corriere della Sera, invece scrive a proposito di concorrenza e mercato, che è l'altro lato, ci sono le persone, ci sono i mercati. Ogni garanzia pubblica, ogni sussidio e incentivo ha un effetto secondario rispetto all'obiettivo, legittimo e talvolta indispensabile, di tutelare un interesse generale o compensare fragilità economiche o sociali. Potremmo chiamarlo effetto alone, agisce come un anestetico, modifica i comportamenti dei soggetti coinvolti e può creare persino una curiosa dipendenza. Togliere una garanzia o un aiuto ha sempre un costo, spesso ritenuto dai beneficiari del tutto ingiusto, un provvedimento di favore che agevola e soccorre, crea subito abitudini radicali e difficili da disciplinare, anche quando l'emergenza è alle spalle. Le garanzie pubbliche sui crediti alle piccole e medie imprese sono state salutari durante il periodo Covid, hanno evitato il fallimento di tante aziende, però purtroppo le crisi si sono poi sommate senza sosta, scrive ancora De Bortoli. La guerra in Ucraina, le minacce sui dazi, la chiusura dello stretto di Hormuz, il ritorno alla normalità sembra impossibile, un quadro geopolitico in cui l'insicurezza è componente ormai strutturale dell'attività d'impresa, ma lo Stato non può continuare a mantenere una quota di garanzie sui prestiti bancari che nel 2025 ha toccato, nella sommatoria di quelle emergenziali con le ordinarie, i 270 miliardi, pari al 13% del PIL. Insomma, basta bonus, bisogna tornare al mercato. Questo il ragionamento di Ferruccio De Bortoli. Sempre sulla questione che paese è, che Italia è, un'Italia che ha un rapporto ormai futuro di un giovane ventenne e un adulto di 65 anni, uno a uno. Ad un giovane ventenne corrisponderà un adulto di 65 anni. C'è un editoriale sul Messaggero e sul Mattino di Giuseppe Vegas, interessante, sempre sul tema declino, intitolato La trappola della ricchezza. Giuseppe Vegas sul Messaggero scrive: il nostro futuro non si interseca solo con i grandi temi geopolitici che stanno agitando il mondo, ma anche con questioni squisitamente nostrane, destinate a condizionare direttamente la vita delle prossime generazioni. generazioni di italiani e a determinare il ruolo che l'Italia sarà chiamata a svolgere nei rapporti internazionali di rilievo a livello geopolitico. L'articolo prosegue a pagina 21, dove andiamo sfogliando, sentite, ma come spesso accade, più il problema è rilevante, più si cerca di evitare di affrontarlo. È il caso degli effetti dell'andamento negativo dell'evoluzione della popolazione italiana. Il numero troppo rapidamente decrescente dei nuovi nati, quello che è stato definito l'inverno demografico, non sembra avere una fine ed è destinato a influire negativamente sul livello dell'attività industriale, della sua qualità, della prestazione di servizi pubblici a privati, dell'arte e della ricettività turistica, in una parola, sullo sviluppo del prodotto interno e di conseguenza sul livello di benessere di tutti. Non basta la riduzione numerica, scrive Vegas sul Messaggero, della popolazione e il conseguente impoverimento renderanno il nostro paese sempre meno attrattivo, condannandolo ad una marginalità non solo economica. Tuttavia, il problema principale non è solo il calo demografico, ma forse soprattutto la composizione futura della popolazione. E va avanti in questo ragionamento con un'apertura di speranza, indubbiamente, perché poi fotografare l'attuale siamo un po' capaci tutti. Vegas scrive: si potrebbero gettare le basi per una crescita economica duratura, i cui effetti, grazie al clima di crescente e diffusa fiducia, oltre a favorire l'aumento del reddito nazionale, potrebbero determinare anche la tanto attesa inversione della curva delle nascite. Ovviamente molto dipenderà non solo dalle attitudini personali dei nuovi imprenditori, ma anche dalla capacità del sistema paese di sapersi rendere sempre più attrattivo, privilegiando in tutte le scelte di politica economica l'iniziativa a favore della libertà di impresa, senza inseguire la chimera del consenso elettorale, la trappola della ricchezza, con un obiettivo importante, quello di evitare appunto il declino, da, come da Corriere della Sera. La Stampa ha sempre un approccio internazionale ai problemi, e pur aprendo appunto con Putin che colpisce Kiev, non dimentichiamoci la guerra in Ucraina, oltre 4 anni che dura la guerra in Ucraina, e alla sfida che di nuovo Vladimir Putin lancia all'Unione Europea, ha un intervento di Anna Foa, storica del mondo ebraico e di Israele, che scrive in prima pagina sulla Stampa: quegli attivisti che sfidano l'odio. Dunque passiamo dal focus dal nostro paese, apriamolo al mondo. Scrive Anna Foa, si chiama Protective Presence, protezione attraverso la presenza, non riguarda solo Israele, ma molte situazioni di conflitti e violenze. È stata ed è molto usata dall'UNHCR, l'organizzazione ONU per i rifugiati. In Israele se ne parla molto, l'abbiamo vista all'opera nel giorno in cui si festeggiava la presa di Gerusalemme nella guerra dei 6 giorni. Yom Yerushalayim, da sempre una ricorrenza celebrata con entusiasmo dalle destre nazionaliste e religiose, la presa di Gerusalemme e l'inizio dell'occupazione. Negli ultimi anni, in particolare quest'anno, le destre si sono scatenate, scrive Anna Foa, che prosegue poi a pagina 7. I coloni. Negli ultimi anni, appunto, prosegue Anna Foa, in particolare quest'anno le destre si sono scatenate, i coloni della Cisgiordania sono scesi in massa a Gerusalemme, hanno fatto irruzione nella città vecchia, aggredito i palestinesi, distrutto i loro negozi, il tutto nell'indifferenza o nella complicità della polizia. Ma c'erano gli attivisti dei gruppi che si battono contro Netanyahu e il suo governo, vestiti di un giubbotto viola, si sono frapposti con le braccia distese fra gli aggressori e gli aggrediti, cercando di evitare aggressioni e violenze. Sono pacifici, senza armi, a differenza dei coloni, riuniti in gruppi misti di ebrei e palestinesi, in organizzazioni importanti come Standing Together o il New Israel Fund. I gruppi erano composti soprattutto di ebrei, perché l'intento di fronte a quelle violenze è proprio quello di frapporre il corpo degli ebrei degli attivisti a difesa di quello dei palestinesi. Quegli attivisti che sfidano Re Bibi per salvare i palestinesi dall'odio. Dunque ci sono attivisti non soltanto sulle barche che cercano di raggiungere Gaza, ma anche attivisti dentro Israele. Questo è il racconto di Anna Foa sulla Stampa. E per tornare al tema e per restare sul tema della geopolitica, politica è molto interessante, e torno su Corriere della Sera, pagina 11, Data Room, questo approfondimento, le inchieste sono un tema importante che fanno dei giornali la loro specificità. Potete trovare notizie di ogni genere scrollando o andando in rete, ma gli approfondimenti li trovate solo sulla carta. Ebbene, solo sulla carta, pagina 11 del Corriere della Sera, c'è questo approfondimento. Chi controlla i sette stretti? Dove si paga e a chi? Le merci transitano da un contente all'altra via nave, violato per la prima volta il diritto alla libera navigazione. Le guerre, e scrivono Milena Gabbanelli e Giuseppe Sarcina, le guerre e la geopolitica agitano i mari di mezzo mondo. Una certezza come la libertà di navigazione, fissata nel 58 con la prima convenzione ONU, incorporata nel senso comune di quasi tutte le nazioni del pianeta, comprese quelle governate da regimi dispotici, ora viene messa in discussione. Tutto è iniziato con la guerra innescata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran. I Pasdaran hanno reagito ai bombardamenti bloccando lo stretto di Hormuz, i Pasdaran iraniani, una delle sette porte d'oro che tengono in vita l'economia globale. Le norme fissate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, entrata in vigore nel 1994, sono chiare: si deve versare un pedaggio solo negli snodi aperti dagli uomini come Suez e Panama, fa eccezione, come vedremo, lo stretto del Bosforo. Quali sono queste sette porte? Le sette porte sono lo stretto del Bosforo, lo stretto di Gibilterra, il canale di Panama. Lo stretto del Bosforo è gratuito, lo stretto di Gibilterra e il passaggio anche gratuito e libero. Il canale di Panama, c'è un pedaggio che si paga all'autorità panamense. Lo stretto di Hormuz, sappiamo che è il canale che separa l'Iran dalla penisola arabica, ad oggi è bloccato. Si è parlato a suo tempo, sono tre mesi quasi che dura questa guerra, di un pedaggio da pagare che avrebbe comunque aumentato il costo del trasporto del petrolio e dunque anche a valle della benzina di molti beni energetici. Poi questa cosa è svanita, vedremo se prenderà corpo nella ipotesi di tregua tra Donald Trump, tra gli Stati Uniti e l'Iran, però insomma ad oggi lo stretto di Hormuz è chiuso. Poi il quinto stretto è quello di Malacca, dall'Asia verso i mercati occidentali e viceversa, il suo passaggio è libero. Poi c'è lo stretto di Bab El Mandeb e il canale di Suez, il passaggio è libero, e poi c'è il canale di Suez dove si paga un pedaggio all'Egitto. Insomma, su sette canali cruciali ce ne sono due a pedaggio dove si paga. Non diamo idee a chi magari vuole mettere qualche pedaggio aggiuntivo, ma questo dà l'idea di quanto sia importante affrontare il tema di chi sono gli stretti e perché si pagano i pedaggi quando ci si passa. A proposito della geopolitica, bisogna andare a vedere, come vi avevo annunciato, un articolo del Domani, perché il Domani affronta, sempre in un'ottica legata alla geopolitica, un tema importante, adesso lo troviamo, il Domani, cioè la via di fuga per chi non vuole passare per lo stretto di Hormuz. Eccolo qui, il Domani. Il Domani a pagina 3 fa un approfondimento, anch'esso un'inchiesta che si può trovare sui giornali, non si trova in rete. La nuova rotta tra Iran e Russia è il Mar Caspio, la via segreta, questo mare chiuso. Il sospetto è che i due paesi, Iran e Russia, scrive Vincenzo Leone, passino di qui per trasferire varie merci soggette a sanzioni, soprattutto droni e tecnologia sensibile. Un tratto marittimo e navigabile più grande della Germania che gli Stati Uniti non possono bloccare, dove nessuna nave militare statunitense può arrivare, che collega direttamente via mare Russia e Iran. Il Mar Caspio è il più grande bacino d'acqua chiuso al mondo, cruciale ai tempi della Guerra Fredda e che conserva ancora oggi intatta la sua valenza strategica, a maggior ragione in un momento in cui la guerra ucraina aumenta nettamente di intensità. Almeno 4 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite negli intensi raid aerei russi nella notte tra sabato e domenica, soprattutto su Kiev. A detta dell'aeronautica ucraina, le forze russe hanno colpito con 90 missili e 600 droni. Uno di questi missili, lo ha confermato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era un Orenshchik, un missile balistico ipersonico a medio raggio russo in grado di trasportare anche testate nucleari. Mosca ha chiarito che si è trattato né più né meno di una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro strutture civili sul territorio russo. In realtà, oltre all'attacco mortale, a pesare è stato l'attacco ad una base dell'FSB, i servizi di sicurezza russi. Che ci sia una linea rossa che unisce la guerra ucraina a quella in Iran è ovvio. Ecco il punto dell'articolo. Il caso del Mar Caspio in questo senso è esemplare, dato che offre la possibilità di una rotta alternativa con una forte valenza strategica. Prendiamo lo stretto: se a Hormuz il presidente USA Donald Trump, scrive ancora Vincenzo Leone, può minacciare l'invio di portaerei, incursori e forze speciali per forzare Teheran a negoziare, non può far nulla per impedire che una nave cargo salpi dal porto russo di Olia per navigare verso sud e raggiungere il porto iraniano di Bandar Azali, dove sono queste città? Nel Mar Caspio. Russia e Iran starebbero utilizzando proprio questa rotta per inviare e ricevere merci aggirando Hormuz, e nei container ci sarebbero anche componenti, tecnologie e pezzi per assemblare droni Shahed, per aiutare l'Iran a ricostruire le proprie capacità offensive dopo aver perso circa il 60% del proprio arsenale di droni durante i recenti combattimenti, secondo quanto riporta il New York Times, citando funzionari come fonte. Dunque, è il New York Times che ha lanciato questa notizia, Il Domani l'ha approfondita, ed è importante, sempre per parlare di informazione, sempre per parlare del ruolo che ha l'informazione nel nostro paese e nel mondo, andarsi a leggere un appello che ha lanciato il celebre editore del New York Times, il giornale più importante del mondo, per me anche il più bello del mondo, Salzburger, che è riportato da parecchi quotidiani oggi e approfondito da La Repubblica. Perché? Perché tutto quello che accade viene raccontato dai media, e i media devono essere imparziali, se no vi raccontano qualcosa che non è affatto semplice cronaca, ma un'opinione, una differenza che deve restare sempre molto chiara, soprattutto a chi fa il nostro mestiere. L'editore del New York Times scrive da New York, Massimo Basile, pagina 4 di Repubblica. L'editore del New York Times, media in ginocchio davanti al tycoon. L'editore del New York Times, A.G. Salzburger, ha accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di attaccare la libertà di stampa, ma ha anche criticato i media americani per essersi piegati al tycoon. Non serve a nessuno ignorare la realtà. Il presidente Trump ha usato una gamma sempre più ampia di strumenti e poteri per colpire la stampa in modo molto più aggressivo rispetto ai suoi predecessori moderni, ha detto Salzburger durante un evento alla facoltà di legge della Yale University. L'editore del New York Times ha citato la clausola inserita dal Pentagono per i giornalisti e crediti solo ai media fedeli al Dipartimento, giudicata incostituzionale. In pratica la Casa Bianca sta facendo seguire gli eventi e le conferenze stampa del presidente del paese più potente del mondo soltanto ai giornalisti, che decide è lei, e insomma questo è un po' una limitazione. Allora scrive di questo fatto l'editore del New York Times, che è un fatto molto grave, e le cause legali avviate da Trump contro Des Moines Register, Wall Street Journal, BBC, oltre alle epurazioni di personaggi TV sgraditi al tycoon, a cominciare dal conduttore Steve Colbert, mandato via da SBS, nonostante il suo show forse tra i più seguiti. Salzburger, citando tutti questi casi di cause nei confronti dei giornali, spesso e a volte intimidatorie, Salzburger ha criticato i media che hanno preferito pagare risarcimenti in cause che potevano vincere, cancellato critiche dalle pagine degli editoriali. Uno è il Washington Post, il celeberrimo giornale del caso Watergate, che scoprì il tentativo di spiare il Partito Democratico da parte del Partito Repubblicano e del presidente dell'epoca degli Stati Uniti, Richard Nixon, facendolo arrivare alle dimissioni. Ricordiamoci il ruolo della stampa, soprattutto americana, nella storia dell'informazione. E insomma, scrive Sulzberger, ha detto Sulzberger, che è appunto uno di quelli che è tornato indietro sui suoi passi, non ha affrontato la causa che avrebbe vinto il Washington Post dell'alleato di Trump, Jeff Bezos. Poi vedremo un'intervista che Milano Finanza ha fatto a Jeff Bezos, il capo di Amazon ma anche l'editore del Washington Post, e ha adottato il linguaggio preferito dal tycoon come l'aver sostituito Golfo del Messico con Golfo d'America, e tutto questo, secondo Sulzberger, per placare l'amministrazione e favorire i propri interessi economici. Questa capitolazione, anche nei casi in apparenza minori, serve soltanto a incoraggiare l'amministrazione a continuare ad attaccare la stampa, ha ricordato ancora Sulzberger. A settembre Trump ha fatto causa al Times, al New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari, avete capito bene, 15 miliardi di dollari, accusando il giornale di New York di essere un megafono sfacciato del Partito Democratico. Un giudice della Florida però ha archiviato il caso. Di recente invece l'amministrazione ha denunciato il quotidiano progressista, sempre New York Times, per aver discriminato un dipendente maschio bianco non assegnandogli una posizione di rilievo. Insomma, il tema della libertà di stampa, se comincia ad affrontarlo l'editore del giornale più conosciuto, diventa un tema che riguarda tutti noi, anche da questa parte dell'Atlantico. E allora, chi è l'uomo che possiede il Washington Post? Beh, dovete sapere, se non lo sapete ve lo dico io, l'uomo che possiede il Washington Post, il giornale dello scandalo Watergate, il giornale dei tantissimi premi Pulitzer vinti nel corso dei decenni, è di proprietà di Amazon, che tutti quanti noi conosciamo, soprattutto dai tempi del Covid. Tutti gli italiani l'hanno conosciuto perché si stava dentro casa e Amazon consegnava qualsiasi cosa a destinazione. Ebbene, Amazon è anche editore e Milano Finanza in edicola ha intervistato Jeff Bezos, che di Amazon è il capo, il padrone, anche in qualche modo l'inventore. E il tema non è tanto la libertà di stampa, ma è la forza dell'intelligenza artificiale. Le più grandi piattaforme tecnologiche, Meta, Amazon, ma anche Google, Microsoft, stanno sperimentando con forza investimenti miliardari l'intelligenza artificiale. E in questa intervista condotta da Andrew Ross Sorkin, che noi abbiamo pubblicato integralmente, Bezos sostiene che l'intelligenza artificiale non toglie il lavoro. Partiamo dalla AI, domanda di Andrew Ross Sorkin. Molti studenti e lavoratori pensano che possa sostituire professionisti qualificati. Si sbagliano? Risposta di Jeff Bezos, patron di Amazon, editore del Washington Post. Secondo me sì, si sbagliano. L'intelligenza artificiale non eliminerà quelle professioni, le porterà a un livello più alto. Se sei un ingegnere software è come se stessi scavando un seminterrato con una pala e qualcuno ti desse un bulldozer. Non significa che non servi più, significa che puoi fare molto di più, molto più velocemente. Lo stesso vale per altre professioni, il lavoro cambia, diventa più potente, le persone potranno concentrarsi su problemi più importanti, più complessi, più creativi. Quindi non vede uno scenario di disoccupazione tecnologica di massa. Disoccupazione tecnologica di massa, chiede Sorkin a Jeff Bezos. È un tema che poi riprende anche Papa Leone XIV nella sua enciclica. Vedete che il tema dell'intelligenza artificiale, della sostituzione del lavoro con del capitale e con della tecnologia, è un tema presente in tutti gli angoli del mondo. Risposta di Jeff Bezos: vedo enormi guadagni di produttività e quando c'è un grande aumento della produttività nel lungo periodo tutti diventano più ricchi, spiega Bezos in questa intervista pubblicata da Milano Finanza. Può darsi che in alcuni casi ci sia persino una carenza di lavoro. L'effetto più importante potrebbe essere deflazionistico su alcuni beni essenziali. Se usiamo bene la tecnologia, possiamo renderli più economici. Il rischio è bloccare tutto troppo presto. Se regoliamo l'AI, che è l'artificial intelligence, perché poi c'è questo tema, noi italiani scriviamo intelligenza artificiale, IA, artificial intelligence, l'esatto opposto. In inglese, se regoliamo appunto la I in modo prematuro, prima ancora di capire cosa può fare, rischiamo di impedire proprio quei benefici. Negli ultimi anni molte aziende tecnologiche, Amazon compresa, hanno trovato delle soluzioni e hanno prodotto delle grandissimi investimenti, risponde ancora Jeff Bezos. L'AI ci permette di lavorare a un livello più alto, meno tempo sulle operazioni meccaniche, più tempo sul pensiero, sulla progettazione, sulla soluzione dei problemi. Questo il gran capo di Amazon in un'intervista che vi suggerisco di leggere, perché insomma, un uomo che ha un patrimonio di 200 miliardi di dollari, è sempre meglio andare a vedere come la pensa, che cosa sostiene. Andiamo avanti, perché poi nelle nostre vite c'è il discorso di affrontare anche l'aumento del costo della vita legato ad Hormuz, e torniamo sempre al tema della geopolitica legato all'aumento dei prezzi delle materie prime. Molti si chiedono: ma com'è possibile, Hormuz sta lì giù e i prezzi delle materie prime aumentano? Perché arriva meno petrolio e dunque quando un bene diventa più raro il suo prezzo aumenta. Aumenta il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei derivati petroliferi, aumenta il prezzo della benzina, e il governo, come vedete, il governo Meloni sta facendo un po' di tutto, sta cercando dei soldi nelle pieghe del bilancio dello Stato per prorogare, come ha fatto fino al 7 giugno, il bonus benzina, o un bonus che serve appunto a limitare l'impatto dell'aumento della crisi energetica. Qualcuno l'ha paragonata a quella del 1973, però dobbiamo andare a vedere anche in casa. Noi abbiamo chiesto come Italia una sospensione del patto di stabilità. Questo patto di stabilità a cosa serve? In Europa serve a spendere limitatamente le risorse pubbliche non superiori al 3% del prodotto interno lordo. Noi come Italia abbiamo chiesto di spendere sopra il 3% con una deroga al patto di stabilità europeo, perché siamo di fronte a un'emergenza. C'è un'interlocuzione con la Commissione europea, qualcuno aveva detto che la Commissione europea poteva pensare ad una deroga al patto di stabilità, quindi ha la possibilità per l'Italia di spendere di più. Una lettera della Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen ha chiesto proprio questo, cioè ha chiesto di sospendere il patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. Però Christine Lagarde, che è la donna presidente della Banca Centrale Europea, ha detto in un'intervista a Fabio Fazio molto chiaramente: l'Italia si attenga alle regole, nessuna deroga al patto di stabilità. E dunque c'è un po' una doccia fredda in questo caso, che non si può non considerare importante. La Banca Centrale Europea di fatto è l'istituto più importante federato che c'è nell'Unione Europea. Scrive appunto su Repubblica, scrivono su Repubblica Rosaria Amato e Andrea Greco: una deroga dell'Italia al patto di stabilità europea non sarebbe opportuna per la presidente della BCE Christine Lagarde, ospite del programma Che Tempo Che Fa, la dirigente francese. Ha così risposto a Fabio Fazio sull'eventualità chiesta per lettera da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di tenere fuori dai vincoli di finanza pubblica le spese per l'energia esplose per la guerra in Iran. Dobbiamo attenerci alle regole di deficit pubblico, debito, bilancio e operare all'interno di queste. Doccia fredda per la gara, non si può aumentare. Adesso aspetto le vostre domande e mi prendo un bel tè.
1: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
9: Le persone educate non leggono a tavola,
10: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
9: Certe persone dovrebbero stare nel porcino.
11: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
12: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
11: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela. Fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Pronto, buongiorno, chi è al telefono?
14: Buongiorno, salve, sono Matteo e chiamo da Roma. Volevo approfittare della sua conduzione, buongiorno, per chiederle esattamente, visto che l'inflazione che sta colpendo, i numeri dell'inflazione che sta colpendo tutta la popolazione, non solo quella italiana a causa della guerra in Iran, ma soprattutto visto che il presidente Trump non ha fretta, vorrei capire se può darci dei numeri, da quando lui ha iniziato il secondo mandato, quanto ha guadagnato Trump dalle guerre che ha messo in campo? Quanti soldi ha guadagnato le sue società o i suoi amici facendo queste mosse, sia nel Venezuela, sia adesso in Iran? Per sapere, per vedere, perché di solito una domanda interessante è: ma della guerra chi ci guadagna? Perché la maggior parte della popolazione soffre oppure ha dei problemi a arrivare a fine mese, ma chi è che ci guadagna? Grazie.
0: Grazie, grazie Matteo. Domanda giusta. Noi abbiamo fatto un approfondimento già parecchi giorni fa. Si stima che l'entourage, la famiglia di Donald Trump abbia aumentato di circa $1 miliardo il proprio patrimonio, grazie al fatto che Donald Trump agisce come se fosse un indice di borsa. Ha sempre un obiettivo commerciale e finanziario in quello che dice e quello che fa. Qualcuno ha sostenuto che Trump sia un analfabeta finanziario, ma invece io credo l'esatto contrario. Ovvero lui, venendo dal mondo della finanza, essendo un immobiliarista importante del paese americano, sfrutta le informazioni privilegiate a volte per dare degli annunci che poi hanno delle ricadute economiche. Tant'è vero che l'altro giorno abbiamo aperto il giornale MF Milano Finanza in prima pagina con una notizia piuttosto clamorosa, che proprio il presidente americano ha raggiunto un accordo col fisco e con le autorità finanziarie statunitensi per bloccare un tipo di inchiesta. In americano si dice insider trading, è un reato molto grave, è un reato che si compie, un illecito che si compie quando si approfitta di informazioni privilegiate per acquisire azioni sul mercato, avendo appunto delle informazioni che gli altri, il mondo, non hanno, e dunque guadagnando. Il tema quindi del conflitto di interessi, il tema dell'antitrust che è stato inventato dagli americani nel 1890, pensate, noi abbiamo fatto una legge sulla concorrenza, sull'antitrust, solo 100 anni dopo, 1990 in Italia, è un tema importante, caro Matteo, e è un tema degli americani. Gli americani sono i primi che devono porsi il tema delle libertà, delle garanzie, dei check and balance, come ha scritto e come vi ho letto l'editore del New York Times. Donald Trump è un tema per il mondo? È un pericolo? Non lo so. Sicuramente è un tema più per gli americani che per tutti gli altri. Gli americani che ci hanno insegnato la libertà, che hanno insegnato come si regola il mercato, che hanno fondato prima degli altri un mercato federato, il mercato unico europeo, non è altro che una trasposizione europea di quello che è nato nel 1793 negli Stati Uniti. Ebbene, devono trovare dentro le contrapposizioni e i contrappesi al potere enorme che ha il presidente degli Stati Uniti la forza per bilanciarlo. Qualcuno dice che siano le corti federali che infatti hanno smontato i dazi imposti da Trump, qualcun altro dice che invece sono gli stati federali, Stati Uniti d'America. È una storia importante che dovremmo seguire con attenzione. Pronto, chi parla?
5: Buongiorno, sono Guglielmo da Torino.
0: Guglielmo da Torino, buongiorno.
5: Telefonavo riguardo alla frase che lei ha detto circa l'uso della scienza senza anima.
0: Sì, Rabelais.
5: Ecco, io non so se ho capito bene, però suggerirei di modificarla questa frase, perché la scienza direi che non è sottoposta all'etica, mentre quello che deve essere sottoposto all'etica è l'uso che se ne fa della scienza, cioè la tecnica.
0: Tutto sì, solo per dire che è una frase di Rabelais, lei che dice la scienza senza coscienza rovina l'anima, cui possiamo discutere, è chiaro.
5: Insomma. Certo, no, perché dato che trovo che la scienza viene non sufficientemente valorizzata, mentre molto di più il pensiero, che è un grande strumento che l'uomo ha, di cui l'uomo ha a disposizione, ma che non è sufficiente, ecco, ci vuole la scienza, cioè pensiero che è sottoposto a una verifica, se no si combinano dei guai direi ben ben maggiori. Tutto qua.
0: Certo. Beh, però è giusto approfondire il tema scienza, è forse giusto, ce l'ha detto Rabelais nel 1500, ce lo ricorda Papa Leone, ce l'ha detto Jeff Bezos, gli faccio tre esempi proprio tutti diversi. È giusto anche chiedersi poi dopo, quando l'invenzione diventa innovazione, che è il momento in cui crea sviluppo, chi la guida questa innovazione? A beneficio di chi? Insomma, il tema dell'atomica, no? È stata una grandissima scoperta dal punto di vista dell'energia, una tragedia dal punto di vista delle guerre. Quindi il tema che lei solleva, caro Guglielmo, è importantissimo, è globale, direi. Forse è il tema, no? Grazie, pronto, buongiorno. Chi parla? Tantissimi messaggi che adesso vi leggo.
15: Buongiorno, sono Federico, parlo da Alessandria.
0: Federico,
15: mi sente?
0: Sì, buongiorno, sì, benissimo.
15: Niente, io volevo scendere dall'Olimpo al seminterrato. Volevo parlare
0: no,
15: di
0: è
15: una
0: il bello
15: cosa
0: di questa no, trasmissione, ci riporta sul pianeta Terra, Federico.
15: Ecco, a me ha riportato sul pianeta Terra una vicenda di cui ho letto, se posso dirlo, sul manifesto due certo. giorni fa, che mi ha veramente stupito e amareggiato. È la storia di due dei tanti studenti che hanno guadagnato la possibilità di vivere venendo a studiare in Italia, uscendo dal carcere di Gaza, grazie sì. alla mobilitazione che lei sa di atenei, rettori, eccetera, eccetera. Ora, avevo sentito che le cose andavano avanti, la cosa mi aveva fatto piacere, però ho letto questo e mi ha annichilito completamente. Una ragazza che dovrebbe, una donna che dovrebbe venire alla Cattolica di Milano, divorziata a un bambino e una nonna malferma. Gaza vive in una tenda come tutti gli altri. Recentemente il posto dove vicino a lei sono cadute bombe, quindi è in pericolo di vita. Un'altra coppia, tutti e due studenti brillanti selezionati per la LUMSA, hanno un bambino. A suo tempo, mesi fa, quando avevano impostato la loro domanda per la selezione, avevano fatto presente la situazione familiare di avere dei bambini. Sono passati molti mesi, adesso è arrivata la risposta dell'autorità consolare cosiddetta italiana. I bambini stanno lì, quindi... Mi scusi, ma... Niente, sono vecchio e stupido. Comunque,
0: no, Federico, sta lì, ponendo, quindi... non è né vecchio né stupido, sta ponendo
15: no,
0: un tema
15: nel senso
0: importantissimo.
15: Che mi commuovo,
0: c'è
15: mi commuovo. Ecco, e allora.
0: Che si può
15: chiedo.
0: Fare, Federico? Lei lancia
15: no,
0: un appello
15: come
0: intanto.
15: Come si fa a chiedere a questi signori con un no laconico, neanche motivato, dopo mesi e mesi che si sapeva, dice tu parti e il bambino resta lì. Ora, in cioè, è possibile mai che si arrivi a tanto? Cioè che anche la cecità burocratica non sappia andare leggermente oltre?
0: Allora, rilanciamo al nostro governo questo appello di Federico che facciamo nostro. È vero, molte università italiane da tempo, da mesi, e conosco anche dei professori dell'Università di Milano che si stanno adoperando per far venire a studiare qui i giovani palestinesi, si sono attivate proprio per questo ponte di civiltà, di democrazia, di aiuto, di vicinanza. E certo, insomma, la burocrazia italiana è celebre nel mondo, direi, però stavolta potrebbe, insomma, diventare meno celebre e diventare più veloce. Leggo un po' di messaggi perché ce ne sono tantissimi e li potete inviare al 3285. Buongiorno, prima il governo firma tutto in Europa, armi comprese, poi si accorge di avere le mani legate. Luciano, buongiorno, concordo su niente deroga al patto di stabilità, la posizione della Presidente della BCE, Christine Lagarde, non si può fare altro debito, il governo prenda le risorse da quelle per la difesa. Pierre, non c'è scritto, manca il testo, scrivete sempre come vi chiamate, da dove chiamate, così noi raccontiamo tutto alla radio. Nel Festival dell'Economia perché non ci spiegano come vivere decorosamente con 1200 euro al mese? Luigi, poni un tema importantissimo, che tutti diventeranno più ricchi, l'abbiamo già sentito a proposito della globalizzazione, sappiamo come è andata a finire. Complimenti Jeff, saluti da Lucca. Buongiorno dottor Sommella, bentornato a Prima Pagina. Alla luce degli sviluppi del rapporto USA e Iran, ci può dire come ha aperto la borsa di Tokyo e come sta andando? Grazie e buon lavoro. Antonio da Roma, la borsa di Tokyo ha chiuso con più 3%, caro Antonio. Il mondo va avanti, i mercati proliferano. Buongiorno, forse serve cambiare il nome degli Stati Uniti d'America, visto il numero di sconti tra le varie avvocature. Forse il miglior nome è stato Azzeccagarbugli, Salvatore. Poi c'è un messaggio che è arrivato a proposito dell'Ucraina. I russi sostengono che gli ucraini hanno bombardato un dormitorio per studenti. I dormitori o studentati che siano non si costruiscono a pochi chilometri dal fronte, quella era una sede dei servizi SFB. La politica ufficiale russa si può riassumere in una parola ripetuta: mentire, mentire, mentire. Pietro da Venezia, buongiorno, chi parla?
16: Buongiorno, dottor Sunnella, mi chiamo Giacomo, chiamo dalla provincia di Varese.
0: Buongiorno Giacomo.
16: Buongiorno. Lei ha fatto riferimento al fatto che il governo sta facendo di tutto per cercare nelle pieghe di bilancio i fondi per ridurre le accise dai carburanti.
0: Ci prova.
16: Ecco, io volevo chiedere, ma noi vogliamo che le nostre bollette alla fine le decida Putin, Trump, gli ayatollah in Iran, mettiamoci anche Bruxelles, oppure che vogliamo che le decida il nostro governo? Perché la mia impressione è che questo governo sta facendo di tutto, ma proprio di tutto, per mettere le nostre bollette nelle mani di altri. Dall'inizio della guerra mi risulta che abbia speso quasi 2 miliardi appunto per abbassare il prezzo delle bollette, che vuol dire incentivare il consumo di carburanti. Con gli stessi fondi, secondo studi indipendenti, potevano installare 200.000 pompe di calore, che vuol dire non dare fondi all'estero, ma lasciare fondi in Italia ai produttori di pompe di calore, installatori, e ridurre drasticamente una dipendenza strutturale. Quindi la domanda è, a mio avviso ci sarebbe un, chiamiamolo, sovranismo energetico, che significa investire molto più nelle soluzioni prontamente rinnovabili. Va bene discutere nucleare con una soluzione di medio-lungo periodo, se le condizioni ci saranno, ma ci sono soluzioni prontamente disponibili, che significa elettrificazioni e rinnovabili insieme ad accumuli. E questo potrebbe così raccogliere interessi trasversali di destra e di sinistra, però sembra esserci, secondo me, un gap fra percezione e realtà. Ecco, come la vede?
0: Grazie Giacomo da Varese. Lei pone un tema importantissimo, cioè perché cercare sempre delle toppe per mendare il buco e non farsi un nuovo vestito, una nuova politica energetica nazionale? Il problema è che l'Italia non ha una politica energetica e non ha una politica industriale da decenni. Questa è la realtà. Quindi rincorriamo le emergenze. E il tema dell'energia è un tema fondamentale, perché è un tema di politica estera. Oggi chi ha l'energia a più basso costo ha un'arma fenomenale, né più né meno dell'atomica dopo la Seconda Guerra Mondiale. La necessità, la domanda di energia nel mondo aumenterà nei prossimi anni del 40%, complici anche tutti i dispositivi data center necessari per far funzionare l'economia digitale, per far funzionare l'intelligenza artificiale. Solo in Italia aumenterà del 20% la domanda di energia. Come la produciamo questa energia? Con le rinnovabili, con le pale, col sole, col nucleare, con i fossili, col carbone. Intanto cominciamo a decidere, perché noi invece l'energia la dobbiamo comprare. Dobbiamo comprare il gas, e lo compravamo dalla Russia, poi è finita perché c'è stata l'invasione dell'Ucraina, lo troviamo col petrolio, e adesso abbiamo difficoltà perché è chiuso lo stretto di Hormuz, da cui provengono tantissimi quantitativi di petrolio. E quindi il tema della indipendenza energetica, caro Giacomo, è un tema da inizio legislatura. Vinci le elezioni, ti insedi e dici: va bene, caro paese, io penso di fare così. E bisogna avere coraggio, perché se ci si aspetta il consenso sulle scelte di politica energetica, noi staremo sempre a cercare l'energia in casa degli altri. Vi ripeto il numero dove potete mandare i messaggi, che sono numerosissimi e di cui vi ringrazio: 335 56 34 2 9 6. E quindi chi me lo chiedeva l'ho ripetuto: il governo sa che non avrà deroghe di spesa, ma cerca solo scuse. Ehi, ma Trump si potrebbe dare 150.000 euro per comprarmi la casa a soldi, Carla? Non lo so, glielo proviamo a chiedere. si usi in modo corretto statunitensi e non americani. Cosa ne pensa di come vengono gestite le manifestazioni della procura di Torino, se in piazza vanno cittadini, li massacrano, se ci sono i tifosi mafiosetti li guardano a distanza? Non è firmato questo messaggio, però è un messaggio importante, perché si riferisce agli scontri che ci sono stati prima del derby Torino-Juventus fuori dallo stadio, e che hanno comportato peraltro dei feriti tra le forze dell'ordine, un grave ferito tra i tifosi e il blocco della partita per un'ora. Non che sia importante bloccare una partita, ma che sia importante capire dove sfocia la violenza fuori e dentro gli stadi è un tema fondamentale. Gentile direttore, Hormuz getta ombre scure sull'economia mondiale, ma le borse brindano all'accordo non meglio precisato tra USA e Iran. Le borse sono i massimi da tutti i tempi, il Nikkei segna stamane il 3%, quindi Adolfo da Milano ha visto come sta andando. Sembrano ignorare il temporale in arrivo, semplicemente un inevitabile rallentamento congiunturale. Mai vista una discrasia così marcata, come andrà a finire? Lo scrollone delle borse è inevitabile. Adolfo da Milano usa un termine che è in voga tra gli operatori di borsa, lo scrollone. Ma non ho la palla di vetro, ne raccontiamo, siamo dei cronisti della finanza e dell'economia. Indubbiamente sta avvenendo qualcosa che non ci si poteva, sia così marcata, come andrà a finire? Lo scrollone delle borse è inevitabile. Adolfo da Milano usa un termine che è in voga tra gli operatori di borsa, lo scrollone. Ma non ho la palla di vetro, ne raccontiamo, siamo dei cronisti della finanza e dell'economia. Indubbiamente sta avvenendo qualcosa che non ci si poteva aspettare. Più ci sono guerre, più i mercati vanno bene, più ci sono problemi.

0: anche se poi i mercati servono anche alla vita reale. Secondo me la migliore definizione che è stata data della finanza l'ha fatta Papa Ratzinger, che era un grande esperto di finanza. Ha detto che la finanza è un ponte tra l'oggi e il domani, e l'oggi e il domani è l'economia reale. Ecco, bisogna costruire questo ponte con la finanza. Pronto, chi parla?
1: Buongiorno direttore, sono Stefano da Milano.
0: Buongiorno Stefano.
1: La domanda è questa: non crede che sarebbe giusto chiedere, forse meglio pretendere, lo stesso trattamento che chiediamo all'Iran per evitare che in futuro abbia armi nucleari anche verso Israele? Tutti abbiamo difficoltà a rispondere a questa domanda, ma questa difficoltà è una chiara manifestazione che siamo incapaci a definire una giustizia un po' più imparziale, cioè che non sia a favore del nostro mondo occidentale e ottenuta con l'uso della forza militare o economica. Non possiamo onestamente sbandierare i nostri valori se non superiamo questa forma di strabismo. L'ascolto per radio e buona giornata.
0: Grazie signor Stefano da Milano. Andrebbero bandite tutte le testate nucleari in tutto il mondo, in tutti i paesi, e certamente in Israele come in Iran, ma perché non anche negli Stati Uniti e in Russia? Beh, si parlava tanto del disarmo nucleare, c'era un istituto, un'associazione mondiale, c'erano incontri, e tutto è finito, perché poi alla fine sta passando dal 22 febbraio del 2022 l'idea nel mondo che i conflitti, che le contrapposizioni, che i problemi si risolvono meglio con la forza e con la guerra piuttosto che con la forza del diritto. Ed è questo in nuce il confronto di civiltà che c'è tra l'Europa e il resto del mondo, la tanto deprecata Europa dei regolamenti e quanto cioccolato c'è nel cioccolato e quanta lunga deve essere la zucchina e la banana eccetera, e però la patria del diritto è qua, dove viviamo noi, le libertà sono qua, e soprattutto nell'Unione Europea, con tutti i suoi meccanismi anche complessi, le sue bizantine regole, la Lagarde che dice che non possiamo spendere di più, ha un principio fondamentale: i problemi si affrontano col diritto alla mano e provando a garantire i diritti delle persone. E in giro per il mondo questo ragionamento non è granché in voga. Ogni edicola che chiude un dispiacere e una perdita del pensiero. Comprate i giornali. Maurizio Di Ferrara, questa sua dichiarazione andrebbe scritta proprio sulle testate di tutti i giornali. Noi facciamo un discorso evidentemente di parte, ma siamo fortemente convinti che la libertà di informazione, la veicolazione del giornale, la veicolazione del pensiero, la stimolazione del pensiero, la contrapposizione dei pensieri sia ancora la cifra di una democrazia, e quindi ogni edicola che chiude è sicuramente un problema. Pensate che solo a Roma hanno chiuso 400 edicole, è un numero enorme, bisogna fare qualcosa. Buongiorno, chi parla?
2: Buongiorno dottor Sommello, sono Ada da Pergine Val Sugana. Io ho sentito l'intervista che è stata fatta a Bezos e mi chiedevo, come fa a dire Bezos che con l'intelligenza artificiale che lui usa in Amazon non si perdono posti, quando invece sta ampiamente licenziando? Questa è la mia domanda semplice, e l'ascolto per radio, grazie.
0: Signora Ada, la domanda delle domande: come fa a dirlo? Allora, intanto dobbiamo appunto approfondire le sue risposte, e non è che ce le dobbiamo bere come se fosse acqua di fonte. Amazon che cos'è? È un grande spedizioniere, oltre a tante altre cose, perché abbiamo visto che è anche un editore di un giornale importantissimo, Washington Post. Non scordiamocelo, grande potere digitale, economico, finanziario, grande potere informativo. Ecco perché dico, ma insomma, questa informazione, questi giornali tanto in difficoltà, però piacciono al potere finanziario e non,

0: quindi attenzione. Essendo uno spedizioniere, ha dei magazzini importantissimi che sono organizzati attraverso il lavoro e la scelta umana, ma nel momento in cui si scelgono le merci da spedire c'è un intervento dei robot e dell'intelligenza artificiale. È lì quella catena, quell'anello della catena, dal prodotto a casa tua, è quella catena nella scelta, nella predisposizione e nella immissione nella scatola che ti arriva a casa, che può intervenire la sostituzione del lavoro col capitale, che poi è un tema che noi stiamo affrontando da 10 anni. Da 10 anni noi siamo di fronte a una sostituzione del lavoro col capitale. Vi faccio un esempio, scusate la voce che è sempre meno. 50 anni fa la più grande azienda manifatturiera al mondo era la General Motors. General Motors produceva automobili. La General Motors 50 anni fa aveva 600.000 dipendenti e utili per 10 miliardi di dollari. Oggi la più grande azienda del mondo manifatturiera, sapete qual è? È la Apple. Produce i telefonini, detto così, e i computer. Per avere 100 miliardi di utili in media, 100 miliardi di utili, occupa 80.000 persone negli Stati Uniti. Questo cosa significa? Che si riesce ad avere più profitto, più capitale, occupando meno persone. E questo non è che avviene oggi, avviene da anni. Quindi siamo di fronte a una rivoluzione digitale straordinaria di cui tutti noi possiamo godere in modi diversi, ma nello stesso tempo è una rivoluzione industriale che sta trasformando il lavoro, in alcuni casi lo cambia, in alcuni casi lo cancella, in altri lo crea dal nulla. Pronto? Chi parla? Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Elena e chiamo da Bergamo.
0: Signora Elena, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo tornare, rimanere anzi sul tema dell'intelligenza artificiale, e in particolare è uscito da poco il rapporto dove si denuncia un po' la nostra come Italia arretratezza nello sviluppo economico.
0: Sì.
1: Volevo chiedere come ci posizioniamo rispetto alla ricerca sull'intelligenza artificiale, cioè capire se questo può essere un settore dove magari riusciremo a recuperare e a ritornare un po' nei paesi che si stanno sviluppando, e appunto capire se a livello di università, di industria, eccetera, è chiaro che poi la ricerca è a livello europeo, però se noi abbiamo delle possibilità in questo settore, noi come Italia intendo, e che quindi da qui può arrivare il nostro, anche magari un futuro rilancio economico. Grazie.
0: Grazie signora Elena, lei pone questo tema. Noi non siamo ricchi, noi europei, di campioni della tecnologia. Amazon, Meta, Google, Microsoft sono americani. Cosa abbiamo noi di più degli americani? Abbiamo la testa, abbiamo il cervello, abbiamo la capacità ancora di ragionare, di inventare, di studiare, di ricercare. Dobbiamo dunque provare a trasformare questo che è lo spazio comune europeo, di cui l'Italia fa parte, in una valle delle libertà. In America c'è la Silicon Valley, noi abbiamo la Freedom Valley. Perché non creare delle Silicon Valley europee con i migliori cervelli europei e dunque anche italiani per la ricerca e lo sviluppo? Diceva Schumpeter, ne sono fortemente convinto, che solo quando un'invenzione diventa innovazione essa produce sviluppo. Noi siamo forti forse nelle invenzioni, ma non riusciamo a sviluppare le innovazioni. Ecco, dobbiamo diventare più forti, dobbiamo assistere i giovani, sostenerli, abbattere il costo degli studentati in giro per l'Italia, che è esorbitante, dargli una possibilità, dargli modo di campare e studiare insieme. Ecco, partiamo da questo e evitiamo di crescere delle persone che hanno la testa, il cervello, la preparazione e che poi vanno a fare ricchi altri paesi. Partirei da qui. Un po' di messaggi, sempre tantissimi, oltre 30. Buongiorno, ho inviato un messaggio al signor Trump in inglese in cui gli ho detto che voleva, che se voleva passare alla storia doveva dedicare parte dei suoi introiti alla cura delle malattie rare dei bambini. Non mi ha risposto, ma credo che ci stia pensando. Forse ha notato che nessuno parla più del signor Berlusconi. È una bella idea, vediamo se risponde, perché dovete sapere che Donald Trump, vi do questo retroscena, ha un telefonino come tutti quanti noi e pare che con alcuni corrispondenti e inviati si messaggi. Incredibile, quindi è possibile scrivere, non ho questo numero, se no ve lo darei, non so se la privacy lo vieta, però è una bella idea. Allora, fa discutere moltissimo, vedo i nostri lettori e i nostri ascoltatori, il tema di Bezos. Semplice, Bezos pensa che possano nascere posti di lavoro diversi con la AI, non è in contraddizione col fatto che stia licenziando parte dei suoi dipendenti, risponde un lettore ad un'altra che invece aveva posto il tema. Ma com'è che ogni giorno ci sono fatti rilevanti di cui tutti i giornali decidono di non darne notizia? Che sarà che c'è una regia che stabilisce ciò che si può dire? Arnaldo? No, non credo Arnaldo. Non credo Arnaldo, bisogna reagire certo al conformismo. Sono Giovanna della provincia di Bologna, mi riferisco al signore che ha chiamato poco fa riguardante gli studenti palestinesi che hanno figli che debbono lasciare casa e se vogliono venire a studiare in Italia. Per dire della burocrazia, in Italia per usufruire di contributi per i lavori necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche occorre che le persone handicappate siano residenti al momento in cui la regione assegna i fondi. Se la persona decide viene considerata che ha cambiato residenza e gli eredi perdono i contributi. Insomma, un caso di burocrazia. Intelligenza artificiale, scritto tutto maiuscolo, a proposito di consumi di energia per far funzionare l'AI, ho letto che i computer quantistici ormai testati consumeranno un centesimo dell'energia dei computer attuali. Le risulta, perché non se ne parla affatto, saluti di Mauro D'Aiesi. Mauro, non lo so, francamente. So che ad oggi l'intelligenza artificiale costa moltissimo in termini di energia. Pronto, buongiorno, chi parla?
2: Pronto, buongiorno, sono Paolo. Buongiorno, complimenti per la conduzione e per la trasmissione. Grazie. Ecco, la mia telefonata.
0: Da dove chiama?
2: La mia telefonata. Torino.
0: Torino.
2: La mia telefonata è sulla richiesta di deroga al patto di stabilità fatta da Meloni all'Europa per le spese dell'energia e l'Europa ha risposto no. Ecco, ma attualmente il debito pubblico italiano è di circa 3.500 miliardi, corrispondente al 137% del PIL. Ci sfugge per poco il record detenuto dalla Grecia. A parte la differenza tra debito buono e debito cattivo, in cui ricade gran parte del nostro debito, mi sembra che il debito buono sia quello che produce investimenti, quello che invece produce solo costi è quello cattivo, e mi pare che il nostro sia quello. Ma la domanda è: questa deroga di stabilità comporta un aumento del debito pubblico, tra l'altro del debito cattivo, e quanti interessi annui paghiamo l'Italia su questo debito già esistente? Supponendo che si paghi solo il 10%, sarebbero 350 miliardi annui. Se fosse solo il 5%, magari speriamo 175 miliardi annui, che è molto più della finanziaria. Ecco, ma il governo Meloni ha il tempo e i fondi per pagare questo debito o verrà scaricato sui prossimi governi e sulle generazioni future?
0: Grazie signor Paolo. E vabbè. Dunque, il deficit non è altro che il debito annuale. Tanti deficit annuali fanno il debito complessivo. Sì, certo, si tratta di fare più debito. Io penso che sia fin di bene, perché credo che si debba pagare meno la benzina e bisogna riflettere su questo fatto. Con questa crisi energetica aumenta la benzina, ma non aumenta solo a chi va a fare rifornimento presso la pompa di una compagnia petrolifera, aumenta per tutta l'economia, perché noi abbiamo un'economia in cui molti beni viaggiano su gomma, sono autotrasportati, quindi un aumento della benzina comporta un aumento anche del pomodoro, del caffè, della pasta, e dunque un aumento del costo della vita e anche dell'inflazione. Sicché Io lo definirei debito buono, un debito fatto per ridurre la bolletta a famiglie e imprese. Francamente non ci vedo una cattiveria in questo debito. Certo sarebbe meglio non averlo, certo sarebbe meglio avere altri strumenti, una politica energetica comune e anche, ad esempio, lo dico spesso, l'acquisto a livello centrale europeo dell'energia, come è avvenuto per i vaccini. Con i vaccini noi abbiamo svoltato quando la Commissione durante il Covid ha comprato i vaccini a livello centrale. Se c'è un soggetto grande che compra un prodotto, la sua forza economica è molto più importante di tanti 27 soggetti, cioè i paesi europei. L'acquisto centralizzato potrebbe essere una soluzione per fare meno debito e avere energia a miglior costo. Buongiorno, noi in Italia avevamo Olivetti che poteva diventare ai tempi l'IBM italiana, ma volutamente all'America dava fastidio, smettiamola di parlare pensando di non fare i conti con chi ci manovra. Daniela da Milano, mio figlio laureato in statistica, ha trovato una bella borsa di studio per un predottorato sull'intelligenza artificiale in Germania. Scrive Laura da Piacenza, insomma sarei dovuto andare, competere con Cina e India o più in generale ancora competere in questa situazione di violenza globale. Cinzia da Roma, bravo, non solo abbiamo la testa ma anche la cultura e conosciamo la storia. Pronto, buongiorno, chi parla? Ultima telefonata.
3: Buongiorno, sono Michele e parlo da San Marco di Castellabate nel Cilento. Sono un
0: posto
3: inverso.
0: Celebre, benvenuti al sud, o sbaglio? Sì.
3: E fra poco ne inizia un altro, a giugno inizia un altro film, no? Della sesta saga.
0: Un sequel, tra l'altro. Michele, sì, ci ha dato pure la notizia. Dunque, evviva.
3: Rapido, 10 secondi. Sono un transumante inverso, sì? E vengo qua in una casetta, ho 76 anni, e il problema è quello della sanità, perché noi del nord, che abitiamo al nord, qui non abbiamo un granché di assistenza sanitaria, ma oltre a me qui c'è un'infinità di gente che ci viene, americani, olandesi, di tutti i paesi. È bellissimo, è cosmopolita qua, andare in giro, buongiorno qua, là, eccetera eccetera. Quindi io dico, ma perché non risolvere un pochino meglio questo problema della sanità? Ma io parlo anche per i locali, perché anche i locali hanno problemi. Qui se ti ammali, se ti viene un malanno di quelli grossi, per cui non si può fare un granché ad Agropoli, dobbiamo andare a Vallo della Lucania, quindi si tratta di fare un'ora di cammino, prima arrivare ad Agropoli e poi andare a Vallo. Insomma,
0: migliorare la sanità, Michele. Il messaggio è questo. Grazie Michele, dobbiamo chiudere, noi ci fermiamo qui. Noi ringraziamo Fabio Melis per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci, Filippo Travaglio e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Avete visto che io e avete sentito la voce è quella che è, sono anche un po' febbricitante. Ci vedremo e ci ascolteremo nei prossimi giorni, ma ci tenevo molto a essere oggi qui con voi. Viva Prima Pagina, viva i giornali, esercitate il libero pensiero. Buona giornata.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
6: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
7: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
8: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: L'ottimismo di Rubio. Per il segretario di Stato americano l'accordo con l'Iran potrebbe arrivare già in giornata. Teheran però avverte ancora troppe divergenze. L'intesa non c'è.
4: Israele reclama il diritto di continuare la campagna militare in Libano. Duro botta e risposta fra il presidente Herzog e il ministro Ben-Gvir sulle violenze contro gli attivisti della flottiglia.
3: Amministrative, affluenza in calo, ieri quasi il 4% in meno di votanti rispetto alle precedenti elezioni, i seggi resteranno aperti fino alle 15.
4: La Repubblica Italiana sta per compiere 80 anni, il Quirinale invita i cittadini a raccontare in video che cosa significa per loro, in campo anche testimonial famosi.
3: Il ritorno di Lang Lang a Roma, la superstar cinese del pianoforte si esibisce questa sera all'Auditorium Parco della Musica, mancava da 2 anni. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, una buona giornata a tutti voi. Allora, cominciamo con l'accordo tra Stati Uniti e Iran che resta in bilico. Tutto si gioca in queste ore, come sostiene il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sentiamo.
5: Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Così Rubio in visita in India. Il segretario di Stato americano ha poi ribadito che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato perché Tel Aviv ha finora interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la apertura di Hormuz e ottime premesse per una trattativa sul nucleare. Avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungeremo un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così ha scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è ancora stato del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Da Teheran continua a filtrare scetticismo, pesano anche le divisioni che emergono all'interno del regime iraniano. Il corrispondente.
6: La trattativa è lenta. È difficile raggiungere la guida suprema nascosta in una località segreta. E come ha ricordato il presidente iraniano Pezeshkian, nessuna decisione verrà presa senza la sua autorizzazione. Secondo fonti americane, il suo via libera ci sarebbe già. Ma sappiamo che Mojtaba Khamenei è anche vicino ai Pasdaran, che hanno definito incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e che attraverso le loro agenzie di stampa denunciano: gli Stati Uniti fanno ostruzionismo, restano troppe divergenze e l'accordo può ancora saltare. L'ala più intransigente del regime degli Ayatollah ha ribadito di voler continuare a esercitare la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e ha smentito come propaganda americana la rinuncia alle scorte di uranio arricchito, magari per consegnarle alla Russia. L'Iran è diffidente, già 2 volte è stato attaccato a negoziati in corso. Se invece verrà raggiunta davvero un'intesa e la tregua venisse estesa, l'annunceranno i mediatori pakistani e il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi, come rivela l'Arabia, il 5 giugno a Islamabad. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. La rassicurazione arriva dal segretario di Stato americano Rubio a fronte delle preoccupazioni del governo israeliano che si prepara ad una dura campagna elettorale. La corrispondente da Gerusalemme.
7: Il premier israeliano e il presidente americano assieme con sulla scritta «L'Iran non avrà mai l'arma nucleare». È con questa foto su X che il premier Netanyahu ha voluto ribadire che quanto verrà sottoscritto dagli Stati Uniti sarà sempre in linea con le richieste di Israele. Netanyahu ha poi chiarito che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi minaccia, soprattutto quella proveniente dal Libano. Libano, dove anche ieri i raid non si sono fermati, sono stati celebrati i funerali dei paramedici della protezione civile libanese uccisi la notte precedente dopo che il loro comando la regione di Nabatia era diventato obiettivo di un raid. Un altro militare israeliano è poi morto in combattimento nel sud del paese. Non si placa intanto la polemica legata alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. L'esercito israeliano ha negato qualsiasi coinvolgimento. Gli attivisti, una volta saliti sulle navi, sono prima stati passati sotto il controllo di guardie penitenziarie, poi a terra, al porto di Ashdod, sotto quello della polizia, guidata dal ministro Ben-Gvir. Proprio Ben-Gvir è stato duramente criticato dal presidente israeliano Herzog. Qualsiasi violenza contro persone arrestate è inaccettabile, ha detto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
4: È sempre bloccata in Libia l'altra flottiglia, quella terrestre, che voleva raggiungere la striscia di Gaza attraverso l'Egitto. Fra gli attivisti anche due italiani dei quali si sono perse le tracce. La Farnesina sta cercando di rintracciarli.
3: Nella guerra russo-ucraina, altra notte di attacchi incrociati, Kiev ha colpito con missili strutture energetiche a ridosso del confine nella zona di Belgorod e nella regione di Yaroslav. Le incursioni di droni proseguono ormai da giorni, bloccata per alcune ore anche la circolazione autostradale. Intanto è salito a 4 morti e 80 feriti il bilancio del massiccio raid su Kiev compiuto con droni e missili dalle forze russe nella notte fra sabato e domenica.
4: A Trento il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha chiuso il Festival dell'Economia lanciando un appello all'Europa affinché sia unita nel difendere il proprio sistema industriale dalla concorrenza della Cina e non solo.
2: Credo che quello che dobbiamo fare è potenziare le nostre imprese, le nostre industrie per incrementare la produttività e soprattutto la competitività. Perché comunque il mercato globale, come dicevo prima, della Cina, comunque sostenuto dallo Stato cinese, l'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
3: Sui temi economici prosegue il confronto anche fra gli schieramenti politici. Sentiamo.
8: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
9: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
8: La Lega ribadisce: il tempo sta scadendo, senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa è il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. E Schlein ricorda le misure da attuare.
10: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
8: Per AWS la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta. Alessandro Allegra, GR3.
4: Seconda e ultima giornata delle elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 in quasi 750 comuni, coinvolti oltre 6 milioni di cittadini, 18 i capoluoghi di provincia interessati, uno Venezia anche capoluogo di regione. Possibile il voto disgiunto, cioè esprimere la preferenza per un candidato sindaco e poi per una lista diversa da quelle che lo sostengono, ma solo nei comuni oltre 15.000 abitanti. Spoglio al via subito dopo la chiusura dei seggi. Alle 23 di ieri affluenza al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata.
3: Conquiste, trasformazioni e memoria collettiva. Che cos'è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. Il Quirinale lo chiede ai cittadini con un'iniziativa in vista dell'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946. In campo anche testimonial come Checco Zalone, Jasmine Paolini e Claudio Bisio per le celebrazioni molteplici iniziative con ampia partecipazione della RAI.
11: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
12: Per me è speranza.
13: Per me la Repubblica è cura. È lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
14: Per me la Repubblica siamo tutti noi che col lavoro la costruiamo giorno per giorno.
15: Un mosaico di volti apre il sito del Quirinale. L'iniziativa è appena partita e già tantissimi hanno aderito, noti e soprattutto non noti.
16: Per me la Repubblica è uguaglianza, libertà e partecipazione.
17: Per me essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
15: Volti e voci, 30 secondi per dire, chiede il Quirinale, che cosa è per te la Repubblica oggi a 80 anni dal referendum con cui gli italiani accantonarono la monarchia. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, una festa di tutti, dice il presidente Mattarella e passa la parola ai cittadini.
18: La Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
19: È prendersi cura del bene comune.
20: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno le mai escluso, siamo tutti uguali.
15: Partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale per celebrare, riflettere, progettare insieme, unire passato, presente, futuro.
21: La Repubblica non è scontata.
15: Sonia Filippazzi, GR3.
4: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione, le autopsie sui corpi disposte dalla Procura di Roma e previste nelle prossime ore potranno dare le prime risposte sulla tragedia che si è consumata in una grotta dell'Oceano Indiano. Accertamenti verranno effettuati effettuati anche sulle attrezzature e sulle immagini delle videocamere subacquee.
3: L'Italia è quinta in Europa per l'uso di ChatGPT. Cresce l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e con esso il consumo di elettricità necessaria per alimentare le infrastrutture che la gestiscono, ma cresce anche l'apprensione della generazione Z per l'impatto della nuova tecnologia sul mercato del lavoro.
0: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza artificiale? A svelarlo, il primo studio della rete Rita ci dice che l'attività più comune, come forse prevedibile, è chiedere spiegazioni, segue la generazione di immagini e la scrittura di mail. C'è però anche un uso più intimo, quasi uno su quattro, confida ai chatbot questioni personali, uno su dieci cerca un supporto emotivo e non manca chi li interroga su temi filosofici. Gli anziani sono più esposti a imprecisioni per quanto riguarda i consigli medici, ma anche per i giovani non mancano criticità. Secondo molti sondaggi, negli Stati Uniti cala l'entusiasmo dei più giovani verso l'AI, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studi. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR3.
4: La musica con l'atteso ritorno questa sera all'auditorium di Roma di Lang Lang, il fuoriclasse cinese del pianoforte, proporrà repertorio molto variegato, dalla Vienna di Mozart alle suggestioni mediterranee del primo Novecento.
1: Da Bach a Herbie Hancock, da Debussy ai Metallica, non ha confini il pianoforte di Lang Lang, perché per lui la musica ha il compito di mettere in contatto mondi e gettare ponti, soprattutto in un pianeta diviso come quello di oggi. Con la sua indole pop e social, è il musicista classico più amato dai giovani e ha realizzato molti progetti per educare alla musica i più piccoli. Nel 2008 ha creato la Lang Lang International Music Foundation per sostenere i giovani talenti e con il suo esempio solo in Cina ha motivato 40 milioni di giovanissimi a dedicarsi allo studio del piano. Credo che tutti i bambini debbano imparare a suonare uno strumento, conoscere la musica classica, ma non dobbiamo mai forzare nulla, dice Lang Lang. L'amore per la musica deve nascere in modo naturale. Prima ci deve essere una connessione spontanea e poi tutto viene molto più facile. A 2 anni dall'ultima apparizione all'Accademia di Santa Cecilia, la superstar cinese per il suo recital romano ha scelto un programma che spazia dal classicismo viennese con Mozart e un ampio omaggio a Beethoven, alle sonorità iberiche a cavallo tra 8 e 900, per concludersi con il romanticismo di Franz Liszt. Claudia Fayens, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Francesco Pantaleo, Emanuele Di Cavio.
3: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45, in studio Monica Giuntiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
22: Abbiamo trasmesso GR3.
23: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
23: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
23: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Oliveto è Oliveto.
22: Meteo Radio.
25: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord a nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
22: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Pagina 3.
6: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, ben ritrovati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:18 secondi, oggi lunedì 25 maggio e noi cominciamo parlando di Miles Davis, perché Miles Davis il 26 maggio, cioè domani, del 2026, essendo nato il 26 maggio del 1926, avrebbe compiuto 100 anni. Qui a Pagina 3, ma anche appunto a Radio 3 in questa settimana, festeggeremo, ricorderemo, ma poi i grandi artisti non suonano, non scrivono, non filmano mai dal passato, ma da una sorta di futuro imminente, tanto sono contemporanei. Appunto celebreremo Miles Davis, che viene raccontato, e qui appunto passiamo ai giornali, anche su Robinson, il supplemento culturale della Repubblica, con un ricordo di Giancarlo De Cataldo e un'intervista allo scrittore britannico Geoff Dyer. Cominciamo da De Cataldo, che appunto rispolvera l'album dei ricordi. Ti va di sentire Miles Davis? Magari. Dal vivo non l'ho mai sentito. Suona stasera in un club non molto lontano da qui. Ma non sarà complicato, dico. Non si deve prenotare, ritirare i biglietti. Forse ci stiamo muovendo un po' troppo tardi. Ma guarda che qui non siamo a Roma. Con un telefono e una carta di credito si può andare dappertutto. Già, scrive Giancarlo De Cataldo, non siamo a Roma, siamo a New York. È l'autunno del 1988. Gli amici che mi ospitano sanno come muoversi. Due ore dopo questa telefonata siamo in questo club, ambiente piccolo, non c'erano tavoli disponibili, ma pagando l'ingresso e varie consumazioni si poteva stazionare al bancone o in piedi a ridosso del palco. Miles in quintetto o sestetto. Era di bassa statura, piccolino. Chissà perché, come tutti gli eroi giovani e belli, uno se lo figurava massiccio e torreggiante come Mingus, per dire. Suonava di tre quarti o di spalle, però come una cosa naturale, senza l'ostentato disprezzo per la gente del quale si vociferava. Anzi, disposto di tanto in tanto a piazzarsi di tre quarti, se non proprio a voltarsi verso di noi. Miles fa così perché odia i bianchi, dicevano. Li odia da quella sera in cui un poliziotto ubriaco quasi gli spaccò la testa prima di portarlo in galera, semplicemente perché il suo muso di giovane jazzista non gli piaceva. Vero, scrive Giancarlo Del Cataldo, ma fino a un certo punto non odiava i bianchi. Ha collaborato a lungo con musicisti non di colore, con stima e reciproca sintonia. Odiava, disse in una celebre intervista rilasciata su Playboy del 1962, odiava il pregiudizio, si infuriava per il populismo razzista. «Accetteresti che tua sorella sposasse un nero?» rispondeva. «E chi ti dice che il nero vorrebbe sposare tua sorella? Tutto è pronto per l'esibizione», scrive De Cataldo, si fa un po' di silenzio, via la musica. «Per anni sono andato in giro raccontando quella serata magica. Ho visto Miles. Era nel periodo post-funk, lontani gli ultimi acuti della furia innovatrice che nella vita lo aveva portato ad abbracciare e poi tradire per esempio il bebop, lo stesso funk. Sembrava placato, riconciliato, quell'alternanza irripetibile fra melodia e ritmo, la forza squassante degli acuti e il morbido velluto degli assolo che sembravano pattinare su superfici di colori, spume marine, brezze oceaniche, ghiacciai innevati. Questo ricordo appunto continua di Giancarlo De Cataldo. Il locale in questione era l'Indigo Blues Village e il giorno del concerto, poi l'ha ritrovato in rete, era l'8 settembre del 1989. Poi appunto c'è questa intervista a Geoff Dyer. Per chi non lo conoscesse, Geoff Dyer è uno scrittore britannico che ha celebrato il jazz in un libro intitolato, bellissimo, ve lo consiglio, Natura morta con custodia di Sachs. È un grande diciamo appassionato del genere e viene intervistato su Miles Davis, sempre su Robinson, da Claudia Morgoglione. Dice: Miles Davis non ha creato solo un mondo, ma tanti. Lui stesso lo disse con poca diplomazia a un ricevimento alla Casa Bianca a cui era stato invitato, rivolgendosi a un ospite che insomma che chiacchierava e gli faceva delle domande che non tanto gli piacevano. Lui rispose: beh, io ho cambiato la musica 4-5 volte, tu che cosa hai fatto nella vita? Pensiamo alle innovazioni che ha prodotto nel bebop, nell'hardbop, nel cool jazz, nel jazz rock, persino l'ambient. Quando ci avviciniamo, dice sempre Geoff Dyer, a un genere artistico nuovo, d'avanguardia o sperimentale, tendiamo a pensare che non attragga il grande pubblico. E invece lui, così come Bob Dylan, per lui la regola non funziona. Entrambi, così diversi, però insomma così grandi, così vasti, Bob Dylan e Miles Davis, si sono lasciati alle spalle, dice Geoff Dyer, un certo tipo di musica. Nel caso di Dylan, il folk acustico, il jazz tradizionale, nel caso di Miles Davis, per avventurarsi in territori inesplorati. Miles lo fece soprattutto per rabbia, era pieno di risentimento per il modo in cui i giovani bianchi del rock riempivano gli stadi. Così si lanciò in questo jazz elettrico rivoluzionario, come per dire: non voglio che questi figli di siano gli unici a suonare davanti a folle immense, ottenendo del resto un grande successo, dice Claudia Morgoglione. E Geoff Dyer, beh, anche grazie al look estremo, molto figo, appariscente, è interessante che mentre associamo Miles ai suoni morbidi del cool jazz, gran parte della musica che ha suonato negli anni 70 fosse molto rumorosa. Aveva certo una personalità difficile, in contrasto con la straordinaria tenerezza che emerge dal suo modo di suonare. Credo che Nietzsche abbia detto di Brahms: poteva scrivere in modo così tenero solo perché non aveva mai conosciuto la tenerezza nella vita reale. Per Miles vale lo stesso. Davvero era così insopportabile? Un tipo meschino, a detta di tutti, dice Geoff Dyer. Se eri una ragazza, quella meschinità si manifestava nei classici modi misogini. Se eri un collaboratore, nel fatto che qualunque fosse il tuo contributo, lui era deciso a rivendicare che il merito era suo e soltanto suo, anche se poi alcuni talenti come Herbie Hancock o Dave Holland hanno ricevuto da lui una grande spinta per la loro carriera. Nei casi peggiori il suo carattere si manifestava in modo violento, come quando diede il famoso pugno nello stomaco a John Coltrane. Malgrado le persone, a proposito di Coltrane e Miles Davis, appunto, quindi due grandi personalità opposte, Coltrane non era una persona aggressiva. Una volta superata la sua dipendenza dall'eroina, ebbe una vita piuttosto tranquilla. Anche Miles conobbe e superò la stessa dipendenza, ma restò un uomo duro. Anche il loro stile musicale è così diverso. Coltrane è intenso, torrenziale, turbolento. Miles, nella fase della sua collaborazione con lui, è calmo, con toni quasi sommessi, e non seguirà Coltrane sul treno del free jazz. Preferiva un'idea di libertà controllata. Ci sono episodi diventati un cliché, anche episodi, devo dire, umoristici, come quel famoso aneddoto in cui Coltrane dice: non so mai come finire i miei assoli, e Miles risponde: beh, perché non ti togli il sassofono dalla bocca? Il blues viene da una terribile povertà, continua Geoff Dyer, e dall'oppressione dei neri. Ma Miles rifiutava questa narrazione. Diceva: io so suonare il blues magnificamente, anche se mio padre era un dentista di successo. Era sfacciato, provocatorio, incarnava una versione assertiva, per nulla umile, altamente personalizzata del potere nero. Non si sentiva inferiore a nessuno, nemmeno quando fu picchiato dalla polizia. E qui l'intervista, appunto, continua, molto bella, su Robinson di Repubblica a Geoff Dyer, ma davvero vi segnalo, vi consiglio, se non l'avete mai letto, se amate il jazz, Natura morta con Custode di Sax. E poi, se volete appunto sapere come va a finire la storia, l'aneddoto della serata a sentire Miles Davis a New York raccontato da Giancarlo De Cataldo, appunto lo trovate sempre su Robinson della Repubblica.

0: insomma un po' tutto. Qui oggi ci parla di Miles Davis perché per tutta la settimana, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, celebreremo Miles Davis utilizzando di giorno in giorno come colonna sonora una selezione di 5 pianisti che nel corso della loro carriera hanno collaborato con lui. E iniziamo con Red Garland e questo Crazy Rhythm, brano composto nel 1928, che ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3. Intanto è qui con noi Pietro del Soldà, Per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Nicola. Beh, stamattina al filo diretto di Prima Pagina, come spesso accade, un ascoltatore ci ha dato un po' la sveglia, ci ha segnalato una storia che c'era sfuggita, pubblicata sul Manifesto, scritta dalla nota scrittrice palestinese Widad Tamimi, che racconta di due famiglie a Gaza, due persone che hanno vinto borse di studio per venire qui in Italia, a Roma e a Milano. Tutto era pronto per il loro arrivo, poi però è arrivato il visto dal Consolato Generale d'Italia soltanto per loro e non per i loro bambini, costretti dunque a rimanere sotto una tenda a Gaza.
0: È il nostro consolato che avrebbe
1: visto. È un errore burocratico sul quale vogliamo capirci di più, perché ci sono tante storie di collaborazione, sforzo dei rettori italiani e di altre associazioni per far venire studenti o per esempio bambini feriti, malati, in tante zone d'Italia. Vogliamo capire un po' meglio che cosa sta accadendo, quali sono i problemi, le prospettive e come si può fare per allargarla questa rete di solidarietà, questo corridoio umanitario che è una goccia nel mare, certo, ma insomma va raccontato e capito nelle sue criticità. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: 335-5634-296 per lasciare messaggio, anche per il consolato a questo punto, che forse contatterete. Ok, ci contatterà. Per tutta la città ne parla. Grazie Pietro del Soldà. E andiamo adesso, ci trasferiamo da Robinson a tutto Libri. Mentre arrivano messaggi su Miles Davis, c'è un ascoltatore, Eugenio, che dice: oggi Miles lo avrebbero certificato con un disturbo oppositivo provocatorio. A proposito appunto di personaggi, oltre che grandi menti, insomma personalità sicuramente difficilmente dimenticabili, l'altro appunto che fa irruzione qui su tutto Libri è Ludwig Wittgenstein. Perché riparliamo di Wittgenstein? Perché è uscito un libro a cura di Luigi Perissinotto, pubblicato da Einaudi, Pensieri 1914-1951, dove appunto ci sono tutta una serie di annotazioni, quindi non un libro diciamo sistematico come può essere il Trattato sulle ricerche filosofiche, ma insomma appunti rapsodici che però fanno capire di Wittgenstein, o meglio illuminano alcuni tratti del suo pensiero che altrimenti non avremmo accesso. C'è un pezzo molto bello di Mario De Caro che appunto scrive su tutto Libri: molti grandi filosofi hanno avuto una vita grigia. Epicuro formulò la massima: vivi nascosto e vi si attenne con coerenza. Cartesio, che visse in anni molto agitati, elaborò una morale provvisoria improntata alla prudenza, rinviando quella definitiva a tempi migliori. Kant era talmente abitudinario che proverbialmente si potevano regolare gli orologi sull'ora in cui sarebbe uscito di casa. Ecco, Wittgenstein no. Ludwig Wittgenstein appartiene a un'altra categoria. Gliene capitarono, e se ne fece capitare, talmente tante che può essere considerato una sorta di Tom Jones della filosofia. Discendente da una delle famiglie più facoltose d'Europa, si spoglia di immense ricchezze a favore di fratelli e sorelle. Diviene professore di filosofia a Cambridge senza averla mai studiata, perché si era laureato in ingegneria. Combatte volontario nell'esercito austriaco sul fronte italiano, ma viene catturato e durante la prigionia di vari mesi a Cassino conclude appunto la stesura del Tractatus Logico-Philosophicus. Poi per vari anni abbandona l'università per dedicarsi prima all'insegnamento elementare sulle montagne austriache e poi all'architettura. Per alcuni mesi, già molto famoso, lavora come assistente giardiniere. Già che c'è, progetta di farsi monaco e poi di trasferirsi nella Russia del bolscevismo, salvo cambiare idea in breve tempo. Per lunghi periodi si ritira a pensare e a scrivere sulla costa irlandese e poi tra i fiordi norvegesi. Dopo il Tractatus non pubblica più nulla di filosoficamente rilevante, fino a poi dovranno passare molti anni insomma prima delle ricerche filosofiche, eccetera eccetera. Per esempio, nel clima omofobo dell'Inghilterra del tempo, vive in modo tormentato la propria omosessualità, passa le serate seduto in prima fila in un cinemino di Cambridge a guardare film western e a divorare romanzetti gialli hard-boiled, però legge 10 volte Delitto e Castigo e studia il russo per capirlo meglio. Ha uno straordinario talento musicale che esprime fischiettando virtuosisticamente lunghi brani di Beethoven e di Brahms, temutissime le sue sfuriate. rivolte sia agli allievi, anche quando erano i bambini della scuola elementare, e anche i colleghi dell'università, tanto ai colleghi si dice che arrivi a minacciare Karl Popper con un attizzatoio. E insomma, al di là delle questioni biografiche, poi la cosa veramente interessante è il suo pensiero, e scrive Mario De Caro che questi pensieri, questo libro pubblicato da Einaudi, mostrano, consentono un accesso al pensiero di Wittgenstein davvero inaspettato. Ma torneremo a parlare di Wittgenstein anche in relazione, ma lo faremo domani, all'intelligenza artificiale, per capire appunto quali, ecco, come il pensiero di Wittgenstein può farci capire che cosa sta accadendo oggi con l'intelligenza artificiale. Ma intanto questo pezzo di Mario De Caro lo trovate su Tutto Libri della Stampa.

19-17 minuti spaccati mentre arrivano i vostri messaggi su Miles Davis, anche ricordi personali di concerti come De Cataldo in apertura. Buongiorno, ci scrive Francesco da Napoli. Nel luglio del 1987, in occasione di Umbria Jazz, andai al concerto di Miles Davis a Perugia. È tutto ancora dentro di me, meraviglioso. Ricordo con nostalgia che ci fu un applauso di 20 minuti. Lui, sul palco, invitava ad applaudire non tanto se stesso quanto la sua magica tromba. E ci spostiamo però adesso dagli Stati Uniti in Veneto. Che cos'è il Veneto? Che cos'è la provincia italiana? Che cosa sarebbe, che cosa ne sarebbe dell'arte e della cultura italiana senza provincia? Ce lo si chiede perché dopo il successo di Le città di pianura di Francesco Sossai, di provincia italiana si parlava molto negli anni 90 fino ai primi anni 2000. Poi il discorso è tornato molto, almeno nell'attenzione dei media, sulle grandi città. Forse adesso c'è un ritorno al racconto della provincia, mentre le province si spopolano. E partendo appunto dalla città della pianura, Ginevra Lamberti su Domani fa una sorta di ricognizione soprattutto letteraria, ma non solo, su che cos'è appunto il Veneto. Il primo aprile, scrive, abbiamo saputo che Le città di pianura aveva ricevuto 16 nomination al David di Donatello e che non era uno scherzo. Utilizzo la prima persona plurale perché in quei giorni mi trovavo a Venezia per presentare una versione, una rassegna culturale intitolata Veneto Wave, ideata dalla libreria Marco Polo di Campo Santa Margherita, che ha ospitato appunto Francesco Sossai ed una serie anche di scrittori, Giulia Scomazzoni, Nicole Trevisan, Enrico Prevedello, Sandro Frizzi. Ora che il film scritto da Sossai e Adriano Candiago ha vinto 8 statuette, proviamo a tirare le fila di quei giorni. E lo si fa, insomma, attraverso diversi romanzi, per esempio appunto secondo Sossai, anzi si parte da Sossai, scusate, il suo primo film Altri Cannibali e Il compleanno di Enrico in cortometraggio non sono due film dell'orrore, dice, ma sono due film sull'orrore, quello legato alla casa, alle famiglie e al territorio da cui si viene. Ho provato a sondare queste sensazioni oscure, una volta esaurite è come se avessimo aperto le finestre e di colpo fosse entrata la luce, quella luce tracimata nel film Le città di pianura, e mi pare che ci sia anche in tutti i libri di cui appunto si va a parlare. Leggendo queste opere così diverse annotavo parole chiave che potessero accomunarle, scrive Ginevra Lamberti. Queste parole, ora vi diremo i libri, sono rabbia, tristezza, paura, vergogna, fallimento, isolamento, rientro, stasi, lavoro, ironia, fede, terra, casa, tempo. Ecco, tutto questo mi faceva pensare a tutti questi personaggi che popolano, oltre che il film di Sossai, anche questi libri, incapaci di interpretare fino in fondo il ruolo che gli viene assegnato, se non in modo disincantato o farsesco. Che cos'è questo oggetto letterario chiamato Veneto? Ecco, cominciamo con i libri. 8.6 gradi di separazione. Giulia Scomazzon, editore Nottetempo, narra vita, opere, cadute e risalite, consce e inconsce, di Alice, una giovane donna alle prese con la dipendenza dall'alcol. Del suo secondo libro, Scomazzon dice che voleva calare in un luogo tipicamente post-lavorativo veneto, cioè il bar, un personaggio relativamente inaspettato, cioè un personaggio femminile, giovane, relativamente istruito, con difficoltà a parlare il dialetto. Ora abbiamo una protagonista narrata da una scrittrice in una terra, appunto il Veneto, che ha visto sì grandi maestri e scene letterarie, ma al tempo stesso ha sofferto di una sparutissima e polverizzata emersione di voci femminili, che invece adesso ci sono. Ancora Nottetempo, La via delle stelle di Sandro Frizziero. Un uomo lascia Milano per tornare nel profondo Veneto dopo la morte improvvisa del padre e cerca il suo posto fra amore, famiglia, lavoro, cielo e terra. Ecco, di ritorni a casa, il ritorno a casa è un leitmotiv di molti di questi libri. E poi ancora Malefica di Nicole Trevisan, questo invece è edito da Fandango, uscito quest'anno. Questi sono tutti romanzi usciti tra il 25 e il 26, quindi c'è proprio un ritorno del Veneto sulle mappe letterarie. Non possiamo dimenticare ovviamente, a proposito di Trevisan, di Vitaliano Trevisan, che ha raccontato il Veneto, e Alessandro Maino appunto in maniera nel decennio scorso davvero esemplare. Questo Malefica vede Aurora, anche qua, che torna a Roma, da Roma nel Padovano, lasciando una vita precaria e una compagna poliamorosa per elaborare un grave lutto e sciogliere i nodi
di una vita e dove si sciolgono i nodi di una vita, appunto tornando a casa. Poi una rivolta di Enrico Prevedello, un reportage poetico. Ecco, una cosa interessante, tornando appunto a Francesco Maino, lui dice: in questo luogo spesso dipinto come iperlavorista e soldocentrico, qual è, si chiede Maino, la nostra dimensione spirituale? Francesco Sossai, la nostra dimensione spirituale, dice: vi stupirò, ma ho una risposta. In questa terra così piatta c'è una tensione verso la verticalità, il desiderio di elevarsi da questa pianura. In questo sentirsi sempre schiacciati da qualcosa c'è una tensione ad andare su. Questo, secondo me, è il residuo di una tensione spirituale. Non so che cosa sia né dove porti, ma c'è. Il pezzo è molto bello, io ho provato a riassumervelo, ma vi consiglio di leggerlo perché è ben più ampio. A firma di Ginevra Lamberti, lo trovate su Domani.

molti messaggi sul raccontare, sul piacere di tornare a raccontare la provincia, ancora su Miles Davis. Ma io ricordo che anche, è vero che Miles Davis domani compie 100 anni, ma il 1° giugno li compirà idealmente, diciamo, Marilyn Monroe, a cui tra l'altro abbiamo dedicato, c'è tutta una serie di Pantheon che su Rai Play Sound potete ritrovare a cura di Stefania Olivi, mentre di Marilyn Monroe si tirano per l'ennesima volta, ma è sempre un gioco aperto, si tirano le somme, le tira le somme Alessandra Sarkin, in un articolo davvero molto bello pubblicato sulla Lettura, che vi consiglio di leggere. Ve ne leggo appunto un estratto. Marilyn Monroe 1° giugno avrebbe 100 anni, probabilmente ancora bionda, forse con l'Oscar che non ha mai ricevuto e quel fondo di malinconia non priva di allegria. Desiderava un epitaffio con le sue misure. Qui giace Marilyn Monroe 95 61 89, non so perché, diceva, ma finisco sempre nell'inconscio della gente. I volti di Marilyn e della Gioconda di Leonardo sono le icone femminili, scrive Alessandra Sarkin, più note e riprodotte al mondo, a dispetto dei detrattori che Marilyn vedevano una delle tante pin-up destinata a essere dimenticata, la sua immagine è ovunque. Il mito fu peraltro costruito e vissuto da Marilyn in un arco davvero brevissimo, cioè, ricorda Alessandra Sarkin, dal 1949, quando posa per il calendario Miss Golden Dreams e recita In giungla d'asfalto, che è un film meraviglioso di John Huston, alla notte fra il 4 e il 5 agosto del 1962, in cui viene trovata morta per overdose di barbiturici. 13 anni in cui la ragazzina registrata all'anagrafe il 1° giugno del 1926 come Norma Jane Mortensen Baker, nessuno dei due cognomi corrispondeva a quello del padre, cresciuta fra famiglie affidatarie e orfanotrofio, mentre la madre era ricoverata in clinica psichiatrica, si fa strada nel mondo feroce di Hollywood e ne diventa la stella più luminosa. Ecco, gli elementi, scrive Sarkin, per mettere in funzione una macchina mitopoietica c'erano in fondo tutti. Bellezza, bellezza incantevole e radiosa, natali oscuri come nel più assodato archetipo dei predestinati, vita sentimentale burrascosa, intelligente, spiritosa, dotata di talento versatile e anche vena comica, e infine una fine tragica. E poi appunto, insomma, continua anche parlando della passione, per esempio, per Marilyn, della lettura. Poche attrici sono state fotografate tante volte leggendo libri come lei, e poi raccontata anche da grandi scrittori. Per ultima, insomma, buon ultima, ma con un grande libro, per esempio Blonde, il libro con cui Joyce Carol Oates, oggi pubblicato dalla Nave di Teseo, la celebra, una sorta di biografia letteraria in oltre 1000 pagine. Insomma, questo pezzo è molto, molto bello, fa anche scoprire dei lati di Marilyn Monroe non del tutto noti, almeno insomma, no, e non fanatici e agiografi, e appunto lo trovate sulla Lettura, mentre su Rai Play Sound la nostra serie curata da Stefania Olivi dedicata a Marilyn Monroe in 4 puntate.

Crazy Rhythm di Red Garland. Tra i messaggi, ecco, ce n'è uno davvero molto più interessante di quello che potrebbe sembrare, di un ascoltatore però anonimo, non si firma, su Wittgenstein, che dice: i pensieri contano, ma anche le azioni. Ed era proprio l'idea che aveva Wittgenstein, cioè che un determinato metodo lo si acquisisse anche dallo stile di vita, oltre che insomma dal pensare. Vi riesco a segnalare su doppio zero un pezzo sulla grande mostra su Giotto e i suoi contemporanei e la sua scuola, la Galleria Nazionale dell'Umbria, dal 14 marzo al 14 giugno di quest'anno. Il pezzo è a firma di Veronica Andreani e ci porta appunto in questa mostra e ci racconta appunto Giotto e per chi si trova in Umbria, insomma, fino al 14 giugno può andare a vedere la mostra. Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e la ridusse al moderno. Questa citazione di Cennino Cennini inaugura appunto questa

0: Questa mostra, le parole di Cennini, sintetizzano la straordinaria novità introdotta da Giotto nel campo della pittura che fra la fine del 200 e l'inizio del 300 conducono al superamento della erraticità e stilizzazione bizantina, peraltro splendida, in favore di una ritrovata attenzione alla realtà. E questa svolta avvenne ad Assisi, luogo cardine della storia dell'arte occidentale, proprio in virtù delle storie francescane. Questo pezzo lo trovate su 00, è molto, molto ampio, io ve lo segnalo, a cura di Veronica Andreani. È tempo di passare il microfono a Primo Movimento con Luca Damiani. Vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fabrizio Paccioni in console, Piero Pugliese in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Maria Novella Bucelli in redazione, Maria Chiara Berenec, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.
1: Le mie prime scoperte musicali furono fatte attraverso la radio.
2: Omaggio a Paolo Poli a 10 anni dalla scomparsa. Martedì 26 maggio alle 20:30 il teatro di Radio 3 presenta Un lupo in pelle d'agnello con Lucia Poli, Pino Strabioli e la partecipazione di Milena Vukotic, Arturo Brachetti, Filippo Timi.
3: V'ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato.
2: In diretta dalla sala A di Via Asiago, Un lupo in pelle d'agnello. Domani alle 20:30 su Radio 3.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e queste sono le ultime notizie sulla viabilità. Andiamo subito sulla 22 del Brennero per segnalarvi code per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole, e anche in A14 ancora disagi con code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 26 la Gianna Gravellona Toci, abbiamo un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona, coinvolto un camion in corsia di emergenza. In Autosole code per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e piazzale Corvetto verso Milano, e da San Giuliano a piazzale Corvetto sempre in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo sulla tangenziale di Napoli per segnalarvi un incidente tra Vomero e Camaldoli in direzione di Capodichino, rallentamenti sulla 16 per un incidente tra Avellino Ovest e Baiano, coinvolto un furgone. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Buona giornata e buon inizio di settimana.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per Primo Movimento qui su Radio 3. Oggi con noi è Fabrizio Paccione in console, accanto a lui Gianluca Diana in regia. Ricordo che il programma è a cura di Giorgia Franceschi, 335-5634-296, il numero a cui potete inviare i vostri messaggi. Oggi parliamo di tre novità discografiche, iniziando con una bellissima, proprio nel senso anche tattile dell'oggetto, ovvero La Belle au Bois Dormant, di Charles Silver, una pubblicazione di Palazzetto Bruzzane, Centre de Musique Romantique Française. Iniziamo da questo. Dunque, questo Palazzetto Bruzzane è ovviamente una fondazione che si occupa in particolare del patrimonio musicale francese in un lasso di tempo che va dal 1780 al 1920, e si tratta di musica da camera, sinfonica, sacra, lirica, e ha anche altri, come dire, progetti, altre finalità, la produzione e la pubblicazione di registrazione come questa di cui stiamo parlando, il coordinamento di cantieri di ricerca, la catalogazione e digitalizzazione di fondi documentari, la pubblicazione di partiture, la messa a disposizione di risorse digitali. Dunque è comunque un luogo fisico e non solo da frequentare. Tra l'altro il Palazzetto Bruzzane è situato nel quartiere San Polo, vicino alla Basilica dei Frari, ed è stato costruito dalla bottega di un grande architetto, Baldassarre Longhena, tra il 1695 e il 1697, più volte poi ovviamente restaurato. Adesso, dopo aver parlato di questa importante organizzazione, parliamo di questo CD che è a nome di Gheorghi Vascheghi, che dirige l'Hungarian National Philharmonic Orchestra and Choir, con Guylain Girard, Julien Dra, Kate Aldrich, Thomas Dollier, Mathieu Lecroix e Clémence Tolkien, per un'opera, appunto La Belle au Bois Dormant, di un compositore che abbiamo già citato, Charles Silver, che ebbe un certo successo al tempo. Tra l'altro era uno dei migliori allievi di Jules Massenet, e che in questo caso si confronta con una celebre favola, quella di Perrault, della Bella Addormentata nel Bosco, con l'introduzione di altri personaggi per rendere il tutto più divertente e anche più apprezzabile, diciamo così, e che ebbe una sua prima a Marsiglia nel 1902. Fu un grande successo, non così grande come La Mégère apprivoisée, cioè La Bisbettica domata, ovviamente tratta da Shakespeare, che dunque sono i punti di riferimento di questo compositore, di cui adesso ascolteremo una parte appunto La Belle au Bois Dormant. Si tratta di introduzione, marcia del battesimo, quindi è la prima traccia, poi la scena Tu la cui devozione, Le Roi, la Reine e il coro, scena ingresso delle fate per realizzare meglio la speranza, la regina, il re e naturalmente il coro.

E questa era appunto La Belle au Bois Dormant di Charles Silver in un disco Bruzzane che è stato pubblicato, un bellissimo volume di quasi 150 pagine con due CD. E abbiamo ascoltato Marcia del Battesimo, Tu la cui devozione, per realizzare meglio la speranza. Abbiamo citato tutti i protagonisti, in particolare in questo caso abbiamo ascoltato Guylain Girard nella parte della regina e Thomas Dolier in quella del re. Tra l'altro Guylain Girard farà anche la parte di Aurora, che è la protagonista di questa favola, che tratta da Charles Perrault. Charles Silver ha messo appunto in musica, insieme al libretto di Michel Carré e Paul Collin. L'orchestra era la Filarmonica Nazionale Ungherese, il Coro Nazionale Ungherese, diretta da Gheorghe Vascheghi. Ed è la prima novità discografica di oggi qui a Primo Movimento su Radio 3. La seconda, altrettanto interessante, si intitola Pop Songs ed è dell'ensemble Roma Sinfonietta, Marcello Panni a dirigere. Ed è proprio dalle note di copertina che si può capire quali sono stati i motivi, lo scopo di questo disco. Il termine pop song è una crasi che unisce due vocaboli inglesi, popular e songs, sottolineando l'intento di coniugare accessibilità con l'eleganza delle forme compositive. Questa raccolta di 16 brani strumentali, composta da Marcello Panni tra il 2013 e il 2015, durante il suo periodo di direzione dell'orchestra sinfonica Tito Schipa di Lecce, rappresenta un omaggio appassionato e divertito alle più celebri melodie della tradizione musicale italiana, sia lirica che popolare. I brani sono stati adattati per un organico ridotto di esecutori, evocando le orchestrine delle terme, quelle che animano Piazza San Marco a Venezia, c'è quindi anche dei Café Chantant. C'è un altro punto che va considerato e che viene citato appunto nelle note, che è Histoire du Soldat di Stravinsky, scritta appunto per Settimino. E così è in questo caso l'ensemble Roma Sinfonietta diretta da Marcello Panni. Le composizioni contenute spaziano totalmente in vari generi. Quello che ascolteremo è una celeberrima canzone a firma del grande Francesco Paolo Tosti, che chiese la collaborazione, a cui fu chiesta la collaborazione da Salvatore Di Giacomo per musicare questa celeberrima canzone che è Mare Chiaro, con il fagotto di Andrea Corsi, registrazione dal vivo Mare Chiaro.

C'è stato in sottofondo un gridolino di entusiasmo a conferma appunto di questa registrazione dal vivo, disco Tactus dal titolo Pop Songs, ensemble Roma Sinfonietta Marcello Panni, alle prese con brani di diversa natura, per esempio dal Rinaldo Lascia ch'io pianga, dal Trovatore di quella pira, Caro nome dal Rigoletto, Il brindisi della Traviata, Torna sul Riento, solo per fare alcuni esempi di questo bel album dove appunto vive soltanto la musica di queste celeberrime composizioni. E siamo alla seconda e alla terza, scusate, novità discografica per oggi qui a Primo Movimento su Radio 3 e che vede il protagonista Cal Czerny. Il titolo di questo album Toccata Classics è Piano Music Volume 2, musica per pianoforte in duo e a quattro mani. Yin Su Zhao e Aiwan Liang sono i protagonisti al pianoforte di una serie di composizioni di questo importante autore, nato a Vienna nel 1791, nella stessa città morto nel 1857, e che è importante anche come ganglio, come sinapsi, perché è un allievo di Franz Liszt e fu allievo di è stato maestro di Franz Liszt e fu allievo di Salieri, Albrecht Berger e Beethoven. Era famoso per la sua memoria prodigiosa, tant'è che riusciva a ricordare appunto a memoria l'intera composizione delle sonate di Beethoven. E un'altra cosa per cui è abbastanza famosa è una sua revisione del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, che da quel momento fece letteratura, come si dice. In particolare ascolteremo Grand Variation Brillant et Concertant pour deux pianoforts sur un thème favori dell'opéra Montecchi e Capoletti, opera 285. Dunque, si tratta di una composizione che Czerny ha dedicato a un amico e allievo che era il barone Theodor Döhler, anche lui compositore peraltro, e che fu pubblicato nel 1833 su appunto le variazioni di una celeberrima opera, I Capoletti e Montecchi di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani. Era una pratica abbastanza diffusa al tempo e anche in tempi più recenti, cioè di lavorare sopra delle celebri arie, sopra delle celebri composizioni. In particolare questa appunto era di grande Vincenzo Bellini, e l'ascolteremo a due mani con Zhang Susao, che è una pianista cinese nata nel 1981 a Wuhan, tristemente famosa come città, ha studiato al Conservatorio di Shanghai e poi si è esibita in molti concerti sia nella Repubblica Popolare Cinese che altrove, e a Yu Yang, che si è laureato anche lui a Shanghai, dove ha studiato con Ken Zhu per poi conseguire una serie di importanti altri premi e altri master. Ecco dunque, da questo disco appena uscito, Piano Music Volume 2, musiche per pianoforte a due e a quattro mani, ed è Zhang Shu Shao, Ayun Pianoforti, Cal Czerny, Grand Variation Brillant et Concertant pour deux pianoforts sul tema dell'opera Montecchi e Capoletti, 285, il canto di protesta degli operai annoiati, Marziale.

0: Karl Czerny, grand variation brillante et concertant pour deux pianoforts, son thème favori de l'opéra Montecchi e Capoletti, opera 285, il canto di protesta degli operai annoiati, Marziale. Ed è un disco che è uscito per Toccata Classics, dedicato alla musica per pianoforte, il secondo volume, musica per piano duo e piano duet, cioè per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti, protagonisti Jianshu Shao e Aoyue Liang. Che è la terza, diciamo, recensione di oggi, dopo il disco della Bruzane dedicato alla bella addormentata nel bosco di Charles Iver e le pop songs dell'ensemble Roma Sinfonietta con Marcello Panni. Tra l'altro è arrivato un messaggio che dice: stupendo questo mare chiaro dopo un Werther meraviglioso ieri al San Carlo. Giovanna ci scrive da Gorizia. Ed è tutto per oggi. Passiamo la linea a Pietro del Soldà, a tutta la città ne parla. Ci ritroveremo più tardi se volete stare con noi per il concerto del mattino. Non resta che ringraziare Fabrizio Paccione, che è stato in console, e Gianluca Diana in regia. A più tardi.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Podcast Original.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 10.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, sono Federico, parlo da Alessandria. A me ha riportato sul pianeta Terra una vicenda di cui ho letto, se posso dirlo, sul manifesto due giorni fa, che mi ha veramente stupito e amareggiato. È la storia di due dei tanti studenti che hanno guadagnato la possibilità di vivere venendo a studiare in Italia, uscendo dal carcere di Gaza, grazie alla mobilitazione che lei sa di dei rettori, eccetera, eccetera. Ora, avevo sentito che le cose andavano avanti, la cosa mi aveva fatto piacere, però ho letto questo e mi ha annichilito completamente. Una ragazza che dovrebbe, una donna che dovrebbe venire alla Cattolica di Milano, divorziata a un bambino e una nonna malferma. Un'altra coppia, tutti e due studenti brillanti selezionati per la LUMSA, hanno un bambino. A suo tempo, mesi fa, quando avevano impostato la loro domanda per la selezione, avevano fatto presente la situazione familiare di avere dei bambini. Sono passati molti mesi, adesso è arrivata la risposta dell'autorità consolare cosiddetta italiana. I bambini stanno lì. Come si fa a chiedere a questi signori, con un no laconico, neanche motivato, dopo mesi e mesi che si sapeva, dice tu parti e il bambino resta lì? Cioè, è possibile mai che si arrivi a tanto? Cioè che anche la cecità burocratica non sappia andare leggermente oltre.

0: Sono le 10, 4 minuti e 15 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Oggi questa telefonata di Federico è arrivata a prima pagina. C'è Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, a condurla. Questa settimana ci ha aperto gli occhi, ci ha ricordato l'esistenza di una storia parallela, una piccola storia se vogliamo, nel mare della grande sofferenza, del dolore infinito, del massacro di Gaza. Li chiamano corridoi universitari, è un'iniziativa voluta dal Ministero degli Esteri italiano che ha portato sin qui dal mese di settembre dell'anno scorso a studiare in 21 atenei italiani, oltre 229 mi pare il numero preciso, studenti con borse di studio per frequentare master e altri corsi, sottraendoli all'inferno, una vita nelle tende, tra stenti, mancanza di elementi di base per sopravvivere, quella situazione umanitaria disastrosa, una delle più grandi vergogne della storia della contemporanea che abbiamo raccontato tantissime volte a questi microfoni in questa trasmissione. Una piccola goccia nel mare, dicevo, 200 studenti a fronte di un massacro di oltre 70.000 vittime e 2 milioni e passa di persone che vivono in condizioni disperate. E però poi anche all'interno di questa storia vi sono dei nei o dei problemi che vanno chiariti, vanno capiti, osservati più da vicino. Federico ha avuto il merito di ricordarci un articolo molto importante, una storia segnalata, raccontata sul Manifesto, raccontata da una scrittrice che in Italia è stata anche molto, molto letta. Il suo ultimo libro, Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli, uscito per Feltrinelli, ha avuto una notevole eco e un notevole successo. Lei si chiama Widad Tamimi ed è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla, Tamimi.
1: Buongiorno, ringrazio voi e ringrazio moltissimo Federico per aver portato alla luce questa storia.
0: Funziona così, prima pagina, anche un articolo come il suo, molto importante, che magari era sfuggito, ritorna al centro del dibattito e noi ogni mattina Tutta la città ne parla proviamo a svilupparlo, a capire di che si tratta. Tamimi, la presento, è una giornalista, una scrittrice, ha una storia familiare molto particolare, figlia di un profugo palestinese fuggito dall'occupazione israeliana del 67 e di una donna, sua madre, di origini ebree, cresciuta in Italia, a Milano, ha studiato diritto internazionale a Londra, ha lavorato nei campi profughi e ha fondato un'associazione, Yoyen, giusto Tamimi, che è dedicata alla creazione di borse di studio per giovani in fuga da aree di guerra. Ricordo ancora, Dal fiume al mare, storia della mia famiglia divisa tra due popoli, è uscito per Feltrinelli. Prima di darle la parola voglio salutare un'altra persona che ha un percorso diciamo diverso ma parallelo nel tentativo di fare qualcosa di fronte all'orrore e alla sofferenza infinita. Il suo nome è Andrea Satta, fa il pediatra a Valmontone, un comune poco fuori Roma, ma è anche un noto musicista e frontman della band Ted Dubois. Andrea Satta, buongiorno e bentornato a Radio 3.
2: Buongiorno, grazie Pietro, grazie. Buongiorno.
0: Abbiamo chiamato anche Satta perché, devo dire, in questa trasmissione per la prima volta, quasi un anno fa, ci aveva raccontato di una analoga iniziativa sul fronte sanitario, in questo caso aveva fatto parte, era riuscito a mettere in piedi un ponte per portare in Italia molti bambini feriti e gravemente colpiti dal bombardamento, dalle malattie che stanno mettendo in ginocchio la popolazione di Gaza. Ora questi nuclei familiari, alcune decine, si trovano da noi in condizioni difficili, difficilissime. Quando ce le raccontò Satta la prima volta, ora scopriremo a che punto siamo e che cosa si può fare. Però Widad Tamimi, vorrei cominciare da lei, parlando di università, di scambi. Si sta in particolare qui parlando di due studenti, persone mature, con già un percorso di studio alle spalle, che hanno ottenuto la possibilità di andare a studiare, l'una alla Università Cattolica di Milano e l'altra, anzi in realtà è una coppia, all'Università LUMS. Però hanno dei figli e questi figli non possono partire con loro. Ce la racconti lei meglio, se può.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo in realtà devo dire che non si tratta di due casi isolati. I casi sono tanti e infatti, tra l'altro, dopo la pubblicazione di questo articolo sono stata contattata da altre persone che sono arrivate, tra cui per esempio Maram, che è arrivata da un mese all'Università Tor Vergata, anche lei mamma di tre bambini, forzata a rinunciare alla borsa di studio oppure partire. Molte volte questi genitori si ritrovano di fronte alla difficilissima scelta di fare proprio un calcolo. Quindi decidere se partire nella speranza di poter portare a un certo punto con il ricongiungimento familiare i propri figli e quindi strapparli a quello che è il destino di Gaza, in cui non si riesce ad immaginare un futuro, e quindi fare questo passo azzardato che un genitore compie con una fatica terribile, e l'unico modo in cui riesce a compierlo in realtà è appunto nella speranza di dare un futuro e garantire un futuro ai propri figli. Maram in questo momento è già a Roma. In realtà è dilaniata dai sensi di colpa a questo punto, in una situazione psicologica difficilissima, perché appunto si è lasciata alle spalle tre bambini e adesso si ritrova di fronte alla sfida di doverli portare con un ricongiungimento familiare che è difficilissimo da ottenere. Gli altri genitori invece ci sono quelli che rinunciano. Questo significa rinunciare non semplicemente alla propria borsa di studio, ma in realtà a quella che vedono come una chiave per poter aprire la porta di Gaza ed uscire e portare fuori anche i propri figli, soprattutto le mamme che si ritrovano ad essere single perché appunto per un divorzio, quindi vicende private familiari, oppure perché i propri mariti sono morti sotto i bombardamenti, si ritrovano alle volte a dover rinunciare a quello che è il futuro per sé ma anche per i propri figli. Vorrei ricordare, proprio perché veniva citata anche la possibilità di uscire attraverso corridoi medici. Generalmente in tutte le guerre vengono organizzati corridoi umanitari. I corridoi umanitari non sono purtroppo contemplati dalla legge internazionale, sono accordi politici tra gli stati. Ecco, però generalmente appunto si arriva a raggiungere questi accordi. Pensiamo semplicemente all'Ucraina, quanti profughi sono usciti attraverso questi corridoi. Per Gaza non esiste un corridoio umanitario. Questo significa che si è ricorsi a tre tipologie di corridoi che sono appunto alternative per riuscire a portare fuori qualcuno, e sono: uno, quello sanitario, quindi casi medici gravissimi, generalmente bambini amputati; il secondo, quello universitario, che però permette un limite di persone che possono essere portate fuori e tra l'altro purtroppo non garantisce tutti i diritti per legge, per cui attraverso un visto D per studio dovrebbe la persona che riceve il visto avere il diritto a portare i minori a carico, e invece questo non viene garantito. E la terza motivazione può essere quella del corridoio per ricongiungimenti familiari. Tutte queste tre possibilità hanno e vedono comunque dei limiti che vengono imposti da quelle che sono le relazioni politiche, le scelte politiche.
0: Guidata Mimi, adesso sul corridoio sanitario ci entriamo con il pediatra, il dottor Andrea Satta, però le devo chiedere una cosa specifica, così le capiamo da vicino queste vicende e diventa anche più facile, tra virgolette, immedesimarsi almeno un po' nella biografia, nella vita di queste persone. Lei parla di questa donna a 30 anni, Rehem Abu Arab, che vince questo posto per andare alla Cattolica di Milano, frequentare un master in relazioni d'aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione, e lei è convinta fino a un certo punto di poter partire con il figlio, tant'è che, racconta nel suo pezzo, il figlio stesso aveva costruito a distanza, da remoto, un rapporto con quella che lui già chiama la My Second Family in Italia, questa fondazione Asilo Mariuccia predisposta ad accoglierli. E poi dal consolato generale italiano è arrivata la ferale notizia che il visto era solo per lei, per la madre. Ma perché? Perché c'è stato questo che sembra un gigantesco disguido, tra virgolette, insomma, usando un eufemismo? Qual è la ragione di fondo, giuridica, burocratica?
1: Giuridica non c'è assolutamente nessuna ragione legittima che possa essere avanzata rispetto a tutto questo. Io credo che ci sia semplicemente un'impreparazione politica di fronte a questa situazione, perché non ci sono ragioni per le quali sia possibile bloccare l'arrivo di questi bambini. Appunto, generalmente le associazioni dimostrano da subito, con tutta la documentazione, di potersi fare carico, tra l'altro, dell'intero nucleo familiare e non semplicemente dello studente che arriva. Quindi non credo proprio che ci siano purtroppo limitazioni da questo punto di vista, credo invece che appunto siano scelte politiche per cui l'idea che uno studente arrivi da solo garantisce in qualche modo di più la possibilità possibilità che lo studente ritorni nella terra da cui è arrivato, soprattutto se ha un figlio che lo aspetta.
0: Questo è chiaro, forse risulta tra le tante la motivazione politica più, ai noi, comprensibile. Dobbiamo capire che si tratta di una scelta, cioè dobbiamo metterci nei panni di queste persone, una scelta tra andare, magari intraprendere un percorso di studio professionale in una prestigiosissima università italiana e europea, lasciando però il proprio bambino, una madre di 30 anni, in una tenda a Gaza, in condizioni che sappiamo essere di totale mancanza di diritto all'istruzione, spesso malnutrizione che, lo approfondiremo questo tema, compromette la crescita, lo sviluppo psicofisico, il benessere, paura continua, incertezza totale, il fatto che la violenza che continua anche se non ci sono più bombardamenti a tappeto dei mesi precedenti, è una scelta disumana quasi, che di fronte a cui nessuno si vorrebbe trovare e che toglie evidentemente valore a un progetto umanitario pur così nobile nella sua natura, insomma, nella sua misura piccola, ecco, come dire, ma anche le gocce del mare servono. Rimanga con noi ancora se può Guidata Mimi, insieme vorrei ascoltare l'altra storia, quella dei corridoi sanitari, perché Andrea Satta, voi vi siete dati da fare e siete riusciti a portare in Italia chi?
2: Ma nel mio ambulatorio pediatrico alla periferia di Roma le mamme vengono da molti anni a raccontare come si addormentavano da piccole, e questo ha fatto nascere una piccola comunità che da mamme narranti, come si chiama, sono diventate, con le emergenze a spirale cresciute in queste ultime, questi ultimi mesi, ancora di più mamme ospitanti. E così, diciamo, dalla nostra chat di mamme è uscita fuori qualche abitazione che generosamente e disinteressatamente, gratuitamente, viene offerta a famiglie palestinesi che stanno in Italia, appunto, attraverso, per motivi gravi di salute, come diceva, appunto, come dicevate, sono soprattutto amputazioni o anche grandi problemi di ordine comunque traumatico, bombardamento. E queste mamme con bambini, spesso il papà è morto o è a Gaza o qualche volta in Egitto col resto della famiglia, comunque vive una condizione che sono i centri di assistenza straordinaria, i CAS, dove stanno da mesi. Per esempio questa famiglia che noi conosciamo, magari lo conosciamo da agosto, siamo a fine maggio e ancora non c'è un percorso per queste famiglie. Sì, certi bambini li stanno curando e questo va benissimo. In questi CAS fanno magari qualche cosa di avviamento verso la lingua, eccetera, ma comunque vivono in condizioni che non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che nessuno di noi vorrebbe vivere, e tantomeno che vivevano lì, calcolando che non si tratta di immigrati, a parte il mio parere sulla legge dell'immigrazione, che è ovvio, ma e non mi ci soffermo perché non si può che esserne, insomma, però voglio dire, queste persone le abbiamo portate qui noi, e allora quando le abbiamo portate qui noi, perché devono stare in uno spazio inadeguato, in un contesto che non sa di casa, che non sa di nulla? Così ci siamo detti, forse a qualche famiglia possiamo dare una casa, la chiave di una casa, le stanze di una casa, quattro fuochi per cucinare, il frigorifero, la lavastoviglie, la poltrona per leggere un libro, la stanza perché tuo figlio giochi. Queste sono le condizioni alle quali noi ci atterremmo se volessimo affidare a una coppia l'adozione di un bambino. Allora mi chiedo, se noi adottiamo una famiglia qui perché il bambino ha grandi problemi di salute e la mamma l'accompagna, perché le condizioni nelle quali facciamo vivere non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che riteniamo dignitose? Quindi penso
0: perché,
2: che la
0: dignità del vivere, prendo sul serio la domanda, perché secondo lei, perché secondo Andrea Satta facciamo così?
2: Per due motivi fondamentali. Il primo è che quando ci sono dei mostri che compiono delle azioni efferate, come sta succedendo, come sta succedendo con il governo israeliano e con l'amministrazione americana, tutto il resto che segue a ruota ha un agio di maggiore disinteresse e non fa niente. Anche quello che prima poteva sembrare da monitorare lo può essere meno, perché tanto il livello dell'orrore è molto più su. La seconda cosa l'avete un po' detta voi, perché se noi creiamo delle condizioni disagevoli e difficili, e magari facciamo venire certamente la mamma col bambino, ma il padre con gli altri figli non ce lo immaginiamo proprio che venga, è chiaro che queste famiglie cercheranno di trovare un'altra soluzione, perché non si può accettare che una mamma non vede i propri figli per 2 anni.
0: E quindi lascia certo punto, in una tenda tra le macerie, con un futuro che è incerto, appunto, e dire poco.
2: Quindi è chiaro che tenderà ad andarsene appena risolto il problema, e questa è la leva, secondo me. Però abbiamo queste belle notizie, che siamo per ospitare queste due famiglie, questo lo voglio dire, grazie alle amministrazioni, grazie alla sensibilità, perché poi è stato un protocollo che abbiamo fatto, non abbiamo chiesto nulla alle amministrazioni, ma di starci accanto, di sorridere a questa idea. È una proposta che nasce dalla gente, dalla comunità, quindi noi offriremo comunità e casa, e queste famiglie potranno cominciare a vivere in una dimensione che assomiglia un po' di più a quella che sarebbe giusto per tutti. Certamente i lutti non li possiamo riparare, le famiglie che sono separate, proviamo anche a fare qualche volta qualche colpo del genere, ma insomma è chiaro che è difficilissimo, però mamma e bambino vivranno in un caso, addirittura una famiglia vivrà tutta insieme, una casa che è stata messa a disposizione da una famiglia dell'ambulatorio.
0: Scrive Germana da Gorizio al 335-56-34296. A proposito, a questo numero mandateci anche WhatsApp audio. Questo paese i bambini non li vuol vedere neanche con il binocolo, è veramente molto miope. Chiedo un'ultima cosa a Guidata Mimi, che ci ha raccontato la storia di queste famiglie lacerate di fronte all'offerta di una borsa di studio, di un master in Italia. C'è anche proprio una secondo lei, dietro, ragione germana, una insensibilità nei confronti dell'infanzia, perché altrimenti in effetti si capisce poco, dal momento che si sta peraltro parlando di numeri molto bassi, perché nell'insieme l'Italia come paese è riuscita a dare accoglienza attraverso questo progetto di corridoi di studio, posto a 229 persone, che sono un numero esiguo, siamo 60 milioni noi, quindi anche se erano un po' di più perché si portavano dietro i figli, male non facevano, si capisce davvero poco la razionalità che sta dietro questa storia.
1: Totalmente. Io credo, tra l'altro, avendo assistito a molti progetti che invece sono andati molto bene nelle università e nelle scuole, dove si sono inseriti queste ragazze che hanno avuto borse di studio, perché la verità è che dobbiamo pensare che ogni incontro di civiltà, quindi ogni incontro in cui è possibile un'integrazione tra culture diverse, esperienze diverse, anche di fronte all'insegnamento che ci può dare chi ha vissuto in una situazione di guerra, porta tantissimo non soltanto agli studenti di Gaza, ma in realtà ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Quindi mi sembra veramente che la scelta cinica di lasciare le famiglie indietro, perché questi profughi, che in realtà dovrebbero aver diritto secondo la convenzione del 1951, quindi comunque secondo leggi che ci siamo dati e che abbiamo accettato, dovrebbe aver diritto ad un futuro in un altro paese fino a che la situazione non sia ripristinata nel proprio, finisca per ledere non semplicemente i diritti degli altri, ma in realtà i diritti anche della nostra comunità e della nostra infanzia, che deve poter vedere il mondo in tutto quello che succede, che sono i risvolti purtroppo anche negativi, ma che possono insegnare tantissimo ai nostri bambini e ragazzi ad immaginare un futuro diverso per il mondo.
0: E proprio per questo, Guidata Mimi, grazie anche al suo intervento, all'articolo suo che il nostro ascoltatore Federico ha letto, che abbiamo scelto di costruire questa puntata di Tutta la città ne parla, e di concentrarci sempre di più sull'infanzia, l'infanzia sofferente. Io do il benvenuto ai nostri microfoni a uno psicologo clinico, il suo nome è Damiano Rizzi, è presidente di una fondazione umanitaria che si chiama Sole Terre. Dottor Rizzi, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, Sole Terre da pochi giorni è riuscito a inaugurare in una zona difficilissima, il Khan Yunis, uno dei nomi che purtroppo ci sono rimasti impigliati nella memoria perché soggette a bombardamenti massicci, distruzione quasi totale. Nel Nasser Hospital, o quel che ne è rimasto, avete inaugurato un centro, il Sole Terre Children's Center, uno spazio protetto dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. dico anche che il dottor Lizzi ha scritto, da presidente della fondazione, il libro Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza, appunto. Le vorrei chiedere, perché a volte ne parliamo ma non capiamo fino in fondo le conseguenze di queste situazioni sui bambini. Abbiamo anche collegato un pediatra come Andrea Satta, l'abbandono eventuale da parte dei genitori e più in generale la solitudine, vivere nella totale mancanza di... Il libro Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza, appunto. Le vorrei chiedere, perché a volte ne parliamo ma non capiamo fino in fondo le conseguenze di queste situazioni sui bambini. Abbiamo anche collegato un pediatra come Andrea Satta, l'abbandono eventuale da parte dei genitori e più in generale la solitudine, vivere nella totale mancanza di certezza del futuro e di possibilità di studiare oltre che di alimentarsi bene. Che danni provoca? Che

0: Senza la mancanza di futuro provoca un presente senza speranza. Significa, se parliamo di scuole, che il 90% delle scuole sono state interamente distrutte, 12 università su 12 rase al suolo, 625.000 studenti che non hanno più una scuola. Si parla di scolasticidio, oltre che di genocidio. E per avere un'idea, significa che da dentro un ospedale, dove noi siamo, il Nasser Hospital, vediamo arrivare bambini, 50 bambini al giorno che hanno meno di 5 anni e che hanno per il 90% fame cronica. Se tu non hai la possibilità di nutrire il tuo organismo nelle età evolutive più importanti, quindi nei primi anni della vita, per tutta la vita avrai delle conseguenze che riguardano il neurosviluppo e quindi ci sarà un ritardo cognitivo, ci sarà un ritardo nell'acquisizione delle tappe come il linguaggio, come la possibilità di camminare, come la possibilità di vedere il mondo con un orizzonte più ampio del proprio dolore.
1: E voi che cosa fate per alleviare questo dolore, per fronteggiarlo almeno?
0: Noi abbiamo iniziato dal 25 di agosto del 2025, quando l'ospedale Nasser Hospital è stato colpito da Israele con un doppio attacco. Il doppio attacco significa che prima lanci un attacco e quindi uccidi delle persone, quando arrivano i soccorritori e i giornalisti di solito attacchi una seconda volta in maniera tale che uccidi anche i testimoni e i soccorritori. Da lì abbiamo iniziato a fare distribuzioni di cibo in un momento in cui la carestia era a livello 5, come abbiamo fatto in un contesto dove non entra niente a distribuire cibo. Ci siamo accorti che ci sono dei piccoli commercianti palestinesi che hanno possibilità di cibo, ma nessuno che la può comprare perché gli standard locali, a parte che non c'è moneta cash, ma gli standard locali non lo permetterebbero. Siamo riusciti attraverso donazioni private, solo con donazioni private, a fare degli acquisti trattando quindi il prezzo e distribuire cibo all'interno del Nasser Hospital. Poi abbiamo inserito due psicologi e stiamo inserendo uno psichiatra per cercare di portare quindi quell'ascolto e quella cura che anche in un contesto così disperato, oltre ovviamente ai medicinali, sono però scarsamente reperibili anche per noi, facciamo molta fatica, con partner locali stiamo lavorando alacremente ogni giorno e abbiamo anche, oltre all'intervento salvavita nell'ospedale, preso in mano una scuola. La scuola oggi, le scuole sono delle tende. Dovete immaginare una grandissima tenda, o meglio un insieme di tende, che stanno dando possibilità di istruzione a 570 bambini dai 5 ai 15 anni. E per darvi un'idea, questa scuola era stata distrutta da una tempesta di sabbia. Oggi così si vive a Gaza. Basta un vento e una tempesta di sabbia per distruggere l'infanzia.
1: Damiano Rizzi, psicologo, presidente della Fondazione Sole Terre, ci ha portato dentro ai drammi veri che producono le guerre, la violenza, la mancanza di cibo, appunto, che non è solo una questione di fame a cui si sopperisce distribuendo aiuti alimentari, ma quando si tratta di bambini, la malnutrizione provoca danni irreparabili, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, cognitivo. Di questi argomenti abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione con un altro ospite, che sono contento abbia ancora una volta un po' di minuti per noi. È il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Iacomini. Iacomini mi sente? Buongiorno. Vediamo se c'è un problema di collegamento.
2: Buongiorno, sì, vi sento bene.
1: Eccolo, buongiorno. No, le volevo chiedere una cosa. Oltre, lei ci ha raccontato diverse volte, ma insomma mi sembra che non sia mai troppo quando si descrivono queste situazioni, perché diciamocelo, stiamo facendo pochissimo, parlo da Europa, da Occidente, stiamo tollerando il perpetuarsi di una condizione umanitaria devastante, che costituisce uno dei più grandi scandali della contemporaneità e delle grandi democrazie occidentali, no? Se Israele la consideriamo ancora nell'alveo delle democrazie. Le voglio chiedere se, come UNICEF, oltre ai progetti concreti, alle situazioni simili a quelle descritte da Damiano Rizzi di Sole Terra, di Sole Terre, c'è qualche novità sul fronte internazionale? Appunto, lei ci parla come portavoce di un organismo che come dire, è uno dei cuori pulsanti.

0: rappresentanti delle Nazioni Unite. E sta cambiando qualcosa dopo mesi di tregua e anche il fatto che ci sono finalmente, se abbiamo sentito toni un po' duri di critica nei confronti almeno di una parte del governo israeliano, c'è voluta però la violenza esercitata non su bambini palestinesi ma su militanti attivisti europei, quelli della flottiglia, dobbiamo dirlo. Sta cambiando qualcosa, c'è qualche spiraglio?
1: Ma al netto del fatto che in termini di aiuti, di passaggio di materiali, diciamo, noi abbiamo, diciamo, come dire, aperto dei varchi un po' più importanti rispetto a quelli sui quali, con i quali abbiamo lavorato fino ad oggi, quindi diciamo, le novità forse sono più su questo che a livello internazionale. Noi stessi non riceviamo grandi notizie dal punto di vista di quello che accadrà tra poco tempo. Io resto soltanto alle cose che ho ascoltato poco fa, ma diciamo spiragli non se ne vedono. Sappiamo che ci sono delle elezioni a breve in Israele, attese con grandi speranze, oppure no, questo non si sa. Certamente noi possiamo soltanto dire che in termini proprio pratici c'è maggiore spazio, anche se non basta mai, per far passare gli aiuti. Molti l'avevamo preposizionati, erano finiti, abbiamo ricominciato e siamo entrati, però veramente la situazione è molto molto complicata e non abbiamo notizie di spiragli importanti o di grandissimi movimenti. Il mondo continua a essere messo a ferro e fuoco, ma parliamo di Gaza come parliamo dell'Ucraina, come parliamo di altri 500 milioni di ragazzini, non dimentichiamo che vivono in 60 aree quasi di conflitto, insomma, quindi è una situazione che ancora presenta grandi criticità e grandi complessità.
0: Chiedo a lei, Andrea Iacomini, e la stessa domanda la rivolgo anche al pediatra Andrea Satta, che è ancora collegato con noi. E per un bambino nelle condizioni, per esempio, di quella donna che avrebbe vinto la borsa di studio per seguire un master alla Cattolica di Milano, ma non sa che fare, probabilmente non partirà perché la prospettiva di lasciare da solo suo figlio in una tenda è inaccettabile. Per bambini così, e sono tanti, sono centinaia di migliaia, soltanto in quella piccola porzione di terra che è la striscia di Gaza. E che cosa dobbiamo sperare esattamente? Cioè, c'è possibilità che un allargamento dei corridoi, un aumento della quantità di materiali, aiuti e presidi possa alleviare la situazione, oppure sarebbe auspicabile per loro, per il loro futuro, uno spostamento che non si potrà mai realizzare, peraltro, anche se qualcuno l'aveva fantasticato a partire da Donald Trump, ovviamente. Uno spostamento peraltro non voluto per lo più, perché vogliono rimanere nella loro terra, però si tratta di terra ormai fatta in larga misura di macerie che non si riescono nemmeno a spostare. La famosa fase 2 dell'accordo di pace, che prevedeva il trasferimento, lo spostamento delle macerie, è anche un problema ecologico, non è nemmeno iniziata.
1: No, a proposito di macerie, voglio ricordare che il tragitto verso la scuola ormai è diventata una cosa pericolosissima. Se di scuola si può parlare, ci sono 60 milioni di tonnellate di detriti che bloccano le strade e ci sono anche ordigni esplosivi dovunque, ma questo non giustifica, o comunque non basta per poter dire che questo popolo debba essere preso e portato da un'altra parte. Io credo che si possa volere il più grande bene del mondo alle sofferenze di questi bambini, ma tutto quello che non bisogna fare è strapparli dalle loro case e immaginare che tanto tutto è perduto e che debbano continuare certamente purtroppo a vivere dentro le tende, come ha detto molto bene la persona che ha parlato prima di me. Qui il tema è un tema politico e sembra, diciamo, veramente c'è una complessità di soluzione. Io penso ancora a quel papà e a quella mamma che hanno fermato i nostri operatori per strada un po' di tempo fa e ci gli hanno detto: lasciateci morire, non ci date da mangiare, non ci serve più, ma almeno ricostruite le scuole o almeno degli spazi per mandare i nostri figli qui a Gaza, a casa nostra. Questo secondo me vale più di qualsiasi altro attacco, di qualsiasi altra risposta. È una forma di resistenza impressionante. Il corridoio umanitario è importante, abbiamo visto tante persone che sono, tanti bambini, ne ce ne sono moltissimi che vanno curati e che devono poter essere portati via, ma parliamo di numeri piccolissimi. Qui c'è un'infanzia enorme, ci sono una popolazione di bambini talmente grande che onestamente immaginare di sradicarli e portarli via è molto complicato, così come selezionarne alcuni. Qui ci vogliono soluzioni politiche, ci vogliono forme di pressione forte, bisogna trovare una soluzione politica a questa vicenda e soprattutto che il diritto umanitario internazionale, specie riguardo i bambini, venga rispettato.
0: Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, grazie. Andrea Satta, grazie, da medico pediatra ma anche, insomma, attivista, oltre che usa anche a volte lo strumento della musica per mobilitare le coscienze. È come se la la salute, il futuro, la salute dell'infanzia fosse un argomento facilmente rimovibile, cioè può muovere a sensazioni forti, voglia di solidarizzare, ma riusciamo anche quando accade in situazioni in coni d'ombra come quello di Gaza a lasciarla da parte completamente.
2: Sì, vedi come esiste.
0: Penso alle grandi campagne umanitarie, no? Per esempio, per tanti anni si è chiesto giustamente aiuto e lo si continua a fare per situazioni di carestia, in altre zone anche di guerra, pensiamo al Sudan. E poi però facilmente, se voltiamo la testa all'altra parte, forse perché il problema è troppo grande, la salute infantile scivola via nell'oblio.
2: Beh, certo, sì, diciamo, come per la domanda che avevi fatto all'inizio, direi che come esiste il reato di abbandono di minore, dovrebbe esistere il reato di abbandono di maggiore, cioè chi lo compie e separa un bambino dalla sua mamma, dal suo papà, dovrebbe risponderne, perché è un danno che non si può tollerare, non è un disagio, è una tragedia. È chiaro che uno non può imporre agli altri le soluzioni, cioè, portiamoli tutti da un'altra parte. Loro hanno la loro terra, avevano la loro casa, avevano il loro mondo, e chiunque vuole stare dove è cresciuto, se non lo vuole fare, si apre un altro ragionamento. Poi noi cerchiamo di aiutare quelli che arrivano qua per motivi di salute. Bisogna fare delle cose concrete, molto più che teorizzare. Bisogna prendere in mano le situazioni reali e incrociarle e provare a risolverle, creando delle reti, creando dei ponti, chiedendo alle persone che stanno nel proprio interland, nel proprio contorno, nella propria zona, come si può fare a costruire qualcosa. Io, per esempio, ho avuto accanto l'Associazione Culturale Pediatri, che mi ha dato anche la possibilità di dialogare istituzionalmente con le strutture che normalmente si occupano di questo, un gruppo di pediatri molto numeroso che ha grande sensibilità sociale e umana. E quindi è quello che si può fare, quello che si deve fare, secondo me, è lavorare sui fatti concreti. E adesso in Italia potremmo aiutare poche famiglie palestinesi che sono qua, a Roma ce ne sono una cinquantina, per dire, non sono 5 milioni di persone.
0: No.
2: Allora io dico, 3 milioni di persone a Roma riescono ad aiutare 240 persone che vengono da Gaza per motivi di salute, tra bambini e genitori che li accompagnano? Non mi sembrano dei numeri improbabili, eppure queste persone tuttora vivono in una condizione che non è lontanamente paragonabile a quella che dovrebbero vivere.
0: La salutiamo su questa domanda, Andrea Satta, pediatra nonché musicista e frontman dei Ted Debois. È una domanda gigantesca che dovrebbe turbare tutti noi, questa è la realtà. Poi certo ci sono il negoziato Stati Uniti-Iran, la guerra Israele-Libano, l'implementazione, se mai ci sarà, della cessazione delle ostilità a Gaza, la fase 2, il ruolo di Netanyahu, le elezioni in Israele, ma non dobbiamo dimenticarci che prima di tutto viene ciò di cui noi oggi ci siamo occupati nel nostro piccolo. In una puntata che continua in musica, con un brano tratto dal primo album da solista di Federico Dragogna, che è il chitarrista e autore della band I Ministri, il titolo parla da solo: Nessuno decide dove nascere.

Vedrai, finirà questa confusione di gente che cerca lavoro senza riflettere, di gente che cerca fortuna

0: Buongiorno, spero che questa vergognosa situazione tramite i media arrivi presto in Parlamento e che qualche parlamentare decente o forza politica si faccia carico per fare pressione sul governo affinché tutte le mamme che hanno diritto a stare in Italia possano avere anche i loro figli. È una amara constatazione, davvero, come ci siamo ridotti. Giovanni e Luca, grazie.
1: Grazie a Giovanni, la voce che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco, che intanto vi segnala la puntata del nostro programma Il Tuffo, la prospettiva della formica del 15 aprile scorso. C'è la testimonianza di Serena, che vive a Rotterdam e col gruppo PAS si occupa dei giovani studenti arrivati in Italia grazie al progetto UPALS. La sua famiglia a Napoli ha accolto Samir e Luai. Potete riascoltare la puntata del Tuffo su Rai Play Sound. E sentiamo invece la voce in diretta di Adriano D'Auristano, giusto? Buongiorno.
2: Buongiorno, Sidon Steno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno. Dunque, io ho lavorato diversi anni in Palestina, a Gaza in particolare, con un'organizzazione che si chiama EducAid di Rimini. Lavoravamo con persone con disabilità e insomma negli anni ho sentito molte storie riguardo al rilascio dei visti da parte del consolato di Gerusalemme, anche situazioni in cui i visti venivano richiesti e venivano anche elargiti. Poi, proprio recentemente, durante questo genocidio, è successo che i visti venivano accettati, ma poi veniva richiesto alle persone interessate di venire a ritirare a Gerusalemme da Gaza o di mandare dei delegati, in via eccezionale mandare dei delegati, cosa che ovviamente è totalmente impossibile, visto che tutta ovviamente Gaza è rinchiusa in una prigione, quindi non si può uscire, tantomeno recarsi a Gerusalemme. Questo è solo uno naturalmente, ma c'è tutto quindi un sistema che tende a rendere anche, mi ricordo, anche al tempo che ero a Gaza fino al 2016, che era molto difficile anche fare richiesta dei visti,
1: Certo,
2: semplicemente fare richiesta dei visti
1: è molto
2: era
1: preziosa
2: praticamente.
1: la sua testimonianza, Adriano, anche se appunto la proiettiamo sull'oggi. Grazie, Adriano da Oristano. Altre segnalazioni dalla rete, da Roma Today. Da Gaza a Roma, quattro studenti palestinesi accolti nella capitale grazie ai corridoi universitari, studieranno inglese alla Sapienza, saranno ospitati gratuitamente dalla diocesi di Roma. Sono arrivati il 12 maggio, in tutto è un gruppo di 72 studenti, sono stati accolti dai ministri Tajani e Bernini e studieranno anche italiano presso la comunità di Sant'Egidio.
3: Buongiorno. La decisione del consolato italiano è purtroppo legata alle regole dei paesi in transito stabilite da Israele, regole che dicono che non ci possono essere familiari a seguito. È un veto discriminatorio, crudele, che aggiunge disumanità a quella già esistente. Nicoletta, Vicenza.
1: Grazie anche a Nicoletta. Andiamo a Palermo, leggiamo dal sito Mediterraneo 24, da Gaza a Palermo per tornare a sognare. UNIPA accoglie i primi studenti palestinesi, Youssef e Khaled, che studieranno rispettivamente management del turismo e scienze della natura e dell'ambiente. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo insieme le notizie del giornale radio e torniamo tra poco in diretta con tutta la città ne parla.
4: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. L'Iran frena l'ottimismo di Washington a proposito del negoziato per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Teheran parla di progressi ma esclude che la firma di un accordo sia imminente. Sentiamo.
4: I lavori sono ancora in corso, ripete Rubio dall'India. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, magari oggi, come ha detto il presidente, non ha fretta. Trump, aggiunge il segretario di Stato americano, non farà un cattivo accordo. Israele, sottolinea, avrà sempre il diritto di difendersi. L'Iran però frena. Il ministero degli esteri fa sapere che sono stati ottenuti dei risultati su una parte significativa delle questioni, ma questo non vuol dire che la firma di un accordo sia imminente. E Teheran resta ferma sulla sua linea. L'obiettivo dei negoziati ora è porre fine alla guerra. Non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare, parleremo dell'uranio solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi e durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere. Le questioni relative alla gestione dello stretto di Hormuz, poi, secondo Teheran, non sono incluse nel memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti e saranno risolte dai paesi costieri, anche se, precisa il Ministero degli Esteri, non chiederemo pedaggi per il passaggio nello stretto. Al momento, per il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, non ci sono garanzie che gli Stati Uniti rispetteranno gli accordi. I progressi delle ultime settimane, aggiunge, sono stati resi possibili solo grazie alla mediazione del Pakistan e di altri paesi. Marco Barbonaglia, GR3.
5: Sarebbero stati portati a Bengasi e trattati come possibili clandestini due attivisti italiani della flottiglia terrestre fermati a un posto di blocco in Libia. Il loro convoglio tentava di attraversare il paese e successivamente l'Egitto per raggiungere la striscia di Gaza con un carico di aiuti umanitari.
3: La prospettiva di una possibile fine della guerra e della conseguente riapertura dello stretto di Hormuz sta influendo positivamente sulle quotazioni delle fonti energetiche. Il petrolio WTI è sceso sotto i $92 al barile. Il Brent si aggira intorno a quota 95. In calo anche il gas, appena sopra i $46 per megawattora. In positivo, ma con guadagni contenuti al di sotto dell'1%, le principali borse europee.
5: Ultime ore per votare nei quasi 750 comuni interessati dalle elezioni amministrative. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Ieri sera l'affluenza era risultata in calo di 4 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni.
3: In provincia di Mantova due indiani di 25 anni sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre andavano al lavoro su una bicicletta. Alla guida del veicolo un 68enne ora in ospedale avrebbe perso il controllo per cause in corsa di accertamento.
5: Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica questa mattina alle 11.30 in Vaticano nell'aula del Sinodo. Si intitola Magnifica Humanitas ed è una riflessione sul tema dell'intelligenza artificiale. Il pontefice l'ha firmata significativamente il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum, la storica enciclica di Leone XIII.
3: Punto di svolta nel panorama dell'automazione globale. La Cina lancia ufficialmente il primo robot multiuso, non un semplice assistente vocale, ma il primo umanoide progettato per l'assistenza in ambienti domestici.
6: China has officially launched its first general purpose household robot.
7: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Shi Guang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR3.
3: GR3 che torna alle 13.45, la linea Tutta la città ne parla. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Tutta la città ne parla.
9: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
10: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
11: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi, siamo tutti noi.
12: Per me la Repubblica è un'istituzione che rappresenta un baluardo di condivisione, di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale, più brutalizzato e più brutalizzante. Quindi ci salverà tutti.
13: Per me la Repubblica è un insieme di voci e storie e l'impegno quotidiano a far vivere la cultura e i valori democratici attraverso l'impegno di tutti noi.
14: Per me la Repubblica Italiana non è solo un paese, è il luogo dove sono cresciuta, la lingua che parlo, le persone che amo. È fatta di sogni, ricordi e libertà. Per questo, per me, la Repubblica Italiana è casa.
15: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono e dopo una lunga prima parte di trasmissione dedicata ai figli di Gaza. Un riascolto, vi consiglio, perché abbiamo sentito storie molto dure e forti. Ci occupiamo dei figli della Repubblica, se così si può dire. Lo aveva detto nel discorso di Capodanno il presidente Mattarella: la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Ed è così che per festeggiare il prossimo 2 giugno gli 80 anni dal referendum che ha sancito la forma repubblicana, il Quirinale propone a tutti i cittadini di raccontare cos'è per noi la Repubblica. L'iniziativa si intitola I volti della Repubblica, sono già moltissime le partecipazioni tra cittadini comuni, personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, Jasmine Paolini, Claudio Bisio, che hanno inviato un loro video. Non ha fatto mancare la sua ironia tagliente, intelligente, che Cozzalone, che ha scelto la parola libertà. Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re, ironizzando anche direi sul passaggio tra monarchia e repubblica. Per raccontare questa storia, commentarla, è l'inizio e forse anche parte integrante di una strategia comunicativa che cerca di raggiungere il più possibile le giovani generazioni da parte del Quirinale. Abbiamo chiesto aiuto a una collega quirinalista del TG3, la giornalista Margherita Cavallo. Margherita, buongiorno e benvenuta.
16: Buongiorno, buongiorno a voi.
15: Di che si tratta allora? Come sta andando?
16: Allora, intanto sta andando molto bene, abbiamo fatto un check poco fa e già da ieri, quando è stata resa pubblica questa iniziativa, sono arrivati tantissimi video da italiani all'estero, da persone anziane, da giovani, e ora naturalmente si aspetta l'adesione dei ragazzi delle scuole, hanno chiamato già molti insegnanti. Dunque è una strategia, come tu dicevi, che non nasce adesso, una strategia comunicativa del Quirinale di accostare un'istituzione di persone se sempre molto paludata invece alle giovani generazioni, una strategia che però, permettetemi di dire, ha come perno proprio il Presidente della Repubblica, cioè l'attenzione di Mattarella al mondo dei giovani è costante, lo è stata dal suo primo discorso di insediamento, e dunque questo è un tassello importante. Come partecipare innanzitutto? Insomma, sul sito del Quirinale è chiarissimo, anche la scelta di fare video brevi, in verticale, non più di 30 secondi, una semplice domanda: cos'è per te la Repubblica? E una risposta che così inizia: per me la Repubblica è. E devo dire che, scorrendo quello che è arrivato fino adesso, è molto bello intanto vedere che i video arrivano da qualunque luogo d'Italia, persone anziane, giovani, persone non nate in Italia, insomma, perché naturalmente anche questi, tutti possono partecipare, non solo i cittadini italiani, ci mancherebbe altro. Ed è esattamente questo quello che ha detto Mattarella nel suo discorso di fine anno, cioè la storia della nostra Repubblica, ha detto Mattarella, è come un grande mosaico fatto da tante storie personali, ma per vederla bene bisogna guardare un po' da lontano, no? E quindi ripercorrerla, ecco, avvicinarsi a questo mosaico. Oggi questo mosaico ha le tessere fatte da questi piccoli video, da queste piccole grandi storie, ed è il senso di questo 2 giugno, celebrazioni che inizieranno ovviamente il primo, 2 giorni di grande celebrazione, anche qui uno spettacolo in piazza per la prima volta. Dunque davvero quello che la Presidenza intende condividere con tutti noi è l'idea di una partecipazione, che poi istituzionalmente è anche un invito costante alla partecipazione civile, alla partecipazione al voto, insomma a sentirsi parte diretta del mondo in cui siamo.
15: A tuo giudizio, abbiamo usato l'espressione strategia comunicativa, ma insomma il presidente Mattarella in un certo senso si è inserito anche nel solco dei suoi predecessori, tutti uomini di età anziana che sono riusciti sempre a saltare le mediazioni e spesso a parlare direttamente ai ragazzi, alle ragazze, anche ai giovanissimi, no? Con una capacità che forse i politici un po' più giovani non riescono a fare, no? Fa parte un po' della storia politica, non solo italiana, recente, no? La comunicazione quasi si potrebbe dire tra nonni e nipoti, che riesce ad andare al cuore dei grandi problemi e a smuovere le emozioni. Lo ha fatto anche Napolitano a suo modo, Ciampi, per non parlare di Pertini, che era un po' il nonno di tutti gli italiani. Mattarella però in questo periodo sembra insistere particolarmente ed essere anche molto efficace.
16: Ed è una sfida, devo dire, importante, perché rispetto ai presidenti che tu hai citato, che hanno svolto questo ruolo togliere ogni intermediazione fra la presidenza e il cittadino, non dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni il mondo della comunicazione si è completamente trasformato, certo. Si è sveltito, per così dire, no? con l'ingresso dei social, ma anche di quelli più legati al mondo giovanile, tipo TikTok. Ecco, questa è stata una sfida ulteriore per la presidenza della Repubblica, io credo, laddove la comunicazione dei predecessori, che pure toccava, basti pensare alle celebrazioni per i 150 anni della Repubblica fatte da Napoli o tutta la visita di tutte le province che volle fare Ciampi, però è chiaro che era ancora una comunicazione, per quanto vicina, legata alla comunicazione che andava, diciamo, in quegli anni. Ecco, la sfida è legare e aver legato, e io mi sento di dire una sfida che sta vincendo, legare un'istituzione di per sé, ovviamente con i suoi 80 anni, una figura che ha i suoi anni, come quella del presidente Mattarella, invece ha questo modo nuovo di comunicare e che tocca le corde dei giovani, perché i discorsi del capo dello Stato in realtà toccano tantissimo le corde dei giovani, non per come lo dice, per quello che dice e per la credibilità, questo va detto, delle parole che usa. E quello che mi colpisce è che vedendo un po' di questi video, ci sono ovviamente delle parole ricorrenti, no? La prima è la libertà e l'altra è la speranza, e poi l'altra ancora è la protezione, il senso della protezione, il senso della cura. Ecco, sentire dei ragazzi che dicono la Repubblica è la mia speranza nasconde da un lato una fragilità di questa generazione, una paura che accompagna il loro futuro, e nell'altro il senso di una fiducia che ci sia qualcosa che va al di là della temperie anche politica discussa alle volte con violenza, e che ti dà una garanzia di esserci e di esserci sempre. Io credo che sia un'iniziativa molto molto centrata, e credo che avrà molto successo davvero.
15: E forse mi aggiungo alle tue parole, Maria Rita Cavallo, anche per fortuna una diffusa consapevolezza oggi, assai più che 20 o 30 anni fa, che la forma repubblicana non è che sia un dato acquisito, immodificabile. La storia non è finita, come ci eravamo illusi forse verso la fine degli anni, certo, 90, dopo la guerra fredda. La democrazia liberale è al contrario un fortino assediato, minato anche al proprio interno. Abbiamo parlato di ciò che Israele ha fatto e continua a fare a Gaza, in Cisgiordania, certo, e nel sud del Libano, e quello è solo un esempio, e per non parlare delle minacce esterne di gli attacchi che continuano sul fronte ucraino da parte russa. Ecco, forse c'è da parte di chi oggi ha 18-20 anni una coscienza e anche una paura maggiore rispetto a chi 20 anni li aveva 30 anni fa, no? Parlo in prima persona, che nulla è garantito, e quindi questa forma repubblicana è un grande privilegio, è una grande conquista ed è di tutti noi, va mantenuta, non c'è nulla di polveroso in lei, no?
16: No, è esattamente questo anche l'appello costante che fa la Presidenza della Repubblica e che ha portato in questa iniziativa, cioè non dare nulla per scontato, non dare per scontato la nostra democrazia. Ma questo sono i tempi, diciamo, della politica anche internazionale che ci impongono questa nuova riflessione, come avete insomma raccontato fino adesso. Quindi è chiaro che stimolati, ahimè, mi viene da dire, da una realtà nazionale e internazionale che ci fa dubitare su alcune certezze della nostra generazione, ecco, invitare i ragazzi con la semplicità di parole chiave e di quella pedagogia civile, fatemi usare questa parola, che il Quirinale usa da sempre.
15: Sta riconoscendo un grande successo, dobbiamo dire. La rilanceremo questa iniziativa I Volti della Repubblica. Grazie a Maria Rita Cavallo. Tutta la città ne parla finisce qui. Momento di Radio Tremondo. Ci risentiamo domattina alle 10:00.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Fabrizio Paccione alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Per la nostra apertura ce ne andremo in Turchia, dove ieri la polizia ha fatto irruzione nel quartier generale del principale partito di opposizione per rimuovere con la forza il leader e il suo stato maggiore, questo in esecuzione di una sentenza che somiglia molto a un golpe giudiziario e non è, come vedremo, l'unico segnale di una svolta autoritaria, l'ennesima svolta autoritaria per la Turchia, che somiglia sempre di più al modello di un uomo solo al comando. Poi faremo una tappa a Cipro, presidente di turno, lo ricordo, dell'Unione Europea, che ieri alle urne ha visto un'avanzata significativa dell'estrema destra e di altri partiti antisistema, risultati che potrebbero complicare la governabilità dell'isola e magari anche i propositi di riunificazione con la parte turca su cui veglia, secondo molti cittadini anche troppo, proprio il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Infine, in Afghanistan, dove la scorsa settimana l'Emirato ha varato una riforma del diritto di famiglia, più precisamente dei principi della separazione coniugale, che legalizza e codifica il matrimonio con le spose bambine, un fenomeno che è già presente, che anzi sta crescendo anche per via delle condizioni economiche e sociali gravissime in cui versano molte famiglie afghane, ma ci sono anche segnali di coraggiosa resistenza tra le donne. Su questi temi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, sempre via SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296. A Radio Tremondo stiamo ascoltando un frammento di un video, devo dire, impressionante della Deutsche Welle, che documenta l'irruzione ieri della polizia turca in tenuta antisommossa nel quartier generale del principale partito dell'opposizione ad Ankara. I leader del CHP, il Partito Repubblicano, si erano barricati nella sede per resistere alla una sentenza arrivata giovedì da parte di un tribunale turco che li rimuove dall'incarico. Abbiamo sentito i cori, gli scontri molto violenti, la polizia ha usato i lacrimogeni e poi la voce del leader dell'opposizione Özgür Özel, che è uscito con la forza dal quartier generale del partito, ha poi avviato una marcia per le strade della capitale, marcia fino al Parlamento, lanciando, diciamo, una sorta di nuovo grido di battaglia. Adesso il partito è nelle piazze, è nelle strade e punta però più che mai al potere. Con noi questi suoni, queste voci, le ascoltate anche Lea Nocera, docente di turco e di storia della Turchia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli, nonché, per gli ascoltatori di Radio 3, soprattutto direi autrice per Zazà della Finestra sul Mediterraneo. Lea Nocera, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto qualche cosa sull'antefatto, poi magari raccontiamo meglio anche i fatti di ieri, l'antefatto giudiziario, questa sentenza della Corte che di fatto ha sostituito, no, l'intero gruppo dirigente del principale partito dell'opposizione, peraltro affidando questo partito a una figura che è molto nota in Turchia, ma ormai considerato in combutta con Recep Tayyip Erdogan. Lea Nocera.
1: Sì, l'antefatto è esattamente quello che sono state invalidate le elezioni del Congresso Nazionale del Partito Repubblicano del Popolo, il CHP, che probabilmente molti sanno è non solo uno storico partito dell'opposizione, ma è soprattutto il partito fondato da Mustafa Kemal Atatürk, quindi con cui è nata anche la Repubblica Turca e insieme alla Repubblica ha festeggiato 3 anni fa 100 anni. Ora sono state invalidate queste elezioni, quindi le elezioni che a grande diciamo, con grande successo avevano nominato Sri Rosell come leader del partito, a scapito invece di Kemal Kılıçdaroğlu, che secondo ora la nuova decisione è ritornato ad essere il presidente del partito, una figura molto discussa, anche anziana, e che era legata a un'idea oramai già alcuni anni fa considerata superata del partito e dell'opposizione in Turchia, legata a una visione molto anche conservatrice, poco aperta a un'idea progressista, che invece era quella che è quella rappresentata da Özgür Özel, ma vorrei ricordare anche dal sindaco che attualmente è agli arresti, condannato a più di 2.300 anni di arresto, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Quindi è tornato ora il partito per una decisione giudiziaria, infatti si parla come dicevi di golpe giudiziario nelle mani di questo ex leader, che è stato molto criticato, e del resto si è vista anche la difesa e il sostegno che è stato dimostrato a Özgür Özel dopo questo attacco, prima ancora che venisse assaltata dalle forze di polizia la sede del partito. Numerosi leader di altri partiti sono andati in visita a Özgür Özel per manifestare solidarietà, nonché i sindaci. E forse qui poi si arriva al secondo antefatto, che è un po' più retrodatato, che è quello delle elezioni municipali che nel 2024 videro il CHP sotto questa nuova guida di Özgür Özel vincere in maniera strepitosa in moltissime municipalità in Turchia, tra cui tutte le grandi città, Istanbul, Ankara, Izmir e molte altre. Ed è questa vittoria che ci fu alle elezioni locali, è sempre stata vista insomma come una grande non solo sconfitta, ma anche un preludio a un'eventuale sconfitta successiva per le presidenziali. È insomma una macchia nera, diciamo, dal punto di vista della politica di Erdogan, sul suo successo che reclama da quasi 25 anni, ma probabilmente, infatti, diciamo, la tappa successiva, quella che viene ora, di cui si parla ora in Turchia, è il fatto che dopo questo intervento radicale nel partito dell'opposizione, con l'annullamento delle elezioni del congresso e la nuova rinomina di Kılıçdaroğlu, si possano annullare le elezioni amministrative.
0: Ecco, la nocera Erdogan, che sta sistematicamente eliminando per via giudiziaria i possibili sfidanti, l'hai ricordato prima tu, İmamoğlu, nel contesto di un processo di massa per corruzione che vede perseguitati, lo possiamo dire a questo punto, altri esponenti del partito. Adesso Özgür Özel, l'impressione però che siamo arrivati adesso a una sorta di nuovo bivio, perché l'opposizione viene affidata a un uomo che sembra a questo punto essere molto vicino a Erdogan, appunto Kılıçdaroğlu, e le dichiarazioni di Özgür Özel di ieri colpiscono, peraltro le immagini, invito tutti ad andarle a cercare, sono impressionanti, l'uomo che guida questa marcia sotto la pioggia 8 chilometri fino alla sede del Parlamento e dice a questo punto l'opposizione è nelle piazze, l'opposizione è nelle strade, l'opposizione, verrebbe da dire, è condannata a una forma di semiclandestinità, come avviene appunto nei paesi autoritari a tutto tondo.
1: Sì, l'immagine, diciamo, l'immagine che ha girato moltissimo è Özgür Özel che sta in cima a questi toma, che sono i carri idranti che presidiano ogni volta che c'è una manifestazione in piazza in Turchia, e sicuramente appunto è una scena che riporta questa sua affermazione. Devo dire che Özgür Özel si fa anche forza delle proteste che avevano riempito le piazze subito dopo l'arresto del sindaco di Istanbul İmamoğlu, le proteste di Saraçhane, e sicuramente anche dell'enorme consenso popolare che ha questo partito. E infatti questo è piuttosto impressionante, perché l'opposizione, in un contesto politico che è molto critico, un contesto anche economico molto critico, questa opposizione che ora viene messa al bando di fatto dal partito Erdogan ha un enorme consenso nel paese, che ha anche costruito in questi anni, tant'è che appunto ha vinto le elezioni locali. Ora, quanto può durare però, quanto possa durare diciamo questa protesta in piazza non si sa, soprattutto il problema che ora Cristarolu il 28 maggio finalmente rientrerà, dichiarato che entrerà nella sede e farà dei suoi annunci, ma sta cercando di promuovere una linea di insomma di compattezza, dove una compattezza invece non c'è da una grossa parte del partito, perché viene visto come una figura di traditore, insomma. Quindi, ed è soprattutto nota per aver affiancato una serie di decisioni nel passato di Erdogan. È un momento molto molto critico per la politica in Turchia.
0: La nostra Grazia, ti chiederei prima di salutarci anche un altro commento su un'altra notizia che è arrivata, diciamo, quasi in coincidenza con quella della rimozione per via giudiziaria di Özgül Özer, sempre, se non sbaglio, però qualche ora dopo, nella notte di giovedì. Adesso non vorrei neanche essere complottista, ma sono notizie che sono arrivate dopo un incontro tra Erdogan e Trump, in cui Trump ha lodato l'uomo forte turco. Chissà, appunto, non facciamo i complottisti, se gli ha anche dato il via libera per questa ulteriore svolta autoritaria. La notizia della chiusura di una delle più rispettate università della Turchia, un'università privata, la Bilgi, che era considerata anche un bastione del pensiero liberale. Se non sbaglio, però, questo decreto poi è stato cancellato dopo pochi giorni. Come lo possiamo considerare questo passo indietro di Erdogan? Magari questa società civile un po' di paura la fa?
1: Un po' di paura la fa, però bisogna aspettare gli sviluppi. La Bilgi University, un'università privata, già in passato era stata in discussione per la proprietà, per la, diciamo, la società che la possiede. Molti ne discutono del fatto, è rientrata questa decisione di chiusura che, ricordiamo rapidamente, da un giorno all'altro, in una notte praticamente aveva chiuso un'università con cui tra l'altro moltissime università italiane hanno accordi Erasmus, con 20.000 studenti, 70.000 dipendenti. Proteste ci sono state, l'amministrazione è tornata indietro, ha riaperto l'università, ma il rischio è che venga affidata venga affidata come proprietà a una corporazione più vicina al governo, e quindi che di fatto, diciamo, non sia giuridicamente chiusa, ma che possa cambiare un po' come amministrazione, come del resto sta succedendo a molte università in Turchia, dove il governo ha messo a commissariato i rettorati e interviene nei programmi di didattica e di ricerca.
0: Grazie davvero a Lea Nocera, continueremo ad ascoltarti su Zaza con la tua finestra sul Mediterraneo. Chiaramente continueremo a seguire le vicende di questa lunga notte della democrazia turca. Intanto aspettiamo i vostri messaggi, come sempre al 335-5634-296, mentre ci muoviamo in direzione di Cipro.
2: Όποιο και αν είναι, θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο κοινοβούλιο έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, να επωφεληθεί η κοινωνία, να επωφεληθεί ο κυπριακός λαός.
0: A Rotremondo abbiamo ascoltato le dichiarazioni del presidente cipriota Nikos Christodoulidis poche ore prima dell'apertura dei seggi elettorali. Si è votato ieri nell'isola, nella parte greca dell'isola. Christodoulidis fa sapere che non è preoccupato per l'esito delle elezioni, qualunque esso sia, sarà pienamente rispettato dal potere esecutivo e collaboreremo con il nuovo Parlamento affinché il nostro paese possa progredire ulteriormente a beneficio della società e del popolo cipriota. Una dichiarazione direi quasi obbligatoria per un capo di Stato, ma devo dire che i risultati forse del voto di ieri qualche preoccupazione la possono dare, perché emerge una forte frammentazione e l'ascesa di movimenti e partiti che possiamo definire a vario titolo antisistema. Per commentare questo voto abbiamo chiamato Lorenzo Noto, consigliere redazionale di Limes, esperto di geopolitica del Mediterraneo e in particolare del mondo ellenico. Lorenzo Noto, bentornato tra noi.
3: Salve, buongiorno.
0: Allora, ti vorrei chiedere innanzitutto se puoi aiutarci a conoscere un po' meglio queste formazioni in ascesa che vanno da un'estrema destra che mi sembra assomigliare molto a Alba Dorata, il vecchio partito neonazista, così lo possiamo definire in Grecia, fino a movimenti, no, populisti i più diversi. C'è per esempio un esperimento di democrazia diretta guidata da un influencer che, se non sbaglio, ha svolto buona parte della campagna elettorale indossando un naso da clown, Lorenzo Noto.
3: Sì, confermo, confermo. Sì, queste elezioni in realtà raccontano, diciamo, un cambiamento in fieri, diciamo, nell'isola. La notizia principale fondamentalmente resta il fatto che hanno comunque vinto i partiti tradizionali, il Raggruppamento Democratico, il partito di centrodestra affiliato ai Popolari Europei, che si è confermato appunto primo partito del paese, subito dietro il partito storico della sinistra, Akel, il partito progressista dei lavoratori. Insomma, le due forze, a questo an andrebbe aggiunto il partito centrista, il partito democratico, dico, ma insomma, le forze tradizionalmente ai vertici della politica cipriota hanno in realtà tenuto botta, quindi l'establishment, per qualche verso possiamo dire che ha retto contro le previsioni della vigilia, che davano un'emorragia di voti invece verso i partiti minori. La seconda è quella che dicevi tu, appunto, che il vero titolo della giornata è questa ascesa, in particolare del Fronte Popolare Nazionale, che si può dire essere nato proprio come una costola di Alba Dorata. Tu dicevi prima, affiliato ad Alba Dorata, nasce nel 2008 da Christos Christou, che è stato un membro attivo di Alba Dorata ad Atene, aveva fatto addirittura parte della guardia del corpo personale dello storico leader del movimento greco, Nikolas Makaloliakos. Quindi non parliamo di una destra radicale qualunque, parliamo di una formazione con un pedigree piuttosto segnato, che oggi appunto emerge come terza forza politica del paese. A questa si aggiungono altri due movimenti, come accennavi tu prima, due forze che potremmo definire anti-establishment del tutto nuove. Una si chiama ALMA, Cittadini per Cipro, un movimento anticorruzione fondato da un ex revisore generale dei conti pubblici, che ha preso quasi il 6%, quindi 4 seggi. Ricordiamo che a Cipro i seggi sono 56, anche se originariamente erano 80, ma ci sono tutti quei seggi che la comunità turco-cipriota, per protesta da ormai più di 60 anni, rifiuta di occupare. E l'altra, ancora più curiosa, l'altra formazione ancora più curiosa, si chiama Democrazia Diretta ed è fondata appunto da questo Fidas Panayotu, un youtuber influencer diventato appunto a sorpresa europarlamentare, noto a livello internazionale non solo per, come dicevi tu prima, ha indossato un naso rosso da clown per tutta la campagna elettorale, ma innanzitutto perché 2 o 3 anni fa campeggiò davanti agli uffici di Elon Musk per chiedergli un incontro.
0: Lorenzo
3: Insomma,
0: Noto, sono...
3: nonostante sia
0: Prego.
3: No, dico, nonostante sia aumentata l'affluenza, paradossalmente, perché abbiamo visto numeri piuttosto importanti, all'incirca quasi il 70% dei greco-ciprioti si è recata alle urne, è cresciuta anche un dato di controtendenza, cioè un disincanto dell'isola che tra l'altro ci si aspettava.
0: Ed è un risultato che arriva peraltro in un momento che è molto particolare per Cipro, no? Cipro sta attirando molta attenzione, non soltanto perché, come ricordavo, è presidente di turno dell'Unione Europea in questa fase, ma anche perché è il lembo dell'Unione più esposta al conflitto medio orientale. Ecco, questo risultato, questa frammentazione può complicare la governabilità e quindi anche la gestione di questi dossier cruciali in questa fase, Lorenzo Noto.
3: Sicuramente, c'è da dire che io sono convinto, diciamo, che le dinamiche geopolitiche regionali stiano influenzando molto il clima di tensione all'interno dell'isola, che chiaramente è legato anche a argomenti tradizionali come una forte corruzione, ma il problema è che senza dubbio le relazioni in questo momento che espongono l'isola al centro delle dinamiche regionali, accelerate anche dalla guerra in Iran, rischiano, diciamo, di provocare un'escalation di tensione all'interno dell'isola molto forte. Dal punto di vista dell'effetto che queste elezioni possono avere sulla politica interna, sicuramente sì. Partiamo dal fatto che non decidono il governo. Cipro è una repubblica presidenziale, il presidente è capo dello Stato insieme capo del governo, eletto direttamente dai cittadini con un voto separato e quindi governa anche senza una maggioranza in Parlamento. Quindi Nikos Christodoulidis resta al suo posto fino alle presidenziali del 2028. Ma contano per due ragioni invece piuttosto chiare, ovvero perché senza una maggioranza parlamentare amica, il presidente sicuramente fatica a far passare bilanci e riforme che deve negoziare e rinegoziare di volta in volta. E soprattutto perché senza dubbio queste elezioni sono state un test di metà mandato in vista delle prossime presidenziali del 2028. Ora, Christodoulidis è stato eletto nel 2023 come indipendente, nonostante venisse dalle file del raggruppamento democratico, vinse con il sostegno di una coalizione di partiti centristi e minori, il Partito Democratico di cui parlavo prima, i socialdemocratici di EDEC e altri, e il voto di domenica ne ha falcidiato proprio le basi di quella coalizione che lo aveva portato al potere. L'EDEC è rimasto fuori dal Parlamento, sotto la soglia di sbarramento, un altro suo alleato, il DIPA, pure fuori, il DICO ha perso voti. Insomma, il perimetro politico su cui Christodoulidis aveva costruito le sue elezioni si è ristretto moltissimo.
0: Grazie, grazie davvero a Lorenzo Noto,
3: E
0: consigliere
3: poi.
0: relazionale di Limes, esperto di geopolitica del Mediterraneo. A questo punto noi lasciamo il Mediterraneo per la nostra ultima tappa, andiamo in Afghanistan.
4: Right, let's talk about Afghanistan now, where the UN has expressed grave concern over a new law by the Taliban, which appears to legally recognize child marriage for the first time. So what does the law say? One key provision says the silence of a girl who has reached puberty can be interpreted as consent to marriage. The law also includes rules regarding married
0: Allora, Raimondo,
4: girls
0: stiamo
4: who have
0: ascoltando
4: reached
0: il
4: puberty,
0: servizio della
4: something the UN
0: televisione
4: says
0: indiana
4: requires child marriage is permitted.
0: CNBC, che
4: Another law states
0: riporta la
4: that
0: grave
4: child marriage
0: preoccupazione
4: is
0: espressa
4: already
0: dall'ONU la
4: prohibited
0: scorsa
4: under the
0: settimana per una nuova legge varata dall'Emirato talebano, una legge, dice la giornalista, che sembra riconoscere legalmente per la prima volta il matrimonio con dei bambini. Cosa dice la legge? Spiega ancora il servizio indiano. Una disposizione chiave afferma che il silenzio di una ragazza che ha raggiunto la pubertà può essere interpretato come consenso al matrimonio, ma sono anche altre le disposizioni che preoccupano l'ONU e non solo, che dovrebbero preoccupare un po' tutti noi. Sicuramente preoccupano e le hanno denunciate le organizzazioni che lavorano ancora in Afghanistan, come Pangea, Oggi abbiamo collegato con noi Luca Lopresti, che è presidente dell'associazione. Bentornato Luca Lopresti.
5: Ben ritrovati, grazie della chiamata.
0: Allora, su questa riforma del diritto di famiglia, o più precisamente della separazione coniugale, se non sbaglio, sono due gli articoli che destano grande inquietudine per gli effetti che potrebbero avere nel paese.
5: Sì, sono molteplici le cose che destano preoccupazione in Afghanistan e che dovrebbero
0: Certamente.
5: interessare tutti noi. Quest'ultima è l'ultima, scusatemi, non voglio né essere sarcastico né dissacrante, però la mia opinione, che chiaramente rimane tale, è che, come dire, si piange sul latte versato. Cioè, oggi stiamo parlando, le Nazioni Unite si preoccupano e ci sono voci terrificate rispetto a quanto stanno facendo i talebani, che di fatto però di lavoro fanno i talebani. E di tutto questo noi ne eravamo consapevoli, e quando dico noi intendo le comunità occidentali, gli americani in primis, ma non solo loro, che quando hanno fatto le trattative a Doha, che sono durate parecchi anni, perché si potesse lasciare l'Afghanistan con le truppe di occupazione che sono rimaste 20 anni, hanno rimesso le chiavi del paese in mano ai talebani, conoscendone benissimo le peculiarità e le predisposizioni rispetto agli americani in primis, ma non solo loro, che quando hanno fatto le trattative a Doha, che sono durate parecchi anni, perché si potesse lasciare l'Afghanistan con le truppe di occupazione che sono rimaste 20 anni, hanno rimesso le chiavi del paese in mano ai talebani, conoscendone benissimo le peculiarità e le predisposizioni rispetto ai diritti delle donne e ai diritti umani in generale.
0: Peraltro, Luca Lopresti, so che

0: codificate e formalizzati, ma sono non solo largamente diffusi, ma anche in ascesa, in crescita, mi pare di capire, principalmente per motivi economici, perché la società afghana una parte è ridotta letteralmente alla fame, un'altra notizia che non arriva esattamente in prima pagina sui nostri giornali.
1: Ma concordo pienamente e sottoscrivo quanto ha detto, perché ci sono famiglie, forse ne abbiamo parlato proprio anche da questa trasmissione, che si ritrovano a vendere figli, sia maschi che femmine, per riuscire a portare a casa i soldi per mangiare. E questa aberrante tradizione, perché nessuna tradizione legata a pseudo-religione, che poi nessuna religione parla di questo, ma diciamo abitudini, consuetudini tribali, può essere giustificata, perché questa che è in atto è pura violenza. Non si parla di tradizioni, si parla di pura violenza, e la violenza che si è sovrapposta ad altra violenza è rendere legge quanto accadeva già negli anni precedenti, anche durante la presenza occidentale delle forze armate occidentali, perdonate, nel paese, perché da un punto di vista tribale questi matrimoni con le bambine minorenni sono sempre stati fatti. Oggi l'aberrazione viene dal fatto che questa cosa viene sottoscritta, viene messa per legge. Questo è assurdo, cioè una cosa veramente impronunciabile.
0: La bambina viene considerata di fatto un patrimonio che appunto può essere venduto, viene previsto chi può trattare la dote, non soltanto il padre e il nonno ma anche familiari, viene reso anche più complicato per la bambina una volta diventata adulta contestare questo matrimonio. Luca Lopresti, ti posso chiedere se ci sono forme di resistenza o di attivismo possibile tra le donne contro queste decisioni? Te lo chiedo perché alcuni elementi, alcune fonti hanno segnalato forme appunto di opposizione da parte delle donne afghane, credo principalmente nella capitale.
1: Ma certo che ci sono e come, e non sono mai svanite. Fondazione Pangea in quel paese ha 25 anni, non due giorni, e continuiamo a creare opposizione insieme alle donne, perché specialmente quando si parla di diritti violati rispetto alle donne, e comunque di diritti violati in generale, la matrice è sempre culturale. Pangea si lavora da 20 anni. Se noi avessimo speso, perdonami se ci ritorno su questo punto, ma nella mia testa rimbalza come una pallina da ping pong, cioè se l'Occidente avesse speso quei 3-4 trilioni di dollari per portare cultura, non per fare la guerra, uno, non avremmo restituito il paese in mano ai talebani così come era precedentemente, perché la popolazione avrebbe preso consapevolezza e coscienza di possibili altre forme di vita, ok, non solo tribale. E due, oggi non ci ritroveremmo nella condizione di avere un paese governato dai talebani ai quali abbiamo restituito le chiavi, non c'è stato un colpo di Stato. Pangea rimane lì, e la dimostrazione di quanto sto dicendo è che Pangea lavora in aree inimmaginabili. Lavoriamo in zone montuose, 4.000-5.000 metri, dove le popolazioni durante il terremoto, tu lo ricorderai, non facevano toccare le donne da sotto le macerie, perché le donne non si possono toccare.
0: Lo abbiamo raccontato,
1: ecco, qui
0: nel mondo, sì.
1: L'abbiamo raccontato lì, esatto, proprio lì. Noi in quelle aree, poi non ci siamo forse più sentiti, lavoriamo dal settembre ad oggi e abbiamo costruito delle comunità dove le donne hanno i gruppi di rappresentanza, dove abbiamo fatto cliniche dove le donne possono partorire, non esisteva niente. Per cui portando consapevolezza, portando cultura e dialogando, le cose possono cambiare.
0: Grazie, grazie davvero a Luca Lopresti, l'impegno di continuare a seguire le vicende afghane, come abbiamo fatto, devo dire, in tutti questi anni, anche con Pangea, in un contesto in cui, è vero, l'Occidente oggi è molto poco preoccupato di portare diritti, molto poco preoccupato di portare aiuti a un paese in miseria, e invece molto impegnato nel quadro dei rimpatri forzati in un paese considerato ormai sicuro. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo. Il microfono passa ai colleghi di Radio Trescenza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.

0: RAI Radio 3.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
0: Radio 3 Scienza.

0: Le invasioni barbariche, attacchi violenti da parte di popoli da oltre confine che provocarono la caduta dell'Impero Romano. Così molti di noi hanno imparato a scuola la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi uno studio di genetica delle popolazioni contribuisce a raccontare una storia un po' diversa. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Buongiorno Francesca Buoninconti.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Francesca, tu quante volte al giorno pensi all'Impero Romano?
1: Onestamente. Penso mai, anzi forse a dirla tutta mi capita più spesso di pensare al Medioevo, guarda.
0: Perché il Medioevo? C'è una ragione?
1: Ma non lo so, forse per i profili di storici e storiche che seguo.
0: Ti interessa di più? Vabbè, tutto questo perché forse qualcuno all'ascolto si ricorderà che un paio di anni fa sui social network imperversava questo trend, perché a quanto pare gli uomini pensano molto spesso, almeno così sembrava da quei contenuti, all'Impero Romano. Molti giuravano di pensarci addirittura più volte al giorno. Noi non vi chiediamo questo, non vogliamo sapere quanto spesso pensate all'Impero Romano, però una domanda ve la facciamo: quali immagini associate alla caduta dell'Impero Romano? Quali sono le parole, le scene che vi vengono in mente associate a quell'epoca storica? 335-5634-296 per i vostri messaggi, via sms e via whatsapp, mentre noi in apertura torniamo invece all'immediato presente, perché due anni fa, abbiamo detto, si è registrato addirittura un picco di ricerche su Google rispetto all'Impero Romano, proprio perché un sacco di gente, per via del trend, andava a cercare l'Impero Romano su Google. Oggi invece le cose andrebbero diversamente, forse risponderebbe un'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, l'intelligenza artificiale sta cambiando davvero tantissime cose, ne abbiamo parlato anche molto spesso da questi microfoni, dalla produzione di testi, di immagini, di fotografie. Sta cambiando anche il modo di fare matematica. Una delle ultime puntate che avevi fatto parlavamo proprio di questo, e sta cambiando anche però il nostro modo di fare ricerca sul web, o meglio delle risposte che troviamo sul web, in particolare su Google, no? Che è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, e anche Google si sta adeguando, perché mentre prima magari digitavamo una o due parole giusto per dare l'input al motore di ricerca, adesso inseriamo anche delle frasi complete con tanto di punto di domanda, e a rispondere magari non è sempre quel link che ci esce, ma proprio troviamo una barra di AI in cui ci dà una risposta, diciamo, predigerita, precotta, premangiata anche.
0: In sostanza, invece di scrivere carbonara, magari uno scrive come si fa, la cosa serve per fare la carbonara, una domanda, come se avessi davanti una persona. E l'intelligenza artificiale è stata menzionata in moltissimi dei discorsi che sono stati fatti quest'anno negli Stati Uniti alle cerimonie di laurea, i cosiddetti commencement speech degli Stati Uniti, e tra loro anche Eric Schmidt, che è l'ex amministratore delegato di Google. Anche lui ha parlato di intelligenza artificiale all'Università dell'Arizona ed è stato fischiato, è stato proprio apertamente fischiato, non solo lui,
1: tanti appunto delle persone di spicco, di rilievo, imprenditori che hanno appunto fatto questi discorsi alle lauree negli Stati Uniti che si tengono appunto in questi giorni. Tutti hanno ricevuto una pioggia di fischi, forse l'unico a salvarsi da questa pioggia è stato il cofondatore della Apple, Steve Wozniak, insieme appunto a Steve Jobs, fondò l'Apple, e lui è stato l'unico che, pur parlando, diciamo così, di intelligenza artificiale, dell'impatto dell'intelligenza artificiale a questi neolaureandi davvero molto preoccupati, no, per le sorti, per il loro ingresso nel mondo del lavoro così trasformato dall'intelligenza artificiale, bene, lui ha detto: anche voi avete a disposizione l'AI, non intendendo l'intelligenza artificiale, ma detto actual intelligence, quindi una vera e propria intelligenza, quindi il loro cervello, ovviamente.
0: Ora, in questi giorni proprio stanno cambiando ancora le cose per Google. Appunto, Google già sappiamo che sfrutta l'intelligenza artificiale per restituirci risultati, e ha annunciato un cambiamento epocale in questo senso. Abbiamo chiesto di spiegarci che cosa sta succedendo a Valerio Bassan, che è giornalista, digital strategist, autore anche di diversi libri a proposito dell'internet. Ecco che cosa ci ha raccontato.
2: Vi ricordate quella vecchia usanza per cui quando un argomento ci interessava lo cercavamo su Google e in cambio lui ci restituiva una lista di link blu? e tra quelli dovevamo cercare la risposta che più ci rendeva soddisfatti? Ecco, è ancora così, tranquilli, però potrebbe diventare presto un hobby del passato. La notizia, infatti, è che Google sta rivoluzionando il funzionamento della sua storica barra di ricerca. Per ora Google ha annunciato l'estensione della sua AI Mode nelle ricerche, quindi l'utente potrà parlare in quel rettangolo bianco come se stesse parlando già con il chatbot di Gemini e quindi iniziare e proseguire una conversazione. E per ora va detto che i link blu non stanno scomparendo, però allo stesso tempo la strada verso una ricerca sempre più intelligente sembra tracciata. Ecco, potremmo definirlo il passaggio definitivo dall'era del cercare all'era del ricevere. Quello che cambia, che cos'è? È il modo in cui troveremo l'informazione, anzi, forse il modo in cui l'informazione ci troverà, perché appunto sarà l'AI e soprattutto i suoi agenti, i suoi bot, a cui noi affideremo una missione, un compito, che masticheranno il web, scandaglieranno i dati, li raccoglieranno per conto nostro e ci restituiranno solo ciò che ci serve al momento giusto, lavorando per noi 24 ore su 24. Ed è un'enorme novità, come potete capire, che cambierà il modo in cui accederemo a internet, perché renderà la ricerca attiva una delega, una sorta di delega passiva. C'è anche però una domanda fondamentale in questa che Google ha definito la più importante modifica al suo motore di ricerca da quando esiste, ovvero che se la barra diventa un assistente che ci risolve tutto all'istante, chi è che cliccherà più sui link? Questo modello infatti rischia di prosciugare il traffico verso i giornali, i blog, i siti indipendenti e in qualche modo distruggere un po' l'architettura economica di chi i contenuti sul web li produce davvero, che sono siti che guadagnano quando gli esseri umani insomma li visitano. Ed è una metamorfosi fondamentale, forse la questione per me più urgente del nostro tempo digitale, parlo anche da giornalista, e la domanda è che cosa rimarrà del web che abbiamo conosciuto finora. Perché se la risposta che ci viene data è una sola ed è quella del chatbot, il rischio è che internet diventi incredibilmente più comodo, ma anche terribilmente meno plurale e sicuramente molto diverso da quello che conosciamo oggi.
1: Sembra una piccola modifica banale, invece Valerio Bassan, giornalista, autore di diversi libri appunto sull'internet, come riavviare il sistema, come abbiamo rotto internet e perché tocca a noi riaggiustarla, pubblicato per esempio da Chiare Lettere nel 2024, ci racconta invece di diversi temi centrali di questa rivoluzione dell'ingresso dell'intelligenza artificiale anche in motori come Google, dall'accesso libero all'informazione, alla delega che diamo, cioè queste informazioni che ci fornirà poi l'intelligenza artificiale, da dove vengono? Quali sono le fonti?
0: Grazie Francesca, state iniziando intanto a scriverci in parecchi quali sono le immagini, le scene, le parole che associate alla caduta dell'impero romano, qualcuno parla di corruzione, qualcuno ricorda il cristianesimo, continuate a scriverci, risponderci al 335 56 34 296 come sempre via sms oppure via WhatsApp.

0: Buongiorno Leonardo Vallini.
1: Buongiorno Roberta.
0: Antropologo molecolare all'Università Gutenberg di Mainz, primo autore di uno studio che è uscito appunto recentemente, uno studio scientifico che appunto ci dà delle nuove informazioni su che cosa è accaduto attorno alla caduta dell'Impero Romano. Leonardo Vallini, io le chiederei prima di cominciare di darci una collocazione geografica dei luoghi su cui avete lavorato. Poi avremo modo di spiegare, insomma, che cosa avete fatto, quali sono stati effettivamente proprio i vostri materiali di studio, ma dove ci troviamo innanzitutto?
1: Allora, ci troviamo in quella che era la zona di confine fra l'Impero Romano e quello che i romani chiamavano il Barbaricum, cioè quella parte dell'Europa che non era ancora parte dell'Impero Romano, in quelli che sono oggi principalmente, insomma, la Germania, e il confine passava seguendo in buona parte il corso dei fiumi Reno e del fiume Danubio. In particolare, noi abbiamo una serie di siti lungo il Reno, una serie di siti lungo il Danubio. Il principale di questi, da cui più della quasi la metà dei nostri campioni provengono, si chiama Altheim, si trova vicino alla frontiera danubiana ed è in quella che oggi è la Baviera.
0: Bene, allora questo per iniziare ad avere un'idea geografica di dove ci troviamo. Abbiamo iniziato ricordando che spesso a scuola tutti noi, soprattutto magari le generazioni un po' più adulte, hanno studiato la caduta dell'Impero Romano come qualcosa di legato indissolubilmente da queste tremende invasioni barbariche. Però in realtà da un bel po' di tempo ci sono ipotesi diverse su queste invasioni barbariche, su come effettivamente sono avvenute, quanto bruscamente. Allora, per raccontarci queste scuole di pensiero diverse, ci siamo rivolti ad Andrea Augenti, che è docente di archeologia medievale all'Università di Bologna. Gli abbiamo chiesto di dirci quali sono queste scuole di pensiero.
2: Le invasioni barbariche sono sempre state un nodo fondamentale della storiografia e il loro peso è stato discusso a lungo e continua a essere discusso anche oggi. E sì, direi che decisamente esistono due scuole di pensiero opposte. Secondo una, le invasioni in effetti furono un fenomeno repentino, un fenomeno catastrofico, insomma, che azzerò la situazione e fece voltare pagina di fatto alla storia. E quindi diede inizio a quello che poi noi chiamiamo effettivamente il Medioevo. E poi esiste un'altra posizione, quella che potremmo definire gradualista, cioè che vede la fine del mondo romano come un processo lento e complesso. Insomma, in sostanza, secondo questo punto di vista, sarebbero esistite sfere di interazione molto articolate tra romani e barbari fin da molto presto, addirittura fin dal secondo secolo d.C. E quindi ampi gruppi di barbari si sarebbero integrati progressivamente all'interno dei confini dell'impero. Questo in archeologia è confermato dallo studio della cultura materiale, cioè quindi degli oggetti, che segnalano per esempio forme di ibridazione culturale, per esempio l'adozione di recipienti in ceramica o in vetro, oppure gioielli di produzione romana da parte di elementi di queste popolazioni.
0: Questa era la voce dell'archeologo Andrea Augenti, che appunto ci ha aiutato a ricostruire queste due diverse teorie su quanto velocemente potrebbero essere avvenute le invasioni barbariche. Allora, Leonardo Vallini, il vostro studio è uno studio piuttosto vasto, che appunto abbiamo detto dove ci troviamo, dove sono le sepolture che avete studiato, e riguarda parecchie persone, sono oltre 200 persone di cui voi avete studiato il genoma. Allora, prima di tutto, a quando risalgono esattamente queste sepolture?
1: Risalgono principalmente al periodo proprio della transizione fra la fine dell'Impero Romano e l'inizio dell'Alto Medioevo, principalmente il periodo che va dalla metà del V secolo, più o meno, quindi dal 450 d.C. fino al 700-800, con anche alcune tombe un po' più antiche, risalenti invece al periodo proprio pienamente tardo romano.
0: Stiamo parlando di 258 persone, appunto, sepolte in quest'area, in questa epoca storica, e Avete attinto a appunto materiale biologico che proveniva da necropoli a fila. Ci aiuta a visualizzare questo tipo di necropoli? Come ce lo dobbiamo immaginare?
1: Allora, questo è un tipo, è uno dei cambiamenti a livello archeologico a cui si assiste proprio in questo periodo di transizione, nel senso che iniziano ad apparire in un'area molto vasta dell'Europa che va dalla Gallia, che è quella che oggi sarebbe la Francia e il Belgio, fino, seguendo tutto il corso del confine dell'Impero Romano, fino all'Ungheria. E iniziano ad apparire proprio in questo periodo dei cimiteri diversi da quelli che si trovavano prima, in cui si chiamano necropoli a fila, proprio nel senso che ci sono tutta una serie di tombe messe tutte una di fianco all'altra. E questi sono principalmente i tipi dei cimiteri da cui provengono i nostri campioni.
0: Con tutto questo materiale, quindi voi che cosa avete fatto? Come l'avete studiato?
1: Allora, noi Fra l'altro, allora, noi siamo genetisti, quindi noi siamo partiti dalle ossa e da queste siamo riusciti ad estrarre il DNA, ma assieme a noi hanno lavorato anche persone che provengono da altri campi, quindi ci sono stati degli antropologi fisici che hanno studiato questi resti umani per provare a determinare l'età della morte, per esempio. Ci hanno lavorato degli archeologi studiando i materiali che sono presenti in queste sepolture. E sono state studiate anche, per esempio, non per tutti i siti, ma per alcuni, e in particolare per il nostro sito principale, è stato fatto su tutti gli individui uno studio sugli isotopi stabili dello stronzio, che è un elemento che permette di capire, ad esempio, se un individuo era nato, nella stessa zona in cui è stato sepolto o altrove. Quindi il nostro punto di partenza sono state le ossa, sono stati i materiali che si trovano all'interno delle tombe, e sono stati, anche se questi non arrivano dalle tombe, quei documenti scritti che ci arrivano da quel periodo e dai periodi immediatamente successivi e precedenti.
0: Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-5634-296 da parte di ascoltatori che ci raccontano quali immagini associano alla caduta dell'Impero Romano. Per esempio Cecilia, lo splendore dei musei di Ravenna e degli ori di Casteltrosino. Ancora, ho sempre associato la caduta dell'Impero Romano a orde devastatrici di barbari, ma studiando ho rivisto le mie posizioni. Ora lo associo di più a migrazioni non sempre devastanti. Ora vedremo insomma anche la conclusione dei vostri studi. E ancora 476 d.C., quindi una data è Romolo Augusto, e poi la distruzione dei grandi acquedotti, questa è Mariangela, le oche del Campidoglio. Insomma, ognuno ha il suo ricordo di quello che ha studiato a scuola su questo, ma ci sono almeno un paio di messaggi che fanno riferimento a un altro aspetto. Chissà se durante i vostri studi vi siete imbattuti in qualcosa di simile, Leonardo Vallini, perché almeno due ascoltatori parlano di eruzioni vulcaniche e del fatto che un cambiamento climatico dovuto a un'eruzione vulcanica, cosa che un po' ricordano quello che adesso si è scoperto a proposito dell'estinzione dei dinosauri, avrebbero influito l'ascesa e la caduta dell'Impero Romano. Ci sono notizie a questo riguardo, le risulta?
1: Ma allora, probabilmente la cosa, premetto sapendo che non conosco la risposta esatta a questa domanda, però so che parlando appunto di migrazioni e di motivazioni, cause di queste migrazioni, che nonostante, come probabilmente poi ci arriveremo, noi, la nostra interpretazione dei dati che abbiamo prodotto e generato si pongono in accordo con la visione più gradualista della trasformazione della fine dell'Impero Romano. Comunque, ciononostante, una migrazione certamente è avvenuta, semplicemente non è stato una grande migrazione improvvisa di un gruppo coeso che è entrato distruggendo l'impero. Però comunque una migrazione con modalità diverse è certamente avvenuta. E parlando di quali possono essere le cause che abbiano spinto certi gruppi a spostarsi, sicuramente si può immaginare che dei cambiamenti climatici che possono, per esempio, aver reso più dura la vita a nord della frontiera, possono aver spinto dei gruppi sempre più grandi di barbari a spostarsi verso sud, oltre ovviamente al desiderio comunque di avvicinarsi, di entrare in un luogo in cui sicuramente si viveva meglio che all'esterno, perché tutte le infrastrutture dell'impero romano sicuramente tendevano ad attirare nuovi gruppi. Ma se ci fosse stata anche per esempio, cambiamento climatico che possa aver reso meno favorevoli le condizioni e meno produttiva, per esempio, l'agricoltura, potrebbe certamente aver aumentato la spinta di nuovi gruppi a entrare o cercare di entrare nell'impero romano.
0: Leonardo Vallini, allora veniamo ai risultati del vostro studio. Voi appunto avete studiato in modo multidisciplinare tutto questo materiale biologico, avete estratto il genoma di queste 258 persone e alla fine di tutto questa analisi avete tratto delle conclusioni. Che cosa è emerso?
1: Allora, quello che è emerso, e qui in particolare è stato molto importante questo sito che ho già nominato di Altain, da cui vengono quasi la metà dei nostri campioni. Noi abbiamo visto che c'è una fase iniziale di questo cimitero durante la prima metà del V secolo, quindi tra il 400 e il 470, in cui la maggioranza, anzi la quasi totalità degli individui, ha un profilo genetico più nord europeo. Successivamente, a partire circa dal 470, vediamo che iniziano ad apparire dentro questo cimitero delle tombe di altri individui che, dal punto di vista genetico, sono più simili a popolazioni più meridionali, più simili, per esempio, ai Balcani o al Mediterraneo orientale. E queste popolazioni provengono probabilmente non direttamente da queste zone molto lontane, ma provengono dalle città, dai centri fortificati, dalle fortezze romane che esistevano lungo il confine, e questo lo sappiamo perché abbiamo anche qualche genoma da dei siti più antichi in cui effettivamente vediamo persone con questo profilo genetico, che nel momento in cui le strutture statali dell'impero romano iniziano a degradarsi, non arriva più la paga, non arriva più il cibo, iniziano ad abbandonarle e si uniscono a questi nuovi villaggi agricoli fondati nelle generazioni precedenti da individui che erano migrati dal nord. E vediamo immediatamente che i due gruppi iniziano a mescolarsi. Questo lo vediamo perché, avendone sequenziati molti da un singolo villaggio, da un singolo cimitero, abbiamo potuto ricostruire i loro alberi genealogici, abbiamo potuto vedere chi faceva figli con chi si sposava con chi. E vediamo che immediatamente iniziano a mescolarsi, vediamo che dal punto di vista archeologico i materiali che troviamo nelle loro tombe sono identici e vediamo che vengono sepolti senza mantenere una separazione dal punto di vista genetico. Questi due gruppi quindi cominciano a mescolarsi, vediamo che gradualmente nel corso di tutto il VI secolo si mescolano e poi probabilmente perché quelli con un profilo genetico nord europeo erano comunque più numerosi, vediamo che gradualmente tornano il profilo genetico ora che si arriva più o meno al 700, scusa, al 600, torna ad essere principalmente nord europeo, anche se si vede comunque l'effetto della mescolanza con questo gruppo più meridionale, quindi sempre nord europeo, ma un po' meno rispetto all'inizio.
0: Stanno continuando ad arrivare davvero tanti messaggi al 335-5634-296, ipotesi diverse, interessanti, tra poco daremo voce di nuovo anche ai nostri ascoltatori. Io vorrei ascoltare insieme a lei, Leonardo Vallini, di nuovo la voce di Andrea Augenti, al quale abbiamo chiesto dal suo punto di vista di archeologo che cosa aggiunge a quello che già sapevamo questo studio, gli studi come il vostro che appunto hanno a che fare con l'analisi molecolare del DNA delle persone sepolte.
2: Innanzitutto, queste scoperte segnalano che i movimenti di popolazioni dal nord Europa verso le regioni interne dell'impero cominciano abbastanza presto e soprattutto che non si tratta di migrazioni su vasta scala, non si tratta di orde, insomma, sono gruppi limitati, sono famiglie che progressivamente si integrano con le popolazioni locali. Le cose poi sembrano cambiare a livello genomico dopo il 470. E quindi in concomitanza con la caduta dell'impero romano, perché le indagini segnalano l'aumento delle unioni miste, probabilmente tra membri di questi gruppi e individui appartenenti all'esercito romano, individui che provenivano da parti diverse dell'Europa e del Mediterraneo. E poi Nel corso del tempo queste indagini indicano un aumento progressivo di persone provenienti dall'Europa del Nord e questo conferma appunto il fatto che il fenomeno ebbe un andamento graduale. Però poi queste nuove scoperte sono importanti anche perché ci permettono di entrare nelle pratiche culturali e nei dettagli della demografia di quell'epoca, perché intanto indicano che si trattava di famiglie nucleari, con un forte tasso di monogamia e sono stati individuati rarissimi casi di incesto. Direi che questo sembra plausibilmente un effetto della diffusione del cristianesimo. Poi veniamo a conoscenza delle aspettative di vita, 43 anni per gli uomini, 40 per le donne. E sappiamo da queste indagini anche che la mortalità neonatale si aggira intorno al 10% per i maschi e all'8% per le femmine. Insomma, questi nuovi lavori aumentano enormemente la nostra conoscenza sulla società di quell'epoca, anche perché bisogna tenere presente che è un periodo rispetto al quale sono disponibili pochissime fonti scritte e quelle che abbiamo non si occupano assolutamente di questi aspetti.
0: Quindi una nuova ricchezza, insomma, queste sono le parole di Andrea Uggenti, docente di archeologia medievale all'Università di Bologna, uno sguardo nuovo su un'epoca di cui sappiamo ancora effettivamente poco. Allora, Leonardo Vallini, vorrei rivolgerle qualcuna delle domande dei nostri ascoltatori. Innanzitutto chiedono dove possono approfondire. Allora, noi nella pagina Facebook di Radiotrascienza oggi pomeriggio posteremo la puntata di oggi e troverete anche il link a un paio di articoli divulgativi che ripercorrono questo vostro studio, questa vostra scoperta. E poi ci sono diversi ascoltatori che invece fanno riferimento a un lento avvelenamento da piombo che sarebbe avvenuto nelle tubature degli acquedotti. Lo ricorda per esempio Orietta e anche Gloria. C'è riscontro a proposito del ruolo che potrebbe aver avuto anche questo fattore, Leonardo Vallini?
1: Allora, non ne sono sicuro, nel senso è un argomento che ho sentito nominare da qualche collega in altri ambiti. Non sono sicuro che sia necessariamente il caso in questo specifico studio. Noi qui abbiamo comunque studiato delle popolazioni rurali, questi erano dei piccoli villaggi, probabilmente al massimo di un centinaio di individui nella campagna bavarese, quindi non le persone che vivevano nelle città e che avevano a disposizione gli acquedotti. Quindi, per quanto sicuramente possa essere stato un fattore in altri casi, probabilmente non era questo il caso per la popolazione che abbiamo studiato noi, che erano appunto più delle popolazioni di villaggi agricoli nella campagna.
0: Leonardo Vallini, forse un aspetto che almeno a noi profani può risultare difficile è l'interpretazione delle informazioni che voi avete raccolto, perché passare dai dati che arrivano attraverso il DNA al riuscire a tradurlo in abitudini, scelte, non so, di quotidiane, abitudini sociali, insomma, non sembra banale. Come si fa questo passaggio? Come avete lavorato?
1: Allora, in parte qui abbiamo lavorato in collaborazione con archeologi e storici e andando a vedere, per esempio, cosa si può intuire dagli alberi genealogici che siamo riusciti a ricostruire, cosa si può intuire dagli oggetti che sono stati inseriti nelle tombe di questi individui e dalla posizione delle loro tombe. Allora, come ho già anticipato, da un punto di vista della cultura materiale nelle tombe, non c'è alcuna differenziazione da un punto che corrisponda a una differenziazione genetica. Da un punto di vista di posizionamento delle tombe, che si può assumere con un certo grado probabilmente di incertezza, ma è il proxy più vicino che possiamo usare, che sia indicativa delle relazioni sociali in vita, si può intuire che vivevano in famiglie di tipo nucleare, quindi non grandi clan estesi, ma un modello di famiglia molto più simile a quello che abbiamo adesso. Poi vediamo per esempio che le linee di discendenza vengono conservate principalmente attraverso i figli maschi, ma anche attraverso le figlie femmine. In altre società questa cosa non succede, in altre società, in altri cimiteri, capita di non trovare mai le figlie femmine, perché vengono sempre spedite in un altro villaggio a sposare qualcun altro. Qui invece noi abbiamo dei casi di, siccome abbiamo ricostruito in alcuni casi 6 generazioni di di famiglie all'interno di questo villaggio, vediamo che in alcuni casi le linee di discendenza proseguono anche attraverso le figlie femmine. Vediamo per esempio che si tende ad evitare i matrimoni fra consanguinei.
0: Vediamo molti esempi di modi in cui è possibile integrare tutte queste diverse informazioni. Allora, grazie Leonardo Vallini, antropologo molecolare dell'Università Gutenberg di Mainz, primo autore dello studio di cui abbiamo parlato oggi. Grazie per essere stato con noi. Oggi con me vi salutano Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

Trame sonore, il visionario festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è ancora Fabrizio Paccione in console, accanto a lui Gianluca Diana. Il programma ha un numero di telefono come tutti quelli di Radio 3, che è 335-5634-296. Il concerto del mattino è a cura di Giovanna Natalini e oggi ci porterà in un luogo particolarmente bello che è Bath in Inghilterra. Bath, come tutte le cittadine europee, ma non soltanto, che hanno nel loro nome il bagno, Baden, Bath, vuol dire che erano delle terme romane, e questo vale anche per Bath. Mozart Fest è l'occasione. La registrazione è del 15 novembre 2025 in una sala molto particolare, con una storia molto particolare, che è la Guildhall. Si tratta di un edificio che risale al XVIII secolo, proprio nel centro di Bath, e che si riferisce nel nome alla prima gilda o ghilda, che in questo luogo fu fondata nel 1359, quando era il luogo d'incontro delle corporazioni dei mestieri, come in molte altre città appunto europee. La gilda medievale fu poi sostituita appunto da un edificio ampliato nel 1725, e quindi alla fine Thomas Baldwin ne costruì uno nel 1775 e 1778, dove ancora appunto si svolgono numerosi concerti. In particolare questo ha un titolo: Radio 3 in Concert, New Generation Artists in Concert. Si tratta di un programma, e qui leggiamo dalle note, che aiuta a sostenere i musicisti di talento nel raggiungere le fasi successive della loro carriera e porta alcuni dei talenti emergenti più promettenti del mondo al pubblico e agli ascoltatori di tutto il Regno Unito attraverso le trasmissioni di BBC Radio 3, che, essendo collegato appunto nel circuito europeo, poi appunto diventa anche un ascolto per altri paesi. Questo concerto, quello che ascolteremo, mette in mostra il talento giovanile coltivato da questo importante programma, e quest'anno diamo il benvenuto al Clayo Quartet, vincitore del primo premio e del premio Commissione al Concorso Internazionale di Musica da Camera Carl Nielsen 2023, e recentemente nominato quartetto in residenza presso lo String Quartet Studio del Royal Northern College of Music. E vedremo questo quartetto in alcune occasioni anche accompagnato da altri strumentisti, e in particolare, appunto, l'abbiamo già detto, ha vinto molti premi. Questo quartetto è formato da Juliette Ross e Catherine Yon ai violini, Yume Fujise alla viola, Eliza Millett al violoncello. E anche il programma è particolarmente interessante, e direi anche particolarmente adeguato all'occasione, iniziando dal quartetto per archi in sol maggiore, opera 33, numero 5, oboe 341 di Joseph Haydn. Sappiamo che Franz Joseph Haydn è considerato il padre del quartetto, sappiamo anche che ha scritto una novantina di queste composizioni, e che è stato un innovatore soprattutto quando inserisce nelle sue composizioni uno scherzo nel terzo movimento. In particolare quello che ascolteremo ha anche una serie di sottotitoli, di soprannomi. Opera 33, detti anche Russi, oppure anche in altri modi, per esempio Jungferne, o anche gli scherzi. Allora, Jungferne perché nella prima pubblicazione c'era una giovane donna, De Russi perché, ancora non l'abbiamo detto, ma Haydn li dedicò al Granduca Paolo di Russia, e infine degli scherzi proprio perché l'introduzione di questo movimento che renderà particolare questo quartetto e diventerà poi una consuetudine. I quartetti furono scritti da Haydn nell'autunno del 1781 per una committenza specifica, cioè per Artaria, per un'edizione, ma sappiamo anche da una serie di scritti, tra cui una famosa lettera in cui lui definiva questi von einer neu ganz besondere Art, cioè per uno specialissimo tipo, un nuovo e speciale modo, e furono costruiti anche per una serie di sottoscrizioni. E qui bisognerebbe aprire un capitolo abbastanza interessante sul ruolo del musicista in questo momento del Settecento, cioè quando proprio tra Haydn e Beethoven ci sarà quel passaggio da un musicista al servizio di un padrone, in questo caso degli Esterhazy, e un musicista invece totalmente libero, diciamo così, anche di soffrire la fame. Haydn prevedeva di vendere 16 sottoscrizioni per questa serie di composizioni. Nel dicembre 1781 però inviò al suo editore questi quartetti. Ci fu un qualche screzio perché l'editore li mise a un prezzo inferiore a quello che lui aveva utilizzato per le sue sottoscrizioni, poi la cosa si ricompose. Dunque, quartetto per archi in sol maggiore, opera 33, numero 5, oboe 341, vivace assai, largo e cantante,
cantabile, scherzo, allegro, trio, finale, allegretto presto, Clayo Quartet, e questa è una registrazione alla Guildhall a Bath del 15 novembre 2025.

Intenso e divertita questa esecuzione del Cleio Quartet con Juliette Russe, Catherine Yon, Yume Fujise e Alaïsa Millet al violoncello per di Joseph Haydn, il quartetto per archi in sol maggiore, opera 33, numero 5, oboco in 3:41, vivace assai, largo cantabile, l'innovazione dello scherzo allegro trio, finale allegretto presto. Registrazione che è avvenuta alla Guildhall a Bath nel 15 novembre 2025 e che appunto faceva parte di un concerto Radio 3 in Concert, New Generation Artists in Concert. L'abbiamo detto, lo scopo di queste iniziative in relazione con la BBC e il Terzo Canale è proprio quello di sviluppare una carriera per i giovani artisti che già hanno avuto molti successi e che così possono continuare. E il programma continua con l'introduzione di altri tre elementi, perché quello che ascolteremo alla fine è una composizione per quartetto d'archi, flauto, clarinetto e arpa solista. Per questo dobbiamo introdurre anche Elisaveta Ivanova, nata nel 97 in Estonia, famiglia di musicisti, come spesso succede per questi talenti, ha iniziato prestissimo a 12 anni e ha studiato sia al liceo musicale che al conservatorio di San Pietroburgo. Ancora Annelien van Vaue, nata nel 1987 in Belgio, clarinettista, che ha studiato con la grandissima Sabine Meyer, e anche lei ha fatto vari corsi di studio, uno alla Musikhochschule a Lübeck e anche a Berlino, al celeberrimo Hochschule für Musik Hans Eisler. E quindi Sally Price, che in questo caso dunque noi troveremo per esibirsi appunto insieme al quartetto all'arpa. Il quartetto è sempre il Cleio Quartet e la composizione che ascolteremo, anche questa ha una storia molto particolare. È l'introduzione e allegro per arpa, flauto e clarinetto e quartetto d'archi, in francese Introduction et allegro pour arpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes, quindi un settimino che Maurice Ravel scrisse nel 1905 dedicato a Albert Blondel. Ma la cosa interessante è come è nata questa composizione. Per favorire la casa musicale Erard, che voleva promuovere l'arpa diatonica rispetto a quella invece di Pleyel. Introduction et allegro pour arpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes, quindi un settimino che Maurice Ravel scrisse nel 1905 dedicato a Albert Blondel. Ma la cosa interessante è come è nata questa composizione. Per favorire la casa musicale Erard, che voleva promuovere l'arpa diatonica rispetto a quella invece di Pleyel. Si potrebbe scrivere una nuova storia della musica attraverso sia le invenzioni degli strumenti, sia l'importanza

viene invitato in una crociera fluviale nel mese di giugno e luglio da Alfred Edouard, che era il proprietario delle Matin ed è marito di Mise à Sept, una delle figure più importanti di Parigi e della Francia di quegli anni, tra l'altro anche modella oltre che pianista. E il compositore quindi cominciò a scrivere velocemente sullo Yacht Aimé d'Edouard questa composizione. Fu eseguito per la prima volta al circolo musicale della Société Française de Photographie a Parigi il 22 febbraio 1907. Si compone di due movimenti, benché collegati, in continuità, introduzione très long in sol bemolle maggiore, allegro in sol bemolle maggiore. E ricordiamo anche l'opera fu trascritta dall'autore per due pianoforti e pubblicata dallo stesso editore, Durand, nel 1906. Ecco dunque, introduzione e allegro per arpa solista, flauto, clarinetto e quartetto d'archi, introduzione très lent, allegro di Maurice Ravel.

Altro du son e allegro di Maurice Ravel per arpa solista, flauto, clarinetto e quartetto d'archi, composizione abbiamo detto del 1905. Altro du son très long, allegro, erano i due movimenti uniti. Sally Price all'arpa, Elisaveta Ivanova al flauto, Anneline van Vouwe al clarinetto, insieme al Clio Quartet, che è protagonista, diciamo, di questo concerto Radio 3 di BBC, New Generation Artists in Concert, e che noi qui a Radio 3 invece vogliamo riproporre proprio in tutta la sua bellezza. In questo caso abbiamo sentito una composizione sicuramente debitrice di una certa atmosfera, anche per la scelta degli strumenti che riportavano a prelude all'après-midi d'un fond di Debussy. Così è facile questa meravigliosa scrittura sospesa con alcuni artifici come gli armonici utilizzati dall'arpa, ci porta verso Claude Debussy e la sua sonata per flauto, viola e arpa, François Lesueur 137. E così arriviamo a questa composizione, anche questa siamo all'inizio del secolo scorso, 1915, Debussy si trasferisce con moglie e figlia in Normandia per un periodo, diciamo, di vacanze, e lì comincia a lavorare a molte composizioni, tra cui tra luglio e agosto anche la sonata, la prima per violoncello e pianoforte. Quindi passa appunto alla seconda, che è quella che ascolteremo, la cui prima esecuzione si avrà il 7 novembre 1916 a Boston, presso il Longy Club dell'oboista francese Georges Longy, soltanto qualche mese più tardi a Parigi, in questo caso nell'abitazione del sopracitato editore Durand, e con la partecipazione di, attenzione, Darius Milhaud alla viola, Albert Manouvrier al flauto e Jean Dallier all'arpa cromatica. Ecco dunque questa la versione registrata in questo caso il 15 novembre 2025 con l'arpa, la viola e il flauto, ricordiamo che sono suonate in questo caso da Sally Price l'arpa, Elisaveta Ivanova al flauto, Anneline van Vouwe al clarinetto. Sonata per flauto, viola e arpa, Lesueur 137, pastorale, lento, dolce, rubato, interlude, tempo di minuetto, finale allegro, moderato ma risolto.

0: Ed era dunque Claude Debussy, sonata per flauto, viola e arpa, François Lesur 137, pastorale, lento, dolce e rubato, interlude, tempo di minuetto, finale, allegro, moderato ma risoluto. In questo caso dunque era Yume Fujisa alla viola, Elisaveta Ivanova al flauto, Sally Price all'arpa, in un concerto che, come abbiamo ripetuto, si è svolto alla Guildhall a Bath in Inghilterra il 15 novembre 2025 e che ha visto protagonisti dunque una serie di strumentiste che abbiamo citato, a cui oltre a Sally Price e Elisaveta Ivanova aggiungiamo Annelien van Vouwen al clarinetto e il Clayo Quartet. Si tratta di una occasione che è sviluppata da il Mozart Fest di Bath e Radio 3 della BBC in Concert, New Generation Artists in Concert, l'abbiamo spiegato, per favorire, diciamo, la carriera dei musicisti dopo i loro primi successi. E va aggiunta una cosa, una nota su quest'ultimo brano ascoltato: per gli appassionati di jazz che conoscono Jimmy Giuffre, questa sonata per flauto, viola e arpa ha proprio ispirato il grande clarinettista statunitense nel suo terzo album, The Jimmy Giuffre 3. Siamo arrivati in conclusione dunque di questo oggi e a me non resta che ringraziarvi e l'appuntamento a domani.
1: Le persone educate non leggono a tavola,
2: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
1: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
3: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, nell'adattamento di Vinicio Capossela.
4: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia.
3: Un cast straordinario di voci racconta gli eccentrici abitanti del paesino gallese dove è ambientata la storia di Dylan Thomas. Sotto il bosco di latte, nell'adattamento di Vinicio Capossela. Fino a venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Fermati! Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops! Hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it

0: Buongiorno a tutti. Vi saluta Enrico Stinchelli dalla Sala J, in questo momento in diretta da Via Asiago, vicino a una carissima amica, nonché sostenitrice di tutta la parte musicale dal vivo che noi abbiamo qui in Voci in Barcaccia, Sabrina Troise.
1: Buongiorno
0: Buongiorno.
1: Enrico, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti gli ascoltatori che possono interagire con noi al numero 335-5634-296. Una puntata dove tu sarai il trait d'union per tutto quello che ci riguarda dal punto di vista musicale, le cose che possono accadere a un cantante quando deve essere seguito da un bravo maestro al pianoforte, perché qua ci sono tante cose che la gente non sa, cioè può intuire, ma capitano tante di quelle cose che tu devi in qualche modo oggi illustrare al pubblico come risolvere questi problemi.
1: Sarà un grandissimo piacere e diciamo anche che siamo a disposizione per gli ascoltatori. Se ci sono dei giovani ragazzi che vogliono fare delle domande specifiche, sono più che felice di rispondere per quello che posso.
0: Oh, dunque. Vediamo di mettere un po' d'ordine a tutte le possibilità, perché già prima della trasmissione abbiamo parlato di tante situazioni che sono più che altro psicologiche per il cantante, no? Non è che arriva sempre il cantante prontissimo, preparato, sicuro, tranquillo. Ci sono anche loro, ovviamente, però ci sono anche quelli che vanno in tilt.
1: Assolutamente sì, ti ridò di più che magari succede anche ai cantanti che fanno grandissime carriere di avere il giorno magari che non sono proprio al 100%, quindi le possibili variabili sono veramente infinite e quindi non è facile.
0: Esatto. Allora, vediamo un po' di dividere le cose. Vogliamo cominciare forse con i primi due ascolti che abbiamo preparato? Ecco, ricordiamo che questo è Voci in Barcaccia Lab, innanzitutto, dall'altra parte del vetro Roberta Vespa, Benedetta Annibale e il nostro Mauro Tonini. Benedetta Annibali al plurale. È importante specificare. Allora, vediamo un attimo le cose che possono succedere. Ora faremo un esempio di una classica entrata fuori tempo di uno dei protagonisti. Il quartetto del Rigoletto poggia su un equilibrio perfetto. Verdi ha scritto un piccolo capolavoro, un gioiello, no? Abbiamo la voce del tenore che introduce la grande melodia, bella figlia dell'amore. Poi entra Maddalena ridacchiando, quella che il maestro Muti definiva la risatazza immonda del Baldraccone. Dopodiché Rigoletto e Gilda, appartati, osservano questa scena ed entrano ognuno con un disegno diverso. Ora, ascolteremo prima un'edizione normale, un'edizione pressoché perfetta. Toscanini sul podio, Jan Peerce, Zinka Milanoff, Leonard Warren, tra gli altri.

0: Ecco che è entrato anche Rigoletto. Quindi abbiamo avuto le quattro entrate. Devo dire, un'esecuzione perfetta. Toscanini, no?
1: Assolutamente.
0: E Ian Pierce che ripete, adesso ricomincia da capo questo andamento, e c'è tutta la scena appunto della seduzione, cioè. Ora, che cosa accade al Metropolitan dal vivo? Attenzione, siamo negli stessi anni, questa è una registrazione degli anni 40. Nel 1940 quattro grandi interpreti, Yankee Pura, Bidou Sayon, Carlo Morelli e la terribile, dico terribile perché per colpa sua vanno tutti fuori, Hertha Glatz, il mezzo soprano che entrerà prima del dovuto. Ascoltiamo.

0: Comunque c'è quella frase nei Pagliacci, quando a un certo punto Canio dice: ed il pubblico applaude ridendo allegramente, perché questo è accaduto in questa vera e propria catastrofe causata, Sabrina, lo possiamo dire a chiare lettere, dall'entrata fuori tempo di Hertha Glatz.
1: Oddio, che stress!
0: Che stress! Ma che cosa bisogna fare in quel momento? Se ti capitasse una cosa del genere, tu che cosa faresti?
1: Allora, innanzitutto c'è da dire questo, che molti cantanti mi chiedono di accennare le parti dei colleghi, ok? Quindi praticamente sono agganciati l'uno all'altro e credo forse sia questo il caso. E lo studio dello spartito deve sempre, assolutamente sempre, essere agganciato all'orchestra. Ti dirò di più che io esigo in alcuni punti difficili che loro, sin dallo studio al pianoforte, immagino di avere avanti un direttore di guardarlo. Certo. Quindi se la signora avesse guardato il direttore d'orchestra, sicuramente l'avrebbe...
0: Ricordare anche il nome del poveretto che si è trovato in questa circostanza, Laszlo Halasch, che è il fondatore della New York City Opera, oltretutto.
1: Noi non eravamo presenti, quindi non possiamo sapere esattamente cosa è successo. Solitamente, è ovvio, avere un'orchestra davanti e avere un pianoforte è completamente diverso. Certo. Quindi è una... Non posso dire cosa avrei fatto, ti posso dire cosa faccio quando succede. A parte che succede con le persone che preparo io, non succede, perché io li mando in orchestra che sono perfetti.
0: Devono sapere la parte dei colleghi.
1: Devono sapere la parte dell'orchestra, quali sono gli strumenti che possono agevolare il loro rimanere in tempo, che cosa succede in determinati punti, ma soprattutto sempre un occhio al direttore d'orchestra.
0: Esatto. Quindi, ora, la cosa pazzesca di questa registrazione è che lo stesso Yankee Pura praticamente è andato totalmente in tilt quando ha visto l'ingresso fuori tempo della sua collega e ha perso le parole, oltretutto, quindi ha inventato tutto.
1: Assolutamente.
0: Oltre a tutto.
1: Anche questa cosa qui, allora, bisogna avere a che fare con l'ansia di ciò che succede,
0: vedi,
1: lo stress.
0: Allora, Enzo ci scrive e chiede alla bravissima e stimata maestra accompagnatrice Sabrina Troise se le sia mai successo che un cantante si sia perso non ricordando più le parole, e in questo caso l'ha eseguito il brano sino alla fine senza il cantante. Cioè, in questi casi cosa si fa?
1: Il pianista deve assolutamente sapere a memoria la parte del cantante e suggerire cosa viene dopo.
0: Sottovoce,
1: che ti posso dire fai il segno di stare zitto e poi la riprendi, diciamo, la prossima.
0: Un'altra cosa che può succedere, noi abbiamo fatto vari esempi, tu prima mi facevi un esempio molto interessante sulla gelida manina,
1: sì,
0: quando il cantante comincia a tirare il tempo, il tenore preoccupato dal do, e in quel momento bisogna lasciarlo cantare con i respiri giusti, no?
1: Allora, ci sono due energie contrarie. Il tenore deve andare verso l'acuto, quindi invece di respirare meglio, cosa fa? Preso dall'ansia, vuole correre di più. Un bravo pianista cosa fa? Sa perfettamente che cosa succede a livello tecnico e vocale di questo cantante, invece lo fa respirare meglio. Ti faccio sentire
0: l'esempio.
1: Da Talor.
0: Sì. Talor dal mio forziere.

0: di quei punti dove il pianoforte è solo e gli diamo la possibilità di respirare.
1: Certo.
0: Quando andiamo verso la gelida manina,
1: esatto,
0: che siamo qua,
1: ecco, ti tengo io il microfono.

0: E certo, lui lì deve fermarsi un po'.
1: Deve fermarsi, ma poco prima gli abbiamo dato la possibilità di respirare meglio, ma soprattutto come lui ne aveva bisogno,
0: certo,
1: senza incessare il tempo sotto.
0: Invece la cosa che lo può portare e uccidere
1: è quella di sentire,
0: quella invece di camminare, andare avanti. Poi che va preso stanza, vedi, e non ce la fa.
1: Allora,
0: non riesce a respirare.
1: Non
0: così.
1: Riesce a respirare, il pianista ovviamente è in tempo perfetto dal punto di vista pianistico dello spartito, ma non è in simbiosi con il cantante.
0: Infatti,
1: quindi,
0: questo
1: è
0: questo una
1: che
0: delle
1: crea
0: cose
1: la differenza.
0: Che crea la differenza e che sa naturalmente una Sabrina Troisi che avrà trovato 100.000 di queste situazioni.
1: Sì, devo dire che a parte il tecnicismo, secondo me bisogna essere degli appassionati di conoscere le varie sfaccettature dell'essere umano, cioè devi conoscere chi hai davanti, se questo cantante respira un po' più alto rispetto agli altri,
0: certo,
1: se in quel momento è ansioso, se in quel momento ha l'ansia, si vedrà che tenderà a prendere dei fiati più di corsa. Noi lo dobbiamo calmare facendogli l'esempio della frase, in modo tale che possa respirare meglio,
0: infatti,
1: possa adagiarsi al
0: giustamente
1: proprio corpo.
0: Loris scrive, ma spesso anche i direttori, i grandi direttori o considerati tali, vanno nel pallone e di certo non aiutano.
1: Assolutamente
0: c'è da dirlo.
1: Ragione.
0: Esatto.
1: Assolutamente, e poi vorrei dire che questi grandi direttori o considerati tali, purtroppo non abbiamo più un metro di paragone, no?
0: Infatti.
1: L'abbiamo perso tanto tempo fa, e quindi grande direttore, dire un grande direttore oggi è molto molto difficile.
0: Sì, una parola grossa. Dunque, ascoltiamo cosa può accadere, questo è un altro degli incidenti di percorso, quando va via proprio la voce al cantante. Sentiamo in questo tenore in Tchaikovsky.

0: Purtroppo, se c'è una caratteristica veramente fissa, ti sarà capitato, quando, soprattutto al tenore, parte una nota,
1: è
0: o meglio,
1: finita.
0: Una stecca, finita. Arrivano tutte come i birilli, una dietro l'altra. Ti è capitato questo?
1: Mi è capitato, ma spendiamo una parola a favore del tenore.
0: Sì.
1: Diciamo, tra tutte le voci, è la voce che canta nella maniera più innaturale, perché canta in un'ottava femminea. Quindi immaginiamo lo sforzo psichico che fa,
0: certo,
1: e anche lo sforzo fisico, cioè mentre il soprano non dico che apre bocca e canta, però quantomeno canta nella propria natura. Il tenore non canta nella propria natura perché canta nella tessitura.
0: Ti è mai
1: più
0: successo
1: alta.
0: Che un tenore a un certo punto si sia fermato perché proprio sentiva che non poteva andare avanti e si sia girato verso di te dicendo
1: Certo,
0: stop?
1: assolutamente, ma in quel caso il pianista, ovviamente l'orchestra magari non lo può fare, il pianista va avanti, invece di suonare semplicemente quello che c'è scritto, raddoppia la parte del tenore,
0: Ah,
1: come se
0: brava.
1: Fosse un brano scritto così.
0: Stupenda.
1: Quindi,
0: questa cosa.
1: Succederà che magari nella parte
0: fai
1: più...
0: Fai la linea del canto.
1: Fai la linea del canto, se lui se la sente nelle note meno pericolose, così canta, e basta.
0: Dunque, ricordiamo qualche episodio storico. Al San Carlo di Napoli, in una tosca, la Ghena Dimitrova e Nicola Martinucci, ultimo atto, Nicola Martinucci ebbe questo calo di voce, anzi andò proprio via la voce del tutto, e la Dimitrova cantò la parte del tenore.
1: Grandi colleghi che credo che gli abbia voluto veramente bene, perché di solito si fanno un po' di guerre, no?
0: Certo. Tremenda se fosse rimasta in silenzio, facendo
1: certo.
0: solo la parte sua.
1: Certo.
0: Invece si è risposta e per il pubblico, almeno per quella parte, è andata. Poi nel finale purtroppo il pubblico non perdonò questa situazione e fu in fondo anche un po' ingeneroso, no? Nei confronti di Martinucci, perché
1: Certo.
0: lo contestò per questo calo di voce. Un altro episodio molto interessante è quello che può capitare, per esempio, quando ci sono proprio le amnesie delle parole, abbiamo detto prima. E ti è mai successo in quel momento di avere proprio un vuoto assoluto?
1: Sì, è successo in un concerto, c'eri anche tu, ti ricordi, non diciamo il nome.
0: Ma non che ho avuto io l'amnesia,
1: No,
0: no.
1: tu no, eri
0: No,
1: vicino a
0: io
1: me che
0: sono
1: giravi le
0: soggetto a
1: pagine,
0: queste cose,
1: giravi le
0: però.
1: pagine, e a un certo punto dice Sabrina, ma dove siamo, ma dove siamo? Succede è perché è umano,
0: Quindi
1: quindi
0: venne saltata proprio
1: una
0: quasi
1: pagina.
0: un'intera pagina.
1: Sì, un'intera pagina,
0: Mamma
1: non
0: mia.
1: si capiva dove eravamo. In quel momento che può succedere, il pianista cosa fa? Entra nella testa del soprano acchiappando quantomeno la
0: Certo,
1: tonalità di dove
0: giusto.
1: sta. Quindi che facciamo? Entriamo nella tonalità di dove è andata questa benedetta figliola, la agevoliamo fino a che non capiamo dove sta. Dopodiché la riportiamo sulla retta via. Non facile da
0: In
1: fare.
0: quello ci rivediamo a Filippi, no? Dicevano
1: Sì.
0: questi
1: Allora,
0: maestri.
1: un buon pianista deve comunque avere un orecchio, io ho un orecchio assoluto, quindi per me, sai, è facile dirlo, no? È facile dire, stai in quella tonalità, vado lì. Però per chi non ha la natura, chi non ha questo orecchio assoluto, deve assolutamente studiare a menadito tutte le parti.
0: Vogliamo ascoltare una celebre amnesia? Qui il baritono è stato tanto bravo da sostituire completamente le parole di Scarpia con un grammelot indistinguibile. Siamo sempre al Metropolitan. Non so perché poi questo teatro sia la sede stabile di queste situazioni. E abbiamo il baritono James Morris in quella che è stata forse la sua ultima tosca. Ascoltiamo il Te Deum.
2: Tre sbirri, una carrozza, presto, segui da dovunque vada, ma visto.

cosa in campo. Il tuo cuore s'attira, s'arbia.

0: praticamente è rientrato dove dice l'uno al capestro, l'altra fra le mie braccia, tutta la parte prima dopo la preghiera del coro, inventato, però è rimasto a tempo, perlomeno intonato e a tempo, si è inventato tutte le parole e Morris è arrivato alla fine, poi così. Però il pubblico americano forse chissà se ha capito o meno.
1: C'è un messaggio molto interessante, infatti, sì, di questa persona che dice: è scomparsa la figura del maestro rammentatore.
0: Giusto.
1: Purtroppo è scomparsa questa figura fondamentale e non sappiamo il perché.
0: Sì, un altro messaggio dice: non sanno armonicamente dove poggia la nota che eseguono e altro.
1: È vero.
0: Anche questo.
1: Verissimo.
0: È un guaio. Dunque, tanti anni fa a Macerata un commissionario in Traviata, dice un ascoltatore, c'è una lettera per voi. C'è una lettera, invece di dire per voi, c'è una lettera per voi. Ha aggiunto proprio le parole. Però,
1: ma sì. Può capitare
0: senso.
1: Di tutto.
0: Aveva senso.
1: Allora, vogliamo vedere come un pianista può distruggere un cantante.
0: Esatto, vediamo.
1: Allora,
0: come
1: a parte i tenori poverini, andiamo al soprano.
0: Sì, tocca a loro.
1: La mamma morta, un'aria difficilissima. È veramente un'aria molto difficile, a vari stati d'animo. Proprio nella parte dove siamo è...

0: anche questo,
1: la tessitura è tosta,
0: e spera. È fondamentale per un pianista sapere che cosa significa sorridere e cosa significa sperare, se no noi suoneremo sorridi e spera. Orribile.
1: Certo. E così il senso delle due parole diverse, giusto?
0: Il senso delle parole. Se lo fanno i cantanti, lo devono fare anche i musicisti, in questo caso il pianista. Deve capire il senso di quello che sta suonando come se avesse le parole nei tasti.
1: Giusto.
0: Che è una cosa difficilissima, giusto. Ma è il lavoro più bello ed interessante che si possa fare. Perché...
1: Quindi possiamo già dire che un maestro al pianoforte è allo stesso tempo direttore d'orchestra, psicologo, maestro di canto e cantante egli stesso, perché devi entrare in quel tipo di psicologia. Il respiro è in base al respiro che senti anche tu. Quindi nel fraseggiare tu stai cantando al pianoforte.
0: Assolutamente. Allora,
1: mentre quelli troppo meccanici che vanno dritti come un treno magari sono bravissimi tecnicamente, ma
0: certo,
1: non respirano.
0: È la conoscenza di questo mestiere, perché io lo chiamo mestiere, è un lavoro d'artigianato, no? È un cesello straordinario che si impara negli anni, ma soprattutto si impara imparando. Cioè un maestro preparatore al pianoforte deve comunque aver studiato direzione d'orchestra, quantomeno sapere come funziona l'orchestra, cosa c'è in orchestra, come si legge la partitura, quali sono gli aspetti fondamentali di una partitura. Deve aver studiato canto, perché deve sapere come funziona il corpo umano, deve sapere come si respira. E per quello che mi riguarda, io feci un corso da mimo per diventare un mimo, che fu una cosa bellissima, perché impari a muoverti.
1: A muoverti, certo, a stare in palcoscenico.
0: A stare in palcoscenico. Quindi alla fine di

0: diventa una simbiosi col cantante.
1: Mi spieghi come mai, in un concerto che io ricordo molto bene, che cito ogni tanto, quello tra Montserrat Caballé e Alexis Weissenberg, che per la prima e unica volta si trovarono a fare insieme un concerto tutto basato su Strauss, io vidi a un certo punto impallidire Weissenberg e non lo sentì suonare al suo meglio. Non era più quello il grande virtuoso quando era solista. E andò come la mano si indebolì in qualche modo di fronte alla Caballé, che può accadere a un grandissimo pianista,
0: Allora,
1: questo di
0: Weissenberg
1: andare in
0: ovviamente
1: tilt
0: è un
1: così.
0: pianista solista. Assolutamente sì, può accadere perché racconto questa storia che è bellissima, che è una storia che è la mia storia. Io cominciavo a fare il maestro preparatore in teatro e c'era come direttore d'orchestra Marco Boemi, che è un grande pianista.
1: Lo conosciamo bene.
0: Perfetto, io un po' altezzosa, sai, venivo dal solismo, suonavo il Mefisto Walzer, suonavo e quindi mi sentivo, diciamo, un dio
1: Tranquilla,
0: sul
1: sì.
0: pianoforte. Arriva con la Butterfly, comincia a suonare tutte le note perfette, tutto bello, ma tutto fuori stile, tutto fuori, non sapevo cosa significasse. E lo ringrazio perché lui con tantissima generosità e diciamo eleganza, come lui disse: Sabrina, non ti preoccupare, alzati, lo suono io. E lì capii la
1: La
0: grande
1: differenza.
0: differenza che c'era tra un pianista solista anche bravo e un maestro accompagnato dal pianoforte.
1: Un'altra
0: Quindi
1: storia.
0: quella è stata una lezione che mi è servita per la vita ed è completamente diverso. Quindi un pianista che viene dal solismo non può pensare di
1: Quindi
0: leggere.
1: rivolgendoci a dei giovani che vogliono fare il tuo lavoro,
0: Sì.
1: qual è la prima cosa che devono fare, o perlomeno i precetti fondamentali?
0: Allora, i precetti fondamentali per un giovane è quello di innanzitutto approcciarsi all'opera lirica e conoscerla, anche con degli ascolti, andando al teatro
1: Ascoltando, quindi.
0: dell'opera, andando a vedere le prove.
1: Giusto.
0: Appassionarsi, questa è una professione che si fa solo se si ha una grande passione. Dopodiché si comincia a vedere come si legge uno spartito d'opera rispetto a uno spartito pianistico. Lo spartito d'opera si legge in verticale, lo spartito pianistico lo possiamo leggere in orizzontale, quindi sono due forme diverse. Cioè io leggo le sette voci messe insieme, il solista legge solo due righe. E questa è la prima cosa.
1: Questa è la prima.
0: Poi cominciamo a studiare le parole, quindi ci mettiamo a tavolino e studiamo tutta l'opera solo dal punto di vista ritmico con le parole. Dopo le parole incominciamo a intonare la parte dei cantanti e dopodiché cominciamo a mettere insieme il tutto.
1: Certo.
0: Affrontiamo lo studio, un'infarinatura di canto, di come si canta, di come si dirige, di come ci si muove in
1: Un bel
0: palcoscenico.
1: bagaglio di
0: Si fa un
1: cose,
0: bel bagaglio di cose e poi pian piano si fa facendo.
1: eh?
0: Ma
1: Vedete?
0: è la cosa più bella che possa esistere.
1: È vero, è vero. Poi al tuo livello, senz'altro, perché tu ormai ti diverti e poi hai questo orecchio assoluto che ti aiuta
0: Mi aiuta
1: enormemente, perché non
0: tantissimo.
1: vai mai, non vieni mai sorpresa da nulla. Hai visto
0: Diciamo,
1: tutto.
0: vengo sorpresa, ma lì poi è come se avessi sempre la marcia in più.
1: Questa marcia in più. E ascoltiamo adesso, questo è fantastico, José Carreras nella Donna immobile, dove a un certo punto dimentica le parole, anzi comincia a posporre una strofa all'altra e poi candidamente lo dice al pubblico e vedrete la reazione del pubblico che in questo caso ovviamente lo premia. La Donna immobile con José Carreras.

0: Il pubblico lo premia perché è Carreras con questa voce bellissima, ma qui c'è un'altra magagnetta che abbiamo scoperto riascoltando. Siamo mezzo tono sotto. Sentiamo
1: un po'. Perché pensier
0: è un si bemolle.
1: È un si bemolle.
0: No, invece sarebbe un si naturale. È un'altra storia. Però era già un momento dei trasporti, no? C'erano dei tenori che veniva, Schipa veniva chiamato il tenore Gondrand, perché trasportava sempre tutto, anche più di mezzo tono.
1: Adesso questa richiesta diciamo che è un po' svanita rispetto agli anni passati.
0: Ah, ecco, questo è interessante.
1: E sì, prima bisognava saper trasportare sopra quasi mai, sempre sotto.
0: E spieghiamo al pubblico che il trasporto al volo è un'altra dote che deve avere un bravo maestro.
1: È un'altra dote che deve avere, non è facile, in un'area come la donna immobile lo può essere, perché
0: sì,
1: è un'area lì, sempre
0: di bemolle.
1: Io lo posso trasportare in tutte le modalità, certo, quindi non c'è problema. Però se andiamo sulle aree più difficili ovviamente diventa complicato, perché da una tonalità con i diesis si va nei bemolli, a livello tecnico ti ritrovi tutta la tastiera spostata, facile non è.
0: Non è per niente, soprattutto se te lo dicono all'ultimo secondo, come per esempio faceva la grande Elisabeth Schwarzkopf, che inseguiva Parsons, il suo accompagnatore, negli ultimi concerti, e lo guardava facendo un gesto col dito come per dire abbassami la prossima. Parsons si nascondeva in certi casi perché non voleva farsi vedere da lei per dover abbassare.
1: Sì. No, invece no, bisogna essere onesti. Se lo si sa fare, si fa, se no no. Io per esempio in un concerto è stato divertentissimo perché la cantante che era un mezzo soprano cominciava a irrauchirsi, quindi ho detto questa non ce la fa,
0: non
1: e quindi
0: l'aria.
1: Gli ho abbassato l'aria e lei finendo l'aria ha detto è successo un miracolo, mi sento benissimo, e allora gli ho detto guarda che ti ho abbassato di un tono e quindi
0: un intero tono
1: e quindi certo, è stato divertente.
0: Però l'hai aiutata, questo è importante,
1: certo,
0: cioè non l'hai penalizzata. Facciamo un altro degli esempi che avevamo pensato in scaletta.
1: E possiamo andare a Tosca se vuoi.
0: Andiamo a Tosca, sì. Opera piena di trappole, la Tosca.
1: Sempre nel trasporto, no?
0: Sì.
1: Questa è la tonalità originale. Già difficile di per sé.
0: È la prima area del tenore, i tenori qui hanno sempre un po' paura, eh? Recondita armonia.

0: certo.
1: Diventa difficilissimo.
0: Diventa un guaio con la diteggiatura.
1: Un guaio perché sì, con la diteggiatura, con le armonie che non siamo
0: senti,
1: abituati.
0: Senti, ma qual è il punto del duetto finale primo atto per evitare il do sia al tenore che al soprano? C'è un abbassamento possibile. Dammi il braccio, mia piccina, se non sbaglio.
1: Lì siamo però nella Bohème.
0: Nella Bohème, scusami, giusto, Bohème.
1: Quindi ritorniamo a Bohème.
0: Torniamo a Bohème, sì.
1: Sì.
0: Quello è un punto pazzesco,
1: allora,
0: per cambiare il tono.
1: Lì siamo al sol, dammi il braccio, mia piccina. Si può fare il sol bemolle. Dammi il braccio, mia piccina.
0: Ah, certo.
1: Si evita il do.
0: E si evita il do, certo.
1: Però ecco, siamo in una di quelle situazioni difficili non solo per i cantanti, ma anche
0: certo,
1: per il pianista, che dovrà comunque essere preparato. Io consiglio sempre questo. E nei punti difficili di fare sempre, per esempio questo è un caso di quelli che può succedere, al pianista di guardarselo prima.
0: Ah, ecco, certo. Quindi se tu dovessi tra Tosca e Bohème scegliere l'opera con più trappole di questo tipo, con più pericoli in agguato, quale sceglieresti?
1: Bohème è senz'altro più difficile, cioè più difficile da questo punto di
0: vista. Anche per il direttore d'orchestra, giustamente.
1: Sì.
0: Ecco perché molti direttori non la dirigono, hanno proprio paura.
1: Credo. La Tosca ha quel terzetto maledetto che è l'alba bindiciapà, che vanno sempre tutti fuori perché sono agganciati l'uno all'altro, invece di essere,
0: devono essere
1: in un
0: dentro
1: tempo
0: tutti.
1: Nel tre. Sì.
0: Bene, allora questa puntata è stata molto interessante, ne faremo altre perché
1: volentieri
0: dobbiamo esplorare altri repertori. Ringraziamo moltissimo Sabrina Troise.
1: Grazie a tutti voi.
0: E tutti voi per il vostro ascolto. Dicono tanto lavoro per pochi soldi, dicono.
1: Verissimo, verissimo. Infatti nella prossima vita cambierò professione, assolutamente.
0: Maria Grazia Di Lodi, meraviglia, anche oggi ci stupite con effetti speciali. Beh, tentiamo di farvi capire come funziona questo meccanismo dietro le quinte. Il lab, il laboratorio, è fatto apposta per... però bisogna avere delle persone come
1: io
0: Sabrina.
1: Io vorrei fare anche un comitato proprio dei maestri accompagnatori.
0: Giusto.
1: E rivalutare questa figura che è importantissima.
0: Giusto. A domani, vi saluta Enrico Stinchelli.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Accordi e disaccordi, Rubio con l'Iran, intesa possibile già oggi, ma non c'è fretta, Teheran, passi avanti, ma non è imminente, restano i nodi nucleare e Hormuz, oltre 2000 i container bloccati nello stretto.
4: Trattati come clandestini, arrestati e trasferiti a Bengasi per essere espulsi, 10 attivisti della flottiglia, 2 sono italiani, Tajani oggi davanti al giudice, spero siano presto a casa.
3: La magnifica umanità, prima enciclica di Papa Leone, riflessioni nell'era dell'intelligenza artificiale, va disarmata, sì, al servizio dell'uomo, dice Prevost, poi il monito, restiamo umani, non esiste una guerra giusta. Una buona giornata da Maria Rosaria Villivà e Valentina Antonelli. In primo piano dunque la guerra tra Stati Uniti ed Iran in corso ai negoziati per un accordo, anche se restano diversi nodi da sciogliere, sono ore decisive, tra cautela ed ottimismo, gli aggiornamenti.
5: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà, ribadisce Trump sul suo social, mentre il segretario di Stato Rubio dall'India parla della possibilità di un'intesa in giornata, ma senza fretta. Nessuna improvvisazione, sottolinea Rubio, aggiungendo che ad Israele sarà garantito di potersi difendere da Hezbollah. L'Iran non si scompone, ci sono stati progressi consistenti, ma non vuol dire che la firma sia imminente, chiarisce il regime, ribadendo come al momento l'obiettivo dei negoziati sia la fine del conflitto e che su alcune questioni Teheran non cederà. Si parlerà dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se Washington revocherà le sanzioni, affermano i vertici iraniani. E sulla situazione nello stretto, secondo il regime iraniano, i dettagli della futura gestione non sono menzionati nella bozza d'intesa. In previsione la riapertura di Hormuz se gli Stati Uniti porranno fine al blocco dei porti. Teheran precisa: non chiederemo pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. E intanto nel paese continua la crisi idrica, dighe senza acqua potabile, alcune semivuote. Si prospettano restrizioni per la popolazione già provata dalla guerra. Claudia Stamerra, GR3.
4: Le sirene hanno nuovamente risuonato in diverse zone del nord di Israele a causa del lancio di droni da parte di Hezbollah, ma anche Israele, rassicurato dagli Stati Uniti, continua le sue operazioni militari in Libano. L'inviato Rai.
6: Chazon acher.
7: Ogni sera una riunione. Per il terzo giorno di fila il premier Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano, ministri chiave, forze armate e intelligence. Israele ha messo i suoi dubbi sul tavolo del negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Resta il nodo del nucleare, ma il premier ha ottenuto rassicurazioni sul Libano, mani libere contro Hezbollah. Un cessate il fuoco è già in vigore, ma i raid non si fermano. 2 vittime, 10 feriti nel sud. Sempre più temibili, droni della milizia sciita, 2 soldati colpiti, 1 è rimasto ucciso. È il 23esimo militare caduto in Libano, un colpo per le forze armate israeliane che per la prima volta intervengono anche sul caso flottiglia. Nessun abuso, blitz conforme alla legge israeliana, indagini sulle violenze denunciate dagli attivisti. Il caso apre uno scontro istituzionale, il presidente Herzog parla di un terribile processo di imbestialimento. Replica, furioso, il ministro ultranazionalista Ben-Gvir, Herzog non è degno di fare il presidente. Il paese si avvia così alle elezioni in un clima sempre più teso. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR3.
3: Sono stati portati a Bengasi e potrebbero essere espulsi in giornata i 2 italiani della Global Flottiglia fermati in Libia assieme ad altri pacifisti e trattati dal governo di Haftar come possibili clandestini. Lo fa sapere il ministro degli esteri Tajani, che assicura la Farnesina segue il caso. Da Bari il servizio di Gianvito Lovecchio.
8: Erano in una delegazione di 10 persone di diverse nazionalità, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Hanno superato il confine militarizzato tra la Libia dell'Ovest e quella dell'Est. Da quel momento si sono persi i contatti. Siamo con Amina Tridente, portavoce della Sumud Flottiglia in Puglia. Cosa è successo e quali sono le ultime notizie?
9: Al momento pare che tutte e 10 le persone siano state portate a Bengasi, tra cui Domenico e Dina, e che debbano comparire davanti all'autorità. Per l'immigrazione illegale.
8: Ci sono altri italiani nel convoglio terrestre in viaggio nel Nord Africa per portare aiuti nella striscia di Gaza. Che ne sarà di loro?
9: L'intero convoglio è fermo a circa un chilometro dal checkpoint di Sirte e sono lì e stanno aspettando, diciamo, ovviamente adesso notizie dei compagni che sono arrivati sino al checkpoint. Al momento lì la situazione è ferma, cioè non sono in pericolo.
4: Stretto di Ormuz, traffici marittimi, sarebbero 2000 le navi bloccate in quello che è diventato il collo di bottiglia del commercio internazionale. Proviamo a capire cosa succederebbe nel caso di riapertura del passaggio.
10: Centinaia di navi bloccate da mesi, alcune in entrata verso le raffinerie del Golfo Persico in attesa di riempire il carico, altre in uscita piene di petrolio, fertilizzanti e altre materie prime. Sbloccare il passaggio non sarà semplice, serve il via libera degli armatori, smaltire una coda fatta da centinaia di navi e serve soprattutto che siano indicate delle rotte sicure, non minacciate dalle mine disseminate nello stretto. Matteo Villa, ricercatore ISPI.
11: Si tratta di settimane se non di mesi di lento riassestamento, anche nel momento in cui prima si riapre lo stretto, poi passano un paio di mesi e le cose si riassestano, l'ammanco di petrolio che non ci è arrivato in questi mesi genererà un prezzo alto anche in futuro.
10: Una normalità che richiederà mesi per potersi definire tale. Giorgio Barba Navaretti, economista.
12: Certamente la rotta sarà considerata più rischiosa ora di quanto non fosse prima, però nel momento in cui si facesse un accordo, tutte le parti dell'accordo hanno un grande interesse affinché i flussi riprendano come prima, compreso l'Iran.
10: Paola Nania, GR3.
3: Si confermano positive a metà seduta le borse europee sulla speranza di un accordo tra USA e Iran. Milano guadagna circa un punto e si avvicina di nuovo al record dei 50.000 punti. Guadagni superiori per Parigi e Francoforte che avanzano di oltre l'1%. Madrid è la migliore. La possibile tregua si riflette sui prezzi del petrolio. In questi minuti un barile di Brent viene scambiato a $99, in calo di circa il 4%. In calo anche il gas a €47 al megawattora.
4: Papa Leone oggi ha presentato la sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, documento alla firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. In diretta, Francesca Paltracca.
13: Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo, dell'intelligenza artificiale, che deve servire l'umanità e non il potere di pochi, è la prima enciclica sociale di Leone XIV. Il Papa dice no al colonialismo digitale perché riduce le vite a informazioni sfruttabili. Restiamo umani, il suo appello. La tecnica, scrive Leone, non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé un male, ma non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa. Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. Lo sguardo sulle guerre e la rivoluzione digitale, osserva il Papa, sta modificando la grammatica dei conflitti, fermo restando il diritto alla legittima difesa nel senso più stretto, sottolinea Leone, bisogna superare la teoria della guerra giusta. Nessun algoritmo rende la guerra moralmente accettabile. Il primo diritto umano è il diritto alla vita e la dignità è inalienabile. Tecnologie e conoscenze non devono essere concentrate nelle mani di pochi. Prevost chiede che l'uso dei dati sia sottoposto a controllo pubblico. E al termine della presentazione Leone XIV ha pronunciato il discorso in inglese. Se sentiamo un passaggio tradotto.
14: L'intelligenza artificiale già coinvolge molte aree delle nostre vite e influenza decisioni che danno forma alla coesistenza umana. Inoltre, sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. E come il Leone precedente, anche io mi sento responsabile delle grandi trasformazioni che ci troviamo di fronte nell'osservarle con occhi pieni di fede.
3: Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto. Alle urne un piccolo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio. Turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 di giugno.
4: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino. 8 gli ultra fermati, 4 gli agenti feriti.
15: Condizioni sono clinicamente stabili, lui è ancora sedato e intubato.
16: Diego Garbossa è il primario delle Molinette di Torino che ha operato Marco Basoccu, il 36enne juventino dei Viking colpito alla testa fuori dallo stadio di Torino.
15: Aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale compatibili con un oggetto contundente.
16: Secondo la questura sarebbe stato raggiunto dal lancio di una bottiglia, ma secondo Mattia, l'amico che era con lui, a colpirlo sarebbe stato un candelotto di lacrimogeno.
17: Abbiamo visto, è stato un agente delle forze dell'ordine a aver sparato questo lacrimogeno. L'ha colpito in testa.
16: A non credere alla versione della bottigliata è il padre del ferito. Gli scontri quando le due tifoserie sono venute a contatto fuori dallo stadio con la polizia che ha caricato per separarle. 8 gli juventini arrestati, altri 11 hanno ricevuto il DASPO, 6 gli agenti contusi. Quando si è diffusa l'ipotesi che il tifoso era stato colpito da un lacrimogeno, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con i giocatori, chiedendo loro di non giocare e minacciando di invadere il campo. Dopo un rinvio di un'ora, il derby si è disputato con le tifoserie organizzate che avevano già lasciato gli spalti. Simone Zazzera, GR3.
3: La tragedia alle Maldive, dove sono morti 5 subitaliani. Oggi le autopsie sui corpi delle vittime verranno inoltre analizzate le GoPro che i 5 avevano portato per le riprese subacquee dell'immersione. La squadra mobile di Genova, su delega della Procura di Roma, competente per i reati all'estero, sta acquisendo documenti e testimonianze all'università sulla missione alle Maldive. L'indagine è per omicidio plurimo colposo a carico di ignoti.
4: Una mostra diffusa allestita in chiese, oratori e pievi si intitola Devota, un itinerario in 7 luoghi del territorio di Bellano, il paese sul lago di Como impegnato a diventare un'attrattiva turistica anche culturale.
18: Riscoprire le tracce lasciate dall'arte sacra nelle piccole chiese del paese di Bellano e sul crinale che scende verso il lago, dipinti seicenteschi, un Cristo ligneo, affreschi medievali, pale d'altare, e scoprire, in dialogo con loro, in quei luoghi di preghiera, le opere di 10 artisti contemporanei. La curatrice Chiara Gatti.
19: L'arte sacra antica esprimeva lo spirituale attraverso immagini riconoscibili della fede, angeli, santi, ultime cene. Il sacro contemporaneo continua a occuparsi di spiritualità, ma con nuove forme, nuovi simboli e soprattutto nuovi linguaggi, dall'installazione all'intelligenza artificiale.
18: Un esempio di queste opere contemporanee nella chiesetta di Santa Marta, davanti all'altare, 12 leggii con 12 libri di pagine bianche agitate dall'aria, un'opera di Gregorio Botta.
20: È un lavoro sulla invocazione, sull'attesa. Questi libri hanno le pagine bianche che sono in attesa di un senso, di una parola scritta che può essere dal vento che sta arrivando e che come un'ispirazione dovrebbe dargli il senso che ancora non hanno.
18: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Francesco Pantaleo e Andrea Di Marco. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
22: 112, mi dica.
21: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
23: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
25: Bentrovati i principali aggiornamenti in A4. Il traffico è intenso, code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo in A23. Un incidente crea code tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Un veicolo in panne in A26, code per 2 km tra Allacciamento A10 e Masone verso Gravellona Toce. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per 3 km per un veicolo fermo tra Scandicci e Ginestra in direzione di Livorno. Un incidente in A14, troviamo delle code tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo verso la capitale 1 diramazione Roma Sud, code la viabilità esterna non riceve, siamo tra Torre 9 allacciamento al raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI. Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
0: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
3: Wiki Radio, le voci della storia.
4: Discorsi.
5: Marco Pannella sulla non violenza con Lucia Bonfreschi.
6: Ben volentieri, do atto a questo partito di professarsi partito non violento e di non voler praticare la violenza.
7: E quelli che chiamate i facinorosi, che coloro, e non parlo certo di lotta continua, che se c'erano
6: spranghi di ferro, di travisamenti, di P38,
7: coloro, quelli di via Di Volci, ministro degli interni.
6: Apre ad essa spazi non controllabili.
8: Venerdì 13 maggio, 11:30. Il ministro dell'Interno Francesco Cossiga deve gestire una seduta piuttosto difficile alla Camera dei Deputati, dove sono fioccate diverse interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno perché relative agli scontri del pomeriggio precedente che si sono registrati in Piazza Navone nelle strade del centro di Roma. Quella primavera, la primavera del 77, è uno dei periodi più tesi della storia dell'Italia repubblicana. In effetti, il 12 maggio è avvenuto qualcosa di grave. Il Partito Radicale aveva indetto una manifestazione per il 12 e il 13 maggio, che erano i giorni dell'anniversario della vittoria del no al referendum sul divorzio del 74. Lo scopo dei radicali è quello di sostenere la raccolta firme per 8 referendum abrogativi che essi stanno promuovendo proprio in quei mesi. Ma la Questura di Roma ha vietato la manifestazione in applicazione di un'ordinanza prefettizia che sospende ogni riunione pubblica nella capitale dalla fine di aprile per più di un mese. I radicali organizzano comunque una festa con musica senza comizi. Ma il pomeriggio del 12 maggio, nei pressi di Piazza Navona e nelle vie circostanti, si verificano violenti scontri tra gruppi di dimostranti e le forze dell'ordine.
9: Riparo.
4: A Ponte Garibaldi sono circa le 20, un proiettile di pistola trapassa l'addome di Giorgiana Masi, 19 anni, militante di un collettivo femminista. La ragazza, trasportata d'urgenza all'ospedale, morirà mezz'ora dopo.
8: Il bilancio della giornata è pesante. Una giovane donna, Giorgiana Masi, perde la vita colpita da un proiettile in Piazza Belli. Diverse altre persone restano ferite tra manifestanti, passanti, agenti. In Parlamento Cossiga riferisce sui fatti, ricostruisce la dinamica degli incidenti e difende l'operato delle forze dell'ordine.
6: Le modalità degli incidenti di ieri, con l'uso dei consueti mezzi di aggressione, che certo non possono considerarsi manifestazioni di non violenza, e culminata con l'uccisione di una giovane col ferimento di altre persone, dimostra la giustezza della posizione del governo. Riteniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento dei condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare fermezza e decisione, e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza. Hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza e di moderazione pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti.
8: Marco Pannella prende la parola dopo di lui con una dura requisitoria. La replica di Pannella è duplice. Da un lato smentisce punto per punto la ricostruzione del ministro. Dall'altro sviluppa una riflessione sulla natura della non violenza, sul suo significato politico nel contesto dell'Italia degli anni 70.
9: Il non violento è colui che dinanzi all'ingiustizia di leggi che non riconoscevano l'obiezione di coscienza, anche se avevamo firmato convenzioni internazionali divenute leggi esecutive nel nostro paese in teoria dal 1959, invece di avere le riforme, le loro riforme personali, come tutti i giovani figli di generali e di borghesi nel nostro paese hanno per non fare il servizio militare, offrivano per disobbedire alle leggi ingiuste in nome di un'obbedienza ad un'altra legge di coscienza e costituzionale un servizio nei penitenziari di 24-48 mesi e via dicendo. Ed è grazie a quella disobbedienza sulla quale si è sputato traditori, vermi, traditori della patria, grazie a quella disobbedienza che il Parlamento alla fine, grazie ai processi, grazie ai processi dei radicali, dei non violenti, che il Parlamento alla fine ha onorato se stesso e il Paese, dando una legge che già esisteva e ha smesso di sequestrare le coscienze degli individui ad onta del Parlamento e del diritto nel nostro Paese.
8: La cronaca è un lungo elenco di scontri, di uccisioni, di rapimenti. Il 1 marzo a Roma, presso il liceo Mammiani, militanti di destra aprono il fuoco su un gruppo di studenti di sinistra, di cui due rimangono feriti gravemente. Pochi giorni dopo, a Torino, si scontrano giovani dell'autonomia e militanti della FIGC. A Palermo la polizia carica i giovani che cercano di autoridursi il prezzo del biglietto di un concerto di Edoardo Bennato. Il 10 marzo a Roma, estremisti di destra devastano il cinema Rouge Noir. È una rivendicazione feroce contro la proiezione del film Salò di Pierpaolo Pasolini. L'11 marzo del 77 a Bologna, le forze dell'ordine intervengono con cariche, lacrimogeni e armi contro una manifestazione del movimento studentesco. Un gruppo di questi manifestanti contrattacca con bombe Molotov. Un proiettile sparato dalle forze dell'ordine uccide lo studente Francesco Lorusso. La notizia scatena reazioni violentissime, saccheggi, incendi, uso di armi da fuoco da parte dei manifestanti. E poche settimane dopo, il 21 aprile a Roma, viene ucciso Settimio Passamonti, allievo sottufficiale di pubblica sicurezza, raggiunto da due colpi di pistola durante gli scontri seguiti allo sgombero della Sapienza, occupata dagli studenti dell'area dell'autonomia operaia. Le Brigate Rosse e i nuclei armati proletari, intanto, proseguono la loro campagna di omicidi, sequestri, gambizzazioni. È in questo contesto di violenza politica praticamente quotidiana, che caratterizza la storia italiana da diversi anni, che Pannella e i radicali hanno scelto di sviluppare il tema della non violenza. La scelta di Pannella di portare in Parlamento questo tema, il 13 maggio del 77, è dunque precisa, non occasionale.
9: Allora io penso che la obbedienza alla legge suprema costituzionale, non quella mistica, non c'è problema all'integralismo, ma alla lettera della Costituzione. Ai principi fondamentali comportano per il non violento se vuole reagire contro lo scontro delle violenze contrapposte, di classe e di Stato, dell'oppresso che si libera o dell'oppresso che diventa disperato, oppone appunto giorno dopo giorno quello che fu il principio fondamentale che il processo di Norimberga cercò di imporre a voi tutti e che avete dimenticato: il dovere di disobbedire agli ordini ingiusti.
8: Prima di entrare nel merito del ragionamento di Pannella, è opportuno ricordare brevemente chi è Pannella, chi sono i radicali nel 77 e da dove vengono. Allora, il Partito Radicale è nato a metà degli anni 50. A quell'epoca Pannella, classe 1930, si è già formato nell'associazionismo studentesco. Era stato un giovane leader dell'Unione Goliardica Italiana, ma già voleva giocare un ruolo nella politica degli adulti, nel Partito Liberale prima e poi appunto in quello radicale. All'inizio degli anni 60, una profonda trasformazione interna al Partito Radicale porta alla guida del partito proprio Pannella e la sua corrente della sinistra radicale. Pannella e Sinistra Radicale rimodellano integralmente la linea politica del partito, al punto che si comincia a parlare di nuovi radicali. Digiuni pubblici, petizioni, marce. Sono i metodi della disobbedienza civile. I radicali, come ebbe a dire Pannella nel dicembre del 70, si concepiscono come nuclei libertari fortemente organizzati dentro quella che loro definiscono società autoritaria. E hanno proprio l'obiettivo di sgretolare questi meccanismi politici, i meccanismi politici della società autoritaria, per mettere in mora le strutture repressive dello Stato. Nel 76 i radicali entrano per la prima volta nel Parlamento repubblicano. Sono una pattuglia riduttissima di 4 deputati, ma il loro leader, Pannella, sigaretta tra le dita, simboli antimilitaristi al collo e voce bassa, ha creato uno stile personale, fatto di lunghi discorsi, enfasi, parole infiammate, graffianti, veementi. Attraverso i numerosi scioperi, anche prolungati, della fame e della sete, attraverso incatenamenti ai cancelli e sit-in, Pannella negli anni 70 diventa incarnazione e protagonista della politica della disobbedienza civile portata avanti dai radicali. La posizione espressa da Pannella nel 77 è quindi il frutto di quasi 15 anni di elaborazione teorica e di sperimentazione pratica. Ripercorrerne le principali tappe aiuta a capire la solidità e la coerenza interna di un pensiero che altrimenti potrebbe sembrare meramente polemico. All'inizio degli anni 60, i nuovi radicali entrano in contatto con Aldo Capitini, il principale pensatore italiano della non violenza. E già dalla marcia Perugia-Assisi del settembre del 61 partecipano alle iniziative del movimento pacifista italiano. Ma il confronto con Capitini e il suo movimento pacifista porta presto a una divergenza significativa. Secondo Pannella, il pacifismo che chiede la pace fondata su accordi tra stati è debole. Finisce per essere strumentalmente utilizzato dai comunisti come protesta unilaterale contro gli Stati Uniti. Il pacifismo deve invece, secondo Pannella, spingersi oltre, diventare antimilitarismo, cioè progetto di edificazione di una nuova società attraverso lo smantellamento delle strutture di guerra. Deve diventare insomma rifiuto delle armi e degli eserciti, disarmo atomico e convenzionale di entrambi i blocchi, incluso quello sovietico. Il congresso radicale del novembre del 68 prende le distanze dall'ondata di rivalutazione della violenza rivoluzionaria che caratterizza il movimento studentesco di quegli anni, pur senza voler chiudere il dialogo con questo stesso movimento studentesco. Il congresso dei radicali rigetta la violenza non per ragioni morali, ma per ragioni politiche. La violenza è controproducente perché aumenta la repressione da parte dello Stato. E d'altra parte, la lotta non violenta non si riduce necessariamente all'uso di strumenti puramente legalitari. Negli anni successivi questa posizione si affina e si nutre delle riflessioni e delle pratiche dei movimenti per i diritti civili americani. Nel 72 il congresso del Partito Radicale proclama la non violenza come unica arma libertaria e rivoluzionaria per costruire una nuova società laica, pacifica e socialista. Alla lunga ogni fucile è nero, come ogni esercito e ogni altra istituzionalizzazione della violenza, scrive Pannella alcuni mesi dopo.
10: Marco Pannella, leader ispiratore del Partito Radicale, che è qui insieme ad Adele Faccio, presidente del partito, e a Gianfranco Spadaccia, segretario politico, dirà che senza il suo digiuno questa trasmissione non si sarebbe fatta, e forse è vero, ma nella sua realtà Pannella riconoscerà certamente che se il potere è sensibile al sia pur clamoroso digiuno di un suo suddito, è un potere che ha ancora un volto umano, anche se ha i riflessi un po' tardivi.
11: Ma ecco, io vorrei subito dire a Jacobelli, perché ha già anche lui toccato questo argomento, oltre che rispondere a te, che è profondamente inesatto che noi siamo tutti qui al servizio di chi ci ascolta perché possa giudicarci e condannarci, se del caso, politicamente. Perché io, o meglio ancora 106-108 compagni radicali per l'ennesima volta, hanno con questa civile azione cercato di sottolineare l'ingiustizia, la violenza delle istituzioni rispetto ai diritti della gente, di tutti, di conoscere per giudicare e deliberare. Siamo qui perché da 20 anni i radicali rappresentano un dato consistente, importante, fondamentale, per amici e avversari, credo, di tutta la vita politica italiana. Siamo qui, certo, oggi perché forse ad un certo punto mi sono detto che, contrariamente alle accuse che mi si possono fare e mi si fanno in alcuni casi, sono stato troppo a lungo complice di questo potere, Jacobelli.
8: Il quinquennio 72-77 è quello in cui la non violenza e la disobbedienza civile vengono messe alla prova attraverso le grandi campagne referendarie. La mobilitazione per il no al referendum sul divorzio del 74 e poi la vittoria a sostegno del divorzio confermano agli occhi dei radicali la possibilità di costruire maggioranze di opinione su temi di diritti civili con strumenti democratici. Sono la dimostrazione pratica per loro che la via non violenta può produrre risultati politici concreti e duraturi, più concreti e duraturi di quelli ottenibili attraverso gli scontri di piazza. Nell'elaborazione di questi anni, Pannella sviluppa il concetto di violenza delle istituzioni, che permette di distinguere la non violenza radicale dalla semplice legittimazione della repressione statale. Secondo Pannella, le istituzioni, che non a caso egli definisce regime, esercitano una violenza strutturale attraverso le leggi ingiuste, attraverso il controllo dei corpi e delle coscienze. E questa violenza, proprio perché è quella dell'ordine costituito, sa anche essere invisibile. Portarla alla luce, nominarla, costringere alla visibilità pubblica. È questo uno degli obiettivi politici della disobbedienza civile.
7: Abbiamo marciato ogni anno per 240 ore nelle marce antimilitariste, esposti alle aggressioni, al secondo celere che ci seguiva. Mai un incidente violento provocato da noi. In 10 anni i ministri della difesa ne possono, e i SID lo possono testimoniare. Momenti difficili, arredi Puglia, altrove. Ogni volta sedendoci, accettando il colpo di manganello, fidando che la gente comprendesse che la violenza era isolata se per un momento si dava l'impressione di subirla, perché nessuna violenza è peggiore che la violenza del sequestro della verità, signor Ministro degli Interni.
8: Quando Pannella replica a Cossiga nel maggio del 77, il suo ragionamento sulla non violenza si articola in 3 direzioni. In primo luogo, contro la violenza delle istituzioni, Pannella richiama il principio di Norimberga, quello che aveva sancito il dovere di non eseguire gli ordini ingiusti, accusando i suoi interlocutori parlamentari di averlo dimenticato.
7: Voi siete tutti qui a ricordarci una visione di Stato etico e non di Stato di diritto. Allo Stato etico non si disobbedisce, al ministro di polizia, che è fa arbitri giorno dopo giorno, che latita, che difende a priori prima di aver fatto l'indagine comportamenti suscettibili di essere stati assassini. Un ministro quindi che non assolve, ma proscioglie prima di conoscere i fatti. Ad un ministro di tal fatta si ha il dovere di disobbedire per la dignità del cittadino e del Parlamento il dialogo, la tolleranza sono non violenza, passano attraverso il no a quel che riteniamo essere invece qualcosa che offende la legalità degli altri.
8: La distinzione tra Stato etico e Stato di diritto è centrale in questo ragionamento. Lo Stato etico, appunto quello che Pannella chiama regime, chiede obbedienza incondizionata, finanche adesione morale, perché la sua autorità deriva da una supposta incarnazione del bene comune. Lo Stato di diritto, al contrario, fonda la sua legittimità sul rispetto delle norme costituzionali e può essere contestato e sfidato quando quelle norme vengono violate dagli stessi soggetti che dovrebbero applicarle e tutelarle. La disobbedienza civile radicale si situa in questo secondo quadro. Non è ribellione allo Stato in quanto tale, ma pretesa che lo Stato rispetti i diritti fondamentali e le norme costituzionali. In secondo luogo, Pannella smonta l'equazione tra non violento e inerte. Il liberale Aldo Bozzi, che ha preso la parola poco prima di lui, lo invita a non dimenticare i lidi dai quali lo stesso Pannella ha mosso la sua carriera politica, cioè il Partito Liberale, aggiungendo che il disobbedire alla legge è esso stesso un fatto di violenza. Ma è proprio questa l'equazione che Pannella vuole smontare, e lo fa con una formulazione che sintetizza appunto gli anni di riflessione teorica del Partito Radicale. Il non violento non evita il conflitto. Quando la legge è ingiusta, la sfida apertamente, accettandone le conseguenze. Pannella cita l'esempio degli obiettori di coscienza che negli anni precedenti hanno rifiutato il servizio militare e ne hanno pagato il prezzo con la detenzione. Non erano delle vittime passive, erano dei combattenti politici che usavano il proprio corpo come strumento di denuncia e di pressione sulle istituzioni. La stessa logica vale per le battaglie sull'aborto che i radicali stanno conducendo in quel periodo. Il non violento, afferma Pannella, disobbedisce quando si convince, con 5 anni di anticipo sulla Corte Costituzionale, quando si convince delle assurdità delle norme che spingono e sostanzialmente costringono le donne all'aborto clandestino. Le donne costrette all'aborto sono fuori legge, secondo Pannella. Ma sono fuori legge di fronte ad una legge che la stessa Corte Costituzionale avrebbe poi riconosciuto illegittima. L'illegalità del non violento, nel quadro che delinea Pannella, anticipa quindi la legalità futura in nome del rispetto degli stessi principi costituzionali e dei diritti dell'uomo.
7: Ma sono qui anche per dirvi che oggi io non sono fiero del comportamento dei nostri compagni non violenti, contro cui nessuno ieri e nessuno oggi ha osato, per quel che riguarda i fatti di ieri specifici, far affiorare anche l'ombra di un dubbio. Ma sono fiero che gli altri, che quelli che chiamate i facinorosi, che coloro, e non parlo certo di Lotta Continua, che se c'erano coloro, quelli di via di Volci, ministro degli interni, ieri fino alle 8, alle 9 o alle 10, sono stati capaci, per calcolo, ma sono stati capaci di comportarsi come cittadini esemplari dinanzi a un'aggressione caratterizzata, minuto, e lo dico piccoli, so che mi stai ascoltando, fammi la grazia di continuare ad ascoltare un secondo, perché non nego quello che succede. Ma nella colonna di falsità che comincia alle ore 15 del ministro Cossiga, con una menzogna veramente indegna di un povero appuntato spaventato di quel che farà il maresciallo, menzogna non lecita a un ministro degli interni e nemmeno a un ministro di polizia. Perché che poi è accaduto dopo?
8: La terza direzione del ragionamento di Pannella si rivolge anche ai movimenti che in quei mesi scelgono la violenza come strumento di lotta. Proprio nei giorni dell'uccisione di Lo Russo, a metà marzo, Pannella ha sviluppato l'argomento davanti ai suoi compagni. Sia il non violento sia il violento condividono una scelta fondamentale: quella di dare corpo al proprio rifiuto delle leggi e degli ordini ingiusti, di mettere in gioco la prima persona di fronte all'ingiustizia. Entrambi compiono quindi un atto di disobbedienza che implica un rischio personale e intendono rompere l'ordine costituito. C'è però una differenza che è cruciale. Il non violento, spiega Pannella, quando digiuna o quando sfida la polizia sedendosi sul selciato, fa violenza a se stesso. Il violento fa violenza agli altri. E questa differenza non è una differenza solo morale, è soprattutto una differenza politica e strategica. Perché il violento, dice Pannella, proprio nell'atto di rispondere alla violenza delle istituzioni con la propria violenza, finisce per giocare la partita su un terreno scelto dal regime, un terreno dove il regime stesso è strutturalmente più forte. Pannella descrive questo meccanismo con efficace concretezza. Ogni volta che il movimento reagisce a una provocazione o a un assassinio di Stato con cortei, occupazioni universitarie e scontri di piazza, risponde esattamente come il regime si aspetta e desidera. Il regime in questo schema non ha bisogno di organizzare complesse provocazioni. Bastano 30 o 40 agenti in borghese mescolati nella folla di una grande manifestazione per far scattare una reazione violenta e per far diventare quella reazione violenta la giustificazione per la repressione e per la delegittimazione politica del movimento stesso. La conclusione di Pannella è lapidaria: è così che il movimento finisce per essere oggettivamente e soggettivamente servo della strategia e della violenza del regime.
7: Signor Ministro degli Interni, da due mesi lei non risponde alla interrogazione sui fatti di Piazza Indipendenza, alle allegazioni del giornale Repubblica, quando in Piazza Indipendenza...
8: La conclusione di Pannella è lapidaria: è così che il movimento finisce per essere oggettivamente e soggettivamente servo della strategia e della violenza del regime.
7: Signor Ministro degli Interni, da due mesi lei non risponde alla interrogazione sui fatti di Piazza Indipendenza, alle allegazioni del giornale Repubblica, quando in Piazza Indipendenza, dai due lati della piazza, dei ceffi che dovevano avere la faccia di...

0: questo tempo, ieri, in una tertura, collega Bozzi, ti interessa o no questo? È lo Stato etico, lo Stato di diritto, quello dei liberali. 21 contati uno dopo l'altro, ceffi, in mezzo alla polizia, con le pistole qui, con le pistole qui, con le pistole qui. Non appena poi esplodevano i candelabri e il fumo, sparavano dentro al fumo.
1: Alla violenza che non fa che consolidare il potere che vuole combattere, Pannella oppone quindi un altro progetto politico come vera via rivoluzionaria, la campagna referendaria. A suo parere lo strumento di lotta più efficace disponibile in quel momento per chiunque voglia veramente cambiare il quadro politico. I tavoli per raccogliere le firme dei referendum, collocati nelle piazze, nelle strade, davanti alle università, sono l'unico dispositivo capace di mettere in difficoltà il regime nel suo campo più debole, quello della legalità costituzionale. Un autoblindo, spiega Pannella, può caricare un corteo di piazza, non può caricare un tavolo su cui si raccolgono le firme per un referendum. Anzi, se lo facesse, sposterebbe automaticamente dalla parte di chi raccoglie le firme anche gli elettori dei partiti di governo. Insomma, secondo Pannella, con il referendum si arriva a un'inversione dello schema tradizionale. È il regime, non il movimento, a dover giocare in difesa su un terreno legittimo e costituzionale. I referendum, poi, costringerebbero il Parlamento a legiferare su temi che i partiti preferirebbero ignorare e, infine, metterebbero il Partito Comunista nella condizione di dover scegliere tra l'attuazione della Costituzione da un lato e la difesa degli equilibri politici che quella Costituzione tradiscono dall'altro. Dialogare con le componenti del movimento e portare una parte dei suoi militanti a riflettere su quelle che Pannella chiama le eventuali sconfitte dei propri metodi e delle proprie lotte, è uno degli obiettivi politici del leader radicale, forse il più importante nel contesto del 1977. E Pannella indica nei radicali e nella loro opposizione non violenta al regime tramite il referendum la vera iniziativa rivoluzionaria. È con questa strategia che tra gli altri frutti porterà all'adesione al Partito Radicale alla fine del 1986 di Sergio D'Elia e Maurice Bignami, dell'organizzazione armata di estrema sinistra Prima Linea, è con questa strategia che Pannella intende contribuire alla crescita civile del paese.
2: Lucia Bonfreschi ha raccontato il discorso sulla non violenza pronunciato da Marco Pannella alla Camera dei Deputati il 13 maggio 1977, il giorno dopo l'omicidio di Giorgiana Masi, in risposta all'intervento di Francesco Cossiga. Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
7: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, voi siete all'ascolto naturalmente di Radio 3, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica, c'è un numero di sms per restare in contatto con noi durante la diretta, 335-56-34296. Saluto Luca Marchese che oggi è in regia, Fabio Melis in console e noi ci dedichiamo alla musica di Terry Callier. Domani Terry Callier avrebbe compiuto 100 anni e noi anticipiamo la celebrazione di questo anniversario tondo con una puntata monografica che attraversa uno spettro cronologico di 4 decadi e lo facciamo con 5 canzoni che ci restituiscono il carisma vocale, l'estro compositivo, la fantastica miscela sonora tra soul, folk e jazz.

di questa grande e sottovalutata voce dell'Afroamerica. Terry Orlando Calier nasce a Chicago nel 1945. Da ragazzo impara a suonare il pianoforte, canta in un gruppo doo-wop. Tra le sue amicizie figura anche un certo Curtis Mayfield, che naturalmente poi diventerà un'icona del soul e del funky. Terry però non vuole diventare semplicemente un soul man, o perlomeno non solo un soul man. Si trasferisce a New York e comincia subito a frequentare il Village e conosce mostri sacri del folk rock come Bob Dylan e David Crosby. Non è un caso che il suo primo album si intitola The New Folk Sound of Terry Callier, registrato nel 1965, però pubblicato poi 3 anni dopo, nel 1968. Già dal suo primo disco, Callier riesce a far incontrare i generi apparentemente distanti o comunque semplicemente limitrofi come il soul e il folk in maniera assolutamente naturale, aiutato peraltro anche da un'ottima tecnica chitarristica e da una voce morbida e molto calda. Il disco e il suo esordio è un capolavoro che si apre con una straordinaria interpretazione di 900 Miles, una canzone folk tradizionale registrata e pubblicata per la prima volta nel 1924 e successivamente reinterpretata da moltissimi altri musicisti, tra questi anche Bob Dylan e Woody Guthrie. Quella di Callier è una versione da brividi. Sto camminando lungo quei binari, ho le lacrime agli occhi, cerco di leggere questa lettera che arriva da casa. Ora, se questo treno mi porta fortuna, starò a casa domani sera, perché sono a 900 miglia di distanza e odio sentire quel fischio solitario.

Terry Callié è uno di quei musicisti che non è semplice etichettare, sebbene possa rivendicare la corona del soul folk con la stessa autorità di chiunque altro, il cantante di Chicago ha sempre posseduto un DNA più complicato. Ordinary Joe, ad esempio, la bellissima apertura di Occasional Rain, l'album del 1972, chiarisce che questo musicista è un artista inafferrabile, un'anima musicale ricca di sfaccettature, capace di oscillare fra i generi con una padronanza che è solo di pochi. In tutta la sua estetica scorre poi naturalmente il DNA della città che gli ha dato i natali, Chicago, come confluenza essenziale di molti filoni della musica nera. Così l'incredibile combinazione del songwriting di Callié e dei brillanti arrangiamenti di Charles Stepney ha prodotto in questo disco un suono decisamente unico, contiguo per certi versi al gospel gotico e psichedelico dei leggendari Rotary Connection. In altre parole, l'occasione e l'atmosfera di Occasional Rain è decisamente cupa. Le canzoni sono intense, a tratti addirittura commoventi, dal momento che i testi parlano di tradimenti, di vite spezzate, di amori perduti, tutti racconti resi con una carica emotiva molto sincera che va oltre ogni melodramma superficiale. Callié riesce a distillare emozioni crude in testi che non hanno bisogno di ricorrere al melenso ricatto della lacrima. E la sua voce è profonda, è la grazia cristallina degli arrangiamenti e il contributo anche dei soprani Kitty Haywood e Minnie Riperton. Tutto torna, insomma, tutto si tiene e ne abbiamo conferma appunto da Ordinary Joe.

Tra le produzioni affascinanti di Callier all'inizio degli anni 70 non c'è soltanto Occasional Rain che abbiamo appena ascoltato, ma un po' tutto questo periodo creativo della storia musicale di questo artista, che comprende anche I Just Can't Help Myself del 1973, che fra poco andiamo a saccheggiare. Da un lato il matrimonio artistico con questo grande arrangiatore Stepney ha prodotto una tela sonora unica per i suoi colori secondari dal sapore quasi operistico, dall'altro una scrittura luminosa ricca di sfumature che mette al centro la poetica di Callier, un musicista e un narratore talmente ispirato che potrebbe eseguire in modo convincente qualsiasi canzone, anche semplicemente con una chitarra acustica. E questa forte spinta narrativa, indissolubile dalle melodie, è quello che rende senza tempo la cifra sonora di Callier. E devo dire che c'è molto, appunto, anche in quest'album del 73 che ora andiamo ad ascoltare. Ci sono naturalmente anche le capacità di rendere universali i generi che contribuiscono a cesellare questa miscela: folk, psichedelia, soul, gospel e anche un po' di blues.

Purtroppo le straordinarie opere di questo musicista, almeno fino a che è in vita, pur venendo molto lodate dalla critica musicale, vengono snobbate dal grande pubblico e dopo un breve fallimentare periodo all'Elektra, Terry Callier decide di ritirarsi e, una volta ottenuta la custodia della figlia dodicenne, chiude le porte alla musica. Comincia a studiare programmazione informatica, viene successivamente assunto alla University di Chicago. Nel frattempo, non contento, frequenta dei corsi serali con lo scopo di laurearsi in sociologia, riuscendoci dopo la metà degli anni Ottanta. La vita di Callier dunque sembra essersi avviata verso una sorta di normalità, un po' borghese, laureato, con un lavoro fisso, una figlia da crescere. Nessuno sa e nemmeno sospetta del suo passato sui palchi di Mezza America e dei dischi da lui pubblicati. Un giorno però succede qualcosa di imprevedibile. Eddie Pillar, capo della Easy Jazz Records, vuole ripubblicare un vecchio e poco conosciuto singolo di Terry. Riesce a essere a tal punto convincente da far prendere un aereo al cantante alla volta della Gran Bretagna e si compie così il ritorno sulle scene di Terry Callier. E dal 1991 il nostro comincia a sfruttare le ferie per suonare ai concerti. Verso la fine degli anni 90 ritorna anche in studio, prima collaborando a un EP di Beth Orton, poi pubblicando l'album Time Peace nel 1998. Continua così per anni, sempre all'oscuro di colleghi e superiori, e riesce addirittura a produrre un disco premiato dalle Nazioni Unite come migliore impresa artistica che contribuisce alla pace nel mondo, Time Peace appunto. Dopodiché però, a sorpresa malauguratamente, Callier viene licenziato in tronco dopo che sul posto di lavoro si seppe della sua seconda carriera da musicista. Bene, noi da Time Peace ascoltiamo naturalmente un pezzo e celebriamo anche noi, anche se tardivamente, il suo rientro del 1998.

Dunque, trionfi e cadute nella biografia di Callier, una rinascita creativa che, come dicevamo, produce e causa un licenziamento. Terry comunque non si perde d'animo e si tuffa con ancora più verve nella sua seconda vita da musicista. Tra il 1999 e il 2004 pubblica 4 album, una versione di Sitting Doll di Duke Ellington inserita in una compilation i cui proventi andarono ad associazioni impegnate nella lotta all'AIDS. Poi nel 2009 pubblica il suo ultimo album, Hidden Conversation, per la Bongo Records, che vede anche la partecipazione dei Massive Attack. Il pannello di questo disco nacque dall'esibizione di Terry Callier al Meltdown Festival del 2008, un festival allora diretto dal leggendario combo britannico Massive Attack. Dopo il festival, Callier incontrò Robert Del Naya, membro della band, e lavorarono subito al brano Live With Me. E i Massive Attack poi misero lo zampino anche nel palinsesto dell'album Hidden Conversation, dalla cui tracklist noi ora ascoltiamo la bellissima The Hood I Left Behind, una ballata molto alla Callier, con una voce che spesso si avvicina al falsetto e un corredo ritmico che non disdegna l'elettronica. Insomma, Callier continuava a guardare avanti, ma purtroppo il destino non gli ha dato tregua e infatti è venuto a mancare il 28 ottobre del 2012 a causa di un male incurabile. Una vita dura, dunque, fatta di lotte, di sconfitte, ma anche di tante conquiste.

0: Dunque, domani Terry Calié avrebbe compiuto gli anni. Abbiamo anticipato la celebrazione di questo anniversario. Peraltro lui se n'è andato nel 2012, l'abbiamo anticipata e abbiamo dedicato a lui una monografica. Adesso la linea va a Fahrenheit. Yeah, yeah, yeah.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

0: Ore 15.
1: Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast
4: Follow the Money
3: su Replay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: Buon pomeriggio, bentrovate e bentrovati. Oggi è lunedì 25 maggio, io sono Florinda Fiamma e sono felice di salutarvi insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Simone D'Arrigo, cominciamo con lui e io vi ricordo i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp, potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete mandarci una mail, scrivete a fare con l'H al centro @rai.it. La trappola di Tucidide, la lezione dell'antica Grecia sullo scontro tra potenze, da Atene e Sparta agli Stati Uniti e alla Cina, perché la storia di migliaia di anni fa è tornata al tavolo dei negoziati, in campo geopolitico e non solo. Poi parleremo di un saggio che ci racconta l'altro Garibaldi attraverso i diari di Caprera e ancora nello spazio scuola un'indagine ci chiede, vi chiede, quanto contano le famiglie per il successo scolastico e infine il libro del giorno è un classico moderno, si intitola Angelo guarda il passato ed è di Thomas Wolfe, pubblicato da Mattioli 1885. Tra l'altro poi fra qualche minuto con Pietro del Soldato ci terremo aggiornati, faremo un punto sugli exit poll delle elezioni comunali che insomma si sono appena chiusi i seggi. Torniamo all'argomento di apertura, il termine trappola di Tucidide che è tornato alle prime pagine quando il presidente della Cina, Xi Jinping, lo ha menzionato davanti al presidente degli Stati Uniti, Trump, a Pechino in un incontro segnato da tensioni commerciali ma anche dal fantasma di Taiwan. Nel frattempo l'Iran si racconta come la Persia del III secolo e racconta l'America di Trump come l'impero romano. A parlarne con noi ci sono Andrea Giardina, buon pomeriggio, benvenuto.
7: Buon pomeriggio.
6: Eccolo, Andrea Giardina insegna storia romana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ricordiamo alcuni dei suoi ultimi libri: Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, La terribile storia di Nerone, editi entrambi dalla Terza, L'ultimo parole al tempo del 2025. E con noi anche Laura Pepe, benvenuta.
8: Grazie a voi, buongiorno.
6: Storica, latinista, grecista, insegna istituzioni di diritto romano e diritto greco all'Università degli Studi di Milano e il suo ultimo libro si intitola Sparta, pubblicato anche questo dalla Terza. Sono due voci che quando si parla di storia antica intervengono spesso a Radio 3. Io vorrei cominciare da lei, Andrea Giardina. Perché i regimi contemporanei hanno bisogno dei greci e romani? Perché questa continua volontà di appropriazione dell'impero romano da parte delle autocrazie in particolare?
7: Se qualcuno volesse essere mistico direbbe il mistero di Roma, come dicevano i fascisti. No, ma no, diciamo il modello della Roma antica è quello che più può ancora oggi accredita al tempo delle guerre in Iraq, addirittura fu come era anche serie da alcuni studiosi teorizzata appunto l'analogia tra l'impero romano, la caduta dell'impero romano e la guerra in Iraq. Quindi sono cose a certe volte studi anche serie. Qui siamo nel campo pieno dell'uso politico della storia. Ora, all'uso politico della storia non si richiede precisione, non si richiede erudizione, però lo storico esiste anche per dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Però non dobbiamo scandalizzarci, insomma, se non condividiamo certe certe, diciamo così, evocazioni, perché la storia serve anche a fare politica e quindi non necessariamente deve essere vera, quella dei politici.
6: Nel frattempo vorrei chiedere anche a Laura Pepe, abbiamo parlato, abbiamo cominciato parlando della trappola di Tucidide. Tra l'altro un politologo di Harvard, mi pare, Ellison, ha reso popolare quest'idea, l'ha trasformata in un quadro di analisi quasi globale per interpretare soprattutto la rivalità tra Stati Uniti e Cina. Ci potrebbe spiegare perché è stato chiamato in causa Tucidide? Un attimo, mi pare che è caduta Laura Pepe. Allora, nell'attesa di Laura Pepe, professor Giardina, io proseguo con lei. Lei diceva: l'uso politica della storia non richiede né precisione né erudizione. Ecco, in questo caso, quali sono secondo lei gli errori e quali sono stati appunto gli abusi di appropriazione storica?
7: Sì, diciamo questo, insomma, forse possiamo aspettare Laura Pepe per Tucidide, così
6: sì, esatto.
7: Parlare un attimo degli iraniani, perché è interessantissimo. Ci sarebbe, devo dire, in questa dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano che ha detto gli americani, cioè, insomma, faranno la fine che hanno fatto i romani, cioè sconfitti dai persiani, devo dire, c'è un elemento comico, a dire la verità, perché gli iraniani parlano dell'antica Roma e si rivolgono in primo luogo al presidente americano, il quale durante un'intervista in occasione di un viaggio della nostra presidente del Consiglio negli Stati Uniti ha detto: sono felice di questo incontro, le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia sono sempre state buone fin dal tempo degli antichi romani. Insomma, la faccia sbalordita della traduttrice è indimenticabile. Insomma, diciamo che sul piano delle analogie storiche, questo dialogo tra Stati, o chiamiamolo dialogo, tra Iran e Stati Uniti non è proprio incoraggiante. Però questo portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha fatto un riferimento preciso, paragonato alle vicende delle trattative di pace attuali, alla vicenda dell'imperatore Filippo l'Arabo, chiamato così non perché era arabo, ma insomma perché era un romano nato in Siria. Effettivamente Filippo l'Arabo combatteva da quelle parti a seguito dell'imperatore Gordiano III, quando l'imperatore Gordiano III è stato ucciso in una congiura, in una rivolta di soldati, per riuscire a tornare come dire, in patria, ha concluso con i persiani una pace non proprio decorosa. Ecco, quindi fa un'analogia tra quella pace di Filippo l'Arabo in Trimeno e Trump, dicendo: farai tu anche tu quello che ha fatto Filippo l'Arabo, insomma, per tornartene a casa, diciamo, tranquillo, dovrai stipulare una pace vergognosa. E che, insomma, è comunque un riferimento così interessante. Ma poi effettivamente qui si evoca la grande storia dei rapporti tra impero persiano e impero romano, e quindi anche monumenti importantissimi come il celebre rilievo di una località nei pressi di Persepoli, ci sono una roccia, un rilievo meraviglioso, si chiama Nakhir Rustam, dove si vede l'imperatore Valeriano catturato dai persiani con le mani a volte così, con i polsi stretti da una corda, tenuto fermo dall'imperatore persiano Shapur il Grande e umiliato. Ecco, questi sono fatti che sono presenti nella memoria, dico, certamente iraniana, al di là della continuità tra impero tra antichi persiani e i quali iraniani, che insomma da un certo punto di vista è molto esile.
6: Certo, allora ricordo a chi ci ascolta una delle frasi che questo ministro di cui il professor Giardina stava parlando, che su X, un social network, ha anche scritto: l'impero si credeva il centro del mondo, ma il nostro paese lo sconfisse, come ora stiamo sconfiggendo gli Stati Uniti. E abbiamo scomodato, ecco, la Persia e l'impero romano, e con Laura Pepe scomodiamo anche lo storico ateniese Tucidide, e scomodiamo anche una altro un politologo del XXI secolo, Graham Allison, che ha reso popolare l'idea proprio della trappola di Tucidide, che in qualche modo l'ha trasformata in un quadro di analisi globale, soprattutto nei rapporti, nelle rivalità tra Stati Uniti e Cina. Laura Pepe, che cos'è la trappola di Tucidide?
8: Allora, giustamente, come lei ha detto, è il titolo innanzitutto di un articolo che Graham Allison, questo politologo di Harvard, ha scritto nel 2016 circa, 2017, che poi è diventato un libro intitolato Destined for Worse, Can America and China Escape to Tucidide Threats? Cioè, possono l'America e la Cina scappare, evitare la trappola di Tucidide? Scusate, io ho un ritorno terribile e quindi
6: noi la sentiamo bene.
8: La mia voce mi ritorna indietro, quindi faccio fatica ad articolare. Adesso meno, grazie, forse. Il riferimento chiaro è all'inizio della guerra del Peloponneso, delle storie della guerra di Tucidide, in cui lo storico ricorda che la causa reale, alle testate profasis, come la chiamava, del conflitto Atene-Sparta, non erano le scaramucce tra le due città, ma in realtà il fatto che la potenza ateniese era cresciuta a tal punto che minacciava la più consolidata potenza spartana. E questo modello, quello tucidideo, è appunto diventato proprio il modello per spiegare tutte quante le relazioni internazionali, e quindi per dire che quando ci sono due potenze, una di fronte all'altra, di cui una già consolidata e una emergente, il conflitto è inevitabile. E quindi questo modello che è stato elaborato da Allison per gli Stati Uniti è poi stato reimpiegato da Xi Jinping per dire: riusciranno la Cina e gli Stati Uniti a evitarla e a creare un paradigma di relazioni tra grandi paesi? E quindi sostanzialmente si cita Tucidide per chiedere il riconoscimento della legittimità storica dell'ascesa cinese. Peccato che tutte le volte che si cita una frase, dimenticandosi il contesto, si compie un grande errore. Innanzitutto perché non dobbiamo dimenticare che quella guerra Atene alla fine l'ha persa, e anche Sparta, che però era uscita vincitrice da quella guerra, insomma, non ha avuto un destino luminoso per molti anni, perché anche lei fu destinata a sua volta alla decadenza. La cosa che però mi stupisce sempre moltissimo è il fatto che Tucidide è una sorta di modello prêt-à-porter. Le frasi che Tucidide dice sono utilizzate molto spesso per tutte le evenienze e possono essere veramente adattate alle situazioni, alle circostanze, anche cambiando di segno. Mi spiego meglio. In questo caso, ovviamente, nella trappola di Tucidide sarebbe la Cina a fare le parti di Atene, mentre al contrario gli Stati Uniti sarebbero la potenza consolidata, quindi l'alter ego di Sparta, se vogliamo. È singolare come durante la Guerra Fredda, però, il blocco USA-URSS utilizzava degli altri paradigmi, perché in quel caso gli USA erano naturalmente l'Atene democratica, aperta, illuminata, e al contrario il blocco sovietico era l'alter ego di Sparta, appunto. Di nuovo lo stesso paragone veniva fatto anche tra il sistema di alleanze ateniese da una parte e spartano dall'altra. Durante la guerra del Peloponneso Atene era a capo di un vero e proprio impero che si chiamava Lega Delioattica, in cui lei faceva davvero la parte del leone, e quella sarebbe stata la NATO, ma ci si dimenticava del fatto che in quel caso veramente Atene non era la città democratica, ma era una città estremamente imperialista. Il patto di Varsavia invece veniva paragonato alla guerra del Peloponneso, che invece era un'alleanza in cui Sparta era semplicemente una prima inter pares. Quindi già questo ci spiega come davvero utilizzare sostanzialmente delle frasi come dei brocardi o come degli aforismi sia sempre molto molto pericoloso, perché si ignora il contesto, e quando si ignora il contesto di fatto si ignora tutta quanta la storia.
6: Grazie Laura Pepe. Andrea Giardina, ecco, ignorare il contesto, chiedere legittimità. Poi ricordo un altro esempio dei mesi scorsi, ne abbiamo parlato sempre a questi microfoni con Maurizio Bettini, quando Netanyahu ha parlato del concetto di super Sparta. Ecco, quindi Sparta serve insomma a vari leader, diciamo, come esempio. Ecco Andrea Giardina, che cosa si nasconde dietro questi revival e quanto è rischioso attualizzare la storia antica?
7: Beh, sì, no, Sparta è sempre stato un mito politico della storia contemporanea, no? Dalla rivoluzione francese in poi, misura crescente anche nel Novecento, insomma, non è la prima volta che si evoca Sparta. E sempre, diciamo, queste analogie hanno un valore limitato, naturalmente. Dal punto di vista storico, la comparazione storica è una cosa molto difficile, che richiede strumenti e va fatta sempre con rigore e leggerezza al tempo stesso, altrimenti si attualizza. Allora il passato diventa attuale alla contemporaneità, e questa è la cosa peggiore che si possa, il torto peggiore che si possa fare alla storia, pensare che sia, come dire, sempre teoricamente, in maniera idealtipica magari, ma insomma uguale alla nostra storia. Questa è sempre un'operazione, però ripeto, bisogna distinguere il livello di indagine storica da quello dell'uso politico. L'uso politico è libero per definizione, e direi una cosa che può sembrare, diciamo, un po' forte, ma secondo me è più valida un richiamo politico al passato, l'attualizzazione della politica del passato è più valida, più è disinvolta. Se fosse erudita, se fosse rispettosa fino in fondo del passato, questo naturalmente la renderebbe più debole. Quindi noi dobbiamo, da storici, continuare a fare il nostro mestiere. Ora il discorso, anche già la stessa trappola di Tucidide, naturalmente avrebbe appena detto come se uno ricama, no, su questo, insiste, fa una sorta di accanimento terapeutico su quell'uso di quella metafora, di quella similitudine, e poi si perde, finisce per finire in una gigantesca aporia. Però diciamo le suggestioni, ecco, che, tornando adesso, passando dal mondo greco all'Iran, alla Persia, la Persia di una volta, no, evocata dagli iraniani, che poi non è una cosa così bizzarra, visto che erano hanno sempre avuto rapporti la Grecia antica e la Persia, però la Persia dell'età romana, beh, lì effettivamente può essere interessante, dico, ripercorrere i rapporti tra Persia e la Persia antica e Roma, naturalmente tenendo presente che il fatto che l'impero persiano abbia costretto, di fatto abbia sconfitto geopoliticamente l'impero romano, questo è un tema oggetto di discussione, perché il discorso è molto più complicato. È anche vero che noi abbiamo un rilievo come di Naki Rustam in vicino a Persepoli, abbiamo proprio l'immagine dell'imperatore romano catturato, che è una cosa straordinariamente di impatto, estremamente forte. Tra parentesi, la Persia è un luogo talmente meraviglioso che quando poi riusciremo a tornare su quei luoghi, certo, sarà motivo di soddisfazione anche per molti motivi. Ecco, però certamente si capisce come in un paese come l'Iran, che comunque non finisce mai di pensare al passato persiano, anche se quel passato persiano era un elemento fondamentale nella propaganda dello Shah, dell'odiatissimo Shah, che si rovinò anche per aver voluto celebrare i 2500 anni della nascita dell'impero persiano con delle celebrazioni che hanno massacrato il bilancio dello Stato, e quindi è stato, oltre che causare inquietudine all'epoca. E beh, questo certamente è qualcosa che può essere oggetto di una sensibilità, che io non so misurare quanto, ma presente nel mondo iraniano attuale.
6: Grazie, grazie Andrea Giardina e grazie Laura Pepe.
8: Sì.
6: Grazie per essere stati con noi e grazie per averci spiegato o raccontato perché i regimi contemporanei hanno bisogno di greci romani e non solo, e perché vengono utilizzati nel linguaggio politico, vengono usati dal punto di vista politico. Adesso noi cominciamo il nostro viaggio musicale, ascoltiamo il primo brano tratto dall'album Stars del 1974 di Janis Ian.

0: E questa era The Man You Are In Me, il primo brano tratto da Stars, l'album di Janis Ian, che ci accompagnerà per tutto il pomeriggio di Fahrenheit. Adesso una sorpresa, abbiamo qui in studio, mi ha raggiunta in studio Pietro Del Soldà. Ciao Pietro.
1: Ciao Florinda, buongiorno agli ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit. Facciamo una piccola incursione dalla storia antica.
0: Dalla storia antica, no, ma soprattutto dalla geopolitica riletta in chiave storica alla politica italiana. C'è Pietro qui, Pietro Del Soldà, che ci aiuta a fare un po' un punto degli exit poll. Alle 15 si sono chiuse le urne in 18 capoluoghi e elezioni comunali. Pietro, come ci puoi aggiornare?
1: Hanno votato molte persone, 6 milioni e 600 mila aventi diritto, che è tipo 12-13% del totale, quindi un test di una certa rilevanza. Gli occhi erano puntati in particolare su Venezia, unico capoluogo di regione al voto, dove si sfidano per il comune vari candidati, tra cui quello del centro-sinistra, senatore del PD Andrea Martella, e l'ex assessore di due giunte di Luigi Brugnaro Simone Venturini, che è in testa secondo gli exit poll opinionai, addirittura con la possibilità di vincere al primo turno, mentre Martella è tra il 40 e il 44%, e poi ancora Vincenzo De Luca, che insomma ritorna nella sua Salerno confermando una vittoria in questo caso al primo turno trionfale oltre il 55%. A Reggio Calabria invece il candidato del centrodestra Cannizzaro nettamente avanti, addirittura tra il 64 e il 68%, e poi via così. C'è Arezzo, Messina, il candidato Basile tra il 51 e il 55 dovrebbe battere di gran lunga quello del centrodestra, quindi si sono scontati anche i due lati dello stretto di Messina, e così via. Ne parleremo sicuramente, a tutta la città ne parla domani.
0: Domattina.
1: Voglio solo dire, il dato dell'affluenza preoccupava fino a ieri sera, perché era molto più basso rispetto alle precedenti comunali, ora un po' recuperato. Comunque si è votato in media, guardando poi regione per regione, comune per comune, circa il 5% in meno. Il 60% complessivamente degli aventi diritto ha votato, quindi un dato simile a quello dell'ultimo referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, quindi insomma partecipazione non si può dire che non ci sia stata. Non è un trionfo dell'astensionismo come poteva sembrare guardando i dati di ieri, forse era anche una bellissima giornata, a volte contano anche questi spunti.
0: Questi spunti, grazie Pietro, a riflettori puntati anche su Venezia, la tua Venezia.
1: Sì, è l'unico capoluogo di regione, poi le altre città, vedremo.
0: A domattina, grazie. O comunque se ci sono cose rilevanti ci aggiorniamo. Grazie. E adesso è arrivato il momento della nostra caccia al libro. Ray.

0: una parte, oppure se lo avete, lo volete offrire, regalare. Ha chiamato questo numero oppure ha mandato la mail, ora ce lo facciamo dire, Elisabetta da Modena. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie.
0: Lei ha chiamato, ha mandato la mail o tramite RaiPlay Sound? Come ci ha contattati?
1: Io ho mandato una mail, ho mandato una mail.
0: Ha mandato una mail in cui diceva che stava cercando un libro di Wockant, Punire i poveri, il nuovo governo dell'insicurezza, edito da Deriva Prodi nel 2006. Come mai lo sta cercando? Perché sta cercando questo libro?
1: Allora, lo sto cercando principalmente per motivi di lavoro, nel senso che io mi occupo di teatro di animazione, in particolare di burattini, ma non solo dal punto di vista, cioè il burattino dal punto di vista teatrale, ma soprattutto come linguaggio educativo, sociale e di ausilio alla cura. E allora i concetti che vengono trattati da Luis Baccante nel libro sono per me molto importanti. Lui parla di sociologia urbana, di politiche sociali, di disuguaglianze e di minoranze etniche. E ha anche un concetto che per me è molto interessante, che è quello di sociologia carnale, cioè lui parla di il sapere attraverso il corpo. E allora io, occupandomi di burattino, mi diventa un concetto estremamente interessante sul quale mi piacerebbe lavorare, perché il burattino è un'estensione del corpo, è un mezzo per rappresentare degli aspetti che sono profondi nello spana. E quindi mi interessa moltissimo approfondire questo concetto e avere questo libro. Ecco.
0: Ma come ha scoperto della sua esistenza tramite studi, ricerche?
1: Allora, in realtà ho scoperto di questa esistenza attraverso un podcast che io ascolto spesso, non so se si può dire, se posso o non posso, comunque attraverso questo podcast io ho scoperto l'esistenza di questo libro che non conoscevo e che mi è risultato interessantissimo. Ecco.
0: Perfetto, allora grazie mille Elisabetta. Ripeta l'autore e titolo, così magari ci sentono e se qualcuno ce l'ha lo vuole donare ci può scrivere.
1: Certo, allora l'autore è Loïc Bacant e il titolo è Punire i poveri, il nuovo governo dell'insicurezza sociale. La casa editrice è Derive Approdi ed è stato pubblicato in Italia nel 2006.
0: Allora, in bocca al lupo Elisabetta, speriamo che lo trovi presto. E adesso vi leggo la caccia, alcuni dei libri a tema storico. La redazione li ha scelti così. Allora, qualche libro che stiamo cercando: d'Etienne Vernon, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia, pubblicato dall'editore La Terza nel 1999. Poi Gianna Baltaro, Ritorno al passato, Angolo Manzoni, 1999. Poi Herzen, il passato e i pensieri, Einaudi, Gallimard nel 1996 e ancora Radici dell'io, la costruzione dell'identità moderna di Taylor, pubblicato da Feltrinelli nel 1993 e ancora I mille demoni della modernità, Mario Rubino, edizioni Flaccovio 2002. Infine un grande classico, Erodoto, storie di antichi popoli, però l'edizione è un'edizione particolare, siamo nel 1964, editrice italiana. Questi erano alcuni dei libri che stiamo cercando, che stiamo cacciando e adesso noi proseguiamo il nostro viaggio musicale e ascoltiamo ancora la musica di Janis Ian con Page 9.

0: Perché Caprera? Sì, certo, bella e selvaggia, comoda per salpare in fretta e di fretta tornare. È l'unica casa, come me, che potessi concepire. Caprera perché la tolda di una nave, lì mi sento in perenne navigazione senza gli svantaggi del rullio e del beccheggio. Caprera è una roccia galleggiante di quel granito grezzo con cui è stata costruita la mia tomba. Tutto ormai avviene da anni sulla tolda di Caprera. Qui mi vengono le idee, qui ricevo dal continente coloro che mi propongono un'impresa, accolgo gli amici, i commilitoni, le donne, i figli. Tutti sbarcano su un non luogo, uno spazio senza tempo che li riporta al mio abbraccio. È la mia Nizza, la mia Roma e soprattutto me. Do il benvenuto a Virman Cusenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Mi ha raggiunta in studio per parlare del suo libro, il suo saggio dal titolo L'altro Garibaldi, Diari di Caprera, edito da Mondadori, in cui ci racconta e ci svela un volto inedito di Giuseppe Garibaldi. Dietro l'eroe dei due mondi, ci fa andare dietro la camicia rossa, il mito risorgimentale, e cerca di svelarci quello che si nasconde, cioè un uomo moderno e attuale. Ma quello che vi ho appena letto nell'incipit, nel prologo di questo libro, Caprera, Virman Cusenza, che cosa rappresentava per Garibaldi?
1: Beh, come avete letto benissimo nel prologo, è un non luogo, un posto particolarissimo che rappresenta il pezzo di terra che Garibaldi ha scelto sulla terra, scusate il gioco di parole, per avere una radice. Perché ricordo innanzitutto che Garibaldi è un apolide. Garibaldi nasce a Nizza, da Nizza parte per poi girovagare per il Mar Mediterraneo insieme al padre all'inizio, comunque con la marina militare sabauda, dopodiché poi a causa appunto dell'accusa di aver partecipato a un moto rivoluzionario viene condannato a morte. Da quel momento poi farà l'esule in Sud America. E dalla Sud America tornerà soltanto nel 48 per partecipare alla Repubblica Romana del 49. Da quel momento poi fa 5 anni di esilio e finalmente tornerà in Italia. Insomma, in poche parole, quando torna in Italia nel 55 non ha una patria, perché lo aspettano a casa solo la madre Rosa con i figli, la moglie Anita è morta nel 49 come sappiamo, di conseguenza deve scegliersi un luogo, una casa di fatto. E che cosa sceglie? Un'isola, cioè un non luogo. Un'isola nell'isola, perché Caprera, come sappiamo, fa parte dell'arcipelago appunto che della Maddalena e quindi fa parte anche di un'isola, un'altra isola che è poi la Sardegna. Quindi da questo punto di vista gli piaceva un posto sospeso nel nulla, potremmo anche dire, da cui raggiungere poi la terraferma volta per volta.
0: Senta, Virman Cusenza, ecco, l'altro Garibaldi, questo libro appunto racconta tanti altri aspetti rispetto a quelli eroici che siamo abituati a leggere, a conoscere nei libri di storia, e lei in qualche modo ci racconta che forse è anche il volto più autentico. Allora, perché più autentico e perché ha scelto di scrivere un libro su di lui?
1: Beh, innanzitutto il Garibaldi che abbiamo studiato a scuola è quello a cavallo, quello monumentale, quello museale. Il Garibaldi che ho cercato di raccontare io è invece il Garibaldi in carne ed ossa, quello privato, quello dei momenti più intimi e soprattutto quello delle passioni nascoste ai più, almeno. Quindi un Garibaldi umanizzato al massimo, anche nelle sue fragilità, come poi eventualmente vedremo, è un Garibaldi più vicino a ciascuno di noi. E probabilmente, vista la sensibilità ecologica, direi ante litteram, vista la sensibilità anche animalista, anche qui ante litteram, pochi lo sanno, ma Garibaldi ha fondato la Società di Protezione degli Animali nel 1871 a Torino. E la fa presiedere da una signora inglese che era Ann Winter, che aveva già evidentemente una grande sensibilità per il tema. Quindi un Garibaldi precorritore di temi che poi saranno molto centrali nel Novecento, e quindi io per questo dico che la sua vita è larger than life, come dicono gli inglesi, cioè più grande della vita stessa, perché abbraccia poi anche un periodo, direi di un secolo e mezzo, fino ad intercettare sensibilità e passioni che sono soltanto contemporanee. Un Garibaldi inedito perché ho avuto la fortuna, poi eventualmente ne parleremo, di trovare un documento che svela per l'appunto questa dimensione del tutto appartata da agricoltore e da allevatore.
0: Senta, lei ha citato la Società Reale di Protezione degli Animali e in questo libro appunto Garibaldi è come se si circondasse di un secondo esercito, ma si tratta di capi di bestiame, fonda questa Società Reale di Protezione degli Animali, e lei tutto questo lo scopre, diciamo, lo viene a conoscere dai diari agricoli, che è un documento straordinario per conoscere meglio Garibaldi. Ecco, ci racconta un po' di più questo aspetto di Garibaldi contadino, imprenditore e allevatore?
1: Allora, noi dobbiamo immaginare Caprera nel 1856, che è l'anno di costruzione della casa, la cosiddetta Casa Bianca, perché appunto ricordava anche le fazende sudamericane con cui Garibaldi aveva avuto dimestichezza durante i 15 anni in Sud America. Fonda questa Casa Bianca nel 1856, quest'anno si compiono 170 anni dalla fondazione e i 50 anni dal museo che è stato creato poi lì appunto a metà degli anni 70. E in questa casa Garibaldi di fatto vive, come potremmo dire, nel Far West, ma inteso con il ranch, inteso come allevatore, inteso come coltivatore. Che cosa fa? Innanzitutto deve conquistare alla coltivazione dei terreni che sono aridi, che sono pieni di rocce, di fatto è una pietraia Caprera.
0: Certo.
1: E quindi lui che fa? Ricorre alla sua perizia da militare e con la dinamite fa saltare questi pietroni enormi di granito che occupano buona parte del terreno. Una volta liberato appunto il terreno, finalmente può cominciare la coltivazione, però sarebbe facile perché qui c'è il problema dell'acqua, e quindi a questo punto bisogna creare un sistema di canalizzazione molto complesso e anche molto, diciamo, moderno, per garantire un'acqua che evidentemente a Caprera un po' scarseggiava. Poi c'è l'aspetto che riguarda appunto anche l'ambizione del personaggio, perché come si può intuire facilmente vedendo la Casa Bianca, non siamo di fronte alla casetta di campagna di un signore che vuole ritirarsi o si vuole riposare nei momenti tra una battaglia e l'altra, siamo davanti alla costruzione di qualche cosa che ha un'ambizione simile a quella che poi lui evidentemente corona nelle imprese militari. Cioè, in poche parole, ogni volta che Garibaldi si metteva a fare qualcosa che lo appassionava, ci metteva un po' tutto se stesso e cercava di raggiungere risultati che non erano banali, non erano dilettanteschi. Il piglio con cui, poi ne parleremo eventualmente, compila questi diari agricoli, questi quaderni di fatto, perché ci sono i diari agricoli e ci sono poi cioè il giornale dell'allevamento. Ecco, ce la dice lunga sulla persona, che è puntigliosa, schematica, pignola, simile a uno scienziato o appunto un militare. Quei quaderni che sono di fatto impostati come la partita doppia di un ragioniere, ogni giorno segnavano la temperatura insomma della giornata, appunto il vento, la pressione atmosferica, la semina del giorno, e poi nelle annotazioni a margine c'era magari: è venuto a trovarmi l'emissario di Cavour, ho scritto a Mazzini, è nata mia figlia Clelia. Cioè si intrecciano la vita privata con la vita pubblica in una dimensione che ovviamente comunque rimane nascosta e appartata, qual è quella di Caprera.
0: Senta, appunto, lei ci sta raccontando che realizza questa azienda agricola moderna, ha anche importato macchinari d'avanguardia, ha costruito un mulino innovativo, e però non dimentica lo studio, la scrittura, la riflessione e, come dice lui, anche l'essere pignolo. Come si coniugano queste due anime, lei che l'ha studiato, lei che ha studiato Garibaldi, anche da quest'altro punto di vista più privato?
1: Ma allora, innanzitutto parliamo di un eclettico. Perché Garibaldi è nato, lo ricordavo prima, come marinaio, poi improvvisamente diventa militare, anche potremmo dire quasi suo malgrado, in Sud America, cioè prima in Brasile, Rio Grande do Sul, poi appunto Argentina, quindi Uruguay. Quindi in Uruguay si mette a studiare, ma devo dire che ha delle passioni anche molto, come possiamo dire, interdisciplinari, perché alla fine è anche appassionato di matematica, di astronomia. Nei quaderni, per esempio, ci sono anche nozioni di astronomia che poi trasferisce alla figlia Clelia, per esempio, no? Ecco, da questo punto di vista è un eclettico, tant'è che a un certo punto della sua vita ha avuto anche l'ambizione di essere uno scrittore, però cosa che non gli è riuscita benissimo, perché devo dire che l'anticlericalismo che gronda, insomma, da ogni riga, ha appesantito la narrazione, e sinceramente quei libri non hanno avuto neanche un grande successo, a parte il primo, che sarebbe I Mille, l'epopea appunto garibaldina per eccellenza. E quindi ecco, però è una persona che ha sicuramente un trade union che può giustificare interessi così svariati. Qual è questo trade union? È un amante della natura e dell'umanità, la quintessenza potremmo dire dell'umanità, perché il suo grande desiderio, quello più profondo potremmo dire della sua anima, è quello di unire e di unirsi, cioè unire gli uomini, unirsi alla natura e in qualche modo creare qualcosa di un insieme che si leghi e che sia tenuto appunto da una stessa ragione, da una stessa forza, dallo stesso obiettivo, potremmo dire. Quindi la caratteristica di Garibaldi è quello di unire se stesso agli altri e gli altri un tutt'uno con la natura. Questo è un po' la sua cifra distintiva.
0: Senta, lei a un certo punto scrive, parla del concetto, ecco, seppure in embrione, in Garibaldi è già presente il concetto di matria, accanto a quello, figlio dei suoi tempi, di patria. In che senso?
1: Allora, Garibaldi ritiene che la donna sia centrale nella società, e anche in questo lo vedo precorritore di idee molto avanzate e moderne, appunto, sulla centralità, sui diritti appunto delle donne, perché a dispetto di una fama da donnaiolo che ha sempre avuto e che, diciamo, è anche giustificata per certi versi dal fatto che a 42 anni rimane vedovo appunto di Anita, però in realtà ritiene la donna l'unico essere vivente in grado di cucire la società, di comporre i conflitti e quindi di poter smuovere, letteralmente dice così, lo fa con vari appelli, figli e amanti affinché combattano per la causa comune che è la liberazione appunto d'Italia. Quindi ascrive e riconosce alle donne una capacità di appunto unire anche qui e di solidarizzare appunto, di compattare di fatto la società, tant'è che arriva a dire, il riferimento è alla regina Vittoria che in quegli anni regge le sorti dell'impero britannico, che la donna probabilmente è più adatta a governare degli uomini.
0: Senta, ci è arrivato un messaggio un po', diciamo, polemico. Dice: Garibaldi era un avventuriero, ha abbandonato Anita nelle paludi di Comacchio. Questa parte, ecco, negativa, o comunque questa parte lei l'ha gestita nel suo libro?
1: Ma facendo il cronista, che è poi quello che ho sempre fatto in vita mia, in realtà non l'ha affatto abbandonata nelle paludi di Comacchio. La povera Anita muore perché ha una febbre tifoidea molto forte, è incinta al quinto mese e ha voluto a tutti i costi seguire Garibaldi anche in questa risalita dalla Repubblica Romana fino appunto poi alla fine a Comacchio, dove purtroppo muore. E addirittura insomma, noi sappiamo, no, che quante volte si ricevono anche accuse ingiuste. Lui venne accusato addirittura con i padroni della fattoria Guiccioli, che poi sono gli stessi parenti della Teresa Guiccioli, amante di Byron a Ravenna appunto nell'Ottocento. Verrà accusato di avere ucciso strangolandola la moglie per poter fuggire, un'accusa ovviamente infamante che viene ribaltata da una perizia medica che giustifica la posizione del collo di Anita appunto piegata di lato col fatto che purtroppo la febbre e i rantoli finali appunto che aveva avuto erano compatibili naturalmente con la posizione del collo. Quindi vennero tutti prosciolti coloro che erano stati accusati in prima battuta. Quindi naturalmente, prima di accusare, diciamo, eroe o non eroe qualunque uomo, bisogna un po' guardarsi anche le carte. È una cosa che ho fatto ovviamente, ma questo naturalmente non significa che questo sia un monumento a Garibaldi, il mio libro. Cioè, anzi, il mio libro racconta le fragilità di Garibaldi. Le fragilità sono, per esempio, l'essere stato, diciamo, ripeto, un donnaiolo impenitente, per esempio, perché diciamo, evidentemente aveva questa, diciamo, come posso dire, questa caratteristica. Però detto questo, per esempio, è anche quella di non essere stato un bravo uomo di governo, perché in Sicilia da dittatore è vero che fa delle imprese militari importanti, ma poi quando deve gestire l'amministrazione non si distingue certo per efficienza. Oppure gli manca un fiuto politico di un, insomma, come dire, di un Cavour, per capirci, perché nel momento in cui poi consegna il regno a Vittorio Emanuele, appunto, dopo Teano, potrebbe benissimo invece approfittare della sua popolarità rinunciando ai plebisciti che invece poi alla fine acconsente dopo mille oscillazioni e puntare diritto a Roma per completare il disegno unitario dell'Italia. Quindi da questo punto di vista è un Garibaldi che quando poi commette anche i suoi errori se ne torna a Caprera, ma senza arricchirsi, e questo va detto appunto a suo merito, perché quando parte da Napoli appunto nel novembre del 1860, dopo aver consegnato il regno di Savoia, avrà soltanto un sacco di sementi, qualche balla di stoccafisso e della pasta e del caffè, quindi tutt'altro che un arricchimento personale.
0: Senta, stanno arrivando delle domande su Garibaldi e qui sembriamo quasi in una lezione di scuola. Allora, c'è Angelo che scrive che di Garibaldi leggevo la sua intenzione di rendere dritto il tragitto del fiume Po fino alla foce, e un altro: ma è vero che Anita lascia marito e figli per Garibaldi? A questo punto facciamo un po' di...
1: Beh sì, allora partiamo dall'ultima. Anita lascia il marito, non i figli, perché non aveva figli, ma quindi lascia il marito e sposa Garibaldi poi qualche anno dopo aver fatto già i primi figli, il primo è Menotti, e lei aveva 19 anni quando lo conosce, lui 34, e quindi diciamo è un amore folgorante quello che però bisogna anche pensare che il matrimonio di Anita era un matrimonio combinato, quindi non era felice sicuramente del suo matrimonio, questo va detto. Per quello che riguarda il Po invece è sbagliato, perché invece Garibaldi ha fatto un progetto importante a cui dedico un capitolo del mio libro, per la deviazione del corso del Tevere, per sottrarre Roma alle inondazioni da cui era afflitta, e l'acqua del Tevere arrivava addirittura fino a Piazza Colonna, e quindi l'igrometro di Porto di Ripetta arrivava a misurare 18 metri durante le piene, quindi insomma un problema veramente grande. Però purtroppo da parlamentare Garibaldi non viene ascoltato, i suoi progetti nel 75 e 76 vengono praticamente cestinati di fatto, e quindi non se ne farà nulla, e lui insomma scornato se ne tornerà ancora una volta a Caprera.
0: Senta, lei parlava prima dei diari agricoli, anzitutto ha detto che come letterato non era un granché,
1: no.
0: Insomma non aveva questa dote, però ha parlato dei diari agricoli, degli altri diari. Allora le volevo chiedere sia come si è documentato per raccontare questo altro Garibaldi, e sia anche le caratteristiche di questi testi che ha studiato, letto.
1: Allora, io sono partito da un'idea, che era quella di raccontare un uomo moderno che aveva anticipato alcune tendenze, ripeto, di almeno un secolo, semplicemente visitando la sua casa a Caprera. Lì, per esempio, vedendo un mulino che aveva progettato il parmense Edoardo Barberini, che era un altro dei mille, capisco che l'uomo non si accontentava di fare una semplice fattoria. C'è lì un mulino addirittura a due pale, una per la macina e un altro appunto per l'olio, per il frantoio, cioè che era un unicum della sua epoca. Aveva addirittura una locomobile, che è il prototipo della locomotiva, che serviva a trebbiare, triturare per esempio il grano o triturare appunto rami, pietre, eccetera. Quindi insomma, in poche parole, fa una fattoria all'avanguardia. Partendo da questo, a un certo punto ovviamente mi sono imbattuto nella citazione di un documento che invece era inedito e lo è tuttora, a parte i brani che riporto io nel libro. Che cosa sono? Sono i diari agricoli. Che cosa erano i diari agricoli? Erano questo libro mastro, potremmo chiamarlo, di Caprera, dove Garibaldi annotava, come ho detto prima, tutte le caratteristiche appunto della sua attività nell'azienda agricola, ma anche dell'allevamento. Arriva addirittura a fare i contratti di suo pugno ai pastori, esattamente come i contratti di arruolamento dell'esercito, in cui venivano indicati praticamente i bisogni ovviamente dei pastori e la fornitura che lui garantiva, per esempio anche di vestiario, le scarpe, i pantaloni, la camicia, e fissava anche le quote di produzione che i pastori avrebbero dovuto garantirgli dal punto di vista della produzione del formaggio, del latte, del badare appunto alle greggi. Quindi cioè, si capisce che tutto l'approccio che ha avuto anche all'attività di Caprera era l'approccio del generale Garibaldi, non l'approccio di un signore che stava in vacanza a grattarsi la pancia magari su una pietra prendendo il sole, insomma.
0: Senta, lei nel suo libro, nel suo saggio, ci racconta anche come Garibaldi anticipa il modello di famiglia allargata, accogliendo amici, intellettuali e visitatori. In che modo si può parlare di famiglia allargata?
1: Allora, innanzitutto è proprio tecnicamente una famiglia allargata, perché a Caprera vivono per un certo periodo i figli di Primo Letto, sono i figli di Anita, ne ha avuti quattro Anita, una è morta giovanissima a 2 anni, poi gli altri tre, che sono appunto Menotti, Ricciotti e Teresita, vivevano con lui. Dopodiché poi ha avuto un'altra figlia da una balia che si chiamava Battistina Ravello o Raveo, che era di Nizza, che gli ha mandato la famiglia, da cui nasce la piccola Anita Junior, che morirà purtroppo prematuramente a 16 anni per un'insolazione o una febbre tifoide, pure quella. Poi avrà altri tre figli, di cui una morirà pure questa piccolissima, Rosa è il nome sfortunato della famiglia Garibaldi, cioè come la madre di Garibaldi, però purtroppo queste due bambine muoiono prematuramente, e soprattutto la prima è Clelia, la figlia dell'ultima moglie, che si chiamava Francesca Armosino, e anche lei una balia, e la prima è Clelia, la seconda appunto è Maglio, e poi c'era stata in mezzo questa Rosa morta 2 anni. E quindi la famiglia allargata è la famiglia di tutti questi figli, ed è la famiglia anche nel senso degli amici. Cioè, noi dobbiamo pensare che Garibaldi, per poter mandare avanti l'azienda agricola, aveva bisogno di un nutrito gruppo di aiutanti, e questi aiutanti spesso erano garibaldini, facevano parte dell'esercito dei Mille, e quindi erano una trentina almeno, più almeno una ventina di componenti familiari, compreso i familiari della terza e ultima moglie, quindi 50 persone vivevano a Caprera. Ma dobbiamo pensare che Garibaldi era proprietario prima di metà isola e poi dell'intera isola, quindi insomma era un territorio abbastanza vasto e non poteva certo essere governato o comunque gestito da una sola persona.
0: Senta, allora c'è un'ascoltatrice o un ascoltatore che scrive: Garibaldi e Cavour accomunati almeno dall'agricoltura, Cavour ne fu ministro, poi Saltafinestre fu definito affettuosamente da un abitante di Caprera anni fa durante la mia visita al museo. E poi una domanda per lei di Pietro: Garibaldi, è vero che si incontrò con Bakunin?
1: Beh sì, allora partiamo da quest'ultima. C'è nel libro un capitolo che io dedico alla visita di Bakunin nel gennaio del 1864 appunto a Caprera, e la descrizione che fa Bakunin di Garibaldi e della sua comunità è veramente interessante, perché innanzitutto li descrive tutti cotti dal sole, vestiti malamente, l'unico invece lavato, stirato, insomma, e dignitoso anche nel vestiario era appunto Garibaldi. Ma soprattutto Bakunin ha la possibilità di raccontare l'azienda agricola avviata poi da qualche anno, ne fa un ritratto insomma molto divertente, ed è lui che in qualche modo avvalora e accredita anche l'idea di una comunità allargata. Cioè, in qualche modo noi dobbiamo ricordarlo, anzitutto la fama di Garibaldi varcava gli oceani o comunque i mari e le montagne, perché Bakunin ha notizia di Garibaldi in Siberia nel 61, mentre lui era al confino, quindi questo per farci capire, e gli abitanti della Siberia, i russi, si auguravano che Garibaldov, detto la russa, arrivasse a liberare loro, quindi questa era la fama di Garibaldi, per capirci. Dopodiché poi è evidente che addirittura veniva sollecitato a intervenire in tutti i teatri, non solo di guerra ma di rivolte civili, come per esempio quello polacco, tant'è che Bakunin va da Garibaldi a chiedere aiuto per insorgere appunto per far insorgere il popolo polacco contro i russi. La domanda precedente però...
0: No, era una nota, lo chiamavano al museo di Caprera Saltafinestre, e poi che ha in comune con Cavour la passione per l'agricoltura.
1: Sì, con Cavour e con Verdi, vorrei dire, perché ci sono tre grandi aziende agricole, ma tra le altre ovviamente, cioè di non nobili, o meglio Cavour era anche nobile, ma cioè perché sono quelle di Cavour, che però faceva gestire appunto a un agronomo di professione anche molto bravo nel Vercellese. Poi però invece Verdi, come un po' Garibaldi, la gestiva lui in proprio, tant'è che la moglie di Verdi, Giuseppina Strepponi, si lamentava che Verdi sottraesse troppo tempo alla composizione perché si occupava dell'azienda agricola.
0: Senta, un'ultima domanda brevemente, perché abbiamo quasi finito lo spazio della nostra conversazione: perché si è appassionato a Garibaldi?
1: Ma perché ho capito innanzitutto che è una figura importantissima e attualissima proprio per la sua capacità di unire. Vorrei anche dire che ce ne vorrebbero di Garibaldi in questo momento. E poi perché ho capito che era un uomo molto avanti con i tempi, molto moderno nella sua visione, e aveva uno spirito, diciamo, civile molto sviluppato, tant'è che per esempio anche il cosiddetto anticlericalismo di Garibaldi è stato anche frainteso. Garibaldi non era un ateo, cioè si può essere ovviamente anticlericali, cioè contro la Chiesa, ma si può credere in Dio. Garibaldi crede in Dio, tra l'altro vorrei anche ricordare che era massone, quindi anche deista, quindi a questo punto di vista le cose sono compatibili, e soprattutto aveva un senso, se vogliamo cristiano, evangelico, di partecipazione, di affratellamento, che poi ha fatto di lui quel capo carismatico che noi conosciamo. Quindi in poche parole insomma, mi sono detto, ma insomma questo Garibaldi ancora ha delle cose da insegnarci o no? Sì, ce n'ha tante, e ce ne sono alcune nascoste e poco conosciute che secondo me vale la pena di divulgare e di condividere con i lettori.
0: Grazie Virman Cosenza per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ricordo il titolo del libro, L'altro Garibaldi, Diari di Caprera, pubblicato da Mondadori. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Janice Ian e ascoltiamo Dance With Me.

0: Un destino che conduce un inglese verso gli olandesi è già di per sé abbastanza strano, ma un destino che parte da Epsom, passa per la Pennsylvania e finisce su per le colline che circondano Altamont, sopra il grido fiero e corallino del gallo e il sorriso immobile, dolce, di pietra, di un angelo, è segnato dal quel buio miracolo del caso che riesce ancora a tirare fuori un po' di magia da un mondo impolverato. Ognuno di noi è la somma di tutti i conti che non ha mai fatto. Se ci riporti al buio, alla nudità primordiali, vedrai cominciare a Creta, 4.000 anni fa, l'amore che si è concluso ieri in Texas. Il seme della nostra rovina fiorirà nel deserto, il farmaco della nostra guarigione cresce accanto a una roccia in montagna e le nostre vite sono tormentate da una sgualdrina della Georgia perché un borseggiatore londinese non finì impiccato. Ogni istante è il risultato di 40.000 anni, i giorni conquistati minuto per minuto come mosche ronzano verso la morte e ogni istante è una finestra su tutto il tempo. Questo è un istante, un inglese di nome Gilbert Gaunt, che più tardi cambiò in Gant dopo essere arrivato a Baltimora da Bristol nel 1837 su una nave a vela, si beve presto i profitti di una taverna che aveva comprato. E questo l'incipit del libro del giorno di Fahrenheit di oggi pomeriggio, Angelo guarda il passato di Thomas Wolfe, ed è pubblicato da Mattioli 1885. È con noi a parlarne il traduttore e curatore Manuppelli. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Nicola Manuppelli è con noi. Allora, io ho voluto leggere l'incipit di questo librone, di questo libro grandissimo che uscì nel 1929, negli stessi giorni in cui Hemingway pubblicava Dio alle armi, Faulkner l'urlo e il furore, e uscì questo Look Homeward Angel, un italiano Angelo guarda il passato, così poi l'avete tradotto, che rompe nel panorama letterario americano ed è un romanzo di formazione autobiografico che racconta i primi vent'anni di vita non direttamente di Wolfe ma di Eugene Gaunt, e si trovano in questa fittizia cittadina Altamont di cui ho accennato poco fa, e la narrazione segue il protagonista fino alla partenza per Harvard. Allora, Nicola Manuppelli, lei l'ha tradotto, ci aiuta a inquadrare quest'opera?
1: È molto difficile inquadrarla, credo che forse la definizione più bella è la data Pasquale Panella, che ha curato poi la prefazione del libro, cioè un libro che mira a contenere più di quanto possa contenere un libro, a metterci tutto, e questo tutto è anche tutta la letteratura americana, perché è incredibile trovarci in mezzo un sacco di echi futuri, cioè di autori anche molto diversi fra loro, da Philip Roth, Jack Kerouac, a Bob Dylan. Io ci ho trovato dentro anche delle righe che poi sono dentro un disco di Bob Dylan. Quindi c'è davvero di tutto, cioè è una gigantesca prova di scrittura fatta da uno scrittore che ha vissuto poco, perché ha vissuto 38 anni, e che non l'ha fatto una sola volta, ma l'ha fatto più volte, in questo fiume di scrittura, che tra l'altro ha il pregio, perché esistono molti libri giganti, però pochi con questa compattezza e leggibilità, per cui è un libro con tantissime cose, ma anche con una grande leggibilità, secondo me.
0: Senta, lei ci ha già accennato alle persone, agli scrittori che lo amarono, però cerchi di farci conoscere chi era Thomas Wolfe. È stato famoso per i suoi romanzi, ha scritto dei racconti, come ha detto lei, ha vissuto solo 38 anni. Le sue opere furono scritte e pubblicate appunto tra gli anni 20 e insomma tra gli anni 40, insomma poco prima che morisse del XX secolo. E tra l'altro ho letto questa curiosità, almeno una cosa cosa che mi ha colpita, era altissimo, era alto 1,98 m, sì. E dice che per scrivere, visto che non c'erano tavoli e scrivanie adatte a lui, utilizzava il ripiano del frigorifero per appoggiarsi a scrivere. E tra l'altro la vita di questo scrittore è stata anche raccontata in un film molto bello dal titolo Genius. Ecco Manuppelli, chi fu Thomas Wolfe nel panorama letterario di quegli anni?
1: Allora, il panorama letterario di quegli anni fu dominato da una figura, dominato in senso buono, da una figura che è questo editor Perkins, che fu l'editor di Wolfe, fu l'editor di Hemingway, fu l'editor di Fitzgerald, sono i tre nomi più importanti con cui ho lavorato. E di fatto segnò la letteratura americana di quel periodo, appunto anni 20, anni 30, con tre rapporti di tipo diverso. Diciamo che quello di maggior stima era quello con Fitzgerald, che lui poneva a esempio anche a Wolfe. Questo si vede anche nel film Genius, quando gli dice: tu devi sapere scrivere anche solo una frase come la scrive Fitzgerald e poi possiamo, insomma, parlare di altre cose. E il rapporto più tormentato fu proprio con Wolfe, perché Wolfe si presentava, questa è diventata leggenda, ma in realtà con queste borse di pelle stragonfie di manoscritti. Era il suo secondo romanzo, Del fiume e del tempo, un'opera ancora più gigante di questa, e quello che noi vediamo tra l'altro è una piccola parte di quello che era l'idea integrale di ognuno dei libri di Wolfe che poi sono arrivati. E è diverso degli altri due, cioè da Fitzgerald e da Hemingway, sicuramente da Hemingway, dove uno puntava la frase concisa, Wolfe è uno che la frase continua ad aprirla, continua ad aprire il periodo, ha dei paragrafi bellissimi. Ecco, Fitzgerald per esempio era un autore di frasi, conosciuto come autore di frasi, Wolfe è un autore di paragrafi, se non di capitoli, quindi è un'attitudine anche nuova, devo dire, quindi, che lo rende unico in quel panorama, e che però gli consente di creare un'epica americana. Ecco, io credo che Wolfe sia più di tutti quello che ha puntato a creare una nuova epica americana. Infatti c'è in Angelo guarda il passato, c'è forte questa immagine del treno, dei paesaggi americani, li ha assorbiti, e anche con riferimenti a volte mitologici o letterari, ha creato a renderli mitologia, renderli epica, e questo c'è davvero in ogni riga, cioè, è pieno Angelo guarda il passato di citazioni sotterranee, riferimenti, tanto che a un certo punto ci si spaventa e ci si chiede come è possibile che questa persona non solo abbia scritto così tanto, ma abbia letto, conosciuto e visto così tanto. È come se ogni singola goccia della sua vita sia diventata libro, ogni sua singola esperienza. Forse era questo proprio il progetto mastodontico che lui si poneva.
0: Senta Nicola Manuppelli, lei parlava di creare un'epica americana. Ecco, in che modo questo romanzo, oltre alle note autobiografiche che sicuramente ci sono, racconta l'America dei primi del Novecento?
1: Beh, c'è tutto il discorso della formazione, di come questi paesi e città sono cresciuti. Tra l'altro il protagonista appunto viene da fuori, non è un provinciale, quindi conosce le due realtà, conosce anche l'arrivismo sociale, cosa di cui lui racconta, parla di come la cultura spesso si sia degradata in intellettualismo, quindi racconta tutto questo, però con un quando parlo di mitologia, perché cosa succede? La mitologia avviene così quando la si deve creare, la si mette a contatto con altre mitologie. Mettiamo King Kong su un grattacielo in New York e il grattacielo diventa parte di questa mitologia. E lui fa la stessa cosa, soprattutto nel seguito di questo romanzo, perché il romanzo che è successivo allo stesso protagonista, che poi è Wolfe stesso. Nel seguito lui addirittura dà dei titoli ai capitoli dove cita Giasone, per dire, e altri personaggi appartenenti proprio al mito greco o al mito latino. Quindi è proprio voluta questa cosa. E creando il mito cosa fa? Crea una legittimazione di tante cose, no? Cioè, questa cosa è così perché è successo questo. Non è che la spiega, la legittima. E lui fa la stessa cosa, quindi spiega perché, quindi non spiega, ma legittima il motivo per cui c'è un arrivismo, c'è la società americana di questo tipo, i piccoli paesi hanno questa cosa, mandando su tutto, dalla natura alla visione, ai campi, alla cultura, ogni cosa è assorbita, come se lui fosse una sorta di Omero che si fa passare addosso queste informazioni e le risputa fuori sotto forma di letteratura. Infatti ci sono anche tantissimi pensieri contrastanti, ci sono personaggi che dialogano fra di loro, quindi presentano visioni diverse dell'America. C'è l'anziano come il giovane, quindi ci sono le varie generazioni che si susseguono.
0: Senta, Manuppelli, allora abbiamo detto che è un progetto che è, insomma, parla di materia autobiografica, che è un progetto che però supera i confini del memoir. Ecco, il protagonista letterario, che è evidente l'alter ego di Wolf, quali sono le somiglianze e le differenze tra i due? In cosa coincidono? In cosa diciamo, l'alter ego letterario lo sovrasta magari?
1: C'è devo dire molta somiglianza, tant'è vero che adesso per coincidenza io sto traducendo delle parti non entrate nel secondo romanzo, che è già stato tradotto e uscirà anche lui, e queste parti erano state escluse, tutte relative a un personaggio chiamato Starwick, escluse perché troppo specifiche sul personaggio reale e quindi potevano
0: Ok.
1: risultare offensive. Quindi c'è spesso aderenza anche piccolissimi particolari. C'è un romanzo molto curioso uscito anni fa di Hermann Vuk, l'autore dell'Ammutinamento del Caine, che si intitola Young Blood, ed è una biografia romanzata di Thomas Wolfe. Quindi è curioso perché lui sta romanzando la vita reale di Thomas Wolfe con un altro nome, anche qui il personaggio cambia nome, e però la vicenda a un certo punto va a, come dire, a sovrapporsi a quella di Angelo guarda il passato, per esempio, o a quella del Fiume del Tempo, anche di tutte le altre opere. Quindi c'è molta aderenza. Ovviamente, nel momento in cui una cosa diventa libro, e questo credo valga anche per il memoir, ovviamente, diventa finzione, allora spesso il desiderio di una vita diventa la vita stessa che viene raccontata e quindi il fatto si trasforma in finzione. C'era un mio amico americano, uno scrittore americano che la chiamava fiction, proprio per questo. E Thomas Wolfe
0: Tra fiction e...
1: fa esattamente quell'operazione.
0: Senta, allora, attenzione, c'è una domanda per lei. Allora, questo è più facile, posso rispondere io. Ci chiedono, Angelo guarda il passato, una nuova traduzione, inoltre quante pagine ha? Allora, le pagine sono tantissime, ora io ve le dico, sono 787, però note incluse, quindi, sono un po' di meno. È una nuova traduzione? Beh, sì, l'ha fatta lei, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: E invece,
1: E anche perché,
0: sì, vada, vada.
1: no, un'altra curiosità, anche perché nasce quasi da un'esigenza mia anche di lettore quando ero ragazzo, perché Thomas Wolfe, che è un autore comunque sempre citato in questa triade di scrittori con Hemingway e Fitzgerald, in realtà è da anni che è scomparso dalle librerie. Era uscita una versione integrale di Angelo guarda il passato, che è una cosa diversa, che si chiamava All Lost, poi scomparsa anch'essa, e i romanzi successivi, alcuni sono introvabili e le copie usate costano tantissimo, per dire, perché io ho
0: È un
1: tradotto dal
0: libro da
1: Fiume del
0: caccia al
1: Tempo.
0: libro, è un libro da caccia al libro,
1: Sì,
0: quelle vecchie, prego.
1: esatto, tradotto dal Fiume del Tempo, che il prossimo che uscirà. E questo libro è uscito solo, credo, negli anni 50, poi non è più tornato in libreria. Quindi sono cose di 70 anni fa ormai.
0: E senta, un'altra domanda per un'altra domanda per lei, io gliela giro così le metto. Una domanda per Manupelli. Wolf è in qualche modo simile a Don Robertson, chiede Fabio da Bologna.
1: Me lo chiedono perché è un autore che ho tradotto e scoperto anche, portato. Sì, io ho già detto in giro che quando ho tradotto Wolf, siccome questo Don Robertson è un autore di cui sono assolutamente innamorato, ho tradotto 7-8 romanzi suoi, anche lui è epico, libri lunghissimi, così ho usato, come dire, il linguaggio che avevo usato mentre traducevo Robertson, perché mi sembrava il modo di renderlo più attinente a quello che leggevo io in inglese. Credo ci sia una profonda similarità fra questi due scrittori e quindi lo sentivo risuonare, quindi mi sembrava quasi di lavorare lo stesso scrittore molte volte, con questi paragrafi lunghi, con questa entrare nei personaggi, con questa bellezza di scrittura che è veramente meravigliosa. Quindi ci ho trovato molte affinità. Quindi quando ho lavorato a Wolf, il primo pensiero è stato: che bello, ho un nuovo libro di Robertson, anche se Wolf è in più importante, ovviamente, più, però per me, che ero un traduttore di Robertson, è stato riaffiorare una sensazione molto bella, perché in assoluto era uno degli autori, è uno degli autori che mi piace di più tradurre, e ora lo è anche Wolf.
0: Allora, Nicola Manupelli, siccome siamo andati proprio sulla scrittura, ecco, la scrittura di Wolf sembra ondeggiare in alcuni passi tra poesia e ossessione, e questo romanzo diventa anche un'indagine sull'impossibilità di appartenere a qualcuno o a qualcosa, fin dall'epigrafe che recita: una pietra, una foglia, una porta non trovata. È come se Wolf volesse trattenere la vita nel momento in cui la vita stessa sfugge, ed è per questo che ritorna ossessivamente anche su alcuni concetti.
1: Sì, guarda, lui è la stessa cosa che c'è alla fine del Grande Gatsby di Fitzgerald, questo futuro che ci siamo lasciati alle spalle, quindi c'è questo tendere le braccia per cercare di afferrarlo, che c'è all'inizio anche, il gesto all'inizio di Gatsby, quando proprio Gatsby tende le braccia, e quell'impossibilità, cioè è un'immagine bellissima, il futuro che ci siamo lasciati alle spalle, ecco, quell'impossibilità è proprio quello che Wolf in modo folle quasi cerca di rendere possibile, e quindi tutto il romanzo è questa ricerca. A un certo punto abbiamo anche i fantasmi, per dire, quindi è questa ricerca di catturare qualcosa di inafferrabile, che in quel momento della letteratura americana, dico, credo unisse diversi scrittori, soprattutto questi due, Fitzgerald e Wolf.
0: Senta, Manupelli, cerco di riassumere queste pagine dal punto di vista dello stile: uno stile poetico, rapsodico, impressionista, però anche iperanalitico, con una prosa torrenziale. Quanto è difficile, quanto è stato difficile per lei tradurlo, e quali sono state invece le cose più belle da tradurre, quelle che l'hanno colpita di più?
1: Allora, la difficoltà, guarda, di solito io lavoro su cose che scelgo, quindi questa è stata una scelta. Una scelta, come dire, edonistica per me, perché comunque scrivendo io stesso mi trovo davanti a un grande maestro di scrittura, perché amo i libri lunghi, e devo dire che anche da traduttore preferisco i libri lunghi, perché mi consentono di immergermi tantissimo in un libro. Poi amo gli autori con questi paragrafi che durano pagine, che ci mettono appunto queste immagini liriche, però anche molto, sono anche molto narrative, che hanno un cast di personaggi che sono pieni di cose da scoprire. La parte più bella, però non la posso, magari non è un giallo, ovviamente non serve da niente, però la parte, quando facevo riferimento prima al fantasma o tutte le parti sul fratello, quelle lì le ho trovate veramente magnifiche. Però mi è piaciuto tutto, devo dire. Non un libro difficile, perché quando quando provi piacere nella traduzione e diventa poi piacere di scrittura nella resa, è emozionante. La difficoltà può essere scoprire il singolo termine, il riferimento, così, però è una curiosità che è una difficoltà che si mischia alla curiosità, quindi è stata un'esperienza molto bella, non ricordo. Mentre c'è una volta che sono autori in cui magari ci sono scene, tipo io non amo tradurre molto le scene, non so, delle scazzottate, le scene d'azione, così. Non mi piace. Capita anche in autori che mi piacciono. Anche in Wolf non c'è stato mai neanche un momento di questo tipo, di pagine che trovassi più di passaggio. Cioè, davvero ogni paragrafo aveva in sé della ricchezza, delle cose molto belle da tradurre.
0: Senta, Paolo ci chiede, potrebbe ricordare questa prosa musicale torrenziale, quella di Proust?
1: Io non conosco molto bene Proust, così so che ci sono degli ammiratori di Proust che sono ammiratori anche
0: Di
1: di
0: Wolf.
1: Thomas Wolfe. Quindi c'è sicuramente il discorso, per quel poco che io ho letto di Proust, c'è questo discorso, sicuramente lo stesso pensiero, no, del tempo perduto. Infatti, la citazione viene quasi diretta. Però non sono mai entrato così a pieno nella prosa, cioè se parliamo di scrittura di Proust, per capire se c'è affinità. Ce lo trovo invece, come dicevo, in molti autori americani successivi, anche deformato, tipo in Kerouac, quando scrive Il rotolo, che poi dà vita a On the Road, c'è qualcosa di simile. Le parti sul fratello, quando Philip Roth spesso ha il personaggio del fratello nei suoi romanzi, ci trovo qualcosa di simile. La sensazione di tempo come fiume, nell'album Time Out of Mind e in quei testi di Bob Dylan, si sente moltissimo. Lì, secondo me, è Thomas Wolfe. Così, però riesco più, anche per una questione linguistica, a riconoscere magari echi americani che di
0: Che
1: altre
0: diciamo
1: letterature.
0: europei o comunque. E, ecco,
1: Esatto.
0: qua, però Fabio l'ha convinto, ha detto grazie per la risposta, leggerò Wolf. Senta, lei parla, ha già accennato più volte al fratello Ben, che non diciamo, chiaro non è un thriller, però non diciamo che succede, però uno dei personaggi forse sì, più emotivamente intensi, però al centro di questo romanzo, nella vita di questo alter ego di Wolf, c'è la famiglia Gunt, che è rappresentata anche come luogo sia di formazione che anche di deformazione, quindi parla del padre Oliver, la madre ossessionata dal denaro, dal controllo. Ecco, in che modo descrive la famiglia come labirinto affettivo? Che famiglia ci racconta Thomas Wolfe?
1: Lui racconta ovviamente la sua famiglia, il titolo stesso è un riferimento alla famiglia, perché Angelo poi sarebbe anche la statua, perché il padre era ossessionato da questa statua, il padre vero di Thomas Wolfe, questa statua di Angelo che faceva le statue per i cimiteri, e quindi la professione del padre nel romanzo era la stessa professione del padre di Wolf, ed è anche un tentativo, secondo me, anche di comprendere questa famiglia, che ovviamente lui a un certo punto deve vedere con occhio critico, perché lui va a New York, vive in un altro mondo, deve capirne i successi, i fallimenti, le cose. Ricordiamo che comunque nel 29, e questo credo che sia spaventoso, esce il romanzo, vuol dire che lui ha 29 anni.
0: Sì,
1: E
0: infatti,
1: quindi
0: quello è spaventoso.
1: questo rende, non so, l'impresa, secondo me, perché poi va valutato anche questo, a 29 anni. Si riflette sulla propria famiglia in un modo dove si hanno ancora tante domande, bisogna capire così. Lui cerca di farlo con la scrittura. La scrittura è proprio terapeutica. Lui non credo non potesse vivere altrimenti se non scrivendo. C'è la prova provata, insomma, la lunghezza di queste opere e la quantità di cose che ha scritto, che sono ancora da scoprire. Quindi credo che usasse la scrittura anche per chiarirla a se stesso, queste cose. Infatti è uno stile a scavo, dove appunto i paragrafi continuano a aprirsi, dove si concede tutte le digressioni che vuole, e di solito sono così le motivazioni degli scrittori di libri molto lunghi.
0: Senta Manuppelli, Thomas Wolfe fu scoperto e poi anche editato da Max Perkins, che aveva scoperto anche Hemingway, Fitzgerald, ne abbiamo parlato anche prima proprio di questi autori. Ecco, come incise Perkins come editor sulla scrittura di Thomas Wolfe?
1: Come una diga, cercando di contenerlo, ma in modo molto delicato, secondo me, nel senso che Perkins è lo stesso editor, per esempio, del Grande Gatsby. Sono due libri
0: completamente diversi, esatto.
1: Completamente diversi. Quindi si intravede il grande editor perché lascia la libertà di scrittura, cercando solamente di, come dire, di evitare la troppa del Grande Gatsby. Sono due libri
0: completamente diversi, esatto.
1: Completamente diversi. Quindi si intravede il grande editor perché lascia la libertà di scrittura, cercando solamente di, come dire, di evitare la troppa ridondanza, le troppe ripetizioni. Io, per esempio, mi,

0: Uno per un motivo pratico, perché poi permette di leggere il successivo senza ridondanze, perché il successivo è il seguito dell'edizione editata, quindi non di quella integrale. E due, perché il lavoro che fa Perkins è effettivamente molto raffinato e molto doloroso, credo, anche perché comunque lavorando adesso anche su pagine tolte, che diventano libri a sé stanti, non manca niente, cioè nel senso non sono pagine meno valide, semplicemente una questione di equilibrio nel progetto gigante del libro, quindi magari avrebbe tolto equilibrio, però sono pagine di autentico valore, quindi immagino sia stato doloroso toglierlo, però è un editor, secondo me, geniale anche proprio per aver rispettato questi stili. Cioè, oggi spesso capita di vedere editor dove si vede il loro stile e quindi cambiano gli scrittori e lo stile è quello dell'editor, cioè si vede proprio il gusto. Invece Perkins era molto al servizio dell'autore in questo senso, pur essendo uno che tagliava anche molto, perché poi in entrambi i romanzi usciti tagliò tantissimo, però sempre intuendo dove era la forza dell'autore.
1: Grazie, grazie Nicola Manuppelli.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per aver tradotto e curato Angelo, guarda il passato di Thomas Wolfe, pubblicato da Mattioli 1885.

0: E questa era Jessie di Genesee, tratta dall'album Stars, che ci sta accompagnando lungo questo pomeriggio. L'avevo anticipato all'inizio della puntata questo tema, perché siamo nella rubrica Fare scuola. Quanto conta la famiglia per il successo scolastico? È stato pubblicato un atlante delle disuguaglianze educative in Italia, a firma di Paolo Brunori, Emanuele Fedeli e Moris Triventi. Ne scrivono anche su Neodemos. E Paolo Brunori è qui con noi. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, Paolo Brunori, professore associato di economia pubblica presso l'Università di Firenze. Allora, quali sono gli indicatori che avete utilizzato nella vostra ricerca per capire quanto il background familiare può condizionare i risultati scolastici?
1: Allora, innanzitutto, diciamo, bisogna circoscrivere un po' il contributo, no? Perché i dati che utilizziamo sono dati invalsi che si riferiscono al test di matematica dei bambini e le bambine di quinta elementare. Quindi andiamo a fotografare la disuguaglianza nella performance in un test standardizzato di matematica, quindi in una misura dell'apprendimento e del livello di istruzione è molto particolare, specifica, anche contestata per certi versi, una misura parziale, e la andiamo a fotografare in un momento esatto, cioè la quinta elementare. Perché è interessante? Perché in quinta elementare già diciamo, i bambini hanno avuto 5 anni di istruzione, quindi si presuppone che la scuola dell'obbligo gratuita presente in maniera capillare nel territorio abbia già svolto in buona parte le sue funzioni di, gli inglesi dicono, leveling the playing fields, no? Quindi di portare tutti allo stesso livello per poter poi competere nell'istruzione, poi in prospettiva nella vita, nel mercato del lavoro. Quindi diciamo, questo è per circoscrivere quello di cui stiamo parlando. Utilizziamo i dati quindi invalsi, che è una fonte ricchissima di dati disponibile per i ricercatori, molto preziosa. Questi dati li utilizziamo e li mettiamo in relazione a caratteristiche che i sociologi, i miei due coautori, Emanuele Fedeli e Moris Triventi, sono due sociologi, chiamano caratteristiche ascrittive, cioè caratteristiche che descrivono il background socio-economico, e ci aggiungiamo due caratteristiche che sono diciamo, la storia di migrazione, se si tratta di un bambino o una bambina migrante di prima o seconda generazione, e il genere, quindi se si tratta di un bambino o di una bambina. E ci chiediamo in che misura queste caratteristiche, più le tipiche caratteristiche ascrittive, cioè l'occupazione e l'istruzione dei genitori, sono in grado di predire la variabilità che noi osserviamo nei test. Facendo questo, diciamo, ci rendiamo conto che in media circa il 10% delle differenze che si osservano in quinta elementare sono predette correttamente da queste variabili. Non lo so se a lei sembra tanto o poco, è un numero che colloca l'Italia più o meno al mezzo, alla metà della variabilità a livello internazionale. Quindi ci sono paesi che fanno molto peggio e paesi che fanno molto meglio, siamo un po' in una situazione, guardando i paesi OCSE intermedia. A noi ha sorpreso per la sua, non solo per la sua rilevanza, perché ci sembra un 10% della varianza una percentuale elevata, ma anche perché dentro questa variabilità noi stiamo in realtà osservando che ci sono zone in Italia che hanno una variabilità spiegata pari a circa 2-3%, quindi situazioni estremamente virtuose, nelle quali conoscere il livello di istruzione e l'occupazione dei genitori non ci mette in grado di prevedere se il bambino andrà meglio o peggio al test il giorno dopo. Certo. E invece situazioni molto peggiori in cui siamo in grado di spiegare oltre il 20%, quindi dove veramente conoscere l'occupazione e l'istruzione dei genitori ci mette in grado di dire se quel bambino andrà bene o male.
0: O male. Allora, anzitutto le voglio leggere un messaggio via WhatsApp che ci è arrivato di Norma da Genova, un insegnante o ex insegnante. Quando abbiamo posto la domanda quanto contano le famiglie per il successo scolastico, ecco, lei risponde: in 43 anni di insegnamento alla scuola primaria ho constatato che contano e come. Un'osservazione vecchia come Don Milani: nelle famiglie più fortunate si parla per 24 ore al giorno la lingua che serve, tra virgolette. Ci sono i famosi 100 libri che pare che facciano la differenza. Non nego di aver avuto alunni provenienti da famiglie modeste che hanno avuto ottime carriere scolastiche, ma questa era purtroppo un'eccezione, non la regola, e non si è mai verificato il caso contrario, cioè chi proviene dalla parte tra virgolette chiaramente giusta della società non farà sicuramente il rider o il manovale. Le sciagurate prove invalsi di cui lei accennava poco fa fotografano da decenni questa situazione, ma non sono mai state messe in atto vere iniziative per colmare il divario. Ecco Paolo Brunori, questo divario, dall'analisi dei risultati che voi avete analizzato, quali e quante, che percentuali di differenze ci sono tra per esempio Nord e Sud Italia e eventualmente all'interno di una stessa regione?
1: Sì, questa è la parte diciamo più anche a cui si dedica il nostro studio, cioè il nostro studio è stato costruito esattamente con l'idea di fare una mappatura dettagliata. E la cosa più interessante che viene fuori è che la variabilità fra macro aree, quella che abbiamo tutti in testa come le grandi frattura che divide, no, il sud, il nord, il centro, in paesi quasi distinti, in cui le performance sono diverse, in cui le istituzioni funzionano più o meno bene, in realtà si rivela essere una descrizione sbagliata, nel senso che ad esempio c'è molta più variabilità fra i comuni della provincia di Napoli che non fra macro aree nord, centro e sud. Cioè più si va a diciamo zoomare disaggregando, e lo si può fare grazie a questi dati che vengono raccolti tutti gli anni in tutte le scuole, quindi poi si riesce ad avere una numerosità campionaria, un numero sufficiente di osservazioni per descrivere le dinamiche a livello molto microscopico, quindi a livello quasi comunale in molti casi, anche se in alcuni casi poi i comuni sono aggregati, ma e più ci si rende conto della complessità e della diversità delle questioni. Ci sono aree dove, ad esempio, l'istruzione del padre e della madre è determinante, altre in cui il background migratorio fa la differenza. Ci sono casi, io sono diciamo insegno a Firenze, sono di Firenze, e c'è un'area attorno a Firenze dove si identifica ad esempio che per i test di lingua, non in questo caso non di matematica, oltre il 50% della variabilità spiegata è variabilità che dipende dal background migratorio. Quindi diciamo è importante rendersi conto che queste diseguaglianze sono grandi, sono diffuse, ma sono anche diverse. Cioè ogni territorio ha la sua situazione peculiare. Fra l'altro è interessante rendersi conto che il background migratorio emerge come importante in quelle aree dove di migranti ce ne sono tanti, no? Perché certo, insomma, se i migranti sono pochi, e quindi in realtà quelli sono posti dove i migranti sono attratti perché magari c'è anche lavoro per i migranti. Quindi in realtà se poi ci si rende conto che la descrizione e anche le politiche che possono essere attuate sono molto diverse.
0: Ecco Brunori, ancora un attimo. Sì, prego, prego.
1: Sì, mi dica.
0: No, era proprio sulle politiche che mi...
1: La questione delle politiche.
0: Esatto.
1: Cioè uno dei fatti più interessanti che emerge dallo studio è questo. In letteratura c'è una discussione riguardo al fatto che ci sia una trade-off, cioè un dover decidere, diciamo, se investire in eccellenza o se investire nella riduzione delle diseguaglianze, ok? Quindi i bambini e le bambine giustamente hanno dei contesti sociali, economici, anche genetici che li portano a essere più o meno bravi. Ci si chiede: ma se il sistema scolastico si impegna a cercare di ridurre queste diseguaglianze, non è che questo penalizza poi il livello medio di performance perché non si finisce che si investono risorse in quelli che non, per vari motivi non sono eccellenti, e chi potrebbe essere l'eccellenza viene in qualche misura non spinto a sufficienza, no? Le risorse non vengono usate per esaltare l'eccellenza ma per aiutare chi rimane indietro, e questo è un tema che cerchiamo di esplorare nello studio. quello che emerge è che un po' di questo trade-off, cioè un po' di correlazione positiva fra lasciare che ci sia diseguaglianza ed avere risultati medi elevati, emerge, ma emerge solo nel sud. Quindi al centro e al nord questo trade-off non c'è, che è coerente con una parte della letteratura, cioè non è vero che spingendo per una maggiore eguaglianza si perda in performance. E noi ci leggiamo, forse un po' abusando della nostra capacità, diciamo, di interpretare, l'idea che laddove ci sono sufficienti investimenti, c'è sufficiente infrastruttura, si riesce a non subire il dilemma eccellenza equità.
0: Certo.
1: E quindi, diciamo, la policy implication è: spendiamo più soldi per l'istruzione, soprattutto per l'istruzione,
0: certo,
1: dei nostri bambini.
0: Assolutamente sì, grazie Paolo Brunori, grazie per aver parlato di questa ricerca. Noi adesso lasciamo la linea al GR3, Farinetta torna dopo qualche minuto con la poesia ad alta voce, a tra poco.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Si sono chiusi alle 15 i seggi nei 749 comuni al voto per questa tornata elettorale. 18 i capoluoghi, primi exit poll e allora gli aggiornamenti in diretta con Gianluca Ruggirello.
4: Sì, lo spoglio delle schede è in corso e abbiamo a disposizione le prime proiezioni, quindi diamo quelle delle sfide principali e cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 50,7%, dato che se confermato lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia, staccato infatti il candidato del Campolargo Andrea Martella, che si fermerebbe al 37%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro al 68,8% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche, sembrerebbe, sempre stando ai dati, a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, che corre però senza il simbolo del PD, che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle Francesco Lanocita, che si attesta al 15,6% davanti a quello del centrodestra dato al 12,2%. De Luca supererebbe o comunque sarebbe intorno al 60%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci al 46,1%, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 53,6%.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati in corso, sentiamo.
5: I negoziati procedono bene, con l'Iran ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito sul suo social il presidente americano, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico, di Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania, che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa Teheran e Kaut ha parlato di progressi consistenti, ma che non significano che la firma sia imminente. Il regime iraniano ha affermato ancora una volta che al momento l'obiettivo del negoziato è la fine del conflitto e che non ci saranno concessioni su questioni come il blocco dei beni congelati. Si parlerà del nucleare durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere se gli Stati Uniti sbloccano gli asset e revocano le sanzioni contro di noi, hanno aggiunto i vertici di Teheran. Tutte questioni al centro del colloquio tra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi con l'emir del Qatar a Doha. Tema centrale anche la riapertura di Hormuz da parte iraniana se Washington porrà fine al blocco dei porti. E Teheran ha precisato, non chiederà pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR3.
3: Sono stati trasferiti a Bengasi, in Libia, gli attivisti della flottiglia considerati dalle milizie di Haftar come possibili clandestini. Tra loro ci sono anche due italiani. Il convoglio di cui fanno parte trasporta aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. Potrebbero essere espulsi già in giornata. La Farnesina segue gli sviluppi della vicenda, assicura il ministro degli esteri Tajani. Presentata da Papa Leone XIV, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, firmata nello stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata e liberata dalle logiche che la trasformano in strumento di dominio e di morte, ha detto Prevost. Abbiamo il dovere, aggiunge, di restare profondamente umani. Si sono aperti intanto i lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Ringrazio chi manifesta contro le guerre, pagando anche di persona con soprusi e violenze, ha detto il presidente, il cardinal Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze. Tra il 6 e il 16 giugno, a seconda della regione, si chiude l'anno scolastico. Al via il piano estate, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, per tenere aperti gli istituti durante le vacanze con attività didattiche e ricreative.
6: 300 milioni di euro è quanto stanziato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per il piano estate del 2025-26 e 26-27. Risorse che le scuole possono impiegare per laboratori teatrali ed artistici, sport, potenziamento delle competenze, lingue, progetti di inclusione nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. L'iniziativa è cofinanziata da fondi strutturali europei per la scuola e prevede un budget da 16.000 a 80.000 euro in base alle dimensioni degli istituti, istituti che possono candidarsi entro il prossimo 4 giugno. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
0: Si tratta di un'iniziativa utile, ne condivido lo spirito, offrire ai cittadini che non si possono permettere attività a pagamento private per i loro figli di svolgerle presso appunto gli istituti scolastici. Può tranquillamente utilizzare cooperative, esperti esterni.
6: Iniziativa utile, c'è qualcosa da migliorare?
0: Comunicare alle scuole a ottobre i finanziamenti che potranno utilizzare a luglio. Potrebbero aggiornare i piani dell'offerta formativa.
6: Eleonora Belviso, GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3, 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano subito in A1 Firenze-Roma. Un veicolo in fiamme, tratto chiuso tra Orte e Attigliano verso Firenze, per questo troviamo code per 7 km tra Magliano, Sabina e Orte. Altri aggiornamenti: A22, un incidente, code per 6 km tra San Michele e Degnaura verso Brennero. Poi in A1 viene segnalato un incendio, code tra Reggio Emilia e allacciamento A22 verso Bologna. Il quadrante Ligure ci parla di code in A7 tra allacciamento A12 e allacciamento A10 verso Genova. E proprio in A10, un cantiere, troviamo delle code tra Spotorno e allacciamento A10 a 6 verso Genova, ma troviamo code sempre per lavori anche verso Ventimiglia. Chiudiamo con la A14, traffico molto intenso, code a tratti tra il ramo Casalecchio e allacciamento A1 Milano-Napoli, proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Meteoradio.
11: Il tempo in Europa. Un promontorio di alta pressione continua a proteggere gran parte del continente, garantendo condizioni di stabilità, ampi rasserenamenti e un clima pienamente estivo. Fanno eccezione il passaggio di corpi nuvolosi e piogge sparse tra le isole britanniche e la Scandinavia, oltre a un flusso più fresco e instabile che insiste tra i Balcani e l'area del Mar Nero. Iniziamo con Madrid, dove il sole splendente e l'aria calda consolidano un quadro tipicamente estivo, con cieli totalmente sereni e temperature comprese tra 20 e 33 gradi. Soleggiato e caldo anche a Parigi, contesto meteorologico stabile su gran parte della Francia, i cieli saranno limpidi e le temperature oscilleranno tra 23 e 33 gradi. Per Londra la giornata vedrà una maggiore presenza di nubi innocue alternate a schiarite e temperature comprese tra 16 e 35 gradi. Alta pressione anche per il centro Europa. Per Berlino solo qualche nube nelle ore centrali del giorno e temperatura compresa tra 14 e 29 gradi. Giornata più nuvolosa per Stoccolma, con rischio di piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature avranno valori compresi tra 11 e 19 gradi. Tempo soleggiato e mite per Praga nella Repubblica Ceca, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e la temperatura andrà da 20 a 30 gradi. Chiudiamo con Vienna in Austria, dove le nubi saranno quasi completamente assenti per tutta la giornata. Temperatura tra 19 e 31 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: C'è un lato pop, Ma stasera, in diretta dal Parco della Musica in Roma, Lang Lang esegue un programma classico d'eccellenza che va dal Rondò K485 di Mozart alle atmosfere di Albenis e Granados. In chiusura, due sonate di Beethoven, la Patetica e la 110, penultima del catalogo del compositore di Bonn. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

Ci sono tempi dove si vorrebbe dire tutto per fame, altri per abbondanza. Cercare le tracce, vederle, farle diventare frasi, parole mandate a qualcuno. Ma ora raccontami, te ne prego, una storia che si avveri di quelle che non finiscono mai o che finiscono bene, come quel bacio d'acqua, sì, nell'Atalanta.

0: E questa era la voce di Stefano Raimondi, il poeta della settimana di Fahrenheit. Quella che abbiamo ascoltato si intitola Ci sono tempi dove si vorrebbe dire tutto ed è tratta dalla raccolta dal titolo L'Atlante, pubblicato dall'editore Valigie Rosse. Stefano Raimondi, la sua voce e la sua poesia ci accompagneranno questa settimana. Florinda Fiamma, siamo sempre a Fahrenheit, siamo tornati dopo il GR e il meteo e sono arrivati dei messaggi riguardo al tema della scuola, di fare scuola, di poco fa, sulla questione della scuola, di come i ragazzi proseguono in base alle famiglie da cui arrivano. Allora c'è Giuseppe che ci scrive: concordo in parte, come si spiega l'alto, forse altissimo numero di laureati provenienti da umili famiglie, almeno per la mia generazione è stato così, bisognerebbe vedere per le generazioni di oggi se è ancora così. E poi Camillo invece scrive: condivido totalmente l'osservazione dell'insegnante che ha inviato quel messaggio disincantato. Mi sono rassegnato ormai al pensiero che, salvo miracolose eccezioni, è già tantissimo se i provenienti della cosiddette famiglie svantaggiate impareranno l'arte della lettura e la stanza per sé, quello che ci scrive Camillo sul tema della scuola. E adesso, questa settimana, abbiamo una settimana di Ad Alta Voce molto particolare. Ascolteremo Sotto il Bosco di Latte, il radiodramma di Vinicio Capossela, liberamente ispirato a Under Milkwood di Dylan Thomas. In realtà chi ci ascolta ha già sentito l'anteprima, eravamo al Salone del Libro il 13 maggio, lo potete trovare ancora su Rai Play Sound. E questa settimana alle 17, proprio nello spazio di Ad Alta Voce, lo potete sentire in episodi e poi integralmente andrà in onda il 3 giugno alle 20:30 all'interno di Radio 3 Suite. A questo radiodramma ha partecipato un cast di oltre 50 voci, tra cui ve ne ricordo alcune: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Nada, Patti Pravo, Ornella Vanoni e poi Vinicio Capossela e Paolo Rossi nel ruolo di voci narranti. Questo Sotto il Bosco di Latte ci fa entrare per 24 ore in una comunità, un villaggio di pescatori nel Galles, ed è un racconto quasi senza trama, concepito per voci e proprio per la radio, proprio come radiodramma. Sotto il Bosco di Latte è un poema sull'umano, sull'innocenza perduta e anche sulla compassione, perché in questo villaggio si nasconde l'infanzia del mondo, quella di ognuno di noi. La prima puntata, sentirete, inizia con la voce di Renato Striglia, che era un DJ radiofonico che aveva collaborato proprio con Vinicio Capossela. Striglia è scomparso nel novembre del 2020 e sognava di mettere in scena l'opera di Dylan Thomas. In qualche modo Capossela ha messo in atto questo sogno di Striglia, lo possiamo ascoltare, e vi dico che la prima puntata si intitola I gatti ci guardano nel buio.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Una buona giornata a tutti, questa è l'anteprima di Pixel di giovedì 24 di ottobre, come sempre dall'imbarchino di Valentino.
8: Lo vedevo stare per ore sul divano. Il mondo fuori, la musica dentro. La casa era piccola come una barca. Io ci zampeggiavo dentro. Passeggiando a livello del suolo, potevo vedere riflessa nelle biglie dei miei occhi la scia di oggetti che la vita aveva depositato a strascico. Le spillette, i vestiti di pelle, i tatuaggi, i vinili, i fogli, i libri, i disegni, le fototessera, le scarpe Alden, lo stemma del toro, l'adesivo del San Paoli Calcio di Amburgo, un telefono a pulsante, una tastiera di computer senza schermo. Erano i mezzi di bordo che servivano a farlo galleggiare nella sua piccola casa imbarcazione, lungo la rotta solitaria che si era scelto. Su tutto si era depositato uno strato di polvere e grasso. Io ci camminavo sopra, senza restarci appiccicato. Mi piaceva camminare in mezzo a questi relitti poggiati dalla mareggiata della vita. Apparire e sparire nelle ombre della casa, guardare dai tubi, sorprendere il mio ospite tra le pieghe della sua ritirata quotidianità. Da fuori venivano i rumori del giorno, ma nella casa era sempre notte. Era una casa di ringhiera, risuonava come un palco chiuso sul cortile. Le piante grasse facevano guardia alla finestra, come un piccolo avamposto di Arizona nella bruma piemontese. La solitudine del mio ospite era piena di voci. Voci che uscivano dal telefono e voci di assenti. Si sarebbe potuto dire di lui che era stato un beautiful loser del rock and roll, un DJ radiofonico che aveva dedicato la vita a diffondere tra le onde la musica dei cattivi maestri. Forse per questo mi aveva chiamato blues. Perché ogni vera musica ha al fondo un'anima nera, una bile nera, il demone della melanconia. E noi gatti, è risaputo, coi demoni abbiamo confidenza. La nostra presenza dilata lo spazio, in silenzio osserviamo, registriamo, scomponiamo le immagini. Il nostro occhio è un prisma. Vediamo attraverso il buio e sappiamo muoverci nei sogni. Il mio ospite si chiamava Renato. Renato Striglia. Era scritto sul biglietto da visita e sotto era specificato Music Project. Di tutti i suoi music project ce n'era uno a cui teneva più di tutti e che non realizzò mai. Sotto il bosco di latte, un'opera per voci scritta proprio per la radio dal suo poeta preferito, il più rock dei poeti, il James Dean della letteratura, il gallese Dylan Thomas. Il poema non aveva trama, soltanto il passare delle ore in un piccolo villaggio. 24 ore, come ripetute per sempre. Gli abitanti di Laregub erano così aderenti alla propria natura che la società della ripetizione, della violenza e della noia avrebbe potuto diagnosticarli insani e ne avrebbe decretato l'isolamento per impedirne il contagio. Ma noi gatti sappiamo che gli abitanti di quel villaggio, nella loro purezza, sono i soli sani di mente e che invece è il mondo di fuori che sta correndo in folle. Forse per questo Renato voleva preservarli, per preservare l'innocenza. Renato se ne stava lì in loro compagnia, come fosse nella cabina di Capitan Gatto, il vecchio marinaio cieco che distingueva le voci a orecchio e parlava con i suoi fantasmi e con la sua amata Rosy. Una mattina di novembre lo vidi uscire dalla porta tenendosi la testa e barcollando. Andò a cercare soccorso. non rientrò più. Qualche mese dopo, in un giorno di primavera, dopo aver sparso le sue ceneri sul roseto del cimitero di Torino, i suoi più cari amici andarono nel luogo delle sue ultime emissioni radiofoniche e giocarono a registrare quelle voci che per 20 anni Renato aveva progettato di mettere insieme. E poi le unirono a quelle più note che aveva immaginato per quei personaggi dei quali aveva riscritto i nomi parlanti e che avevano finito per essere il bosco in cui ritrovarsi quando intorno si fa il deserto. Ed ecco ora le voci e le musiche che compongono il racconto. Un racconto che solo un poeta può ricavare, osservando come noi gatti, lo scorre dell'esistenza da dietro al buco della scrittura.
9: Wow!

0: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera, senza luna e senza stelle. Nera come la Bibbia. Si spande sulla cittadina addormentata, sulle strade acciottolate, sul bosco dei conigli e degli amanti. Zoppica invisibile verso il mare nero. Nero liquor di prugna, nero. Nero come il corvo e pigro, gorgogliante sotto le sue barche ormeggiate. Le case sono cieche come talpe, per quanto le talpe questa notte ci vedano benissimo nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù nella sua tana, tra la pompa e la torre dell'orologio, tra l'istituto di beneficenza vedovile e le botteghe a lutto nel centro felpato della città. Tutti dormono nella città silenziosa e cullata dal mare. Tutti dormono ora. Shh. Dormono i marmocchi, i pescatori, i bottegai e i pensionati. Dorme il ciabattino, il maestro, l'oste e il postino. Dorme il becchino e dorme la puttana. Dormono l'ubriacone e la sarta, il poliziotto e il predicatore. Dormono le raccoglitrici di molluschi e le ordinate sposine sognanti, le fanciulle sprofondate mollemente nei loro letti, scivolano nei sogni e sognano anelli e corredi con lucciole per damigelle d'onore tra le navate del bosco che suona come un organo. I ragazzi fanno sogni impertinenti o sognano il bestiame che si accoppia nei recinti la notte e il mare gioiosamente squassato da navi corsare. I cavalli, come oscure statue di antracite, dormono nei campi, le mucche nelle stalle e i cani nei cortili. I gatti sonnecchiano negli angoli storti o strisciano cauti, svelti e sinuosi sulla nuvola galleggiante tra i comignoli. Puoi sentire cadere la rugiada assieme al respiro della città silenziosa. Solo i tuoi occhi sono aperti per vedere la città nera, raggomitolata e pigra nel sonno. E solo tu puoi udire l'invisibile cadere delle stelle nell'ora più nera che precede l'alba. Ascolta, è la notte che avanza nelle strade, nel vento salmodiante in via dell'incoronazione nel vicolo della conchiglia. È l'erba che cresce sul colle calvo di Laregub. È il cadere della rugiada e quello delle stelle. È il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Ascolta, è notte nella fredda e tozza cappella. La senti inneggiare in cuffiette e fermaglio, in scarpe con nastrini e cravatta a farfalla. La senti tossire come una capretta che reclama pastiglie alla menta. È notte nella birreria, muta come il cappuccio di un monaco, come un topo con i guanti nella soffitta di Mario Margaro. Sparsa come fior di nera farina nel forno di Lucio Pagnotta, e notte in via dei Ciuchi. Trotterella silenziosa, con alghe attorno agli zoccoli, sopra ciottoli di conchiglia, oltre i vasi di felci, dietro le tende, oltre i versetti sul muro e i ninnoli della credenza, oltre l'armonium e gli acquerelli fatti a mano, oltre il cagnolino di porcellana e la scatola di latta rosa per il tè, è la notte che raglia tra la bambagia dei lattanti. serpeggia sinuosa, muta e maestosa tra i ciliegi, attraversa il camposanto su in collina, con venti guantati e ammainati, coperti di rugiada, saltella, passando davanti al pub del marinaio. Ascolta, il tempo passa. Il tempo passa. Vieni più vicino adesso. Solo tu puoi udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata, nera, silenziosa, lenta e salina. Solo tu puoi vedere nelle camere buie i pettini, le sottane sulle sedie, i catini e le brocche e i bicchieri con dentro le dentiere, i 10 non devi appesi alla parete, le foto ricordo dei morti che vanno ingiallendo. Solo tu puoi udire e vedere dietro agli occhi di chi dorme i movimenti e i paesi, i labirinti e i colori, le angosce e gli arcobaleni, le melodie e i desideri, il volo e la caduta, la disperazione e gli immensi mari dei loro sogni. Ascolta, da dove sei puoi sentire i loro sogni. Ascolta.

0: Capitan Gatto, il capitano di mare, cieco in ritiro, è addormentato. Chiuso nel suo rifugio conchiglia, marinaio in bottiglia, nella miglior cabina della sua villa Goletta, sogna onde, come quelle che invasero il ponte del Chiduelli, il suo brigantino, veloce, come una canaglia, che lo prendono dalle coperte e lo risucchiano tra le meduse, giù nel nero profondo, dove le alghe si attorcigliano alle ossa e gli annegati di lungo corso si afferrano a lui.
1: Capitano, si ricorda di me?
2: Tu sei William Ballerino, il ballerin.
1: I miei passi di danza si sono perduti a Nantucket.
3: Mi vedete, capitano? Le mie bianche ossa non vi parlano? Sono Tom Fred, l'asinaro. Abbiamo diviso un ragazzo una volta. Si chiamava Rosie.
4: Rose. Per Gatto soltanto sono Silver Rose. Al numero 33 di via dell'Anatra. Sveglia, ragazzi. Sono morta.
5: Mi prenda la mano, capitano. Sono già una balena. Ho fatto una brutta fine. Molto divertente.
6: Alfred Garbugli, avvocato di mare, nato nei problemi, voce di usignolo, vi incoronai con una pinta, tatuato di sirene, morto di vescicole.
7: Il canale tue orecchie, ciullo Bevan, dite a mia zia che fui io a dare l'orologio d'oro al banco dei pegni.
2: Aie, aie, ciullo querido.
3: Dite alla mia signora che mai
5: ho fatto quello che diceva, mai.
6: Sì, lo hanno fatto.
7: E chi porta adesso noccioline, mantelli, pappagalli alla mia glenna?
1: Che succede lì sopra?
3: C'è rum, panfocaccia.
5: E petti di donna, e petti rossi?
6: Concertine amantici e organetti.
7: Tony Benazer suona sempre la campana?
1: Pugilato, cipolle.
3: E passeri, e margherite.
5: E i pesciolini della marmellata?
6: E burro di latte, cani da corsa.
7: Il bambino si annaca nella culla?
1: Lenzuola al vento.
3: Vecchie zitelle appiccicose?
5: Cosa cantano ad olè?
6: Chi munge le vacche al pascone?
7: Quando sorride, ce l'ha ancora le fossette.
1: Profuma sempre il prezzemolo.
2: Oh, miei cari morti, sono diventato cieco per troppo avere veduto.
8: Dal luogo in cui sei, puoi udire in vicolo della conchiglia, nella notte primaverile senza luna, la signorina Elvezia Buonprezzo, sarta e pasticcera, sopra il suo negozio costa poco e fatto bene sognare.
0: Il suo amato, alto come la torre dell'orologio, dalla criniera di Sansone, bionda e sciropposa, cosce potenti e voce bassa di tuono, con sguardo di fiamma ossidrica che infiamma e scalda il suo corpo solitario, sdraiato e avvinto all'amata borsa dell'acqua calda.
9: Signorina Elvezia, sono un mercante di stoffe, pazzo d'amore. Vi amo più di tutte le flanelle e i calicò, dei fustagni e del merino, della canapa e della mussola, più del salone delle stoffe mondiale. Vi verrò a prendere e vi porterò a un emporio in collina, dove la modernità ronza sui fili. Buttate via i calzettoni da notte e il pigiama di lana gallese. Vi scalderò io le lenzuola come un tostapane elettrico e mi sdraierò al vostro fianco come l'arrosto della domenica.
10: E io vi confezionerò ai ferri un borsellino di non ti scordar di me, blu, per fare stare comode le vostre monete. Riscalderò il vostro cuore al fuoco per farlo scivolare dentro al panciotto quando chiuderete il negozio.
9: Oh, Elvezia, prima che i sorci rodano il corredo, dirai...
10: Oh, sì. Sì, Ed, sì.
9: E tutte le campane, i campanelli della cassa di ogni negozio suoneranno a festa per il nostro matrimonio.

0: Oh, sì, sì. Sì, Ed, sì.
1: Ora vieni. Segui la corrente dell'oscurità. Sali la strada di deriva, buia e ondeggiante come il mare, fino alla soffitta nera, nera come la Bibbia e senza aria sopra la bottega Lucido Oscuro, dove Jack il Nero, il solitario e selvatico ciabattino in camicia da notte di castità, tenuta stretta intorno alle caviglie da elastici, dorme selvaggiamente e sogna di...
2: dare la caccia alle coppie impertinenti sul letto doppio del bosco di erbe e di ribes e di buttar fuori dai suoi incubi le allegre ragazze audaci da luppolo da sei penny e da balli da due soldi a giro.
3: Insultanti, insultanti! Via, via, spudorate, insultanti!
1: E intanto, rigidamente addormentato come in una bara,
4: Efisio la morte, impresario di pompe funebri, ride alto e forte nel sogno e arriccia le dita dei piedi nel vedere, svegliandosi 50 anni fa, un'alta coltre di neve sul campo delle oche, dietro la casa addormentata, e corre fuori nel campo dove sta sua madre. Sta facendo budini di neve e ruba un pugno di fiocchi di neve e uva sultanina e torna a letto a mangiarli freddi e dolci sotto le calde coltri bianche, mentre sua madre farnetica nella cucina di neve gridando di stizza per l'uva sultanina perduta.
2: E nella casetta accanto, dagli occhi rosa, giacciono in solitudine i 100 e passa chili del signor Boscolo, Valdo Boscolo, cacciatore di conigli, barbiere, erborista, castragatti e concia ossa, con le paffute mani, rosa, palme in su, sopra l'imbottita, gli stivali lucidi e impettiti dentro al catino, la bombetta appesa a un chiodo sopra il letto, un boccale di birra scura e un budino di pane sotto il guanciale, e gocciolante di sudore sogna...
5: Baldo! Baldo!
6: Sì, amore mio?
5: Che diranno le vicine? Che diranno?
7: Povera signora Boscolo.
8: Che ha dovuto sopportare.
9: Non avrebbe mai dovuto sposarlo.
8: Se non ci fosse stata costretta.
7: Proprio come sua madre. Pervertito come suo padre.
9: Ne sapete com'è finito?
8: Al manicomio, piagnucolando mamma, mamma.
9: Tutti i sabati.
7: Non sta su una gamba.
10: Eppure si è coricato con quella Betty Morris.
7: La sua, la cava.
8: Basta guardare il bambino. Al suo stesso naso.
9: Mi fa sanguinare il cuore.
10: Cosa non farebbe per bere?
7: Si è venduto la pianola e la macchina da cucire.
9: Si butta per terra.
10: Parla ai lampioni.
8: Dice parolacce. Canta nelle latrine.
11: Povera signora Boscolo!
5: Baldo!
6: Shh, amore, zitta. Sono vedovo adesso.
1: È tornato bambino, rivede in sogno la madre che ugualmente grida...
12: Valdo, Valdo, che diranno le vicine? Valdo, che diranno?
7: È nero come un cacciafumo.
10: Suona i campanelli.
9: Rompe le finestre.
7: Fa fortini di sterco. Ruba i dolciumi.
8: Scrive sui muri. Lo hanno visto tra le frasche.
10: Far focaccia da scuola.
9: Mandarlo a letto senza cena.
8: Chiuderlo al buio.
7: Al riformatorio.
9: Al correzionale.
11: Dagli col battipanni sul deretano.
7: Lo hanno visto imboscarsi con la mia piccola Matti.
10: E la mia Pippi.
9: E la mia Rospi.
10: E la mia Titti.
7: E la mia Bossi.
13: Tu, Valdo Boscolo, vuoi prendere la qui presente signorina Bossi in tua orrendamente legittima sposa?
6: No, no, no, no,

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
6: Rieccoci in diretta dal K1 di Via Asiago. Abbiamo ascoltato il primo episodio di Sotto il Bosco di Latte, il radiodramma di Vinicio Capossela dal titolo I gatti ci guardano nel buio, e adesso ascoltiamo insieme l'ultimo brano di Stars, l'album del 1974 di Janis Ian, che ci ha accompagnato in questo pomeriggio, e l'ultimo brano si intitola You Got Me on a String. You...

Insieme l'ultimo brano di Stars, l'album del 1974 di Janis Ian, che ci ha accompagnato in questo pomeriggio, e l'ultimo brano si intitola You Got Me on a String.

0: E adesso è il momento del tuffo, dove ascolteremo la storia di Giuseppe, campione di motocross.
1: Da che mi ricordo sono salito sulla mia prima moto a 4 anni. A 4 anni ho iniziato con le mini moto da strada. Mio padre, tramite un amico, ha organizzato nella nostra campagna una piccola gara di motocross. E niente, da lì è scattata quella passione. Non mi ricordo benissimo la prima volta che sono salito sulla moto piccolina, però mi ricordo qualche piccolo tratto di quando ci sono salito, appunto, e mio padre mi ha permesso di correre con le mini moto da cross.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo fra la terra, la sabbia e le buche di una pista da motocross. Ci sono salite e discese, c'è il rumore dei motori e c'è Giuseppe che ha 28 anni ed è un campione. La sua storia inizia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Giuseppe è un bambino e ha un talento spiccato per la velocità. Il primo ad accorgersene è suo padre.
2: Mio padre, diciamo, è sempre stato un appassionato. Mio padre ha sempre corso con le biciclette e andava in moto, non a livello professionistico, però insieme ad amici si divertivano qua al sud, ma niente di particolare, niente, insomma, gare importanti. Quando mi ha messo appunto sulla prima moto, da lì è partito tutto. Sicuramente è stato sempre molto difficile perché gli spostamenti e soprattutto anche le gare sono al nord. Anche i campionati italiani per bambini, comunque tu... Adesso è cambiato un pochettino, però a quei tempi era tutto al nord e quindi di conseguenza con la famiglia e con mio padre ci spostavamo, facevamo lunghi tragitti per poter partecipare e darmi comunque la possibilità di crescere come pilota, perché appunto al sud avevamo poche piste. Adesso è cambiato, come dicevo, adesso è un po' diverso, però a quei tempi facevamo davvero, macinavamo chilometri e chilometri semplicemente per allenamenti, anche con la federazione motociclistica oppure semplicemente gare di minicross, di campionato italiano. Con la mia famiglia durante la mia carriera ci siamo spostati tutti quanti per darmi la possibilità di poter correre a certi livelli in determinate zone del nord. Quindi ho fatto magari, diciamo, le elementari in Calabria, poi le medie mi sono trasferito nelle Marche, poi sono ritornato di nuovo in Calabria per le superiori. Arrivato a un certo punto facevo davvero fatica, ho interrotto la scuola a 15 anni, quindi ho svolto solamente la seconda superiore, però purtroppo non avevo il tempo materiale e a 15 anni me ne sono andato via di casa, ho iniziato ad abitare al nord insieme ad altri piloti e ho fatto davvero fatica a poter continuare la scuola a quell'età.
1: Antonio e Maria Tropepe sono il padre e la madre di Giuseppe, hanno poi altri due figli più piccoli, si chiamano Alessandro e Andrea. Avere in casa un bambino così pieno di talento e così appassionato è una benedizione, ma certe volte anche la grazia ha il suo peso. Non ci sono feste, ci sono pochi.

0: i giochi, Giuseppe vive per la sua moto.
1: Al di fuori del motocross, fin da piccolo avevo poco, cioè avevo tanto perché quello che mi dava il motocross anche da piccolo era tutto, quindi tutto il resto, tutto quello che mi circondava, diciamo, non so se è giusto o sbagliato, però non esisteva. Io anche mi ricordo fin da piccolo saltavo compleanni, non andavo al mare, saltavo gite, qualunque cosa faceva parte di una persona, diciamo, normale nel suo percorso. Da ragazzino per me era tutto diverso, io andavo in moto, mi spostavo per qualche gara, i weekend, al mare non ci andavo perché mi stancavo con l'acqua, quindi di conseguenza ero già, non riuscivo ad andare in moto, quindi era tutto motocross, per me è stato sempre tutto motocross. Poi negli anni chiaramente le cose sono cambiate, ma da piccolo era solo motocross, appunto.
0: Il papà di Giuseppe non ha molte chance di dissuaderlo, la sola cosa che può fare è seguirlo da vicino. Insieme studiano le gare dei piloti più forti, Antonio cerca come può di imparare qualcosa.
1: Mio padre guardava molti video su internet, su YouTube. Mi ricordo che c'è stato un periodo che era fissato con un pilota americano, si chiamava Adam Cianciarulo. A quei tempi era un piccolo talento, diciamo, americano. Mio padre guardava sempre quei video, così, e guardando un po' di video in generale si adattava un pochettino e mi dava determinati consigli che mi permettevano un po' di crescere, insomma, anche senza avere una grande esperienza. A quei tempi bastava anche quello, adesso non basta più per essere un professionista, però a quei tempi, guardando qualche video o semplicemente quando andavamo alle gare, magari noi prendevamo spunto dagli altri piloti o comunque da quello che vedevamo e ci adattavamo. Penso che ero uno, forse a quei tempi, quando ero proprio giovane, un ragazzino, forse ero uno dei pochi che si allenava anche al di fuori del motocross stesso, anche preparazione atletica. Mio padre mi faceva correre spesso, correvo tanto. Mi ricordo che avevamo un piccolo percorso, questo cerchio, io dovevo percorrerlo in un determinato tempo e dovevo cercare sempre migliorarmi, infatti io correvo come un pazzo e lui mi seguiva con la Vespa a quei tempi. Quindi, insomma, sì, la dedizione, oltre che al motocross stesso, anche la preparazione atletica, è stata un fattore molto importante fin da piccolo per me.
0: Nelle campagne vicino Reggio Calabria, Giuseppe si allena su piste sabbiose e molto bucate, dice, piste dove anche d'inverno non fa mai troppo freddo. Una squadra di osservatori a un certo punto arriva dal nord e studia i suoi allenamenti. Suo padre aveva ragione, Giuseppe è bravo. È il suo piccolo Adam Cianciarulo.
1: Non c'è stato un momento particolare dove ho deciso di fare il professionista. È stato tutto una cosa un po' graduale, step by step, vedendo comunque che avevo una buona velocità e anche nei campionati italiani magari ero sempre un po' nella top 5 e riuscivo comunque a stare lì con altri piloti molto veloci e abbiamo sempre fatto un passettino in avanti.
0: Giuseppe va via di casa a 15 anni, si trasferisce a Brogliano, 4.000 abitanti in provincia di Vicenza. Vive e si allena con altri piloti e il suo team manager si chiama Maximiliano.
1: Le mie giornate erano motocross, come quelle là di prima, un pochettino un po' più a livello professionistico, però era motocross, poi era allenamento, con gli altri piloti andavamo in palestra, dal preparatore atletico, bicicletta, piscina, un po' di tutto. Mi hanno insegnato un po' a essere un professionista. Il team manager poi di quei tempi lì è diventato praticamente il mio secondo padre. All'inizio sia con i piloti sia con il team manager ci odiavamo, eravamo un pochettino, io avevo soprattutto un carattere molto particolare, gli altri piloti erano più grandi di me. Questo team manager è stato sempre molto duro, molto rigido nell'insegnamento di tutto quanto, e appunto per questo motivo all'inizio ci odiavamo un pochettino. però mi ha insegnato molto. Io mi ricordo anche semplicemente la mattina alle 7 io mi svegliavo e andavo a correre a piedi. Però immagina un ragazzino di 15-16 anni svegliarsi ogni mattina alle 7 per andare a correre a piedi. E niente, lui te lo imponeva e mi ha insegnato. A lungo andare ho capito determinate cose. Non è che serviva tanto come allenamento, ma come dedizione, come una morale, diciamo, dell'allenamento nella tua vita.
0: Hai talento, dice Giuseppe, quando ti viene facile fare una cosa. Per essere un campione di motocross è indispensabile il talento, ma si tratta di una condizione necessaria e non sufficiente. Servono anche dedizione e fortuna.
1: Sono sempre stato un pilota abbastanza veloce, sono sempre stato in lotta per magari vincere un campionato italiano. Purtroppo durante la mia carriera mi sono fatto male tante volte, ho avuto tanti infortuni. Quando un pilota ha tanti infortuni diventa un po' altalenante la situazione. Purtroppo se devi combattere con infortuni importanti gli altri piloti, quelli che non si fanno male, continuano ad allenarsi, continuano a crescere e oltre ai dolori fisici sono ore di moto, ore di allenamenti saltati. Nel 2024, come dicevo, è stato il mio anno più bello, però ho avuto anche anni molto belli in passato. Sono stato in lotta per un campionato europeo fin da piccolo nel 2018 e poi mi sono fatto male, sono ritornato, sono andato forte lo stesso, però poi mi sono rifatto male. Il 2024 è stato l'unico anno dove io ho avuto pochi infortuni, ho potuto partecipare a tante gare. Venivo dal 2023 dove non ho corso praticamente. Ho avuto tre operazioni, una al ginocchio e due operazioni alle spalle, spalla sinistra e spalla destra. Quindi sono stato costretto a stare fuori dalle gare tutto il 2023. 2024 io non mi aspettavo minimamente di poter fare qualche buon risultato. E invece è successo. Sono stato in lotta per il campionato italiano, un campionato italiano dove il livello era altissimo, altissimo, altissimo. Quell'anno lì hanno cominciato a partecipare ai campionati italiani anche piloti che correvano il campionato del mondo. Quella stagione lì la Ducati ha messo in pista la prima moto da cross con piloti molto forti anche loro. È stato il mio anno diciamo più soddisfacente. Ho fatto la mia prima top 10 in qualifica appunto al campionato del mondo. Mi sono tolto qualche sassolino dalla scarpa, ho avuto qualche bella soddisfazione, come si dice.
0: I chilometri di corsa nel piccolo percorso che suo padre aveva costruito per lui a forma di cerchio in campagna e poi i chilometri ogni mattina nell'inverno di Brogliano sulla riva del fiume Agno hanno dato a Giuseppe la sensazione di poter controllare il suo corpo, di misurarne la potenza, di quietarlo o di spingerlo oltre quando l'adrenalina entra in circolo. Più forte della nostra capacità di controllo è solo il caso.
1: Secondo me faccio prima a dire dove non mi sono fatto male, più che altro. Beh, ho avuto, come dicevo, parecchi infortuni. Ho avuto nella mia carriera 9 operazioni, 2 volte il ginocchio sinistro, 1 volta il ginocchio destro, 2 volte la spalla sinistra, 1 volta la spalla destra, appendicite e niente, l'ultima, quella più importante e quella più devastante, quella alla schiena, insomma.

0: successo tutto in un attimo, proprio un attimo. Praticamente ho avuto l'infortunio il 22 aprile, il 22 o il 21 aprile, non mi ricordo mai se è il 21 o il 22 aprile, però uno di quei giorni ho avuto questo infortunio. Non me lo ricordo perché quando sono caduto io ho azzerato completamente, la mia testa è andata in blocco, ero sveglio quando sono caduto, ma io non ricordo assolutamente nulla del mio infortunio. Mi ricordo solo che praticamente era il giorno dopo Pasquetta, ho partecipato alla Pasquetta con altri amici, abbiamo festeggiato con altri amici, quel periodo lì, ero a casa di amici e il giorno dopo dovevo andarmi ad allenare perché la settimana stessa avrei dovuto partecipare alla gara di campionato italiano a Montevarchi, in quel periodo lì. E praticamente quel giorno lì ero andato insieme al mio meccanico a rodare la mia moto da gara. Il rodaggio è praticamente una moto nuova che ha bisogno comunque di fare qualche ora per assestare un po' la situazione. Una moto nuova è una moto rigida, una moto che comunque ha bisogno di qualche ora per sbloccarsi un pochettino, tra virgolette. Quel giorno lì stavo andando molto piano, perché comunque il rodaggio alla moto non lo fai andando al massimo o esagerando, quindi forse. Cioè, le cadute peggiori per noi piloti sono quando vai piano, perché non sei attento, magari sei disattento, in quel momento lì non sei concentrato e rischi davvero di farti male. E io non mi ricordo nulla, quindi penso che sia stato per disattenzione. Mentre andavo piano, mi hanno spiegato un pochettino, la gente non l'ha vista la caduta, però da dove sono caduto si presuppone che non sia stata una caduta molto forte. So per certo che quando sono caduto la moto mi è arrivata nella schiena, la marmitta è in una posizione molto assurda, perché quella può essere una posizione solo assurda e sfortunata, è caduta di marmitta in modo verticale sulla mia schiena e ho rotto 4-5 vertebre e ho creato con la caduta una lesione midollare. Poi andando nei particolari, una lesione midollare incompleta, eccetera, eccetera, però insomma quel giorno lì, mentre facevo appunto questo rodaggio, quella moto è capitolata nella mia schiena e mi ha creato appunto la rottura di queste vertebre e questa lesione midollare che al giorno d'oggi, la maggior parte di queste lesioni midollari sono irreversibili e mi costringe sulla sedia a rotelle.
1: Non ricorda la data del suo incidente, Giuseppe, sarebbe facile trovarla, la conosce anche Google, ma che cosa serve avere il controllo dei giorni? I suoi, per un po', Giuseppe li ha vissuti occhi chiusi, mentre tutti pensavano che non fosse cosciente, e invece stava sognando.
0: Abbiamo mangiato qualcosa a casa di questo mio amico, abbiamo arrostito della carne, dolci, eccetera, eccetera. Ci siamo addormentati sul divano mentre guardavamo una gara di Supercross, perché naturalmente non poteva mancare le moto. Questo è quello che mi ricordo di quel giorno. Da lì è tutto spento. Il giorno dopo non mi ricordo più niente. Quando mi sono svegliato ero in ospedale. Sono stato in coma. Perché mi hanno indotto in coma farmacologico, sono stato 15 giorni circa e si vede che stavo sognando, cioè mi ricordo, ho dei sogni, mentre ero in coma sognavo sicuramente. Mi sono svegliato appunto dopo 15 giorni, ma nella mia testa io ero già consapevole che avevo perso le mie gambe. Quindi quando mi sono svegliato non è stato proprio uno shock ritrovarmi appunto a non poter muovere le gambe. Sono stato in ospedale a Pavia, mi sono risvegliato a Pavia dopo appunto quei 15 giorni e so che avevo molti amici che mi sono venuti a trovare e la mia famiglia è sempre rimasta lì dopo che io mi sono fatto male, dopo che sono caduto. Soprattutto mia madre è rimasta lì per tutti i mesi di riabilitazione ospedalieri in cui sono stato, insomma. Io sono sempre stato un tipo che quando arriva un'emozione e non gli piace, la evita. La mia testa è proprio fatta in questo modo, cioè sono un tipo che evita le emozioni negative in generale, cioè evado dalle emozioni negative. Quindi, cioè, se io dovessi pensare a quel momento lì e dire se ho sofferto, cioè non sento quel tipo di emozione, non sono in grado di raccontartela, perché proprio in quel momento lì io non, cioè ero, forse rassegnazione, sai, quando partecipi, quando fai uno sport del genere, tu sai i rischi che corri, che comunque ti rendi conto che non è che stai passeggiando o stai facendo il giardiniere, per quanto possa essere pericoloso anche quello, stai facendo motocross e sai che i rischi che corri tutti i giorni. Forse la rassegnazione è il fatto che è capitato e doveva andare così, è stato la prima emozione che ho percepito. Cioè, sono uno che mentalmente non molla mai, per quanto, come dire, il mio infortunio sia irreversibile, perché è un dato di fatto. Per quanto uno possa crederci, la situazione di adesso è che una cura al midollo non esiste, soprattutto in lesioni importanti. Quindi, non essendoci una cura, uno nella sua testa dice: vabbè, che devi fare? Non c'è la cura, questa è la vita. Però la mia testa mi costringe proprio, è proprio così fatta lei, in automatico, non si arrende mai, a prescindere da quanto possa tutto essere irreversibile. E per quanto io sia cosciente di essere in carrozzina e di quanto io debba vivere la mia vita in carrozzina, non lo so, la mia testa non smette mai di mollare, come è stato per tutti gli altri infortuni che ho avuto in passato, dove forse un altro pilota si sarebbe già ritirato da molto tempo, perché comunque dopo tutti quegli infortuni lì è davvero, cioè solo un pazzo continuerebbe e niente, però io ovviamente sono pazzo e non sono mai riuscito a mollare, appunto, la mia testa va sempre avanti, insomma.
1: Avere talento, diceva Giuseppe, significa riuscire a fare facilmente una cosa che per gli altri risulta invece molto impegnativa. Ci vuole talento per andare veloci e anche per rimanere fermi.
0: Quando tu hai una lesione midollare, il modo migliore per poterlo esprimere, ritorni bambino. Ritorni bambino a dover imparare tutto quanto da capo, perché è proprio quello che succede. Tu lesioni il midollo, il segnale dal cervello che passa tramite il midollo e va giù non funziona più, quindi gli devi reinsegnare. L'obiettivo è reinsegnare, poi cioè c'è chi rimpara di nuovo e ha la fortuna magari di non avere una lesione completa, riesce a ritornare a camminare perché magari qualcosa passa ancora, qualche contatto passa ancora, tu devi rinsegnare al tuo cervello a ricamminare, in poche parole, a riutilizzare il tuo corpo. L'obiettivo di vari centri ospedalieri è quello: se hai qualche possibilità, loro ci provano in base al tipo di lesione che tu hai. Ma la verità è che molte persone, quando vedono una persona in carrozzina, pensano subito: quella persona non muove le gambe. In realtà quello che c'è dietro è le gambe sono l'ultimo dei tuoi problemi, perché le gambe che non si muovono non è che non funzionano solo le gambe. Tu perdi il controllo completo del tuo corpo, il tuo corpo non funziona più come prima, ma a livello intestinale, a livello vescicale, qualunque cosa al di sotto della lesione smette di funzionare o funziona parzialmente. Quindi non sono solo le gambe, è anche tutto il resto.
1: A poco più di un anno dall'incidente, Giuseppe parla con il tono, con la lucidità di chi ha vissuto mille vite a 28 anni. Non nasconde la fatica, l'accetta.
0: Sono sempre stata una persona molto forte mentalmente, ma sono in un momento non di difficoltà, sono in un limbo in questo momento, in un limbo dove faccio ancora fatica a capire cosa voler fare, perché il motocross è sempre stato la parte fondamentale della mia vita, cioè al di fuori del motocross per me non c'era niente. Ora in questo momento, in una situazione del genere, dove comunque il motocross non puoi più partecipare, non lo puoi più fare, e sto facendo fatica, ma anche semplicemente per difficoltà logistiche. Qui al sud abbiamo davvero poche possibilità di attività sportive in carrozzina, al nord ce ne sono un po' di più, anche nella zona dove sono stato in ospedale, dove mi hanno insegnato a fare determinati tipi di sport come il basket, il tennis, semplicemente nuotare, tutto quanto, cioè, avevi la possibilità di poterle svolgere. Qui al sud, nella mia zona, fai davvero fatica a fare qualcosa, ci sarà qualche sport piccolino, però non dove non ho diciamo voglia di partecipare, non ho abbastanza adrenalina, diciamo, e quindi di conseguenza sono un po' in difficoltà. Poi devo togliermi il brutto vizio di pensare a qualcosa simile al motocross, perché purtroppo è impossibile, cioè tu in questo momento la mia testa spinge a ricreare le stesse emozioni, ma sono emozioni che purtroppo non potrò più riprovare, quindi sono in una fase dove sto cercando di riadattarmi un pochettino a quello che mi è successo. Sto continuando la riabilitazione, sto sistemando un po' delle cose del mio corpo che ancora non funzionano e sto cercando di appunto riadattarle e mantenerle un po', cercare di renderle un pochettino più stabili. Quindi sono in un limbo in questo momento, però sono certo che la mia attività sportiva sicuramente non si è fermata al motocross, quindi piano piano magari chissà mai quello che succede.
1: Giuseppe è sempre stato un bambino un po' matto con quella sua fissazione per le moto, al mare senza fare il bagno per non stancarsi, i chilometri in giro per l'Italia in macchina con tutta la famiglia. Sembra matto anche oggi quando dice che non cambierebbe niente di quello che è stato.
0: Io rifarei tutto da capo, anche se mi dicessero che rimarrei in carrozzina a 28 anni. E io sono quello che sono e sono contento di quello che sono, grazie anche alle mie esperienze passate, che siano positive, negative, in generale. Io ho vissuto una vita senza rimpianti e rifarei tutte le cose che ho fatto, le rifarei. Penso che anche se esistesse una cura miracolosa, non ti farebbe sicuramente tornare come prima. O parzialmente come prima, ma se io potessi tornare come prima, ritornerei in moto al 100%. Cioè, quello che sto passando in questo momento, o comunque quello che ti crea un infortunio del genere, è inspiegabile, perché comunque hai delle difficoltà davvero enormi. Uno dice: cavolo, ho capito tutto quello che vuoi, ma saresti anche un po' stupido a ritornare in moto. Quindi di conseguenza io penso che tornerei in moto, però mi dovrebbe davvero capitare per poter capire come affrontare la cosa, che comunque in questo momento è quello che sto passando io, e lo stanno passando anche le persone intorno a me, capito? Quindi forse ho anche una certa responsabilità con le persone che mi circondano. Quindi, come dicevo, deve capitarmi davvero di poter tornare come prima per poter prendere una decisione, e forse per me ritornerei in moto.
1: Cosa diciamo alla fine di questo racconto? Ci siamo sorpresi a pensare, insieme a Giulia Laura Ferrari, che ha scoperto Giuseppe per caso e poi ha fatto di tutto per intervistarlo, che questa è proprio una bella storia. Potremmo però dire anche esattamente il contrario, cioè che questa è una storiaccia. La differenza la fa la voce di chi la racconta, e quella di Giuseppe a noi è sembrata bellissima. All'inizio di questa puntata abbiamo detto che Giuseppe Tropepe è un campione, e allora a questo punto decidete voi di che cosa, se di motocross o anche di altro. Noi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, insieme a lui ringraziamo Michele Caprioli, team manager di Millionaire Racing. Se volete scrivere a Giuseppe o commentare la sua storia, mandate una mail a iltuffo@rai.it.

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Ho gli occhi bendati, sto supino nel letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. Sollevo leggermente le ginocchia. Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scolpito nel basalte. La stanza è muta ad ogni luce. Scrivo nell'oscurità. Queste parole sono di Gabriele D'Annunzio e sono tratte da Notturno, che fu scritto nel 1916. E questo, il testo, il consiglio di lettura che a Fahrenheit in redazione abbiamo scelto di abbinare, di accompagnare alla storia di Giuseppe, perché sì, è vero, un campione di motocross, però appunto dopo il grave incidente che ha subito e sta nella sedia a rotelle, ha raccontato questa storia bella o brutta insieme, ma molto dipende dal tono con cui l'ha raccontata. E quello di Giuseppe è stata quella di talento e di accettazione. Questo Notturno ci porta a far entrare con D'Annunzio nella sua condizione di cecità e immobilità forzata, e questa è un'opera che rappresenta una parentesi molto intima e introspettiva nella produzione d'annunziana, molto diversa dagli altri testi. E qui l'autore Gabriele D'Annunzio abbandona i toni trionfanti e superomistici del passato e si concentra sulla fragilità umana. Infatti, privato della vista, D'Annunzio usa la scrittura come ancora di salvezza e ha composto su strisce di carta, con l'aiuto del mignolo per mantenere dritta la riga, proprio queste parole, questo testo. E quindi con Notturno noi vi salutiamo e con me vi saluta la redazione di Fahrenheit: Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi si sono avvicendati Simone D'Arrigo e Fiore Liborio. Fahrenheit torna domani pomeriggio alle 15. Adesso lascio il microfono a Paola De Angelis e a Segradi. Un saluto da me, Florinda Fiamma, e a domani pomeriggio. Ciao!

0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Sei gradi.
2: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit si continua in diretta qui a Radio 3, bentrovati da Paola De Angelis, con me ci sono Nicola Catalano in regia. Oggi sono scelte da lui le musiche che stiamo per ascoltare, Luigi Iavarone in redazione, Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica. 7 brani musicali, 6 gradi di separazione. Potete commentare la selezione di oggi al 335-56-34-296. Oggi vi portiamo dagli Amarillis a Mark Ribot.

Amaryllis è un fiore, è un nome che viene dal verbo greco amarisso, che significa risplendere. E questo fiore diventa un po' la metafora degli intrecci di note creati dalla fisarmonica di Mattia Manco e dagli strumenti a corde di Samuel Emmele. Amaryllis intesse le influenze della tradizione italiana, in particolare quella grecanica della Grecia salentina, con le sonorità greche e bizantine. È il nome del gruppo che apre la selezione di oggi a 6 gradi qui a Radio 3, è una novità, è appena uscito e l'album si intitola O Fiurotos Kryphō, il fiore dei segreti, ed è stato registrato ad Heraklion e nasce dalla collaborazione di questo duo con dei musicisti importanti della tradizione musicale cretese come Kelly Toma, Stelios Petrakis, Eugenia Toli ed Eleanna Papanicolopulo. In queste nuove composizioni del duo composto da Mattia Manco e Samuel Emmele si uniscono quindi i suoni dell'antica lingua greca del Salento con le sonorità della musica tradizionale cretese. Samuel Emmele, vi dico qualcosa di più su questi musicisti, è nato nel 95 nella Grecia salentina, è uno studente di etnomusicologia e musicoterapia, compositore, suonatore di oud, ney, chitarra, di altri strumenti a corde pizzicate del Mediterraneo e del Medio Oriente. Mattia Manco, polistrumentista, ma in particolare fisarmonicista, compositore, autore di colonne sonore, esperto di lingua greca. Primo grado sono i gruppi che hanno nomi di fiori. Dall'Amaryllis passiamo alle Orchidee, che sono un gruppo scozzese che si è formato a Glasgow alla metà degli anni Ottanta. Qualche anno dopo il loro esordio con un album intitolato Lyceum, da cui ascoltiamo Carol Anne.

È incredibile come certi gruppi britannici, in questo caso scozzesi, siano in grado, almeno secondo me, di evocare il suono della piena estate. E lo facevano gli Orchids con Carol Ann dal loro esordio Lyceum del 1989. Sono 8 miniature pop veramente graziose, delicate, miniature di 3 minuti, 2 chitarre, basso, un po' di batteria, un po' di tastiera, la voce di James Hackett, quintetto conosciuto per questi 3 dischi che ha pubblicato per l'etichetta che si chiama Sarah Records. E Michele, giustamente il nostro ascoltatore, ricorda questo suono, quello di un'altra etichetta scozzese di Glasgow, quella della Posca Records. Siamo lì, in pratica era quella scena della fine della seconda metà degli anni 80 nel Regno Unito, e quindi c'era questo suono molto delicato, quasi direi romantico, ma di quella decadenza proprio che a me suggerisce l'estate piena. Il secondo grado sono proprio gli originari di Glasgow, cambiamo però secolo. Frederick Lamond è stato un pianista, un compositore scozzese nato a Glasgow nel 1868 e andò a studiare al Conservatorio di Francoforte, dove fu allievo di Clara Schumann e di Franz Liszt. Era molto conosciuto come pianista per le interpretazioni di Brahms ed era considerato anche una massima autorità sulle opere pianistiche di Beethoven all'epoca. Ascoltiamo una sua composizione tratta dall'opera Un amore sugli altopiani scozzesi, e sentiamo un pezzo piuttosto famoso, La danza delle spade, che è un reel, una forma di danza che in Scozia esisteva già all'inizio del 1500, e lui, Lamond, ha creato un piccolo classico del genere, quindi una partitura molto ricca, come deve essere una danza da spettacolo, però anche con dei tocchi delicati che fanno pensare alla grande abilità richiesta ai ballerini che danzano scalzi o quasi su queste spade incrociate molto affilate. L'ascoltiamo dalla BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Martin Brabbins.

Chissà se la bandiera scozzese veniva srotolata proprio alla fine di questo brano, di questa danza delle spade, da Un amore sugli altopiani scozzesi di Frederick Lamond, BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Martin Brabbins. Un'atmosfera bucolica accentuata dai corni, poi la nota di bordone che richiamava le cornamuse delle Highlands e appunto poi questo così anche colpo di scena, se volete, del srotolamento della bandiera scozzese. Frederick Lamond era nato in una famiglia povera, il padre era un tessitore e un musicista autodidatta, però Frederick già a 10 anni era l'organista della chiesa e quindi era un bambino prodigio. Andò a studiare a Francoforte e divenne poi amico di personaggi molto importanti della musica dell'epoca, da Brahms a Richard Strauss, Anton Rubinstein. Quindi sono amicizie che lo aiutano anche all'avanzamento della sua carriera. Era molto amico di Tchaikovsky, anche se era un'amicizia quasi esclusivamente per corrispondenza. Poi la Seconda Guerra Mondiale mise fine alla sua carriera, lui detestava i nazisti e quindi volta le spalle alla scena dei suoi più grandi trionfi. Arrivò a Londra con poche cose e pochi soldi. C'è un episodio riportato nelle sue biografie a Praga. Lui si trovava a Praga nel 1938 quando i nazisti invasero la Cecoslovacchia. Venne fermato al confine a Eger, in Ungheria settentrionale. Un ufficiale della Gestapo gli chiese di vedere il passaporto e lui gli rispose: lo può vedere, ma non le permetto di prenderlo in mano, quindi di toccarlo con le sue mani. E l'ufficiale gli chiede: lei è ariano? E Frederick Lamond rispose: no, sono una scimmia, tagliando corto. Terzo grado, i musicisti con laurea in giurisprudenza. Quella di Lamond era una laurea ad honorem. Abbiamo invece un laureato in giurisprudenza in Francesco Paladino, che fa parte degli United States of Alchemy, insieme a Dorothy Moskowitz e a Luca Chino Ferrari. Sono la seconda novità di oggi a 6 gradi, qui a Radio 3. L'album si intitola Songs of Compassion, Pale Wanderer.

Pale Wanderer, una delle tracce da Songs of Compassion, nuovo disco di Dorothy Moskowitz e United States of Alchemy. E Francesco Paladino, che fa parte di questa formazione, è un compositore italiano d'avanguardia che qualche anno fa ha contattato Dorothy e l'ha invitata a cantare in alcune sue composizioni. Paladino collabora da tempo con Luca Chino Ferrari, scrittore. Hanno appunto sottoposto questi testi a Dorothy, hanno avviato una collaborazione che ora continua con questo nuovo disco uscito per la Silentes. Songs of Compassions sono composizioni che vanno da ballate psichedeliche, musica da camera, paesaggi sonori elettronici. È anche un disco che celebra l'eredità di Joseph Byrd, il fondatore degli United States of America, inteso come gruppo musicale. Infatti c'è un brano, Charlottesville, che è proprio una composizione di Joseph Byrd che viene reinterpretata. Un altro ospite del disco è il chitarrista Gary Lucas. Al centro però dell'opera c'è la voce di Dorothy Moskowitz, che è una figura storica della psichedelia americana. Nata nel 1940, è stata la voce solista di questo gruppo di rock sperimentale United States of America, che non ha mai avuto un grande successo commerciale, ma sono stati comunque musicalmente molto importanti. Poi, dopo lo scioglimento del gruppo, Dorothy Moskowitz ha proseguito la sua carriera ed è entrata a far parte anche della Country Joe's All Star Band. E questo è il nostro prossimo grado. Country Joe McDonald, che è scomparso, che è morto a marzo di quest'anno, il 7 marzo, quindi questo è anche un modo per ricordarlo. A proposito di quell'esperienza nella Country Joe's All Star Band, Dorothy Moskowitz ha detto: mi riferisco spesso ai tempi di Country Joe come l'esempio del tipo di vita musicale che conducevo prima di mettere su famiglia e dedicarmi alla musica per bambini. Di Country Joe and the Fish ascoltiamo un brano tratto da Electric Music for the Mind and Body, The Masked Marauder.

The Masked Marauder da Electric Music for the Mind and Body, il disco d'esordio di Country Joe and the Fish 1967, uno dei primi dischi di rock psichedelico a provenire dall'area di San Francisco. Country Joe McDonald era nato nel 1942, è morto il 7 marzo scorso, era un personaggio, un grande attivista per tutta la vita, ma anche un agitatore politico, no? Quindi voleva un nome anche rivoluzionario per il suo gruppo. Qui siamo alla fine degli anni 60, quindi gli Stati Uniti erano alle prese con la guerra del Vietnam, le rivolte razziali, gli omicidi politici, e quindi volendo un nome che avesse un significato rivoluzionario, sfogliando il libretto rosso di Mao, trovarono la frase: il rivoluzionario è un pesce che nuota nel mare del popolo. Quindi all'inizio era Country Mao and the Fish, però gli Stati Uniti non riconoscevano la Cina di Mao, quindi suggeriscono Country Joe and the Fish, dove Joe era niente meno che Joseph Stalin. Ottimo, veramente un'idea molto molto americana se ci pensiamo. E poi la partecipazione al Festival di Woodstock con I Feel Like I'm Fixing to Die Reg, che diventa uno dei momenti salienti del festival, soprattutto anche del film. Nel frattempo sono arrivati messaggi di lode per in particolare la prima delle due novità di oggi, il disco degli Amarillis, bellissimo quel brano che si intitolava Italassà, e ha quella sincerità e capacità di trasportarti altrove, oggi rara, scrive Antonio da Bologna. E poi Cristina da Modena, bellissimo il primo ascolto, quello degli Amarillis, un po' di Mediterraneo, sì, un po' tanto, perché eravamo un po' dal Salento a Creta. Una bella scoperta, anche un altro commento. Ma torniamo ai nostri gradi, il quinto sono i dischi pubblicati nel 67, questo di Country Joe and the Fish, e facciamo un quiz sul prossimo. Vi descrivo la copertina, bellissima, c'è questo teschio psichedelico ricoperto di fiori, vediamo se qualcuno indovina al 335-5634-296 il numero dei messaggi di Radio 3. Allora, eravamo al teschio psichedelico ricoperto di fiori, titolo e autore scritti in verde e rosso con dei caratteri deformati su sfondo nero. Ancora non arrivano messaggi. Il brano che dà il titolo all'album dura 18 minuti e una delle tracce è anche il nome di un'app per il riconoscimento dei brani musicali, ed è anche quello che sentiamo: The Magic of Juju, Archie Shepp, Shazam.

E questo era Shazam con il punto esclamativo da The Magic of Juju di Archie Shepp. Qualcuno, per il quiz della copertina, ha pensato a Skull and Roses dei Grateful Dead. Sì, un po' poteva essere, ma a parte che il disco è del 71, la copertina di questo album secondo me è molto molto più bella. Un disco di svolta per Archie Shepp, esplorazione delle radici africane, del gospel, del blues, anche del rhythm and blues contemporaneo. Il titolo, The Magic of Juju, allude a diverse cose, perché Juju si rifà alle tradizioni spirituali dell'Africa occidentale, sono spesso oggetti utilizzati per degli incantesimi oppure degli amuleti, ma durante la guerra del Vietnam questa espressione era entrata nel gergo dei soldati e veniva usata sia come finta scusa quando c'erano delle vittime non previste, oppure per indicare le trappole, i pericoli imprevedibili vissuti soprattutto nella giungla, o anche la sfortuna superstiziosa. E in questo caso, come titolo di disco, evoca proprio le ansie sociali vissute negli Stati Uniti nel periodo della guerra. E siamo all'ultimo grado, che è musicisti che hanno fatto versioni dello spiritual Go Down Moses. Questo vale per Archie Shepp e per Marc Ribot, che sentiamo da un disco dello scorso anno, Map of a Blue City, Say My Name.

Say My Name, la voce e la chitarra di Mark Riboda, Map of Blue City, disco del 2025 che chiude la selezione di oggi di Segre Radio. Pochi secondi per salutare e quindi, cogliendo il messaggio di Giovanni, dico che sì, confermo che domani ci sarà una puntata per Miles Davis in occasione del centenario della nascita. Vi rimando alla nostra pagina su Rai Play Sound per riascoltare questa puntata. Grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Gianluca D'Ascenzi e la parte tecnica. Tra poco Giornale Radio, Hollywood Party. Buona serata da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3. A domani.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia?
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Ore 18:45.
10: Rai GR3.
11: Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è in vantaggio a Venezia. De Luca trionfa a Salerno. In corso lo spoglio negli oltre 700 comuni, di cui 18 capoluoghi. Affluenza in calo al 60%. Ore di attesa, girandola di incontri diplomatici sulla possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran sarebbe pronto a trasferire in Cina l'uranio arricchito. L'intelligenza artificiale serve all'umanità e non il potere di pochi, così Papa Leone nell'enciclica Magnifica Humanitas pubblicata stamane. Massima sorveglianza, attivati i protocolli sanitari sui 2 cooperanti arrivati nel Comasco dall'Uganda con sintomi di febbre. L'assessore regionale al welfare Bertolaso: attendiamo gli esami, al momento nessuna certezza che si tratti di Ebola. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Lo avete sentito, sono ancora in corso le operazioni di spoglio, anche se in alcune città il dato può essere considerato pressoché definitivo. E allora, per gli ultimi aggiornamenti abbiamo in studio il collega della redazione politica, Alessandro Allegra, a te.
12: Sì Ivano, partiamo dai dati certi. L'affluenza, i dati del Viminale, sono tutte le 6.278 sezioni in tutta Italia, è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto al 64,91% della precedente tornata elettorale. Le ultime proiezioni per le principali sfide: cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 52,2%. Questo è un dato di pochi minuti fa, dato che lo vedrebbe eletto a primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato quindi il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 69,9% dei voti, a fronte del 21,9% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa, lo dicevi Ivano, anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, al 59,3%. Ricordiamo però che De Luca correva senza il simbolo del Partito Democratico, quindi lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita, candidato di Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, e Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria primo turno, il sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Andiamo ad Arezzo, avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci al 45,5%, qui in questo caso quindi si andrebbe al ballottaggio. A Prato, in testa il centrosinistra, Matteo Biffone al 54,7%, e sarebbe quindi eletto al primo turno. È tutto Ivano.
11: Bene, grazie. E cominciano ad arrivare anche le prime reazioni politiche. Dal centrodestra esulta Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Schlein aveva dichiarato che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato. I loro sogni si infrangono contro la realtà dei fatti. Vittoria netta anche a Reggio Calabria. Dal PD Igor Taruffi parla di risultati incoraggianti da Campania e Puglia. Si conferma che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo, anche se alcuni risultati magari ce li attendevamo un po' diversi. Siamo agli esteri, sono ore di attesa per l'annuncio di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. Sentiamo la corrispondente da New York.
2: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo. Poi Trump collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire simultaneamente, sostiene Trump, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, depone la corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, mentre la CNN dice che la finalizzazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani che si dicono però ottimisti sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi brevi. Da New York, Laura Pepe, GR3.
11: Il nodo cruciale, oltre alla navigazione dello stretto di Hormuz, resta il nucleare iraniano. Ci sarebbe una novità dell'ultima ora, ce ne parla il corrispondente da Istanbul.
9: Non cederemo alle pressioni e alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Anche il presidente iraniano Pezeshkian, considerato il volto più dialogante del regime degli Ayatollah, frena. Progressi sono stati fatti, ma l'accordo non è imminente, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri della delegazione iraniana Baghaei, che puntualizza: non stiamo discutendo del nucleare, e poi accusa: Israele sta facendo di tutto per far fallire i negoziati. Gli sforzi di mediazione però continuano. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf è a Doha insieme al ministro degli Esteri Araghchi per incontrare il premier del Qatar e i pakistani, che auspicano per il 5 giugno nuovi colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, restano ottimisti. Il premier Sharif è andato a Pechino per ringraziare Xi Jinping del suo sostegno alla pace. Secondo fonti di Al Arabiya, a Teheran sarebbero pronti a spostare in Cina le scorte di uranio arricchito. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
11: Si chiama Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronti i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro. Sentiamo.
13: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano. Al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR3.
11: Un'enciclica dunque ricca di spunti etici su tempi segnati da tecnologie nelle mani di pochi, intelligenza artificiale, guerra e disumanizzazione. Ne abbiamo parlato con un pensatore laico irriverente, il matematico Pier Giorgio Odifreddi.
14: Io credo che il Papa un po' esageri nella sua paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Il problema è la differenza tra la verità e la finzione. Bisognerebbe sottrarre alla logica della competizione militare anche le armi in generale. Questa è soltanto l'ultima arma. C'è sempre questo doppio aspetto della tecnologia e più sono sofisticate le tecnologie, naturalmente più si prestano a essere fraintese e abusate.
11: L'avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a metà giugno con un nuovo piano industriale.
15: Un piano con 1700 esuberi nel nostro paese e la chiusura del sito nelle Marche è irricevibile. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sintetizzato così ai manager della multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux la posizione del governo, invitandoli a ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo progetto. L'esecutivo assicura però di essere pronto a fare la sua parte. Dal canto suo, l'Electrolux presenta un lungo elenco di criticità. In Europa le materie prime come l'acciaio, l'energia e i costi del lavoro raggiungono livelli insostenibili, si legge in una nota. Qualche esempio: il costo orario della manodopera nell'Europa occidentale è pari a 37 euro contro i 5 dell'Asia. I sindacati delle tute blu restano sul piede di guerra. Rocco Palombella, Wilm.
16: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
15: Gelsomina Testa, GR3.
11: Siamo alla cronaca. Attivati i protocolli sanitari sui due cooperanti rientrati nel Comasco dall'Uganda con sintomi di febbre. L'assessore regionale al welfare Bertolaso dice: attendiamo gli esami, al momento nessuna certezza che si tratti di Ebola.
17: Sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, dove vengono tenute in stretto isolamento. Due persone tornate 24 ore fa dall'Uganda vengono trattate come casi sospetti di Ebola. I protocolli di sicurezza sono scattati in due paesi del Comasco, dove hanno fatto rientro ieri: Lurate Caccivio e Bulgaro Grasso. Si tratta di una donna di 33 anni che presenta febbre, vomito, diarrea, e di un uomo di 31 con sintomi più sfumati. Fanno parte di due famiglie diverse tornate in Italia, in tutto 7 persone, dopo essere stati cooperanti per 3 mesi in Uganda, in una zona non lontana dal confine con Congo e Ruanda. Così Guido Bertolaso, assessore al welfare Regione Lombardia.
18: Gli sono già stati fatti i prelievi necessari, gli esami di laboratorio sono in corso.
15: Da Milano, Silvia Zerilli.
11: Gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino restano in prognosi riservati. Il tifoso 36enne è rimasto gravemente ferito alla testa. Le sue condizioni gravi ma stabili fanno sapere i medici. Si cerca di capire cosa lo abbia colpito. Scattano intanto i primi arresti: 8 gli ultras della Juventus in manette, 11 i DASPO emessi. La tragedia alle Maldive. Oggi presso l'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi di 2 dei 5 submorti. Domani si procederà con gli altri 3. Intanto è polemica dopo la cancellazione da parte dell'università di Genova dei profili di 2 vittime.
19: Esami che potranno dare risposte a diversi interrogativi, uno su tutti. Cosa è accaduto ai 5 sub italiani morti nel mare delle Maldive? Oggi a Gallarate le autopsie sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Domani toccherà quelle di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. L'attesa e il dolore dei parenti si intersecano con le polemiche sulla missione subacquea del team. L'Università di Genova ha cancellato i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, spiega. Si tratta di una procedura automatica del sistema, così uno dei legali della famiglia della docente.
20: E soprattutto il marito non si sa dare ancora una spiegazione del perché questo sia avvenuto.
19: Tra i contenuti rimossi dall'Ateneo pare vi fosse anche uno studio che documentava immersioni di ricerca scientifica oltre i 60 metri, l'altro avvocato della famiglia.
21: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto.
19: Gli studenti intanto chiedono una pagina web per commemorare la loro professoressa. Elena Baiocco, GR3.
11: Presentate alla Camera dei Deputati a Roma le iniziative per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Convegni, podcast, uno spettacolo teatrale e una mostra itinerante per il papà di Pinocchio, ma non solo.
22: Saranno i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro autore, Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, nello spettacolo teatrale che debutterà a Roma a novembre. Intanto il progetto di valorizzazione della figura di Collodi partirà con mostre e convegni. Il coordinatore delle iniziative, Pascal Ladelfa.
23: La vita di Collodi, quest'uomo dalle molteplici sfaccettature di giornalista, critico teatrale e poi con una storia importante che partiva dal Risorgimento fino agli albori del Novecento.
22: Un intellettuale che ha sempre coniugato impegno artistico e sociale, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.
24: Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura.
22: Il progetto coinvolge inoltre persone in situazioni di fragilità di 14 regioni diverse che realizzeranno un video podcast.
25: Tra cui
0: anche detenuti, ex detenuti, immigrati e realtà, diciamo, sociali che devono essere incluse anche attraverso la cultura.
22: Timiso Ara Pinto, GR3.
11: E con Collodi termina il nostro giornale, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Max Gambino. Ora la linea a Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
1: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
25: 18:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. C'è un incidente tra Basso Lodigiano e Bivio A1, inizio con Planare Piacenza in direzione di Bologna. In questo tratto verso Bologna il traffico è bloccato e sempre verso Bologna ci sono 3 km di coda in aumento tra Casal Pusterlengo e il Bivio A1, inizio con Planare Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 45 minuti al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix, c'è la coda. A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure, verso Ventimiglia ci sono 7 km di coda a tratti. A22 Brennero Modena, tra Trento Nord e Ignaora in direzione del Brennero ce ne sono 6 di chilometri di coda per via di un incidente. A1 Milano-Napoli, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Firenze Nord e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna, le code a tratti a causa del traffico intenso. Restiamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze ci sono 9 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Concludiamo con la A11 Firenze Pisa Nord, tra Altopascio e Montecatini verso Firenze 2 km di coda in aumento. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 5 giugno, 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: E buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di questa nuova puntata di Hollywood Party Factory, che è anche un po' una puntata di Birthday Factory, perché lo possiamo dire in diretta nazionale,
6: certo.
5: Buon compleanno Steve,
6: diretta casa. Mondiale, diretta mondiale, la notizia che la gente aspettava con ansia, che oggi finalmente riceve. Sì, oggi compio gli anni.
5: Non hai lo smoking?
6: Non ho lo smoking in questo caso, ma però Renato De Maria che ci ha raggiunto. Ciao Renato.
7: Ciao, auguri Steve.
6: Benvenuto qui anche Marco Ruffolo. Ciao Marco.
8: Buongiorno a tutti.
6: Allora, anche con loro parleremo di cose molto interessanti, se avete pazienza di ascoltarci. Adesso però abbiamo delle notizie croccanti e incomincio io, perché ne ho una che voglio dare veramente col cuore, perché il 25 maggio, quindi questa sera alle 20, al Cinema Mexico di Milano sarà una serata molto importante, fa la Fondazione Ente dello Spettacolo ed è dedicata ad Antonio Sancassani. Antonio Sancassani era l'eroico gestore del Cinema Mexico, che è mancato l'anno scorso nel 25, un grande amante del cinema, una persona simpatica, gentile e disponibile. Hanno presentato anche presenteranno il premio Sancassani, che sarà dato alla Mostra di Venezia. La giuria è fatta da Monsignor Davide Milani, dell'Ente dello Spettacolo, da Domenico Di Noia e da Giorgio Di Ritti. Giorgio Di Ritti è uno di quelli che deve tutto a Sancassani, perché la tenitura del suo film al Cinema Mexico è stata veramente fondamentale. Il vento fa il suo giro, senza il Cinema Mexico non sarebbe diventato quel film importante che poi è diventato. E infatti questa sera sarà proiettato, dopo la cerimonia, il film Volevo nascondere, un altro film di Giorgio Di Ritti. Quindi se siete a Milano non perdetevelo.
5: E invece di sala in sala torniamo a Roma, perché il 28 maggio si può scegliere tra due eventi. Allora, ritorna la stagione del cinema in piazza, ormai è un appuntamento estivo romano,
6: caldo che fa,
5: organizzato dalla Fondazione Piccolo America. Possiamo dare un'anteprima, il programma uscirà a giorni, però è stata annunciata la serata inaugurale della 12ª edizione e appunto il 28 maggio alle 21:15 in piazza San Cosimato ci saranno Marco Bellocchio, Stefano Nazzi in dialogo con Miss Cheta, quindi è un trio di quelli
6: sorprendente,
5: che, appunto, quando li senti dici ma chi l'avrebbe mai detto, e presenteranno Portobello, i primi tre episodi della miniserie di Bellocchio, perché Stefano Nazzi ha lavorato a delle puntate di Indagini, il suo podcast ne ha dedicate a Enzo Tortora. Mischeta farà invece una sorpresa, credo, a chi sarà con loro ad ascoltarli. Mentre, spostandosi un po', sempre però parliamo del 28 maggio, al Cinema Farnese ci fa piacere annunciare che ci sarà la proiezione di Dacia Vita Mia, dialoghi giapponesi, il film di Izumi Chiaraluce.
6: Ne abbiamo parlato,
5: sono state con noi il 26 gennaio di quest'anno. È un modo per recuperare la memoria di Dacia Maraini e i suoi primi anni giapponesi in prigionia. E quindi questi sono gli appuntamenti romani. Ricordiamo il numero di telefono.
6: Allora è un 335-5634-296. 335-5634-296. Adesso c'è la chanson.

0: Hollywood di Roberto Vecchioni, perché Hollywood è uno dei dischi la cui copertina è stata disegnata da Andrea Pazienza.
1: Hai capito, Renato? Wow. De Maria, come siamo filologi noi.
2: Veramente.
0: E ad Andrea Pazienza adesso dedichiamo un ricordo, e soprattutto a Paz, il film di Renato De Maria. È bello, no, tornare su un film senza esigenze di promozione, ma proprio solo per affetto, come ci dicevamo poco fa.
2: Esatto.
0: È un film del 2001, sì, che sta tornando, cioè è tornato a Roma al Cinema Maxi. Ci racconti la serata, com'è stata, Renato De Maria?
2: Ma è margine di una mostra su Andrea Pazienza, molto molto bella, molto molto completa, con tantissima roba da vedere. Una mostra che ti mostra proprio il genio irripetibile di Andrea Pazienza
0: al Maxi.
2: E al Maxi, che durerà fino a settembre. E venerdì era il compleanno di Andrea, avrebbe compiuto 70 anni, e quindi hanno pensato di fare questa proiezione del mio film, che è del 2001. E io pensavo non venisse nessuno, perché era sabato, 30 gradi. No, vabbè, sabato pomeriggio, 30 gradi a Roma. Comunque, insomma, invece la sala era piena, è stata una proiezione stupenda, bellissima. Io non lo vedevo da 20 anni, e rivederlo su grande schermo, e poi uno rivede dei pezzettini sul computer, è diverso, no? Lo rivedi sul grande schermo, è un film che, guarda, ti dico la verità, l'ho fatto io ovviamente, non dovrei nemmeno dirlo questa cosa che sto per dire, è politicamente scorretto.
1: Dilla, ci piace.
2: È un film che resta fresco, ma questo credo non per merito mio o delle persone che l'hanno fatto, ma proprio per il tema che tratta, cioè i fumetti di Andrea Pazienza che raccontano, certo, la giovinezza, è come se avessero fermato un tempo di racconto della giovinezza, e questo resta sia nei fumetti che nel mio film, per fortuna.
1: E rimane anche perché io ricordo una scelta di cast che era molto importante e che ha fatto, diciamo, messo in luce alcuni attori tipo Santa Maria, che è il protagonista, ma anche Mas Mazzotte, eccetera, ma anche nei ruoli minori. Mi ricordo per esempio un Antonio Rezza che fa il pazzo, il folletto, no?
2: Il folletto.
1: Mi
2: il
1: ricordo folletto, giovanissimo, sì, sì. Giampaolo Morelli anche c'è, no?
2: Giampaolo Morelli ha il suo primo film, ha fatto il suo primo provino con me. Poi c'è Vittorio Puccini, sì, c'era Franca Energy, Giovanni Lindo Ferretti, Bifo, nella parte di Bifo.
1: Poi Bifo tu lo conosci bene, insomma.
2: Sì, sì, sì, sì, c'era Roberto Friccantoni, insomma un cast composito, diciamo.
0: Ma dicevamo prima che sembra fresco.
2: Gino Castaldo,
0: certo, erano Alexin coinvolti Fascelli,
2: tutti.
0: Ma c'ha un sapore di fantascienza, vero?
2: Ma mi piace tantissimo
0: questa cosa.
1: Sì.
0: Sì, beh, forse è perché la giovinezza che è rimasta così interrotta lì, e sono, non lo so, perché c'è questo stare dentro e fuori dal tempo, nel senso, c'è Bologna 77 e dintorni, però anche, no, se ad un certo punto ci sono queste scene fuori dal tempo, anche a te ti dà questa impressione?
2: Ma intanto noi eravamo quasi tutti imbevuti di fantascienza, gli Urania erano in tutte le case, su tutti i comodini, e il discorso dello spazio-tempo era un tema molto affascinante per allora, e quindi ci sta questa cosa, anche perché noi immaginiamo un appartamento che era l'appartamento di Andrea Pazienza in via Emilia Ponente 43, dove vivono i suoi personaggi, sì, però i suoi personaggi sono dislocati in tre tempi, epoche diverse, cioè Pentotal è il 76, cioè l'inizio del movimento,
1: certo,
2: quando Andrea lo scriveva aveva 21 anni, e poi dopo c'è Fiabeschi, che invece è un personaggio che appare in Zanardi, quindi già 79-80, in una sola pagina, però io l'ho raccolto intorno tutte le vignette che raccontavano poi il quotidiano del classico studente fuori sede, fuori corso,
0: fuori tutto,
2: e quindi usciti,
0: sì,
2: su Frigidaire, sul Male, quindi collochiamo Fiabeschi nel 79 e invece Zanardi lo collochiamo nettamente negli anni 80, perché è l'inizio degli anni 80, no? della fine di ogni sentimento, diciamo, e quindi questi tre personaggi vivono insieme nella stanza, ma non lo sanno, si incrociano ma non si salutano e non si incontrano. Quindi già ci sono tre spazi temporali diversi.
1: Ascoltiamo un brano da Paz di Renato De Maria.
3: Lavoro, te credo che lavoro, al consorzio, come quale?
4: E se lo cambi, se sei un artista!
3: Al consorzio di bonifica. Come, dove? A Latina, no? Come che voglio? Sto qui per esame. Se ho letto qualche cosa? No. Come faccio a studiare al lavoro? Come metto a leggere Kripke e Chomsky? Ai miei figli ci pensi te? Che me frega? Poi io non riconosco. Come che non riconosco un cazzo? Perché voglio fare esame? Mi mancano solo filosofia modale e teoria dei modelli, ma mollo così perché sei bella te. Come qui danno semiotica? Il DAMS. E che? Ah, non è filosofia. Andiamo bene. Adesso me lo dici.
0: Abbiamo sentito l'esame dato da Ricky Memphis, uno dei tanti esami del DAMS, poi c'è anche quello di Fiabeschi che si presenta con Apocalypse Now. Vabbè, sono delle scene proprio di Paz che restano. Abbiamo al telefono, aspetta, leggiamo Viva Paz, perché Pier Giovanni commenta così la nostra diretta, e chiediamo ai nostri ascoltatori se vogliono condividere un ricordo cinematografico del film o dell'arte di Andrea Pazienza. E diamo il benvenuto a Matteo Levi, che è collegato con noi, l'abbiamo strappato alla riunione dell'APA, l'associazione per i produttori. Buonasera Matteo, benvenuto a Hollywood Party.
4: Buonasera, tanti auguri a Steve.
1: Ciao, grazie Matteo, grazie mille. Arrivano anche qui al 335-5634-296. Senti,
4: bene,
1: quanto è stato coraggioso a inizio anni 2000 produrre un film su Andrea Pazienza, perché tu l'hai prodotto.
4: Beh sì, l'ho prodotto io. Beh, è stato coraggioso, ma come tutte le cose coraggiose è stata anche una entusiasmante avventura e anche molto divertente, nel senso, come potete immaginare, trovare soldi per fare un film così un po' fuori certo. dagli schemi eccetera non è stato facile. Poi siamo passati attraverso alcuni fallimenti, infatti c'è tutto un racconto che viene fatto di up and down rispetto a questo film. C'è stato un momento nel quale avevamo i soldi di Telepiù, che poi è fallita Stream, è entrata Sky, insomma, voglio dire, è stata un'avventura molto molto complessa, e se ho il tempo vi racconto un episodio.
1: Vai, vai.
4: Riguarda la censura, nel senso, la ricordavo a Renato De Maria l'altro giorno, di come a un certo punto io un po', diciamo, superficialmente mandai Renato da solo all'incontro con la censura. E c'era una donna alta, magra, di Comunione e Liberazione, non aveva preso bene il film, e quindi decisero di convocare al tavolo per dare spiegazioni Renato. E Renato chiaramente fece un'esaltazione di quel periodo storico, tutto quello che succedeva, eccetera, per cui fu bollinato col divieto ai minori di 18 anni, cosa che non succedeva da Ultimo Tango a Parigi.
1: Va già bene che non l'abbiano incendiato allora, perché Ultimo Tango è successo quello.
4: Esatto, abbiamo più o meno corso lo stesso rischio. Io ancora cerco, non ho mai più trovata il parere della commissione censura, che parlava di di incitamento ai rapporti omosessuali, all'uso dell'eroina, cioè della roba veramente abbastanza spaventosa. Il film non è, appunto.
0: Renato De Maria.
4: Prego.
0: Sì, chiediamo a Renato De Maria come è stato trasportare al cinema invece la scrittura di Andrea Pazienza, perché il suo universo di immagini è strabordante, sì, però la scrittura anche è qualcosa che tocca mille livelli, no?
2: Bravissima, infatti di Andrea viene spesso esaltato il tratto, che è stupendo e meraviglioso, ma Andrea aveva anche una scrittura incredibile. Leggere i suoi monologhi, i suoi dialoghi sono spesso monologhi interiori, una sorta di flusso di coscienza continuamente relativo a un sé estremamente incerto, no? Nella sua crescita, no? E c'è sempre questa sorta di instabilità emotiva, no? Nei personaggi di Andrea, che viene raccontata con una poesia stupenda. Infatti io ho messo nel film nel personaggio di Pentotal anche dei monologhi di Pompeo, che è un'opera successiva a Pentotal, proprio perché erano monologhi di una bellezza incredibile, che erano imperdibile.
0: Ricordiamo che tu sei stato anche amico personale nella vita vera di Andrea Pazienza.
2: Sì, eravamo tutti al bar.
1: No, nella Bologna del 77 si diventava amici.
2: Si diventava amici. facilmente. Ma poi c'era in particolare una casa occupata in via Clavature, che era occupata, ci dormiva solamente Filippo Scozzeri nel piano di sopra, e sotto era frequentato, c'era un piano intero libero per di tempo, quali tutti quelli che gravitavano un po' intorno alle arti, ecco, erano tutti delle persone. L'unico veramente famoso era Andrea Pazienza, perché lui a 21 anni aveva pubblicato Artelino, certo. Però c'era Fricantoni con gli Schiantos, c'erano i Gas Nevada, c'ero io che cominciavo a fare i miei primi video sperimentali, c'erano quelli del Cannibale, cioè Tamburini Liberatori che passavano lì, e tante altre persone, ragazzi, certo. Ragazzi di grandissimo talento, che poi non so che fine chissà quanta passavano carrettate di persone. E quindi ho conosciuto Andrea, e con lui spesso facevamo delle nottate in giro per Bologna,
1: giustamente
2: nottate raccontate anche nel film,
1: certo. Matteo Levi, prima con Renato De Maria parlavamo del cast, di quanta gente ha messo dentro. Tu non hai mai avuto paura con così tanti attori o non professionisti o che comunque arrivavano da altre esperienze, Rezza dal teatro soprattutto, e Frankie Energy dalla musica, insomma, non hai avuto per un attimo paura che...
4: No, devo che... dire paura no, cioè il grosso era già stato fatto, riuscire ad arrivare a fare il film, il resto mi è sembrato francamente una... No, paura no, devo dire non ce n'era. È stato entusiasmante e divertente vedere quante persone hanno accolto, sono venute, hanno partecipato. Chiaramente il film è costato pochi soldi, quindi alcuni anche con dei compensi veramente minimi. Lucio Dalla ci ha regalato una canzone, insomma c'è stato un amore quando è partito, quando sono cominciate le riprese di questo film, devo dire abbastanza generale, per cui è stato facile coinvolgere attori importanti, e non pauroso coinvolgere persone che invece non lo erano ancora e che lo sono diventate molti film, attori importanti.
0: E secondo voi adesso cosa dice Pazza chi lo guarda per la prima volta?
1: E che non sa che c'è stato 77, che c'è stato tutto questo.
2: Beh, racconta l'inquietudine della giovinezza, e quindi secondo me è un evergreen, Pazza, un immortale, come... un po' è diventato anche il mio film, lo ripeto, non perché non dovrei nemmeno dirlo,
1: no? Dillo.
2: Però diventa un evergreen perché racconta un'inquietudine che è un'inquietudine di ogni generazione che si affaccia alla vita, a quel timore di perdere la propria purezza per sporcarsi le mani nella concretezza della realtà, no? E questa cosa qua appartiene a tutte le generazioni, no? Tutti partono con la voglia di cambiare il mondo e tutti si scontrano con la paura di poi buttarsi nel mondo concreto, no? E Andrea lo racconta benissimo, e il mio film cerca di raccontarlo alla stessa maniera. Vivo sulla lama, diceva Andrea Pazienza, e un po' tutti i ragazzi anche adesso vivono sulla lama.
1: A Bologna ci sarà una mega proiezione poi in quel di luglio,
0: possiamo,
1: no?
0: Dirlo, dai. Detto.
2: Dai, questo è un grande scoop
1: che ci consegni,
2: uno scoop mondiale, un po' come il compleanno di Steve. Sì, mercoledì 22 luglio faremo una proiezione di Paz in Piazza Maggiore, curata dalla Cineteca, dove c'è lo schermo credo più grande d'Europa, certo. E quindi è un'eccitazione incredibile proiettarlo in Piazza Maggiore su uno schermo così grande, è un disturbo mentale pensarci.
0: Tutti in fila come per la mensa.
2: Sì, lì, in fila come per la mensa.
1: Lì ci sarà un pubblico notevole. Che pubblico c'era al Maxi? Cioè chi è venuto a vedere Paz quando l'avete proiettato?
2: Allora c'erano tanti reduci, sia del film che generazionali ovviamente, e anche però molti molti giovani. Un ragazzo di Mantova è venuto apposta, mi ha regalato anche una torta sbrisolona
0: buona,
2: che è molto buona, perché amano, c'è gente che ha visto, che conosce il film a memoria, non dovrei dirlo ma mi vergogno un po' a dirlo, però ci sono ragazzi ancora sotto i 30 anni che conoscono il film a memoria battuta per battuta, quindi è questo strano, quello come dicevi prima, che cosa dice Andrea Pazienza adesso, secondo me parla a chi è stato giovane e a chi lo è in questo momento.
0: Posso confermare, negli ambienti del dance, delle università umanistiche, Paz resta come quei film che ci si ricorda a memoria, è vero. Ma Matteo Levi, cioè,
4: E noi, io ho molti sceneggiatori giovani che entrano in un ufficio, vedono Pazzi e per loro è qualcosa. Rimangono lì.
2: Sì, mi posso raccontare l'episodio di... Citiamo Ivan Cotroneo e Francesco Piccolo, certo, che sono due grandissimi sceneggiatori, grandissimi scrittori, che erano agli esordi, no? Quando abbiamo fatto insieme la sceneggiatura. E Francesco mi racconta che, insomma, Francesco ha vinto un premio Strega, certo, ha scritto, e tutte le volte va a fare una conferenza e dicono: ma tu hai scritto Pazzi? Lui vorrebbe sentirsi dire il premio Strega, l'ultimo libro, il penultimo libro che ha fatto, mi è piaciuto molto quello, se che quell'altro no, pazzo.
4: Comunque anche alla luce di questa proiezione al Maxi, noi non pensiamo che, cioè, che la ripresa di Pazzi deve essere una cosa, stiamo lavorando perché lo sia.
1: Bene.
4: Ci saranno altre proiezioni, quasi sicuramente un'uscita, una nuova uscita.
1: Fatecelo sapere, noi lo sosterremo.
2: Anche questo è uno scoop che ancora deve trapelare.
4: Va bene, però adesso è trapelato.
1: Bene, Matteo Levi, salutaci l'APA, salutaci la Sbarigia e tutti gli altri.
4: Saluto tutti.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, per adesso diamo appuntamento per l'unica proiezione certa, che è quella di Bologna, 23 luglio.
2: Mercoledì 22 luglio.
1: 22 luglio. Tutti a Bologna. E vi salutiamo, ti salutiamo Renato Di Maria, salutiamo, grazie, anche Matteo Levi con un altro brano proprio da Pazzi.
5: Sei ridotto anche peggio di quanto temessi, ma siamo alla fine.
6: Siamo alla fine. L'impegno le rende concise.
5: Ti lascio. Il che suona abbastanza stupido. Le ragioni sono la tua totale disinformazione, la tua pigrizia e la tua scarsa dignità.
6: Proprio quello di cui avevo bisogno.
5: Vivi sugli allori? Quali poi? Eh? Anzi, ti vivi addosso, sdraiato. No, peggio ancora, fai... Cosa fai? Cosa fai?
7: Ronda, compagni! Tutto bene?
8: Tutto bene, compagno, grazie. Ma che significa ti lascio? Che non faremo più l'amore, che non ci vedremo più, o che incontrandomi non mi saluterai?
5: Niente di tutto questo, o forse tutto questo, ma che importa? È il concetto che conta. Ti lascio, amen. La meccanica non mi interessa. Cristo, i fascisti.
8: Presto, corri verso casa mentre io
5: cerco. Corro verso dove mentre tu fai cosa? Prendete, bastardi! Cazzo! Oh, oh, oh, che stronza! E vado, andate a prendere quel coglione!
9: Oh, ragazzi, chi è stato? Sei stato tu?
8: No, è stato... Dove diavolo?

0: Questa è una canzone che ha una storia, To Love Somebody, del periodo rhythm and blues dei Bee Gees. Ha una storia perché l'avevano scritta non per cantarla loro, ma doveva cantarla Otis Redding, che però è morto prima che neanche di poter ricevere lo spartito, quindi l'hanno incisa loro. In italiano l'avevano incisa i Profeti, con Renato che faceva la voce e i Profeti che facevano tutto il resto, ma l'ha incisa anche Rita Pavone in un memorabile album, e poi i Profeti l'hanno di nuovo incisa 10 anni fa, che hanno fatto un disco di cover dei Bee Gees, delle varie epoche, disco, rock, rhythm and blues come questa, eccetera. Insomma, i Bee Gees sono un gruppo eclettico, anche Marco Ruffolo è eclettico, proprio direi. Per questo.
1: Ma insomma, ci provo, insomma.
2: Dall'economia al cinema, sì, perché io... Marco Ruffolo, tu sei una firma di Repubblica,
1: una firma di Repubblica, dopo lunghissimi anni passati a Repubblica come giornalista economico, in questa mia terza età ho cercato di fare qualcosa di volontariato e collaborando e dando una mano a questa associazione, due parole su questa associazione che si chiama Solaris, è un'associazione di promozione sociale, quindi terzo settore senza scopi di lucro, che è stata costituita a Roma nel 2002, quindi più di 20 anni fa, e da un gruppo di persone e familiari di persone con disagio mentale, con disagio psichico, e ovviamente in stretto contatto con le strutture territoriali pubbliche della salute mentale e con il municipio, che in questo caso è il secondo municipio di Roma, con tutti i limiti ovviamente della cronica e spaventosa carenza di organico che ci sono nella sanità in generale, ma soprattutto nell'assistenza nella salute mentale. E soprattutto, quindi questo è un problema non soltanto di Roma e della periferia di Roma, ma di tutta Italia e soprattutto del sud. Qual è stato l'obiettivo di questa associazione? È quella di aiutare le persone che escono da una comunità terapeutica a riappropriarsi della propria autonomia, dello spazio, del proprio spazio autonomo, della propria vita, a cominciare dalla gestione della propria casa. Quindi questa associazione, l'obiettivo di questa associazione è quella di aiutare le persone che escono da una comunità terapeutica a riappropriarsi della propria autonomia, dello spazio, del proprio spazio autonomo, della propria vita, a cominciare dalla gestione della propria casa. Quindi questa associazione offre dei servizi a domicilio per superare tutti quei problemi.

0: eccetera, che si presentano appunto quando con la gestione della casa. E però questa associazione è andata anche oltre, nel senso che si è prefissa di anche altri obiettivi, a cominciare da quello della socializzazione, perché va bene essere autonomo e riappropriarsi della propria vita, ma poi bisogna, nelle condizioni in cui sono queste persone, cercare di nuovo di combattere l'isolamento sociale, che è il pericolo più grave in questi casi, e quindi socializzazione che questa associazione cerca di fare con i laboratori. Uno di questi laboratori è un cineforum al quale appunto partecipo. Gli altri sono per esempio la scrittura libera, Mettiamoci in gioco, che è un gioco di ruoli, poi c'è un laboratorio di arte, eccetera. Questo cineforum, al quale partecipo insieme a Eleonora Ravello, che è una mia ex collega di Repubblica, e a Rita Mastrosanti, che è una esperta di riabilitazione psichiatrica, è in realtà un cineforum fatto molto in casa e con mezzi assolutamente rudimentali, con playlist create su YouTube, però ha una particolarità che lo differenzia dai consueti cineforum, nel senso che non consiste non nella visione di un unico film al termine del quale poi c'è il consueto dibattito che
1: Dibattito, no.
0: sappiamo tutti, ma è la visione di una serie di brani cinematografici di film diversi ma sullo stesso tema, che poi cambia di volta in volta. Quindi all'inizio si sceglie un tema che può essere qualsiasi cosa: la rinascita, la psicoterapia stessa, la nostalgia, l'infanzia, la casa, eccetera, eccetera, e poi si scelgono i film che direttamente, indirettamente, in vario modo, in modi completamente diversi, trattano di questo tema. Poi il problema è quello di individuare i brani all'interno di questi film, che ovviamente devono essere in qualche modo significativi, perché altrimenti non si capisce niente, quindi
1: Certo.
0: né troppo corti né troppo lunghi, e accompagnati ovviamente da due parole di spiegazione della trama, per lo stesso motivo. E dopo, diciamo, due o tre clip, ci si ferma e si commenta. In questi commenti vengono fuori tutte le sensazioni, le emozioni, gli stati d'animo che si condividono e che suscitano questi brani. E ho notato che quasi sempre questi pazienti, ma non solo i pazienti, ma anche gli operatori stessi, i familiari e i volontari, che sono tutti insieme, partecipano a questa condivisione, si trae spunto da questa visione per raccontare delle esperienze personali molto, anche molto intime, che non ci si aspetterebbe di ascoltare. È appunto una condivisione generale, e abbiamo scelto questa formula perché la visione di un film, intanto, per alcuni può essere troppo pesante, troppo lunga, e non si dà spazio soprattutto poi al dibattito, chiamiamolo così, ma insomma comunque alla condivisione di punti di vista e di emozioni. E poi anche perché appunto l'interesse è costituito in questo caso non da un film, la scelta di un film in particolare, ma dalla scelta del tema. E infatti poi nel corso della discussione i punti di vista e i vari commenti esulano a un certo punto dal film stesso, e si continua a parlare del tema. Può fare degli esempi poi, insomma,
1: Uno
0: ecco.
1: degli ultimi appuntamenti è stato attorno al tema del tradimento.
0: Esatto.
1: Possiamo ascoltare una clip e poi ci racconti
0: Certo.
1: cos'è nato da questa condivisione.
2: Ma insomma, Antonia, non ci hai ancora risposto. Che deve fare, Mara?
3: Non lo so, davvero, non so che dire.
2: Come non sai che dire, scusa? Se dici la verità, poi corri il rischio di essere rifiutata.
3: Sì, va bene, però se l'unica alternativa è quella di non vederli più, forse è meglio che ci vada.
2: E se poi proprio loro non vorranno vederla più?
4: Io mento sempre con le persone che amo.
2: È pericoloso dire la verità, Antonio.
3: Certo, però non è giusto.
5: Che cosa non è giusto? Mentire a quelli che ami. Ma se poi gli dici la verità, magari loro non ti amano più.
3: Mi fai ad amare un uomo che ti mente sempre.
2: Va bene, allora, prendiamo la verità. Innanzitutto, però, volevo ringraziarvi. Ho apprezzato molto i vostri sforzi di non nominarlo. Inutili. Potete non nominarlo, non pensarci.

E anche addirittura scordarvi di lui. La Massima è comunque qui, con noi. Come tutte quelle domeniche che faceva finta di andare a vedere la Roma allo stadio. O addirittura in trasferta. Quante volte te l'ha detto Antonio? E poi quando tornava a casa e tu magari gli chiedevi com'era andata, lui cosa ti raccontava? Te lo dico io, quello che gli diceva Mara. Quella dove sei seduta era al suo posto. Per questo brindo a lui. Perché era uno di noi. Non brindi con noi?

0: Non sarà stato un gran film Easy Rider, però quando i Birds tirano fuori questa canzone, Peter Fonda e Dennis Hopper con la moto vanno in mezzo a quei pini, devo dire che qualche brividuzzo ancora mi viene sulla pelle. Abbiamo ascoltato Le Fate Ignoranti, Marco.
1: Sì,
0: Ruffalo.
1: Esattamente. Le Fate Ignoranti è uno dei film che abbiamo scelto per questo tema che era il tradimento. Un altro è quello di Breve Incontro del 1945 di David Lean. Le Fate Ignoranti e Breve Incontro sono stati due film completamente diversi l'uno
0: certo.
1: dall'altro, ma che sono piaciuti molto. C'è stata una grande partecipazione emotiva. In particolare nelle Fate Ignoranti viene visto molto, è stato visto molto positivamente da tutti i presenti l'evoluzione di questo rapporto tra i protagonisti Antonia e Michele, che all'inizio è assolutamente conflittuale perché nessuno riesce a capire il mondo al quale appartiene l'altro, soprattutto Antonia, e poi invece si trasforma poco a poco e diventa qualcosa di sempre più stretto, di sempre più forte. E così anche c'è stata una partecipazione emotiva forte per Breve Incontro. È un film che, a differenza del primo, non è scioccante, no, assolutamente, anzi, e questo è stato anche notato positivamente, l'approccio e lo stile quasi pudico, riservato, rispettoso per i sentimenti che non vengono mai esibiti, esibiti nella loro sfrontatezza. Ma lì ho notato una cosa curiosa, nel senso che nel finale, che di solito diciamo l'interpretazione del finale è quella di un atto di rassegnazione da parte di lei che torna a casa, si capisce che avrà una vita serena e tranquilla con il marito e i figli, ma senza il grande amore. Invece molti hanno pensato il contrario, cioè hanno pensato che questo ritorno di lei a casa dopo questo tradimento, che in realtà finisce ancora prima di cominciare, sia invece la riscoperta di un rapporto più profondo con il marito, e forse non so se la possiamo sentire in un'altra clip, ma
2: purtroppo
1: forse,
2: no,
1: ma
2: però
1: forse
2: grazie che
1: tempo.
2: Ce la stai raccontando,
1: sì, ecco,
2: Marco,
1: non solo per raccontare
2: sì,
1: che a un certo punto il finale di questo film, tra l'altro con un commento musicale straordinario perché è il secondo concerto di Rachmaninoff,
2: sì.
1: Lei torna a casa con lo sguardo perso nel vuoto davanti al marito che per la prima volta si accorge di questo malessere, e molti lo considerano come invece un ritorno a casa positivo.
0: Beh,
2: grazie.
0: Quindi insomma il cinema ha tanti ruoli, anche quello di aiutare un'iniziativa importante come quella di Progetto Solaris.
2: Ricordiamo che Marco Ruffalo sei stato con noi anche per presentare La Maschera e il Giullare, il tuo libro
1: film,
2: era il 22 gennaio, vero?
1: I modelli della comicità cinematografica.
2: Le mille maschere di Marco Ruffalo.
0: E invece
2: grazie.
0: Le mille maschere di Hollywood Party sono Francesca Levi e Maddalena Nisci che ci hanno curato, Fiore Liborio che sapiente ci ha mandato in onda, Alessandro Boschi ha curato la regia da par suo, Matteo Levi era al telefono nella riunione dell'APA, invece Renato De Maria era qui bello pimpante. Ciao Renato.
3: Ciao.
0: Grazie anche a Marco Ruffalo per la sua partecipazione. Erika Favaro è stata straordinaria. Le canzoni?
2: Le
0: mie due canzoni preferite.
2: Abbiamo...
0: Visto che è il mio compleanno, mi sono fatto un regalo.
2: Abbiamo apprezzato.
3: Infatti le cantavi durante le messe in onda.
2: Rimaniamo su Radio 3.
0: Ah sì, c'è Revolution.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Radio 3.
7: Meteoradio.
8: In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale.

0: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: C'è un aspetto cruciale nella presentazione dell'enciclica di Papa Leone XIV che mi ha lasciato piuttosto perplesso. Perché dare il palco a uno dei protagonisti del settore, cioè all'azienda Anthropic che produce Claude? Alla presenza di Robert Francis Prevost in Vaticano c'era anche infatti Christopher Ola, che è il cofondatore di Anthropic ed era lì per celebrare la pubblicazione di Magnifica Humanitas, che è appunto la prima vera enciclica di Papa Leone. Ecco, invitare uno di quelli che sta costruendo l'intelligenza artificiale mentre si presenta il più importante documento programmatico di un pontificato che mette in guardia proprio dai rischi della trasformazione tecnologica è un po' come parlare di ambiente dando il palco a un petroliere o di pace facendo parlare un costruttore di droni. Ma al netto di ogni analisi teologica e di dottrina, è proprio intorno alla presenza di Ola a fianco del Papa che bisogna ragionare per discutere le potenziali implicazioni di un'enciclica che ha l'ambizione di influenzare il tempo che racconta, quello dell'ascesa dell'intelligenza artificiale. Un primo livello superficiale di analisi rimanda alla contrapposizione fra il presidente Donald Trump e Papa Leone XIV. Uno scontro che è esploso intorno alla valutazione della guerra in Iran, con Trump che si aspettava una qualche benedizione o almeno non un'opposizione aperta, ma è uno scontro che ovviamente nasconde un dissidio culturale e politico più profondo. A febbraio poi il Dipartimento della Guerra guidato da Pete Hegseth ha classificato Anthropic come un supply chain risk, praticamente un rischio di fornitura per la sicurezza nazionale, un modo per impedire l'utilizzo di Anthropic e di Claude da parte di tutta la pubblica amministrazione americana. E si è capito presto che quella di Hegseth era una ritorsione perché Anthropic si rifiutava di rispondere ad alcune richieste del Pentagono per rimuovere da Claude le restrizioni che impedivano di usarlo per sviluppare pratiche di sorveglianza e automatizzare alcune operazioni militari letali, in pratica usare l'intelligenza artificiale per sorvegliare e uccidere. Il fatto che il Papa elevi simbolicamente adesso Anthropic a interlocutore principale nel mondo del business per discutere la traiettoria evolutiva dell'umanità, beh, è un bel aiuto per l'azienda guidata da Dario Amodei e è qualcosa che assomiglia a una provocazione nei confronti di Trump e del mondo che lo sostiene. Ma questo appunto è soltanto un risvolto tattico della scelta di Leone sull'approccio all'intelligenza artificiale e al suo impatto. Il coinvolgimento di Christopher Ola ha anche un significato strategico invece, che indica insieme l'ambizione e il realismo dell'intervento del Papa. Si può riassumere così questo approccio. Leone argomenta in 47 pagine di enciclica che l'innovazione tecnologica in campo intelligenza artificiale accresce un potere privato troppo enorme e troppo concentrato perché le istituzioni, i governi possano illudersi di riuscire a regolarlo in tempo reale, soprattutto visto che è praticamente impossibile prevederne le evoluzioni. Inoltre, dice il Papa, conoscenza e potere sono concentrati appunto in pochissime mani, tutte private, e la tecnologia non è neutrale, bensì riflette i valori e i pregiudizi degli esseri umani che la plasmano. Dunque, sembra di capire, almeno in questa fase, il destino del mondo è nelle mani soprattutto di quei singoli uomini e donne, ma sono soprattutto uomini che lavorano ai prodotti di frontiera, uomini appunto come Christopher Ola.
2: Every frontier AI lab, including Anthropic, operates inside a set of incentives and constraints that can sometimes conflict with doing the right thing. The pressure to stay commercially viable and to stay at the frontier of research. Geopolitical pressure and the older, plainer pressures of pride and ambition.
1: Dunque il Papa ha voluto accanto a sé Ola per chiarire che queste persone, cioè i vari Elon Musk, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Sam Altman, devono rispondere alle loro coscienze e, per chi ci crede, a Dio. Non devono rispondere soltanto ai fondi di venture capital che gli hanno dato miliardi da investire. E le letture adolescenziali di fantascienza non possono essere l'unico riferimento culturale, l'unica bussola etica della Silicon Valley. Per questo, dice il Papa, occorre avviare un discernimento condiviso capace di penetrare le radici spirituali e culturali delle trasformazioni in atto. Se ci limitiamo alle contingenze, rischiamo di lasciare che il susseguirsi delle emergenze decida al posto nostro la direzione del cammino. Quale sia una ripercussione concreta di questo approccio, peraltro condivisibile, non è molto chiara. Di sicuro il Papa è più in linea con l'approccio europeo della legge Artificial Intelligence Act, piuttosto che con l'assenza di regole americana. L'enciclica infatti approva i tentativi di proteggere gli utenti e perfino di rallentare l'evoluzione della tecnologia. Addirittura nella parte dell'enciclica sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro si immagina una specie di vincolo sociale che dovrebbe bloccare o scoraggiare le evoluzioni che possono distruggere posti di lavoro. Ogni introduzione di automazione di intelligenza artificiale, scrive il Papa nell'enciclica, dovrebbe essere accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione e di partecipazione dei lavoratori. Una proposta complicata da un punto di vista economico, anche perché finora l'innovazione ha sempre prodotto più posti di lavoro di quelli che ha distrutto, anche se non ricoperti dalle stesse persone, ma che nel caso specifico dell'intelligenza artificiale questo vincolo è praticamente irrealizzabile, perché uno dei problemi sta proprio nel fatto che le reti neurali alla base dell'intelligenza artificiale rendono abbastanza difficile, se non impossibile, capire come l'intelligenza artificiale pensi e quali percorsi evolutivi segua. A questo tema ha dedicato il suo ultimo libro appena uscito per il Mulino Nello Cristianini, professore all'Università di Bath, e il libro si chiama appunto Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Una volta infatti si cercava di sviluppare l'intelligenza artificiale dando dei comandi, fissando delle regole e sperando che la macchina reagisse nel modo desiderato. Ma nell'epoca del machine learning si usano invece enormi basi di dati e molta potenza computazionale, ma poi l'algoritmo a perfezionarsi da solo per raggiungere l'obiettivo. I large language model, in pratica quei modelli linguistici molto grandi che sono la base di ChatGPT e di Claude, non producono più risultati spiegabili soltanto su base probabilistica, non sono pappagalli stocastici, come si diceva con una definizione che è invecchiata molto rapidamente. Insomma, non si limitano a ripetere cose che non capiscono. Ci sono miliardi di parametri in questi modelli che sono addestrati su enormi quantità di dati e che reagiscono in modo diverso a seconda del contesto. Quindi i modelli elaborano livelli crescenti di quella che noi chiameremo astrazione. Questi neuroni artificiali si attivano in modi che gli scienziati oggi non riescono a prevedere e neppure bene a descrivere. Abbiamo creato, scrive Nello Cristianini, menti diverse dalla nostra, ma come noi destinate a conoscere solo un'immagine imperfetta della realtà approssimata, ma non un semplice miraggio. Ecco, Christopher Holla di Anthropic si occupa proprio di interpretabilità, cioè di studiare come funziona davvero la scatola nera che la sua azienda contribuisce a rendere sempre più efficiente e performante. Può sembrare una preoccupazione secondaria, da un certo punto di vista lo è, nel senso che la valutazione in borsa di Anthropic, che vuole appunto quotarsi, dipenderà molto più dalle performance del modello e dalla sua capacità di generare ricavi piuttosto che dalla consapevolezza di come funziona davvero. E forse proprio per questo il Papa ha voluto Holla e non un'altra persona del mondo dell'intelligenza artificiale, non il capo azienda di Anthropic Amodei o qualche ricercatore esperto di etica, di privacy, di diritti. Il Papa forse ha voluto segnalare proprio che la vera sfida culturale e valoriale a cui la Chiesa è più interessata è proprio quella per conoscere la macchina. E questo per due ragioni che si possono dedurre dall'enciclica. Primo, perché soltanto riconducendo la capacità di pensiero dell'intelligenza artificiale alla sua matrice informatica, matematica, computazionale, si potrà rimanere dentro un confine preciso rispetto all'intelligenza umana, insomma si potrà distinguere fra machine learning e anima. La seconda ragione per cui il Papa è così interessato a questo aspetto è che in questo dibattito c'è una profonda dimensione mistica e spirituale. Quelli come Sam Altman, Dario Amodei e per non parlare di Elon Musk amano evocare la natura semidivina del loro compito, stanno creando qualcosa che assomiglia un pochino a una divinità, a cominciare dalla sua apparente onniscienza. Ecco, Leone XIV denuncia le promesse del transumanesimo e di alcune correnti postumaniste che inseguono un'umanità potenziata e quasi disincarnata, perché queste offrono un'alternativa alla via per la salvezza suggerita dalla Chiesa, cioè la risposta al bisogno di una vita più piena, meno esposta alla fragilità e alla sofferenza. Qui c'è la sfida più radicale che il Papa pone. Quelli della Silicon Valley come Peter Thiel vedono la tecnologia come lo strumento che può portare, se non alla vita eterna, almeno al superamento dei limiti, della finitezza. La Chiesa invece accetta e celebra il limite, che riempie di senso tutto il resto. Proprio la finitezza e l'accettazione della fragilità sono la premessa per la felicità, addirittura per la felicità eterna. Il mistero del Figlio di Dio che entra nella nostra condizione racconta un movimento opposto a quello del transumanesimo, dice il Papa. La competizione che la Chiesa affronta è quindi esistenziale, perché l'intelligenza artificiale sposta il dibattito su categorie teologiche come l'anima e la coscienza nei laboratori privati gestiti da nerd miliardari che hanno letto solo fantascienza. Però il Papa non scoraggia i fedeli e tutti gli altri dall'uso dell'intelligenza artificiale, anzi, invita a sporcarsi le mani, a essere partecipi del cambiamento per evitare che l'intelligenza artificiale diventi una nuova torre di Babele che sfida Dio e divide l'umanità invece che una nuova Gerusalemme che costruisce un futuro di prosperità condivisa. L'idea che si possa disarmare l'intelligenza artificiale è sicuramente comprensibile e suggestiva, in linea col magistero di Papa Leone, ma che di questi tempi di riscoperta della logica, della forza, della violenza, un approccio così sia sufficiente a produrre risultati è tutto da dimostrare. Il Papa ha fornito una cornice di analisi e un approccio ai cambiamenti sociali, ma poi tocca ad altri, dentro Anthropic, ma non soltanto, usare quegli strumenti per condizionare il corso della storia.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Il divo Lang Lang in diretta da Santa Cecilia, il pianoforte di Carl Philipp Emanuel Bach interpretato da Alessandro Del Vajan e infine Franco Branciaroli, ospite dei nostri teatri in prova. Questi sono i tre titoli principali, tre capitoli principali di Radio 3 Suite. Questa sera iniziamo alle 19, 57 minuti, una quarantina di secondi, e il nostro canonico buonasera viene da Giorgio Spolverini, che è in regia, da Gianluca Descenzi, che in questo momento è alla console, e da Guido Barbieri qui al microfono. E come sempre vi ricordo che avete un canale formidabile per parlare con noi, che è il nostro 335-5634-296, che avrete già registrato sui vostri telefonini. Questi sono i capitoli in breve, ma adesso ve li racconto un po' meno in breve, senza entrare troppo nei dettagli. Alle 20:30 precise, insomma quasi, ce ne andremo all'Auditorium Parco della Musica in Roma per la stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Andiamo lì per una ragione molto precisa, perché abbiamo la fortuna di ascoltare un recital di Lang Lang, un pianista discusso, discutibile, che si è presentato e presentato anche dal sito dell'Accademia come un divo, per quello ho utilizzato questa parola, che è abbastanza insolita, diciamo generalmente, per un musicista che interpreta, che esegue la musica cosiddetta classica, ma vedremo se è proprio così, ma soprattutto lo ascolteremo anche grazie ai commenti, ai collegamenti di Andrea Penna. Dopodiché il concerto è abbastanza lungo, è anche interessante, devo dire, perché così vi dico anche che cosa ascolteremo. Si comincia con Mozart, con il Rondò in Re maggiore, due sonate di Ludwig van Beethoven, la Patetica e l'Opera 110, e poi nella seconda parte due accostamenti abbastanza spericolati tra due compositori di origine iberica, Albéniz e Granados, e poi invece due brani di Franz Liszt. Dicevo, verso le 22:30 poi invece sfoglieremo le pagine di un disco appena uscito di Alessandro Del Vajan, un pianista che ormai ha guadagnato posizioni importanti sulla scena musicale italiana e non solo, tutto dedicato alle musiche per tastiera di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito al pianoforte, non al fortepiano. E poi infine alle 23 mi raggiungerà qui nel nostro K2 Sergio Logatto per una puntata ennesima, per fortuna, di TIP, li chiamiamo così, i nostri teatri in prova. Ci racconterà le ultime novità teatrali e drammaturgiche, gli spettacoli che sono in prova e che stanno per andare in scena. Tra gli altri ospiti della serata c'è Franco Branciaroli e lo aspetteremo intorno alle 23. Ma facciamo un balzo all'indietro, tornando in testa alla nostra serata, 20 e 40 secondi, e sfogliamo la nostra copertina.
1: Accosto che sta suonando una figura, va declamando le parole o frasi scritte fra virgolette.

0: Per ognuno dei cinque pentagrammi toccati dalla nube, la nube si riforma all'orizzonte.
1: Composizione commissionata dall'Istituto Goethe in Roma.
2: Scritto a Siegfried Behrend.
0: Subito.
3: Rara è una parola che ricorre spesso nel catalogo delle opere di Silvano Bussotti, una delle voci originali della scena musicale italiana. Con questo titolo Silvano Bussotti ha realizzato un film e poi una delle prime composizioni del ciclo che porta questo nome, Rara Eco Seriologico del 1967, un pezzo improvvisato, poi Rara Requiem, un grande brano per voci soliste, coro e grande orchestra del 69-70 e infine Ultima Rara, Pop Song 1969. Proprio di questa composizione abbiamo ascoltato i primi tre minuti, grazie al trio chitarristico di Roma. Ma soprattutto avrete sentito, forse anche riconosciuto, la voce di Paolo Poli. Magari vi sembrerà strano l'accostamento tra Silvano Bussotti e Paolo Poli, ma non è affatto strano, perché Paolo Poli, per amicizia, per interesse, per vicinanza, per passione, ha spesso prestato la sua voce, come si dice, con una brutta espressione, anche alla musica del nostro tempo. E questo è un caso, per l'appunto, ha sostenuto la parte della voce recitante in questa rara pagina di Silvano Bussotti. Perché parlare di Paolo Poli? Ma perché voglio anticiparvi qualcosa che non accade stasera, infatti non ve l'ho detto nel sommario, ma accade bensì domani sera alle 20:30, perché andremo in sala A, qui in via Asiago, la sala dove noi facciamo le dirette con il pubblico, e dedicheremo a Paolo Poli un'intera serata. Spero vi faccia piacere. Un lupo in pelle d'agnello, così si intitola, con Lucia Poli, la sorella amatissima di Paolo, Pino Strabioli, e con alcune partecipazioni d'eccezione, come si dice, avremo con noi Milena Vukotic, Arturo Bracchetti e Filippo Timi. La conduzione di Lorenzo Pavolini sarà l'occasione per ricordare la figura di questo uomo di cultura, perché non è soltanto un attore o un interprete, ma un vero faro anche del costume, dell'idea stessa di teatro. Quindi domani alle 20:30. Ma ora siamo alle 20:06 qui di questa serata e ci concediamo il nostro consueto viaggio d'Italia o in Italia, andando un po' alla caccia delle cose che secondo noi meritano di essere viste. E certamente accade qualche cosa di del tutto insolito, del tutto improbabile per certi versi, nei prossimi giorni fino al 31 maggio all'ospedale, all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che è un ospedale, direte voi, ma che cosa mai possiamo andare a cercare in un ospedale? Beh, troveremo un gran teatro anatomico, e cioè uno spettacolo teatrale e musicale grazie al quale gli spettatori a gruppi in piedi seguiranno gli attori e i musicisti nei diversi luoghi dell'ospedale. Saranno attraversati gli affreschi, i corridoi, gli orologi astronomici, i mappamondi che si trovano nella vecchia sede, nell'ala monumentale di San Michele in Bosco in particolare, dove l'istituto poi ha messo a disposizione un po' tutto il suo patrimonio, libri, atlanti, codici, disegni, eccetera. Tutto questo è il frutto di un'idea originalissima e brillante di Archivio Z, Gran Teatro Anatomico di Archivio Z, infatti il titolo poi di ciò che è in programma nei prossimi giorni. Allora direi che la cosa migliore però è farsi spiegare tutto un po' meglio di quanto possa aver fatto io alla cieca da Gianluca Guidotti, che insieme ad Enrica San Giovanni è l'anima di Archivio Z. Forse c'è anche Enrica San Giovanni nel frattempo.
4: Sì? No, ci sono,
3: no.
4: Solo
3: sera. Ah, no, siete tutti e due. Eccolo qua.
4: Sì,
3: abbiamo trovato entrambi, molto bene. Allora, parto da lei, Gianluca Guidotti, perché so che questa è una replica, no? Di una idea che è già stata sperimentata e messa in campo l'anno scorso nell'ottobre del 2025. E allora la curiosità è: come mai avete scelto un luogo così, diciamo così, extra teatrale, no? Per mettere in scena questo gran teatro anatomico. Una delle ragioni credo sia perché voi siete artisti in residenza, no? In quel luogo.
4: Sì, siamo artisti in residenza, veniamo da diverse esperienze di residenze artistiche in luoghi di rigenerazione urbana. Eravamo stati qualche anno a Villa Aldini, che è una villa neoclassica sui primi colli bolognesi, che tra l'altro guarda proprio l'altro colle dove è appunto l'Istituto Ortopedico Rizzoli e dove appunto c'era il grande convento olivetano, che è quello dove noi agiamo principalmente con lo spettacolo, costituito da chiostri ottagonali, cortili, sale affrescate da vasari. Quindi è un luogo che nel corso dei secoli è sempre stato al centro di una riflessione architettonica, pittorica, prospettica nei confronti della città di Bologna, e poi alla fine dell'Ottocento si è trasformato nell'ospedale che conosciamo e che ancora oggi è uno dei più importanti ospedali del mondo a livello ortopedico. E però ha costruito un'ala nuova. L'ala antica è un'ala che è uno scrigno di meraviglie, quindi noi la attraversiamo perché volevamo in qualche modo riflettere sul corpo in relazione al cosmo, quest'idea appunto del piccolo e del grande, della micro e della macro scala. E lì si può fare molto bene perché appunto l'idea del mappamondo, l'idea del corpo sono contigue, perché gli atlanti anatomici sono accanto ai mappamondi, e quindi siamo andati alla ricerca di storie che potessero in qualche modo raccontare questa vicenda, sia dal punto di vista anatomico che delle scoperte diciamo geografiche, sia dal punto di vista della riflessione proprio sulla colonizzazione, quindi il corpo come altro corpo, e anche su una storia più romantica, perché le storie poi che raccontiamo sono tre storie che si intrecciano. Noi venivamo da un progetto precedentemente all'Archivio di Stato di Bologna, attraversavamo i cunicoli e i depositi dell'Archivio di Stato, e lì, a partire da un'idea di uno studio di Adriano Prosperi che si intitola Dare l'anima, abbiamo fatto uno spettacolo che si chiamava Prossimo passato. Lì riflettevamo sul corpo della donna, cioè il corpo che veniva messo in piazza per essere in qualche modo ucciso, e veniva fatta una lezione anatomica. Proprio a partire da questa lezione anatomica abbiamo iniziato a riflettere
3: su questa nuova declinazione della parola corpo. Vedo che, questo lo chiedo ad Enrica San Giovanni, questo mosaico di storie, queste tre storie insomma che raccontate, sono tratte da una scrittrice polacca, premio Nobel nel 2018, che è Olga Tokarczuk, che è una scrittrice molto molto interessante. Che racconti avete scelto, in breve naturalmente, senza purtroppo poterne percorrere la trama, e che cosa li lega insieme?
5: Allora, le storie che racconta Olga
3: non la sentiamo. Chiedo a Giorgio Spolverini se possiamo andare avanti, perché purtroppo non riesco a sentirla. Sì, guardi Enrica, la richiamiamo al telefono un attimo, perché la sua voce proprio non arriva, e allora chiedo la stessa cosa a Gianluca Guidotti.
4: Sono tre racconti storici che attraversano l'Olanda del 600, la Vienna del 700, dove c'è una macabra Wunderkammer coloniale e razzista, in cui appunto Josefine Soliman reclama il corpo del padre, e il funerale di Chopin a metà dell'Ottocento. Sono tre storie a cui noi abbiamo attinto molto liberamente, perché sono storie vere, quindi nella raccolta di Olga Tokarczuk Ciuk sono disperse in mille altre storie, in mille altri racconti, e quindi noi che in qualche modo siamo appassionati di archivio e di archivi, siamo andati a riaprire queste storie, a cercare più materiali ancora, e abbiamo creato dei veri e propri personaggi che raccontano queste vicende.
3: Senta, non so se abbiamo recuperato Enrica nel frattempo, no? E allora chiedo anche a lei, Gianluca, perché tra poco ci dobbiamo anche congedare. Sì. Invece questo è uno spettacolo itinerante, no? Se non ho capito male, per gruppi di spettatori che vi seguono, quindi che seguono voi, gli attori, i musicisti. E allora ci accompagna in un rapidissimo giro in questi luoghi, corridoi e altre meraviglie appunto dell'Istituto Rizzoli.
4: Sì, si attraversano questi corridoi. Uno è un corridoio noto perché da lì si vede la Torre degli Asinelli in una sorta di illusione prospettica, illusione che si può percorrere per centinaia di metri. Il corridoio è lungo quasi 200 metri. Poi si entra nella biblioteca Umberto I, che ha questi affreschi straordinari del 600, per poi entrare nel chiostro ottagonale che ha questi affreschi di Carracci, dei Carracci, della famiglia Carracci, e poi si conclude nel quello che noi abbiamo chiamato il nostro teatro anatomico, appunto, che è la sala Vasari, dove ci sono le grottesche di Vasari e alcune copie dei dipinti che attualmente di Vasari sono in Pinacoteca Nazionale. Quindi, diciamo, è anche un percorso all'interno della storia dell'arte, di una città continuamente riserva degli angoli nascosti e segreti, e quindi è anche la possibilità non solo di attraversare fisicamente una letteratura, un percorso letterario, ma anche appunto seguire queste vicende, certo, nei luoghi per cui in qualche modo sono state pensate,
3: immaginate. Allora, immaginate. Fino al 31 maggio, a che ora iniziano i vostri spettacoli?
4: Diciamo alle 21 e la domenica alle 18.
3: Benissimo. Allora c'è ancora ci sono ancora un po' di giorni per venirvi a seguire, allora, per il Gran Teatro Anatomico.
4: E poi riprenderemo comunque poi anche in ottobre con un altro ciclo
3: benissimo,
4: di repliche.
3: Benissimo. Grazie di cuore a Gianluca Guidotti.
4: Grazie.
3: Allora, alla prossima occasione.
4: Grazie a voi.

0: Riders on a storm. Riders on a storm. Into this house we're born. Into this world we're from. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on a storm. There's a killer on a road. His brain is squirming like a toad.
1: Avrei potuto scegliere un brano di Chopin, ovviamente, per commentare e per disegnare la glossa conclusiva di questa breve conversazione con Gianluca Guidotti per il Gran Teatro Anatomico di Archivio Z, visto che uno dei racconti messi in scena di qui, ripeto, fino al 31 maggio all'Istituto Ortopedico Rizzoli, uno dei racconti di Olga Tokarczuk riguarda proprio il funerale di Chopin e l'espianto del suo cuore. Ma sarebbe stata forse un collegamento un po' troppo ovvio per noi, e allora ho scelto questa versione di Luca Aquino di Riders on the Storm, che è una delle grandi canzoni dei Doors, tratto da un disco che si chiama Over Doors, per l'appunto, perché questa canzone è stata, diciamo così, la fonte di ispirazione principale di un racconto, forse anch'esso abbastanza celebre, della vincitrice del premio Nobel 2018, il racconto che si intitola Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. E allora mi sembrava che il collegamento fosse più efficace con i Doors piuttosto che con Chopin. Il nostro viaggio in Italia però prosegue, approda a Torino, che sempre di più mi sembra stia diventando la capitale della danza contemporanea, perché tra il 26 di maggio, quindi tra domani, e il 27 giugno, poi con una ripresa in luglio e in settembre, si svolge l'edizione numero 26 di Interplay, che è davvero una rassegna molto ampia, molto completa, una specie di osservatorio, credo di poter dire, sugli sviluppi della danza contemporanea. I numeri sono piuttosto impressionanti: 28 spettacoli, 9 prime, 14 creazioni italiane, 12 internazionali, artisti che vengono da 7 paesi europei e da 3 paesi extraeuropei. Insomma, è una gran bella festa della danza contemporanea organizzata da Interplay, e noi ne parliamo naturalmente con la direttrice artistica di Interplay, Natalia Casorati. Buonasera.
2: Buonasera a tutte e tutti, grazie per averci invitato a raccontare il festival.
1: No, anzi, grazie a voi per il lavoro che fate. Allora, abbiamo 7 minuti circa per illustrare un immenso cartellone, in realtà, quindi l'esercizio più che ovviamente l'elenco degli spettacoli, no? Che non ci starebbe in questo contenitore. Vorrei capire proprio qual è la ratio del festival, cioè se è veramente, come cercavo di dire prima, un tentativo di aggiornamento, quasi di corso di aggiornamento sulle tendenze della danza contemporanea, o anche qualcosa di diverso e di più.
2: Direi di sì, perché effettivamente il lavoro di scouting che faccio durante tutto l'anno è quello di viaggiare tra rassegne, festival, piattaforme, e di selezionare un po' quegli artisti che ritengo siano i più interessanti, i più innovativi, quelli che in qualche modo portano in scena le urgenze del presente in maniera assolutamente autonoma, con codici linguistici tutti diversi, ma che sono un po' lo spaccato di dove va l'arte, perché poi gli artisti hanno quella sensibilità che magari noi non abbiamo e riescono a portare prima in scena quelle che sono un po' le urgenze della nostra quotidianità. E se posso segnalare alcuni spettacoli,
1: ma certo, alcuni
2: tutti,
1: sì, certo.
2: A tutti è impossibile, però mi fa piacere, visto che cominciamo domani, segnalare intanto
1: l'inaugurazione.
2: Sì, domani apriamo l'opening del festival, quindi siamo molto emozionati, e ospitiamo per la prima volta una compagnia belga, Washing Machine, la compagnia si chiama Washing Machine, con lo spettacolo Ma l'amor mio non muore, ed è una compagnia fondata nel 98 in realtà da artisti italiani. Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella, che in questo lavoro hanno coinvolto Carlotta Sagna, che è la figlia di Anna Sagna, che è stata una grande coreografa e pedagoga italiana che ha vissuto a Torino, che pochi conoscono purtroppo. E in questo spettacolo completa la trilogia sulla memoria ed è molto interessante perché loro sono corpi maturi, sono autori over 50 ecco. E quindi in qualche modo in scena ironizzano un po' su questi corpi decadenti che hanno una forte memoria esperienziale, perché ovviamente sono molto espressivi, ma magari meno prestanti di un giovane di 20 o 30 anni. Lo spettacolo...
1: Sì, no, mi sembra di sentire la eco di alcuni spettacoli di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, di Virgilio Sieni, per esempio. Forse non so se ci sia una matrice comune o meno, ma immagino che...
2: Certo, anche Virgilio porta in scena effetti la sua grande esperienza senza avere più quella prestazione, no, fisica, certo, ma la grande esperienza che è quello che poi la danza contemporanea deve anche dare, deve anche portare in scena corpi diversi, a differenza ad esempio invece di una compagnia giovane pugliese che ha ospitato, ha coinvolto una compagnia famosissima francese, la Horde, notissima compagnia di Marsiglia, che ha fatto quest'unica coreografia, lo aspettiamo il 4 giugno loro, l'unica coreografia per una compagnia italiana, e invece i 17 interpreti sono giovani e la Horde stessa è una compagnia di giovani coreografi, e quindi all'opposto c'è questa prestazione fisica, la potenza, ecco, l'energia, ma direi che il binomio, cioè entrambe le compagnie, gli spettacoli, c'è sempre una sorta di binomio tra fragilità e forza, viene un po' fuori in tutti gli spettacoli.
1: Ecco, questo è interessante.
2: Dai più giovani. Sì,
1: certo. Mi tolgo un'ultima curiosità sui luoghi dello spettacolo. Sono teatri, sono luoghi non convenzionali, sono luoghi non teatrali?
2: La nostra scelta negli ultimi anni è stata quella di usare i teatri, ovviamente utilizziamo altri teatri, ma anche di portare la danza fuori dai teatri per avvicinarci alla gente. Soprattutto è da anni che collaboriamo, che portiamo gli eventi in un quartiere periferico molto particolare a Torino, si chiama Barriera di Milano, è un quartiere fortemente multietnico, e quindi portare la danza lì ha una valenza diversa, anche di scelta politica, e cerchiamo di ospitare compagnie che utilizzino danzatori multietnici.
1: Ho
2: e
1: capito.
2: Questo ha creato un dialogo col territorio, con i cittadini, veramente molto forte,
1: molto intenso.
2: Per noi e anche per noi è un insegnamento,
1: anche,
2: cioè portare la danza.
1: Certo, in questi luoghi anche in questo sta probabilmente il significato della parola interplay, che si usa un po' ad esempio per il jazz, no? Nel suonare insieme, voi suonate insieme con i territori. Allora,
2: esatto.
1: Interplay numero 26, allora 26esima edizione, dal 26 maggio al 27 giugno e poi nuovamente il 3 luglio e il 16 settembre a Torino, nei luoghi appunto che Natalia Casorati ci ha appena descritto. Grazie infinite e buon festival.
2: Grazie
1: buona
2: mille,
1: serata,
2: buona serata.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Bene, e alle 20:24 minuti, una cinquantina di secondi, come annunciato e promesso, ce ne andiamo di corsa al Parco della Musica in Roma per la stagione da camera. Oggi è lunedì innanzitutto troviamo Andrea Penna, che saluto immediatamente. Buonasera Andrea, benvenuto.
4: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buonasera Guido. Certo, parlare di stagione da camera mentre sono qui piccolo nella prima fila della Sala Santa Cecilia, che è enorme, che tiene 2900 posti, fa un po' effetto, però hai ragione, tutto
1: formalmente,
4: sommato, c'è solo un
1: formalmente
4: pianoforte.
1: È la stagione da camera.
4: Esatto.
1: Poi...
4: Sai, senti, è molto buffo osservare il pubblico che faceva le fotografie al pianoforte.
1: Ah, sì.
4: Oggi pomeriggio ha provato 3 pianoforti diversi, fra cui il nuovissimo pianoforte di cui si è dotata l'Accademia, che ha suonato Emanuele Ax la scorsa settimana in un concerto che non avete potuto ascoltare, o chi non era a Roma, insomma, con Semyon Bychkov, che ha proposto la Sinfonia delle Alpi e il concerto numero 22 di Mozart, che più o meno è contemporaneo del brano che ascoltiamo in apertura del concerto di Lang Lang, perché di lui stiamo parlando, qualora qualcuno fosse sfuggito ancora
1: l'informazione.
4: Non è sfuggito a nessuno, perché la sala è tutta esaurita, è tutta piena, in ogni ordine di posto, e questo è sicuramente una bella notizia.
1: Sai, ho cominciato la trasmissione prima utilizzando una parola, che è la parola divo, ma non è per così, per dare un giudizio, ma perché la stessa Accademia di Santa Cecilia ufficialmente, no, parla di Lang Lang, per l'appunto
4: Superstar,
1: classe
4: forse.
1: 1982, tanto per ricordarlo, e dice proprio così: è un divo con milioni di dischi venduti, è carismatico, virtuosistico, social, si esibisce in tutto il mondo ed è molto amato anche da un pubblico formato da giovani e giovanissimi, grazie alle sue collaborazioni con i Metallica, con Herbie Hancock, che non è proprio per i giovanissimi se vogliamo, ma insomma non importa.
4: Beh, neanche
1: i
4: Metallica.
1: Questa, neanche i Metallica oramai, certo che no. Ma questa immagine di Lang Lang, tu te la ritrovi, ti ci riconosci?
4: Allora,
1: so che l'hai avvicinata oggi.
4: Mi fa molto piacere. No? Che sì, Lang Lang è una persona molto simpatica e gentile, e non c'è questa enorme barriera fra noi, nonostante il suo inglese continui a essere buono e parla più di lingue, in Germania soprattutto, insomma vive un po' in tutto il mondo, anche in Cina, però dobbiamo sempre immaginare che è un artista cinese, che anche le lingue che ha potuto studiare le ha studiate mentre nel frattempo studiava la sola cosa che per tanto tempo e fino a oggi anche gli ha tenuto compagnia, ovvero la musica e il pianoforte. Sappiamo, c'è anche un libro sulla sua vita che non lesina anche, e lui anche in tante interviste ha raccontato, insomma, di questo padre che ha investito su di lui in qualche modo, un po' come ha fatto con i padri o madri dei tennisti, no?
1: Sì,
4: che
1: stavo
4: preparano i loro
1: pupilli,
4: veramente, insomma, e spesso con rapporti conflittuali terribili, che nel caso di gli Lang Lang ci sono stati, ma poi si sono anche molto accomodati, e che comunque hanno portato alla vittoria di un concorso dopo l'altro, dopo anche le prime iniziali difficoltà, il lancio internazionale sostituendo Watts e poi suonando piano piano in tutto il mondo. Non so se l'avete fatto oggi o lo farete, insomma, che ricorderete che è morto Brian Large, che è stato genio della ripresa televisiva della musica, anche Lang Lang in un paio di occasioni, un concerto di Proms e un altro grande concerto di Capodanno è stato ripreso da Brian Large, perché lì veramente i divi non è scappato nessuno dalla sua modalità di raccontare la musica attraverso le telecamere. E sicuramente è un artista che ha saputo parlare, perché ha un carisma molto forte, perché ha questo nome che si ricorda, che è un nome bellissimo, se vogliamo, Sandro Cappelletto nel programma di sala si prende il tempo di raccontare, no? Gentiluomo istruito è il cognome, e siccome è nato con qualche difficoltà, col tipico cordone ombelicale attorcigliato al collo, in un qualche rischio all'inizio per la respirazione, splendore e luce del sole è il Lang del nome, e quindi un nome bellissimo, no? Se vogliamo, che però si ricorda anche facilmente, soprattutto dopo il grande successo, questo modo molto estroverso di suonare, di utilizzare un virtuosismo abbagliante ottenuto con tanta enorme fatica, al punto che poi ne parleremo in un'intervista nel 2017, una tendinite molto forte ha fatto anche temere che dovesse fermarsi per molto più a lungo di quanto in realtà non si è fermato. Diamo qualche accenno del programma, che ci aiuta anche a capire che tipo di pianista è oggi Lang Lang. Verso di suonare, di utilizzare un virtuosismo abbagliante ottenuto con tanta enorme fatica, al punto che poi ne parleremo in un'intervista nel 2017, una tendinite molto forte ha fatto anche temere che dovesse fermarsi per molto più a lungo di quanto in realtà non si è fermato. Diamo qualche accenno del programma, che ci aiuta anche a capire che tipo di pianista è oggi Lang Lang. Il rondò in re maggiore, che è il 485, uno di quei

0: organici tra i più diversi, le famosissime cassazioni, divertimenti e tanti pezzi per pianoforte. Molti di questi erano diretti a degli allievi, compreso questa, anche se c'è solo un cognome di un allievo non sapremo mai se poi era veramente per lei un pezzo di difficoltà medie, ispirato molto agli stilemi della musica di Carl Philipp Emanuel Bach e di Johann Christian Bach, che Mozart conosceva benissimo, che sono stati anche molto vicini, lo hanno tanto avuto anche in simpatia, con un gusto brillante, pieno di attese, di pause, di giochi, che però è, se vogliamo, anche molto scoperto, nel senso che non ci sono difficoltà tecniche sconvolgenti, come in molti di questi pezzi scritti per gli allievi, che dovevano essere comunque bravi, dell'epoca, e che quindi per un pianista del calibro di Lang Lang, che si è sempre esercitato sull'elemento virtuosistico, è un pezzo diverso dal consueto. Però nell'intervista che c'è nel programma di Sala, che devo dire è sicuramente molto più densa e approfondita di quella che ho potuto fare io in pochi minuti, si ricorda, e questo lo sappiamo, quali sono anche le origini di studi di Lang Lang quando poi è venuto in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, e ha studiato con Grafman. Il collegamento diretto con Horowitz, questo era un pezzo amatissimo da Horowitz, per esempio con Arrau, e questo era un pezzo che ha suonato tantissimo a Rau. Quindi in realtà non è poi così lontano per molti rami da certe genealogie pianistiche che noi immaginiamo essere per questo folletto cinese, che ormai ha tanti anni di militanza sulla scena internazionale, lontanissimo da lui. Non è poi così vero. La musica di Beethoven è il cuore della prima parte del programma, la sonata patetica, la sonata in do minore numero 8 dell'opera 13, e la sonata in la bemolle maggiore opera 31 opera 110, ovvero uno dei lasciti fondamentali dell'ultima parte dell'attività pianistica di Beethoven, la penultima delle sue sonate, in cui la forma si tende, si plasticamente si torce quasi per ottenere delle forme libere, delle forme che Beethoven inventa per sé per molto aspetto, tanto è vero che questo non ha nemmeno una dedica. Seconda parte, anche questa è musica che ha suonato in più occasioni, ma non so quante volte, si può controllare, poi ci saranno anche gli esegeti, gli appassionati dei programmi di Lang Lang, che devono essere bravissimi, perché ci sono stati degli anni in cui suonava 160 concerti l'anno, poi dopo la tendinite è ridotto a 70-80, sono comunque tanti. Una scelta dalla suite spagnola di Isaac Albéniz, quindi uno dei monumenti della musica pianistica spagnola. Ce ne sono due dei tre giganti, c'è anche Granados. Nella suite spagnola ascolteremo Granada, Catalunya, Sevilla, Cádiz, Asturias naturalmente, e Cuba. E poi ascolteremo Dagoyescas, questo è anche un aspetto, come un momento più intimo e più poetico, in cui si ferma il programma di Lang Lang su dei tratti più elegiaci e malinconici, Quejas o La Maja del Señor, La Fanciulla del Usignolo, I Lamenti, pezzo famosissimo di Granados da Dagoyescas, che poi è stato orchestrato da Fruco de Burgos, è stato anche dotato di parole e cantato da divinità come Montserrat Caballé e altre. E poi infine Franz Liszt dalle Consolation, la Consolation numero 2 in Mi maggiore, e poi per chiudere dal supplemento Alianelli Pèlerinage dedicato a Venezia e Napoli, la Tarantella di Liszt. Quindi davvero un programma variopinta, se vogliamo.
1: Io faccio un po'
0: così,
1: fatica, molto, se vogliamo essere sinceri, proprio fino in fondo, a trovare una logica che passi da Beethoven,
0: no,
1: da Benis Granada,
0: però,
1: e Liszt. Però
0: ci pensi ai programmi di alcuni pianisti un po' antichi che suonavano un po' di tutto, quello, che mettevano, sì, i loro impaginati, certo. Una ricchissima scelta. Sembra proprio vicino a quel tipo di sguardo sul pianismo che non al pianismo del ragazzo dei social, questo è abbastanza anche curioso e interessante. Sicuramente che troveremo nella prima sonata di Beethoven. Adesso ascolteremo il rondò in re maggiore, che è il 485. Si stanno abbassando le luci, la sala è pienissima, ancora si stanno un po' sedendo qui e là. Se fossimo ancora in un museo di tennis, c'è un arbitro che dice: signori, prendete posto, sedetevi. Ma ce lo stanno dicendo anche nel...

nell'altoparlante c'è il rondò Re maggiore, che è il 485, un pezzo di musica briosissimo, davvero il modo più bello di aprire un concerto. Poi accostate le due sonate, la sonata in do minore patetica, titolo accettato dal compositore, l'unico, tutti gli altri sono spuri, grave e allegro di molto con brio, bellissimo andante cantabile, e anche qui un rondò, ma sentirete quanto è diverso il rondò di Beethoven, quanto è già tempestoso, acceso anche di scarti all'interno della ripetizione di un tema che poi assomiglia sempre, si lega al tema iniziale. Già siamo alla fine del Settecento, Beethoven è famoso più come Gang, già come compositore, ma soprattutto come esecutore, improvvisatore, come davvero una personalità formidabile alla tastiera, già cercando di sintetizzare, non di usare un materiale più economicamente possibile con maggiore efficacia. E poi invece la sonata 110, la sonata in la bemolle maggiore opera 31, che non ha motivi che io mi diffonda più di tanto, mentre Lang Lang con un completo scuro si inchina molto gentilmente, alza le mani al pubblico da tutti i lati di questa sala, che vede il pianoforte al centro, si inchina lunghissimamente. Lui ha debuttato qui nel 2003, parleremo di questo in un'intervista, ma adesso lo ascoltiamo suonare Mozart.

prima delle due tappe beethoveniane di Lang Lang in questa prima parte del programma, la seconda è l'opera 130 di Beethoven, la sonata, l'opera 110 di Beethoven, la sonata numero 31, la sonata in La bemolle maggiore che stiamo per ascoltare in diretta da Roma a Santa Cecilia.

0: Quantomeno, Guido, abbiamo avuto un'idea adesso, dopo la prima parte del programma, di come fosse costruita nella mente del protagonista di questa serata di Lang Lang, cioè tutta tesa verso l'ultimo movimento, questa grandiosa pagina di forza anche sperimentale nelle soluzioni che Beethoven escogita con l'esecuzione, l'avete sentito anche di straordinaria densità dal punto di vista anche dell'uso delle dinamiche da parte di Lang Lang, poi ancora nella fuga, nella sua interruzione, nella sua ripresa, poi un discorso a parte che ha fatto sui tempi che da sempre Lang Lang sceglie di utilizzare anche all'interno della forma di un unico lavoro che propone, come la sonata in La bemolle maggiore, opera 110, numero 31 di Ludwig van Beethoven, che ha concluso la prima parte del programma. Il pianista cinese è appena uscito e devo dire che l'esecuzione che ci ha proposto, naturalmente voi l'ascoltate attraverso il risultato del lavoro della nostra squadra tecnica, e noi l'ascoltiamo a ciascuno diciamo vicino agli altri, condividendo l'esperienza, ma ciascuno in una propria posizione, e io personalmente in primissima fila ascolto un'interpretazione che sicuramente è pensata nell'apertura del pianoforte, nell'esecuzione, nell'uso del pedale, nel complesso generale della concezione, per essere ascoltata dalle 2900 persone che sono in questa sala, che è un discorso che potremmo anche aprire, ma che è esattamente quello che Lang Lang ha chiamato a fare, cioè eseguire, come proprio abbiamo aperto la nostra conversazione, un programma di musica sì da camera, ma in una sala delle dimensioni che sono già grandi per un concerto sinfonico. Quindi sicuramente in questo è il pianista che meglio di molti altri può interpretare questa modalità, e in fondo è quello che fa in gran parte della sua carriera, no? Quello di rivolgersi a un numero estremamente ampio di ascoltatori, a un pubblico estremamente vasto.
1: Bisogna capire se effettivamente queste scelte strategiche, diciamo così, obbligano in qualche modo anche a interpretare in questo modo Beethoven, cioè,
0: no, te lo dico, sì, sai, a intervenire, no, non, sull'interpretazione,
1: esatto,
0: beethoveniana, certo.
1: Noi sai che non dobbiamo e non possiamo esprimere giudizi personali, però visto che questo è un concerto molto seguito dal pubblico di Santa Cecilia, moltissimo seguito dai nostri ascoltatori, e tu sai bene, Andrea, che sei qui a questo
0: microfono, scrivono talvolta.
1: Sono arrivate decine e decine di messaggi in questa prima parte di concerto, e io devo essere onesto, naturalmente, con te, con voi, con tutti, e devo dire che non scendo nei dettagli, non scendo nei particolari, ma sono tutti, tranne un'eccezione, ci saranno una cinquantina di messaggi, molto, molto, molto negativi. E su questo
0: è perché è un'interpretazione che, ripeto, sì, senz'altro mi interessava molto, perché sicuramente è un'esecuzione pensata e calibrata, poi ciascuno dal punto di vista dell'interpretazione possiamo discutere, ma forse questa nemmeno la sede, ne abbiamo pure il tempo, anche perché poi sono ampiamente testimoniate le esecuzioni di vari compositori da parte di Lang Lang, ma pensata proprio nell'esecuzione per una grandissima moltitudine, che è una moltitudine che ha un atteggiamento di un certo tipo, visto l'applauso dopo il primo movimento della Patetica, che non è un pezzo certo che si conosce poco, e né che normalmente i frequentatori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia scambiano per una sonata
1: un
0: in un unico movimento. Esatto, cioè, questo è anche, fa parte per esempio della teatralità del gesto dell'alzata della mano nelle pause del volto di Lang Lang, ma Lang Lang mi ha anche chiacchierato un po' con me.
1: Bene, bene.
0: E quindi,
1: allora ascoltiamo.
0: Prima di mangiare la sua beh, non so quanto fosse, però dalla scatola che avevo visto la pasta era tanta. Però era anche vero che mangiava praticamente alle 4, povero, e dopo aver suonato e risuonato il suo pianoforte. Allora, siamo partiti proprio da una questione di numeri, che poi è una questione di numeri anche abbastanza interessante, perché corrisponde alla distanza fra la sonata che suona, la prima delle sonate beethoveniane che suona e la seconda che ha suonato, e che sono anche legate nella sua memoria al suo rapporto con Beethoven. Dopo sentirete, qui c'è un curioso elemento numerologico. Vabbè, insomma, 2003, debutto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di questo giovane pianista cinese già molto noto, un rapporto poi molto lungo che arriva molti anni dopo, esattamente 23 anni dopo, al Lang Lang di oggi. Cosa si ricorda anche di quel primo concerto?
2: Well, I was playing with Maestro Tchermikhanov, Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 with Santa Cecilia Orchestra. Yeah, and it was a really great beginning of the friendship. And since then, I played so many times here with the orchestra, by myself. We even did the residency.
0: Yeah, festival.
2: Yeah, festival, like mini-fest. I remember I played with 100 pianists on this stage, the orchestra. Yeah, and it was a really great beginning of the friendship. And since then, I played so many times here with the orchestra, by myself. We even did the residency.
0: Yeah, festival.
2: Yeah, festival, like mini-fest. I remember I played with 100 pianists on this stage. Yeah, it was many beautiful memories. And now coming back.

0: Ho detto, beh, lei suonava a quell'epoca appunto più di 150 concerti l'anno, non è che forse se lo riesce a ricordare, fra tutti tanti concerti se lo ricordava benissimo, perché poi con Temircano ha fatto le cose molto importanti, soprattutto all'inizio della sua carriera, non se lo ricorda certo, il concerto numero uno in Tchaikovsky con Temircano, l'inizio di una vera e propria grande amicizia, ci dice Lang Lang. Poi ho continuato tantissime volte a suonare con l'orchestra, a suonare da solo, in recital, anche a ricordare dato il Lang Lang Fest, una vera e propria residenza in più tappe che anno dopo anno consisteva in due occasioni ogni anno. Poi non ha citato per esempio tournée con Pappano, il primo di Prokofiev, sicuramente mi ricordo, e altre occasioni. Allora, ho provato a chiedergli qualcosa su questo programma così vario, no? Gli ho detto, ma insomma si passa da questo Mozart così conciso e piccolo, quasi d'occasione, le due sonate di Beethoven, poi Albéniz e Granados e dopo Liszt. Come costruisce questi programmi?
1: Yes, I actually wanted to play more Beethoven sonatas, particularly for the big celebration of Beethoven year next year, so we're now doing a lot of Beethoven. And 110 was my absolutely favorite Beethoven sonata. And the Pathetique was my first Beethoven sonata. So it was, it was really great to put it together. You know, it's the first and then my favorite, yeah. And then the Mozart Rondo, it came from my new piano book too. So that's also, I think, so good to start the program. And then the second half, I wanted to do something very different than the German-Austrian classics. So we went to Spain for Albéniz and Granados for the very interesting suites and small pieces from different part of Spain and from the Goyascas of the painting. And then also to play Liszt, Consolation, and the Tarantella, which very interesting. The Tarantella I played so many years ago. I played as my first international competition at the age of 12. And now coming back, you know, after seeing Napoli, you know, because this is, you know, the music is actually inspired by the water on Napoli song, and so it's really great to come back for many years later to do this piece again.
0: E ci sono tanti collegamenti, anche tanti aspetti curiosi. Le due sonate, ve lo dicevo, c'era un collegamento. L'opera 110 in assoluto la sua sonata di Beethoven preferita, mentre la Patetica è la prima sonata che ha affrontato, quindi gli piaceva moltissimo l'idea di mettere insieme questi due momenti beethoveniani significativi nel suo rapporto con le sonate di Beethoven, perché vuole suonare anche più Beethoven in questi mesi, mentre ci si avvicina all'anno delle grandi celebrazioni beethoveniane. Quindi intende suonare più Beethoven in questo periodo. E il Rondò di Mozart poi ha aggiunto, e infine il passaggio alla Spagna per suonare qualcosa di completamente diverso. Il Rondò peraltro lo ha inserito nel suo ultimo disco, che sono questi dischi che sono pensati proprio quasi con una funzione didattica, magari dopo ne parliamo, ci sono tanti piccoli pezzi e fanno da collante anche al modo con cui comunica la musica nelle sue attività didattiche, il suo libro numero 2 per pianoforte. Poi appunto lontano dal mondo austro-tedesco, la Spagna in queste due suite, estratti da due suite, il mondo delle varie città e delle danze spagnole, i dipinti spagnoli di Goya da Goyescas, e poi Liszt, la Consolation, la seconda dalle Consolation di Liszt, e soprattutto la Tarantella, che ha ricordato, è non suonavo da tantissimo tempo, la suonavo da giovanissimo quando facevo i primi concorsi, anzi è stato il pezzo che ho suonato nel primo concorso internazionale, ma adesso la suono dopo che a Napoli ci sono stato sul serio, e quindi in qualche modo mi ispiro in modo diverso suonando questa musica, perché conosco il luogo Verdi, ha detto, diciamo, il suono del canto anche.

0: napoletano, e quindi così, queste sono le caratteristiche del programma. E siccome proprio in questa seconda parte ascolteremo vari numeri da Spagna, e ho pensato subito all'arte cinese, quanto è piena di paesaggi in tutte le differenti forme, dalle ceramiche ai rotoli, gli scroll, spessissimo ci sono angoli, paesaggi, grandi distese oppure piccoli accenni. Ecco, mi è sembrato che ci potessero essere delle similitudini, per quanto così lontane, però al modo di guardare alla Spagna, che non è affatto descrittivo necessariamente di Albéniz. Ecco, vede dei paesaggi quando suona questa musica in generale, e poi quando suona invece Beethoven guarda le forme?
1: I do get a lot of images while I'm playing, especially the music is titled, like in the Spanish songs, they always have some sort of whether it's something, you know, a girl with a night angle or some particularly city. With those kind of repertoire, you always connect with the scenery of certain city or certain landscape. Yeah, but pieces like Beethoven sonatas or Mozart, I think it's more into the shape and into the whether it's folk music or religious stories, and I mean there's something but there's always some landscape always helping in a way. If you see the hills, the mountains, the rivers, it's always give you the inspiration, but more than that is the knowledge you have learned, the intellect, ideas behind the analyzation. Those pieces are probably more important in a way.
0: Beh, non ci si limita, questa nella parte finale della risposta, alla sola immagini, c'è la concezione, la conoscenza, l'esperienza che sta dietro alla costruzione di questi brani. Però è anche vero che soprattutto nella seconda parte la presenza di titoli che fanno riferimento a una città, o la presenza proprio di un'immagine tratta possibilmente da un'immagine pittorica, come quella di una ragazza con l'usignolo, non posso che ispirarmi senza dubbio. Certo, con Mozart e Beethoven è diverso, si parla di elementi di forma, anche se spesso poi ci sono sia elementi religiosi che in quelli folcloristici ci possono essere delle immagini, ma in verità delle immagini per me in qualche modo ci sono sempre, mi possono aiutare, un fiume, una collina, delle montagne. Ecco, dato questo tratto, ci può anche aiutare a capire come costruisce le proprie interpretazioni Lang Lang. Abbiamo parlato, diciamo, del momento molto difficile del 2017, diciamo, si è dovuto fermare per questa terribile tendinite che a un certo punto aveva fatto proprio temere per la ripresa della sua attività, invece ne è uscito anche abbastanza brillantemente, anche se ha molto ridotto, ecco, la sua attività, che è molto piena e vasta, ma non supersonica come all'epoca. Ecco, come è cambiato?
1: I mean, I started with a very different type of repertoire, like the Bach Goldberg variation. I did have time to really learn with a very patient, with very, you know, kind of slow down with the speed of observing the music. So let it digest more than just kind of, you know, keep going, you know, with the speed. So that was amazing. And that was really great for slow down for a few years. But I would say, like, after the Goldberg variation, then I came back with the full strength of the concertizing and with educational activities. But it was good, you know, doing a little bit slow down period. I got married, my boy was born. And the COVID started, you know, so in a way that I'm really, really grateful that as a performing artist, we are back to our world with the regular great concerts platforms again. I know it was a very big frustration for us for a few years.
0: Beh, ha fatto riferimento a qualcosa che un po' ci siamo dimenticati, no? Quanto è stato frustrante il momento terribile anche per chi eseguiva la musica dal vivo della pandemia, dell'impossibilità di suonare. Però, detto qual è stata una delle ricette, si è immerso in un certo tipo di musica diversa, le variazioni Goldberg che poi ha inciso, ha presentato anche qui a Santa Cecilia peraltro, nel 2021, mi sembra ricordare, o l'anno dopo. E qui ho lasciato depositare, decantare la musica a lungo, non farmi travolgere dalla velocità della mia attività, ed è stato bene ridurre, rallentare molto, e peraltro tanti cambiamenti, perché si era sposata, è nato il mio primo figlio, appunto, poi c'è stata la pandemia, un insieme di cose che però mi ha permesso di rallentare. Però certo è bello essere tornati appunto all'attività. Ecco, come aggiunge adesso e come sceglie i brani i lavori del suo repertorio, verso dove guarda?
1: I think it gives me more time to think, not just the moment, but you know, to take more time to enjoy the process, and also to, when I see things, maybe I got very kind of fast reaction before, you know, I wanted to make a decision right there, but now I always need to take a little time and to even say no, you know. So this is a very good thing for me to realize not everything, you know, you are able to capable to do physically and mentally, and sometimes to say no is not a bad thing.
0: E ho lasciato che le cose succedessero in modo un po' diverso, che i processi si muovessero più lentamente. Per esempio, ho imparato a avere delle reazioni non solo immediate, di pancia, per certi versi, come avevo prima da ragazzo. Ho imparato anche a dire no, che è molto importante, perché bisogna imparare a capire che non tutto, né fisicamente né mentalmente, si può sempre e costantemente fare. Questa è una lezione importante che ho imparato, però continua comunque non solo a suonare molto, ma anche a ampliare il proprio repertorio. Come lo fa? Che cosa guarda? Che musica gli interessa? Cosa aggiunge? Spesso, per esempio, ha portato nei suoi concerti in giro per il mondo, anche quelli con le vastissime platee, della musica della Cina. C'è qualcosa che la affascina in questo periodo?
1: I mean, certainly some of the let's say very very contemporary music theme is more challenging to me. Everything around Bartok or even later, I mean, even some pieces like Tippett, it is all totally fine with me. But if there's something very, very kind of avant-garde, like without any melodic support or harmonic support, it is challenging, I must say. But I mean, nevertheless, I'm trying to always bring some new repertoire with myself and with my students. We will try to discover some new repertoire, but I really need the melody and soul to do things. And if it's really out of the box, it's a bit hard.
0: E in realtà mi spingo anche molto avanti, non ci sono problemi con la musica del XX secolo, non so, da Bartok fino a Tippett, curioso che abbia citato un compositore che si esegue così poco. E però dove c'è, manca veramente molto il segno armonico, quello melodico, per me è un po' difficile, sono onesto. Però anche con il fatto che insegna, che lavora con gli studenti, mi piace approfondire e andare avanti. Gli ho chiesto allora in che senso ha avuto per lui, da questo punto di vista, nel rapporto con gli altri, con i giovani, con una platea più vasta, l'album dedicato a Walt Disney.
1: I mean, I try to every year to bring something from the Eastern culture, Orient, from China, so, I mean, every year I'm trying to adapt or arrange a little bit something from China, and so far it's been quite interesting for people to listen to. But in this moment, I'm just really focused on Beethoven and on the sonatas and concertos. And every year I'm trying to get something in addition, something new. Yeah, and I'm not so sure what I'm going to do, but I'm looking for something fresh to learn.
0: A parte questa non era domanda su, non era risposta, io ho saltato una domanda qui, parlava del fatto che ha spesso portato la musica cinese, ha spesso anche fatto degli adattamenti e continua a farlo, ma si vuole concentrare molto su Beethoven. Però adesso siamo già alla fine dell'intervallo, quindi direi tornare almeno alla locandina del programma. Ascolteremo dalla raccolta delle suite spagnole all'opera 47, che poi è stata pubblicata nel suo complesso dopo la morte di Albéniz, ma è stata raccolta scritta intorno agli anni 80 e raccolta per la prima volta nel 1887. Ascolteremo il numero 1, Granada, che è una serenata, Allegretto, Catalunya, che porta una corranda, quindi sono sempre elementi di danza, l'Allegro, poi il numero 3, Sevilla, Sevillanas, Allegretto, Cadiz, la Saeta, Allegretto, ma non troppo, famosissimo l'Allegro di Asturias, che è in realtà un trascinante flamenco che non ha tantissimo a che fare con le Asturie, ma che è diventato un pezzo soprattutto noto attraverso l'interpretazione della chitarra, e moltissimi pezzi di Albéniz sono più noti quasi che per la chitarra che non per il pianoforte. E poi Cuba, non dobbiamo dimenticarci che negli anni 80 Cuba faceva ancora parte di quello che restava dell'impero spagnolo. La prima suite è dedicata per la regina di Spagna da Albéniz ed è un notturno allegretto. Poi ascolteremo Cueja sola Maja e il Rusagnor da Goyescas, e infine poi i due brani di Liszt, ma prima di Isaac Albéniz, che non compare poi così spesso nei programmi almeno delle istituzioni musicali italiane, che sarà interessante vedere, perché è veramente un cambiamento di prospettiva notevolissimo, come eseguirà Lang Lang, che è tornato il suo completo tutto blu, camicia anche blu, e si inchina molto gentile, quasi cerimonioso verso il pubblico. Iniziamo in Spagna.

Abbiamo ascoltato un altro aspetto delle qualità interpretative di Lang Lang nell'esecuzione della suite spagnola di Isaac Albéniz. Abbiamo ascoltato alcuni numeri. Granada, attenzione.

saldate in un unico blocco dopo l'esecuzione della scelta della suite spagnola di Isaac Albéniz, Cuecas, la Maja e il Ruiseñor, sono quindi il brano numero 4 da Goyescas, è stato seguito dalla seconda delle Consolation di Liszt e infine dalla trascinante Tarantella costruita intorno alla canzone napoletana suggerita a Liszt da Cottreau e poi inserita appunto nell'addendum alla seconda degli Anni di Pellegrinage, Napoli-Venezia, appunto la Tarantella, presto, più vivace, canzone napoletana e prestissimo. Le ha saldate in un unico blocco, fornendo secondo me la parte più convincente di questo concerto, Lang Lang, dove abbiamo trovato l'espressione in alcuni momenti di questo melodiare appassionato, anche velato di gelosia, che è quello che viene da Goyescas, quello della Maja, si sta continuando a inchinare mentre esce il pianista cinese, la prima chiamata, io non credo che ne sarà l'unica, forse ci riserverà questa come fine del concerto, se lo è la fine ufficiale, e poi appunto la seconda delle Consolazioni, che deve essere eseguita con quel controllo di un virtuosismo che pure è presente, che naturalmente esplode poi nella Tarantella, ma che mi sembra che per molti versi Lang Lang tenga molto più sotto controllo

aumentano magari le difficoltà e l'estroversione delle difficoltà stesse, più si asciuga per alcuni aspetti e anche si compone in modo più regolare anche nella ricerca dei tempi, nella ricerca agogica, il pianismo del grande concertista cinese che è appena uscito e rientra ancora. È un modo curioso di Salo, si inchina molto con un gesto, non so come definire diversamente che non affettuoso, ma poi leva proprio le mani verso il pubblico, pubblico che in parte in piedi festeggia, la sala è ancora mezza sala, abbiamo sempre sentito il concerto in una luce penombra, diciamo, da mezza sala, benché la sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, che accoglie normalmente la stagione sinfonica e alcuni dei concerti di musica da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sia molto molto vasta, un grande ampio catino non regolare, diciamo, ma ecco, si siede Lang Lang accolta da ovazioni per il primo bis.

0: Era stata assente dal programma la Francia, benché si possa risalire attraverso le influenze sia per Albéniz che per Granados e De Falla, che è il terzo dei grandi del pianismo spagnolo, alla musica francese per De Lundi, Debussy per il primo bis proposto da Lang Lang, ha suonato questo Chiaro di Luna per 2900 persone in questa sala. L'intenzione era proprio quella di cercare di raggiungere ciascuno di loro, ciascuno di noi. Ho insistito a più riprese nel raccontarvi questo concerto nell'idea che secondo me comunica molto bene l'impostazione di Lang Lang nel suonare uno via l'altro i brani che propone, davvero uno via l'altro nel caso della seconda parte, in cui ha concatenato non solo la suite come previsto, quella di Albéniz, ma poi Granados e Liszt in un unico blocco, perché c'è un'idea così, passa la mano sul cuore, ci saluta, ci guarda anche a noi direttamente in questa prima fila dove io sono posizionato, che ripeto non sono sicuro fosse la migliore delle posizioni per godere di questo concerto, perché con la cassa del pianoforte molto aperta il suono era in alcuni casi percussivo ed impressionante più che qualsiasi altra cosa. Fa le mani, con le mani fa il segno del cuore, Lang Lang, che continua a inchinarsi, mi sembra visibilmente contento, fa dei gesti di saluto e di ok, ecco ci sono i selfie, cioè qualunque cosa adesso, e tutti si schierano per farsi il selfie, è un po' il correlativo visivo dell'applaudire dopo il primo movimento della patetica, se vogliamo. Ecco, quello, lui però è fantastico perché si è inchinato, ci sono tantissime ragazze cinesi, a Roma c'è una comunità cinese grande, non è che credo molti di loro abbiano dovuto fare tanta strada per venire qui, e credo che siano incredibilmente felici questa sera, e si sono schierate tutte sotto al palco, e Lang Lang si è abbassato per entrare nel campo visivo del loro selfie collettivo, ed era fatto un gesto wow, così, un sorrisone, e gli ha regalato qualcosa che loro si porteranno a casa e saranno molto contenti.
1: Certo. Ma sai, Andrea, è una cosa strana stasera, perché è come se ci fossero due pubblici nettamente separati. Il pubblico
0: sì, ma ce ne saranno anche
1: dal
0: di più.
1: Dal vivo, sì, certo, che evidentemente poi viene conquistato da molti elementi che non sono soltanto quelli strettamente interpretativi, e il pubblico di Radio 3, al quale noi dobbiamo inchinarci, come tu ben sai.
0: Certo.
1: Perché se nella seconda parte...
0: Beh, che poi di pianismo ne ascolta tanto,
1: ma anche molto più di noi, qualche volta. Però se nella seconda parte, diciamo così, la furia critica si è leggermente attenuata, ma leggermente, per tutto il... Io sono impressionato dal numero dei messaggi, vorrei farteli vedere proprio, no? E in effetti le osservazioni un po' più così, anche più amare, tutto sommato, quasi una delusione, non sono tanto critiche malevole, no? Ma la delusione di aver ascoltato, secondo la maggioranza, stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, un pianista o che non è più quello di prima, o che ricorre a dei mezzi non propriamente diciamo così stilistici per conquistare il consenso. Le osservazioni più feroci, se vuoi,
0: stilisticamente appropriate, se vogliamo, più che
1: sì,
0: ancora
1: riguardano la mancanza del controllo del suono nel forte e nel fortissimo, riguarda l'arbitrarietà del fraseggio, quindi le pause, quindi diminuendo, quindi crescendo del tutto arbitrari, un'eccessiva, riassumo un po', perché non sono le mie opinioni, neanche le tue, sono quelle dei nostri ascoltatori, no? E noi insomma non abbiamo
0: questo opinioni. Io credo che fosse si siano concentrate queste indicazioni probabilmente molto in Beethoven, che era
1: soprattutto
0: la
1: Beethoven,
0: parte più scoperta, anche le pagine più ampie, no?
1: Quella che non è piaciuta, e qui apro una parentesi personale, nemmeno a me per niente, è stata Asturias, ad esempio, Asturias era una
0: follia. È stata una grande delusione.
1: Sì, non si può suonare Asturias in
0: mentre Granados paradossalmente è riuscito assai meglio. Quel saldarlo con Liszt ha avuto un suo, perché ripeto, quell'ultima parte mi ha molto riconciliato con il concerto. Sono anch'io rimasto molto sorpreso dopo invece l'esecuzione di altri passaggi del Beniz piuttosto riusciti, come il pezzo poi più famoso, no? E anche più nelle corde di un compositore con quelle prestidigitazione, più ancora che digitazione così abbagliante, soprattutto in anni passati, avesse qualcosa di che non ho riconosciuto, ecco.
1: Comunque concludo con un messaggio positivo, perché sennò la serata prende un colore troppo
0: anche perché
1: nero.
0: Poi abbiamo avuto un chiaro di luna
1: Claire de Lune molto bene, bisogna dire. Sto dando un giudizio, non dovevo, scusa, sono letteralmente
0: era molto bello, però
1: era bello, c'è poco da fare, ipnotizzato da questo concerto, anche perché, dice Stefano, dà un plauso particolare per l'eccellente ripresa tecnica, e questo è un assist per te,
0: vi assicuro,
1: Andrea.
0: Che non era facile, no, la ripresa tecnica non era facile, perché appunto le dinamiche, al di là della personalissima agogica, ma le dinamiche che ci ha proposto Lang Lang, ripeto, anche calibrate, e questo la radio ve l'ha fatto ascoltare come l'ascoltavo io più o meno in prima fila, credo, per l'esecuzione, cioè quindi da molto vicino, invece pensate, per 2900 posti possono in parte tradire il pianista, però l'ha scelto lui, tutto ciò è stato istituito al meglio da Gennaro Soldi, consulente musicale, da Valeriano Battisti, il nostro tecnico, e da Valentina Bartolomei, la nostra specializzata di riprese, mio personale aiuto sempre e comunque con cuffie, microfoni e tutto il resto. Io vi ringrazio moltissimo di essere stati insieme a noi e ti lascio continuare però la serata.
1: Non è mica finita, come tu ben sai. Grazie a tutti loro.
0: Lo so molto bene, mi metto ad ascoltare.
1: E grazie a te, Andrea, alla prossima occasione, che tra l'altro è vicina, ci sentiremo tra poche serate.
0: Vicinissima. Altra musica. A presto.
1: A presto, a presto. Allora, sono le 22:51 e 35 minuti. Chiedo a Giorgio se facciamo prima l'ascolto e poi la sigla, così ci mettiamo d'accordo. Prima la sigla, perfetto, allora ce ne andiamo rapidamente alle 22:52 minuti quasi a imboccare l'ultimo pezzo di strada di Radio 3 Suite questa sera.

Vi avevo annunciato ormai 3 ore fa, abbondanti, che verso quest'ora della notte avremmo sfogliato le pagine di un disco inciso da pochissimo da Alessandro Del Giavan, un pianista sempre più presente sulla scena concertistica e anche su quella discografica, un disco molto interessante perché è dedicato alle pagine di Carl Philipp Emanuel Bach, non scritte per il pianoforte ma per il fortepiano e per altre tastiere antiche, e che è un bellissimo progetto che Alessandro Del Giavan ha inaugurato proprio in questi ultimi mesi. Come potete immaginare, però, mancano 7 minuti alle 11 e quindi all'appuntamento con i nostri teatri in prova, c'è già Sergio Logatto, come si dice, al di là del vetro, pronto a raggiungermi qui in studio, e quindi rimanderemo ad un'altra occasione questo disco importante e soprattutto la conversazione con Alessandro Del Giavan. E allora, però, come piccolo recupero e compenso, abbiamo trovato al volo, proprio da queste parti, un disco dedicato a un altro dei grandi figli di Johann Sebastian Bach, vale a dire Wilhelm Friedemann Bach, 1710-1784. E perché due bravi musicisti che suonano entrambi il flauto traverso, Manuel Granatiero ed Eleonora Bijevich, hanno appena pubblicato per Arcana un disco dedicato alle 6 sonate per 2 flauti di Wilhelm Friedemann Bach. E allora ascoltiamo 5 minuti, diciamo, grosso modo, il primo movimento della sonata numero 2 in sol maggiore, allegro ma non troppo, l'indicazione dinamico-agogica, e appunto Manuel Granatiero e Eleonora Bijevich, flauti traversi.

0: Considerato forse il più tradizionalista, il meno originale tra i figli di Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedmann Bach, il secondogenito di Bach, figlio di Maria Barbara, quindi all'inizio della grande famiglia Bach, agli origini di questa famiglia, sicuramente meno originale rispetto a Carl Philipp Emanuel Bach, di cui avremmo dovuto parlare insieme ad Alessandro Del Giavan, molto vicino all'Empfindungsstil, al stile della sensibilità, e molto forse anche meno creativo di Johann Christian Bach, il figlio Bach londinese, come è stato considerato. E in effetti questo duetto che abbiamo appena ascoltato fa parte della sonata numero 2 in Sol maggiore F59, questo allegro ma non troppo, eseguito dai due flauti traversi di Manuel Granatiero e di Leonora Biscevic. Beh, in effetti si mettono in luce più che altro un po' di nostalgia per la musica del passato, un divertissement che forse si ispira più alla musica di Telemann, se vogliamo, che non a uno sguardo verso il futuro come quello che aveva di sicuro invece Carl Philipp Emanuel Bach. Questo era un piccolo estratto dal disco Arcana appena pubblicato da questi due bravissimi flautisti. 23:44 secondi, come annunciato e previsto, mi ha raggiunto, ad esempio, un gran conforto non essere solo in questo studio. Mi ha raggiunto Sergio Logatto. Buonasera, Sergio.
1: Buonasera,
0: benvenuto.
1: Buonasera, che ci sta ascoltando.
0: Che insieme a Cata Ippaso conduce in alternanza i nostri teatri in prova.
1: E stavolta tocca a me, rientro fino alla fine della stagione, perché andremo verso la calda estate che già almeno qui a Roma ci ha raggiunto. Abbiamo preparato insieme anche ai curatori, che ricordo, Lorenzo Paolini e Monica D'Onofrio, una puntata un po' particolare, nel senso che Teatro in Prova sempre si occupa di anticipare i debutti che verranno. Quest'oggi facciamo anche questo, ma facciamo un po' di più. Frequenteremo il Teatro Greco di Siracusa, che ha già aperto la 61esima edizione del ciclo di rappresentazioni classiche, appunto al Teatro Greco che ci rimane da quella bella epoca. Poi frequenteremo invece il Fringe Festival di Torino, quindi membro di questa rete di festival indipendenti, uno dei più vivaci, devo dire, che mostra le nuove creatività, e credo che siamo arrivati alla 13ª edizione, ma ce lo diranno i nostri ospiti. Però abbiamo una sorpresa per l'inizio, abbiamo proprio tenuto per il primo blocco un appuntamento che, dicevo adesso mentre ascoltavamo questo brano di Arcana con Guido, mi emoziona un po', nel senso che sto per avere a che fare con uno dei maestri del nostro teatro, che prima ancora di dargli il benvenuto lo introduco. Sto parlando di Franco Branciaroli, quindi uno dei veramente dei protagonisti più autorevoli della scena teatrale italiana, ricordiamosi formatosi alla Civica Scuola di Milano sotto la guida di Paolo Grassi, quindi colui che dà il nome alla scuola, collaborato con maestri come Luca Ronconi, come Carmelo Bene, come Aldo Trionfo, e facendo soprattutto una liaison fin da subito, dall'inizio della propria carriera, con un gigante della letteratura che è stato Giovanni Testori, fondatore della cooperativa Teatro degli Incamminati nel 1983, compagnia adesso che ancora produce, appunto, sotto la guida anche di Franco Branciaroli, proprio teatro. Qualcuno lo definisce l'alfiere del teatro di parola, ma forse scopriremo che vedremo se è d'accordo oppure no. Una visione dell'attore e dell'uomo e della donna di scena, ovviamente, come, cito, strumento neutro, la cui volontà sembra dover sempre restare un passo indietro rispetto al testo. La sua, appunto, è una lunga carriera che ha spaziato dal palcoscenico anche al cinema d'autore. Io do il benvenuto con un po' d'emozione a Franco Branciaroli. Buonasera, Franco.
2: Buonasera, non si emozioni.
1: Non è facile, Franco, glielo assicuro. Allora, perché abbiamo convocato qui Franco Branciaroli? Per due motivazioni. Allora, uno, con un buon anticipo, un ottimo anticipo rispetto alle prassi di Teatro in Prova, che cerca di stare dentro le sale del teatro. Questa volta invece anticiperemo uno spettacolo che ancora deve entrare in prova, dicevo, proprio con Franco Branciaroli, e che debutterà dal 2 al 5 di luglio al 69esimo Festival di Teatro di Spoleto, al Teatro Caio Melisso di Spoleto, con il titolo Don Giovanni e il suo Pitbull, scritto da Dan Fante, il figlio del forse più famoso John Fante, ma anche per un'altra occasione a cui io tenevo molto. Franco Brancaroli ha pubblicato di recente, nel 2025, per Nino Aragno Editore, un volume che ha come titolo Teatro, per l'appunto. Io ho avuto la fortuna di riceverlo e ho lottato per poterne parlare con Franco Brancaroli. Allora, prima di andare allo spettacolo, partirei proprio dal volume, Brancaroli. Ricordo anche che nel 2022, per lo stesso editore, lei pubblicava un volume che aveva come titolo La carne tonda, che era in fondo uno strano ibrido tra un romanzo e un memoir anche della propria carriera, un monologo composto da più voci, per certi versi oltraggioso, leggevo anche qualche recensione, delirante per altri versi, sicuramente insomma che si muoveva tra...
2: Ma insomma, guarda, sì, te lo dico io, era un chiamiamolo romanzo pornografico.
1: Pornografico, esatto, che, un'ottima definizione.
2: Pornografico, volgare, che tratta delle avventure di una donna incinta, la carne tonda e il pancione. Certo. La donna incinta, non so se lo sapevi, è uno dei record dei cassette porno, cioè le
1: è una delle categorie più apprezzate.
2: Sì, più apprezzate e più vendute. E questo racconto parla di questa Federica, di questa signora che vive molto spregiudicata, anche se ha questa condizione, anzi la condizione di donna incinta, senza entrare nei particolari, esalta anche certi aspetti del sesso che si intrattiene. Questo è da ridere, perché siccome io nel cinema l'unica cosa che ho fatto notevole sono i film di Tinto Brass,
1: una lunga collaborazione, cinque film,
2: sì, per cui sono uno specialista in questo, e quindi tratta di questo. Invece il libro del teatro è che ogni attore, quasi sempre, ma molti, anzi si può dire che tutti i drammaturghi erano attori,
1: certo.
2: Soprattutto i grandi drammaturghi erano tutti attori. Poi c'è l'attore che non ha voglia di farlo, e c'è che io tutta la vita ho scritto ovviamente dei testi teatrali, come si chiamano, no?
1: Sì.
2: Questo libro costa tantissimo, costa 50 euro, ne venderà tre copie, nessuno compra in Italia.
1: Per quello che dicevo, che ho avuto il privilegio di riceverlo nella mia posta.
2: Sì, sì, questo fa parte del, come si chiama, della pubblicità editoriale, no?
1: Che ci
2: inviano. Ecco. Sì. E qui niente, ci sono raccolti, sono sette testi.
1: Esatto.
2: Ci sono raccolti questi testi che io in 40-50 anni, no, beh, anche meno, via 35-40 anni ho scritto.
1: No, è molto interessante anche il parallelo, lo citavo apposta alla carne tonda, non tanto per metterlo a confronto, ovviamente l'autore è lo stesso, in questo caso il teatro è protagonista, come in fondo un po' era anche nel romanzo che citavamo, perché mi sembrava scorrendolo di trovare un po' un Thomas Bernhard di questa epoca.
2: Allora qui le voglio spiegare brevemente una faccenda, cioè un attore ha in testa, a memoria, per il mio caso, almeno 100 capolavori dell'umanità intesi come testi, ripetuti non una volta, 100 volte. Credo che questo, oltre a creare problemi psicologici, secondo me l'attore non è del tutto normale, forma nel cervello un automatismo sintattico a sua insaputa, cioè, per cui non è una cosa da stupirsi se uno scrittore, un attore potrebbe anche scrivere bene. Ecco,
1: però ne abbiamo visti di attori che scrivevano bene,
2: sì.
1: E alcuni sono citati esplicitamente anche in questa antologia di testi che in qualche modo, pensavo, si rifanno alla tradizione del nostro teatro occidentale, ma pure si azzardano a riscriverla, a maltrattarla, oppure, visto che si parlava di pornografia, anche a farci l'amore con quella tradizione. Allora mi viene in mente Chisciotte, che è il titolo di uno dei testi, è una sorta di reenactment del celebre incontro l'altro scontro che ci fu tra Vittorio Gassman e Carmelo Bene, oppure Di partita finale, che è un gioco di parole sul finale di partita di Beckett, ovviamente, che però è ambientato in una sorta di catapecchia apparecchiata sul fiume Tevere, o ancora Romeo e Giulietta, quindi parliamo di Shakespeare, viene riorganizzato come una sorta di gigantesca metafora del grande attore, grande attrice e del loro amore per il teatro. Poi c'è Dioniso, c'è l'amore, c'è lo zio, c'è Torino addio. È una sorta di, mi dica che ne pensa Franco Branceroli, una sorta di realismo magico che fa anche gli sberleffi alla nozione stessa di classico. Tutto sta intorno a quello che in fondo nel risvolto è la vera natura del teatro, secondo Franco Branceroli, cioè si legge anche nel risvolto di copertina il teatro dialogico. Se ci vuole dire qualcosa di più.
2: No, ma adesso io, ovviamente io non è che gli ismi li progettavo. Attraversando la vita si passa inconsciamente da un ismo all'altro, no? Prima si è rivoluzionari, poi si è indifferenti, poi si è reazionari. E poi eccetera eccetera, no? E quindi anche se ti metti a scrivere e a inventare del teatro, indubbiamente passi attraverso queste fasi. Quello con Carmelo Bene è un testo ovviamente praticabile solo da un attore che sappia imitarli tutti e due.
1: Sì, c'è scritto proprio in didascalia iniziale.
2: Per essere chiari, che sa fare Carmelo, esattamente, quindi lo devi fare, perché se non lo sai fare non può venire quel testo, no? È tutto in realtà un testo sull'imitazione in sé. E niente, basta. Poi gli altri sono tutti. L'ultimo, che è Torino addio, è un esempio di videoteatro, siccome adesso va di moda il videoteatro. Per quel che riguarda la mia posizione teatrale, cioè io credo che il teatro che c'è oggi è un teatro un po' per non fumatori, cioè. Come dire, è una robetta un po'.
1: Edulcorata in qualche modo.
2: Sì, che ha il grave danno di, secondo me, di non creare più, non produrre più degli attori. Cioè, c'è chi va adesso c'è chi va a teatro per vedere una specie di cinema, no? Video contro video, musica ad alto volume, eccetera. E chi va a teatro per vedere se un pezzo di carne umana è ancora in grado di farti venire i brividi. Naturalmente il teatro inteso così ha bisogno di un testo, no?
1: Tra l'altro,
2: difficile che una...
1: No, certo, è curioso anche scorrendo il testo, che devo dire è un bellissimo oggetto questo libro, perché è interessante vedere, lei diceva prima un attore, per dimostrare che anche un attore sa scrivere, nei testi che lei scrive in questa versione editoriale pubblicata da Aragno, ricordiamo nel 25, ci sono lunghi brani oscurati, cioè come se fossero dei tagli alla propria stessa scrittura. Questo è interessante.
2: Lì c'è un grande problema. Allora, quel testo lì è la storia di San Patrignano. Quel testo lì evoca quell'omicidio perpetrato nella macelleria di San Patrignano, che in realtà è un Antigone praticamente. Sì. È un Antigone. Io l'avevo scritto, mi vennero ovviamente delle lettere da parte della Moratti, di questa, dei finanziatori di San Patrignano, una firmata avvocato Taormina, l'altra firmata da Mariconda, che invece è un civilista di Milano, quindi i danni erano penali e civili. E naturalmente io bloccai tutto, perché non sono miliardario, affrontare due. Allora accettai il discorso era che io sottoponevo il mio copione al figlio di Muccioli, il quale lo tagliava a suo piacimento, cioè le parti che lui reputava non idonee venivano tagliate, e ogni 15 giorni io andavo dall'avvocato Mariconda, dove questo copione mi veniva ripresentato tagliato. La cosa divertente è che il figlio di Muccioli tagliava esattamente quello che avrei tagliato io.
1: Mi eravate d'accordo, incredibilmente,
2: ridondanti,
1: quindi erano degli ottimi tagli editoriali quelli dell'avvocato.
2: Esatto. E dopodiché non si andò a sentenza, perché fu un patteggiamento, e io scrivo una lettera, che il libro è pubblicata, che io mi devo attenere ai tagli, cioè a questo copione tagliato, cambiando ovviamente il titolo, non mettendo il nome di Muccioli, ma mettendo Creonte, mettendo i personaggi dell'Antigone. E poi è stato, questo deriva da quella censura.
1: Senta,
2: certo,
1: torno
2: senso
1: ancora alla questione degli attori che sanno scrivere. Le faccio una domanda per uscire dalla narrazione del romanzo. Sì. Chi è il Franco Branceroli quando scrive e chi è quando recita?
2: questa. Dunque, scrivere, io faccio molta fatica perché non sono uno scrittore professionista, per cui non riesco a stare tra le cose tipo a mattina, caffè, no? Scrivania, cioè sì, sigaretta.
1: 8 ore di scrivania.
2: No, non se ne parla neanche. Scrivo per rabbia, quando dico basta, ti puoi decidere, dai, vai avanti. Allora, ci sono dei momenti, dei botti, diciamo, dei botti, e sono scritti tutti a botti, così, a botti. C'è una differenza sostanziale tra i due libri che tu hai, cioè perché uno, quello lì, chiamiamolo romanzo, insomma, per capirci, è letteratura, cioè,
1: sì.
2: L'altro è drammaturgia, sono due cose diverse, perché sì, perché sono diverse, perché il drammaturgo non è veramente un creatore, il drammaturgo è in realtà un organizzatore di materiali, cioè in genere parte da cose preesistenti, tutti quei titoli che tu hai fatto, no? Sono tutte cose preesistenti. Lo zio che tu hai detto, certo. Lo zio è un famoso racconto di Eichmann,
1: sì, sì, sì.
2: Cioè che il figlio di Eichmann, no, fu presentato, il bambino, gli presentarono il padre come lo zio, mm-hmm. È una storia vera. E mentre invece la letteratura, quell'altra è pura invenzione, ecco, quindi sono due cose completamente diverse. E l'attore che scrive, appunto, scrive, in questo caso scrive in due modi diversi, cioè nel primo si mette a fare Hemingway, cioè, capito? Cioè,
1: sì, grandi narrazioni, ecco. O piccoli diari.
2: Esatto, sì, sì. Esatto. Invece nella seconda, diciamo, scrittura è più scientifica, in un certo senso è più scientifica,
1: ed è quello
2: la drammaturgia
1: che,
2: è più scientifica.
1: È quello che risulta dal volume che, ricordiamo, è pubblicato da Ragno Editore nel 2025, però in questo caso invece anticipiamo, diciamo qualcosa sullo spettacolo che sta per debuttare, ricordiamo dal 2 al 5 luglio.
2: Oh, sì.
1: Lei questo... si confronta con un testo, in questo caso insomma un testo preesistente, per usare le sue parole, e guida un gruppo di attori insieme a Franco Brancaroli, lo ricordiamo, ci saranno Emanuele Fortunati, Flavio Francucci, Esther Galazzi, Eros Pascale e Valentina Violo. Ci vuole dare qualche anticipazione di che cosa ci troveremo davanti con Don Giovanni e il suo pitbull, Franco Brancaroli?
2: Sì. Allora, questo testo è un classico, tipico commedia americana, potrebbero fare un bel film. Cioè, si tratta di John Fante, che è malato, non vede quasi più. John Fante aveva veramente un pitbull, cioè aveva, mm-hmm. Proprio c'è anche la foto, che compie 70 anni, come in tutte le commedie americane del genere, al compleanno arrivano tutti i figli, no? Che non c'erano a casa, no? Arriva il figlio omosessuale, sì. Arriva il figlio che è un famoso attore.
1: Riunione di famiglia quasi.
2: La riunione di famiglia classica, ne abbiamo visti tanti di film così, no? Naturalmente, che sia Natale, che sia Capodanno, dopo 10 minuti cominciano le liti, no? E tutto, ognuno tira fuori, no? Quindi i fratelli litigano, l'altro, e vengono fuori tutte le storie, no? Cioè, questo è l'impianto. Il protagonista è John Fante, che è famoso perché scriveva anche per il cinema,
1: sì.
2: con grande risentimento.
1: Sì, ci provava, insomma. Sì, si sentiva anche un po' in colpa John Fante
2: esatto.
1: Scadere dalla letteratura al cinema di Hollywood. Sì.
2: Sì, qui c'è tutta questa storia qui di lui che odia Hollywood, eccetera, eccetera. E c'è questo personaggio, il personaggio più divertente è la moglie di uno dei figli, che è una che del Left Side, come dice, di New York, no? Come posso, che dice, si tira cocaina, poi si sciacqua le narici con la Perrier, con l'acqua minerale Perrier. Ed è una tremenda, che ha dei insulti meravigliosi, sboccati, soprattutto contro il figlio omosessuale, perché lei è sposata all'attore, non al figlio omosessuale. E questo, niente, quindi succede, però la diversità rispetto al solito è che in genere finiscono male, no? Queste riunioni, questa invece finisce bene, molto divertente, che però non posso dire
1: no, non ci dica il finale.
2: È un po'
1: il finale,
2: esatto.
1: No, però
2: finisce
1: io
2: in maniera molto
1: prego.
2: Dimmi.
1: Sì, sì.
2: No, dimmi.
1: No, stavo per chiedere una cosa che non si dovrebbe,
2: sì.
1: Chiedere, ma
2: com'è? Aspetta.
1: Lei ha voglia di leggerci un estratto del testo in diretta, visto che le prove non sono ancora cominciate?
2: Sì, vediamo un po', aspetta, ce l'ho qui perché stavo appunto che devo imparare la memoria. Il problema è
1: un esercizio di memoria in diretta sulla Radio,
2: sì.
1: Nazionale.
2: Sì, allora guarda, lui si chiama Jonathan, no? Kate, lo sai anche tu quello che gli piace fare a quel cane? Vede una cosa, si allontana la inghiotte, che sia un bastardino che sia un pollo, magari una di quelle papere di Sinclair. Gesù, queste papere! Te le sei scordate quelle maledette papere? Vuoi che lo sceriffo venga a farci un'altra visitina? Qui parla la moglie. Ma John, lo sai che a Rocco ormai sono rimasti soltanto metà dei denti? L'ultima volta il veterinario gliel'ha contato e me l'ha detto. È un po' stagionato per rappresentare una vera minaccia. Come me, no, ti puoi dire come me, anch'io sono un po' stagionato per rappresentare una minaccia. I pitbull uccidono. Un pitbull di 12 anni, senza denti, cardiopatico, senza il cazzo, uccide. Aggiungici le deficienze intellettuali di quella checca di tuo figlio ed è come se avessi accostato un fiammifero acceso alla benzina. No, questo
1: è il...
2: Puoi sentire un altro?
1: Un altro pezzo, ancora abbiamo tempo. Sì,
2: qui,
1: prego.
2: Qui lui parla del figlio attore calcolizzato, Cioè farebbe meglio eliminare l'alcol del tutto. Il vero problema di quel ragazzo non è il bere o la cocaina o i suoi attacchi depressivi. Il problema è quel suo matrimonio ormai marcio. Dozzine di volte ho visto la donna sbagliata distruggere un uomo, proiettare un'ombra perniciosa sul suo cammino, spegnerne la decenza e la creatività. Guai a minimizzare l'impatto di una femmina distruttiva. Eggi gli ha sporcato la vita fin dal principio, ha pisciato via tutta la loro fortuna con il suo fare smodato e indulgente, e secondo me da solo non ce l'avrebbe mai avuto un problema d'alcol. È stata lei e quella cricca pretenziosa delle side con cui si accompagna, sniffano coca e poi si sciacquano le narici con la Perrier. Eccola qua la dote di Angie. In questo matrimonio lei ha portato avidità e dipendenza, e mio figlio è una vittima, non lei. Ecco, questo così, lo so.
1: Per chi si è collegato adesso, questa era la voce di Franco Branciaroli che leggeva all'impronta, facendo memoria, cioè ha confessato alcuni brani di Don Giovanni e il suo Pitbull di Dan Fante, che debutterà, ricordiamo, dal 2 al 5 luglio al Teatro Caio Melisso di Spoleto per il 69esimo Festival Internazionale del Teatro. Forse Guido Barbieri
0: prima dice qualcosa. Di salutarla, Franco Marciarelli, una buonasera e un grazie di cuore anche da parte mia. Io faccio soltanto il mediatore tra voi e gli ascoltatori. Sono arrivati un po' di messaggi mentre voi parlavate ed è giusto restituirli a tutta la nostra comunità. Dice Luisa: che attore Branciaroli, molti spettacoli, gigante in Medea, memorabile nell'interpretazione di Céline, regia di Ronconi, che bello ascoltarvi. E poi ancora Gennaro che dice: che parole sante, il teatro che è carne e voce, non video, microfono, casse.
1: Direi che è un ottimo commiato. Io ringrazio anche a nome di Guido Barbieri Franco Branciaroli per essere stato qui. Ricordiamo il suo libro Per Aragno Editore 2025, con ben 7 testi scritti da questo attore che incredibilmente scrive, ma che potete ascoltare al Teatro Caio Melisso dal 2 luglio. Grazie mille Franco Branciaroli per essere stato con noi.
0: Grazie.
2: A voi, ciao.
1: Io sono ancora più emozionato.
0: Bellissima
1: di
0: questa.
1: Probabilmente.
0: No, non l'avevi preparata con lui questa lettura.
1: Non lo dirò mai.
0: No. Però è stato un momento bellissimo.
1: Non posso confessarlo, ma apprezzo l'enorme generosità di questo grande attore che è stato con noi. Ma noi abbiamo un viaggio da compiere ancora. L'avevo introdotto e mentre la nostra splendida regia Giorgio Spolverini, che io ringrazio sempre per la sua accoglienza quando entro trasudato, ci sta collegando con i secondi ospiti, la seconda coppia di ospiti di questa sera, perché dicevamo stiamo andando invece in quel di Siracusa, dove se fa caldo a Roma immagino a Siracusa in questi giorni, dove è in corso, ricordiamo, la 61esima stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco. Ricordiamo, c'è Antigone di Sofocle per la regia di Robert Carsen, che è ancora in scena fino al 30 maggio e poi tornerà dal 1 al 5 giugno. Ne ha parlato anche la mia collega Katia Ipaso nelle scorse puntate. Ci sarà Alcesti di Euripide di Filippo Dini, diretto da Filippo Dini fino al 31 e poi dal 2 al 6 giugno. I Persiani di Eschilo per la regia di Alex Sollé dal 13 al 28 giugno e Iliade da Omero con la regia di Giuliano Peparini. Ma questa volta non parliamo di spettacoli. Avevo detto che sarebbe stata una puntata sui generis ed è così, perché ci vogliamo occupare di formazione con il neo responsabile didattico dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, Michele Dell'Utri, a cui do il benvenuto. Buonasera Michele.
2: Buonasera, buonasera Sergio, buonasera a tutte e tutti.
1: Ben
2: Grazie
1: trovato,
2: dell'invito.
1: ben ritrovato. Ci siamo
2: Ben trovato.
1: sentiti qui in radio, ma noi abbiamo anche, va detto, insomma, speso tanti anni a lavorare insieme. Io e Michele abbiamo potuto tastare il polso del pubblico in tanti diversi territori ed è per questo che mi fa piacere dargli il benvenuto. Ma non è da solo che Michele Dell'Utri, perché dovrebbe essere con noi ed è con noi anche Annalisa Gurrieri. Buonasera, Annalisa.
3: Buonasera a tutte e a tutti. Grazie
1: Buonasera Annalisa, grazie di essere con noi. Se Michele è responsabile
3: a voi.
1: didattico di INDA, abbiamo insieme a Michele cooptato anche Annalisa Gurrieri, che è stata un'ex allieva dei percorsi di formazione guidati da diversi anni ormai da Michele Dell'Utri a Siracusa. Ormai ne è fuori, ha conseguito una laurea all'Università del Sacro Cuore di Milano, collabora con un'importante redazione milanese che è quella di Stratagemmi. Li abbiamo convocati per parlare appunto di formazione e di pedagogia. Lascio a Michele Dell'Utri il compito di introdurre il suo viaggio attraverso INDA, scusate, e che cosa l'ha portato a questa posizione, Michele.
2: Allora, grazie intanto, grazie dell'invito e grazie dello spazio dedicato a questo tema che apre degli scenari veramente tanto grandi. Allora, proviamo a partire dalle origini, forse Sergio, da dove parte questa riflessione sulla formazione e il teatro. Personalmente, formazione teatrale, pratica di palcoscenico, per quanto mi riguarda, sono sempre state un connubio inscindibile. L'uno nutre l'altro. Questo tipo di esperienza teatrale si è manifestata negli anni all'interno di INDA, in modo specifico all'interno di una sezione che è quella giovanile, per l'appunto, di cui Annalisa in qualche modo ne è
1: Testimone,
2: testimonianza,
1: certo, sì.
2: ecco, ne è testimone diretto. Una sezione che è nata in seno a un teatro come quello dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, come un piccolo esperimento per andare a sollecitare il territorio e capire se il territorio e in che modo, in che misura il territorio poteva rispondere alle sollecitazioni teatrali proposte dall'istituto. Il risultato è stato sorprendente. Io faccio una panoramica che va dritta fino ai giorni nostri, ecco.
1: Sì.
2: Se siamo partiti così timidamente con un gruppetto di bambini e bambine, circa 5-6 bambini e pochi adolescenti, 4-5 adolescenti, nel corso di questi ormai più di 10 anni, l'Accademia ha istituzionalizzato una parte dedicata alla città e al territorio con oltre 140 allievi, ma soprattutto che promuove insieme al Comune di Siracusa, promuove un percorso, tanti percorsi di formazione teatrale, in modo specifico uno che si chiama ProAgon, che, di cui abbiamo parlato qualche anno fa
1: Già.
2: anche, che ormai coinvolge 1.400 studentesse e studenti dai 5 anni ai 19 anni in percorsi corsi di formazione teatrale. Formazione teatrale, quindi, che cosa vuol dire? Educazione al teatro, naturalmente, ma è anche un modo di ragionare noi sulla nostra funzione sociale e civile all'interno di un territorio, come teatranti, come comunità teatrante, ecco, come agenti di cambiamento. Al tempo stesso, è un importante dialogo e circolo perché andiamo ad incontrare dei territori, dei cittadini e delle cittadine che magari anche se erano un po' allontanati da questo tipo di esperienza, non la conoscevano e si riavvicinano al teatro facendo un'esperienza diretta. Quindi, tanto per dare qualche numero che non è mai sintomatico di nulla, però aiuta a dare la misura, quest'anno abbiamo realizzato oltre 45 laboratori teatrali scolastici creando un coro. E lì l'idea di coro teatrale è un'idea che è nata negli ultimi anni, che abbiamo sviluppato negli ultimi anni quando ci siamo resi conto che i numeri crescevano. Al tempo stesso, le richieste del nostro presente, così come quando produciamo uno spettacolo, ecco, ponendoci lo stesso tipo di argomenti, lo stesso tipo di domande, ci siamo accorti che anche la formazione doveva proporre, la formazione teatrale fatta da un teatro pubblico, comunque a vocazione pubblica, doveva forse sperimentare e trovare dei linguaggi forse un pochino più adeguati alle sfide del presente. Da
1: Senti.
2: lì l'idea di fare dei laboratori diffusi, diffusissimi, anzi.
4: ma che vanno a convogliare in un'esperienza all'interno del teatro, dove studentesse, studenti e docenti vanno in scena all'interno del teatro, ma formando un coro civile.
1: Senti, Michele, ti interrompo 1400. Un secondo, 1400 studenti, per forse è il caso di dare un saggio dei risultati di questo processo di Proagon. È vero, abbiamo parlato lo scorso anno, avete ascoltato, per chi si è collegato ora, Michele Dell'Utri, neo responsabile della formazione di Inda, però ci hanno fornito due estratti di ciò che è andato in scena, se non sbaglio, lo scorso anno, il risultato proprio di questo coro Proagon, che è, ora vi facciamo ascoltare un estratto che è una rielaborazione, a dire il vero, molto fedele all'originale, degli scritti di un grandissimo, non solo attore ma pedagogo del teatro, che fu Louis Jouvet, quindi un allievo di Jacques Copeau, per capirci, pubblicati in italiano da Bulzoni con il titolo Ascolta amico mio, un saggio che in fondo è un sistema proprio di lettura del teatro come strumento di risveglio delle coscienze, per citare Bertolt Brecht, che è sicuramente, insomma, colui che ha interpretato la funzione sociale e politica del teatro. Allora ascoltiamo una prima registrazione da questo Ascolta amico mio.
5: Ascolta amico mio, è a me stesso che parlo, parlo anche a te. Ti scrivo queste parole dopo una lezione perché possiamo conoscerci solo tramite qualcun altro con una frequentazione immaginaria. Scegli quello che vuoi diventare. Ascolta, amico mio.
6: Ascolta, amica mia. Ci sono molte ragioni e necessità perché tu mi sia amica. Solo ad un'amica potrei scrivere queste parole. Ci sono parole che possono essere dette solo in amicizia. Le parole intime hanno bisogno di un'amica.
5: Scrivo queste righe ad alta voce, da un posto lontano da casa mia, dai miei amici. Ho bisogno di un confidente, ho bisogno di amicizia. Tutto il teatro non è altro che amicizia. È lui che mi ha portato da scuola in questo luogo da cui ti scrivo e parlo.
7: Ascolta, amico mio. Non ti conosco, ma mi sei amico.
5: Perché io possa parlare, è necessario che tu lo sia. Scrivo per discutere con me stesso.
7: O perché tu impari a discutere con te stesso.
5: Per conoscerci, abbiamo bisogno di un'altra persona.
7: Come in questo dialogo immaginario, in cui io parlo e tu mi ascolti. Ascolta allora, amico mio.
5: Se ascolti queste parole mi sei amico. È a te che mi rivolgo per amicizia e simpatia.
7: Scrivo e parlo per qualcuno a cui voglio bene. Devi essere tu.
5: Ho bisogno di un ascoltatore amichevole.
7: Non è importante che sia sempre lo stesso, può cambiare.
5: Ma quello che conta è che chi ascolterà queste parole deve sapere che è mio amico.
7: E che lo sia davvero.
5: Riesco ad essere sincero e in confidenza soltanto con un amico.
7: Nella solitudine, nella timidezza, nella distanza e nella lontananza, nel labirinto in cui ora mi trovo, ho bisogno di amicizia.
5: Ho parlato di parole, deve sapere che è mio amico.
7: E che lo sia davvero.
5: Riesco ad essere sincero e in confidenza soltanto con un amico.
7: Nella solitudine, nella timidezza, nella distanza e nella lontananza, nel labirinto in cui ora mi trovo, ho bisogno di amicizia.

0: queste riflessioni, se non ad un amico. Io scrivo per trovare un amico, per chi lo diventerà ascoltando. Scrivo per amicizia anticipata, desiderata, necessaria. Parlo a chi avrà l'amore di ascoltarmi.
1: Écoute mon ami, ascolta amico mio, erano le parole di Louis Jouvet, reinterpretate da un coro che è arrivato a 1400 individui. Jouvet chiamava il segreto dell'attore quel segreto che va svelato e che va testimoniato rivelandolo. Allora, qui il salto poetico pensato da Michele Dell'Utri, che è in conversazione con noi, era proprio di reinterpretare questo carteggio in registrazioni che ricalcano in qualche modo l'idea di un messaggio vocale, una sorta di WhatsApp, che è qualcosa che tutte e tutti noi, adulti o meno adulti, utilizziamo. E ne abbiamo ascoltato un estratto, ma qui l'abbiamo presentata prima, abbiamo anche una vittima della passione di Michele Dell'Utri, Ainda, che è Annalisa Gurrieri, che ancora ringrazio per essere qui, e ci piace sapere proprio a caldo che cosa è stata per te, Annalisa, questa esperienza, e dove ti ha portato, dove ti sta portando questa malattia del teatro.
2: grazie. La risposta è ampia, insomma, sarebbe ampia. Io sempre ripenso all'esperienza, alla sezione balestra, ma anche, insomma, a questa passione teatrale radicata ancora prima con i laboratori a scuola condotti da Michele, come qualcosa a cui sono veramente grata. Più sono andata avanti nei miei studi, più l'ho realizzato, perché non solo ho coltivato appunto questa mia passione, ma io ho capito chi sarei voluta diventare, e questo per me è stato un regalo grande. Tra i pomeriggi, le notti a studiare i testi, le prove insieme, io ho capito che avrei voluto provare a giocare con le parole, a scoprire come poterle mettere insieme per raccontare la realtà. E questo poi si è, insomma, realizzato nel mio studio, nel mio percorso universitario e anche andando avanti. Ma un altro aspetto per cui sono grata alla sezione balestra è la possibilità di scoprire la mia città. Sì. Perché saggi, letture sceniche, prove aperte, abbiamo avuto la possibilità di tenerli in luoghi culturali della città sconosciuti, e quindi mi ha permesso di maturare un senso di appartenenza anche al mio territorio che mi porto dietro, ovviamente tramite il filtro prezioso, attento della passione teatrale. Quindi in questo senso
1: Prego.
2: Sono molto grata.
1: No, è molto interessante il fatto che da un'esperienza pratica ne sia uscita un'altra di studio. Io credo molto in questo, che attraverso la pratica si impari poi a scegliere il proprio percorso, e una volta che veramente ci si ammala di teatro non si guarisce più. Quindi Annalisa, so che tu hai anche curato la tua tesi di laurea, era proprio su questi percorsi, e adesso ti stai, come dicevamo prima, esercitando anche nell'osservare il teatro. Però hai citato un aspetto per me e anche per Michele, preparando questa intervista, molto importante, cioè quello della specificità geografica di una città complessa anche come Siracusa, lo sono tutti i territori complessi. E allora volevo chiedere, tornando a Michele Dell'Utri, come si è formata negli anni e conformata e cambiata, forse evoluta morfologicamente negli anni, questa pratica pedagogica e di raccolta in un territorio, in rapporto a un territorio specifico, Michele?
3: Ma probabilmente diciamo è nata da una mancanza, che poi è un modo diverso di dire un desiderio, dal desiderio di nutrire e alimentare dei riscontri che erano agli occhi di tutti. Nel momento in cui il teatro usciva dal teatro e andava a sollecitare il territorio rispondeva con entusiasmo, e forse potremmo dire un po' giocando con le parole, ma neanche troppo giocando, perché poi forse è stato proprio così, a un certo punto il territorio ha preteso, la città ha preteso, ha riscoperto il suo teatro, ha scoperto di avere un teatro preziosissimo, con un'esperienza preziosissima di cui non poteva privarsi, e ha scoperto anche che poteva rivolgersi a un'istituzione teatrale come appunto l'Accademia dell'Inda e l'intera fondazione per, tra virgolette,

0: pretendere dei percorsi adeguati. Cosa intendo per adeguati? Un tipo di formazione teatrale che non è che si semplifica o diventa un'altra cosa dai processi teatrali che noi andiamo a mettere in campo quando costruiamo gli spettacoli che poi vediamo nei cartelloni. Il tipo di processo è analogo. La cosa che cambia chiaramente poi è la strategia, cambiano le tecniche che mettiamo in campo, però in qualche modo questo tipo di riflessione mi ha portato a gettare le basi anche del progetto didattico che poi ho presentato quando ho partecipato al bando per il ruolo di responsabile didattico e mi ha portato a una domanda che in qualche modo condivido con te perché mi interesserebbe il tuo parere. Un'accademia di teatro può essere sempre uguale al di là del luogo in cui nasce
1: No,
0: o di cui
1: assolutamente,
0: si fa espressione?
1: per quanto mi riguarda, assolutamente no. Io ne approfitto per fare anche ammenda. Forse non ho presentato a dovere Michele Dell'Utri, che è attore, diciamo, di formazione e di professione, però hai avuto anche, Michele, sempre da ormai diversi anni, una grande esperienza proprio nell'ideazione e nella conduzione di progetti di formazione alla cultura teatrale. Come dicevo in anticipo, alcuni li abbiamo anche condivisi. Non solo, tra l'altro, con giovani, attenzione, ma anche con precise categorie proprio di cittadinanza immaginata come potenziale pubblico. Dall'esperienza che io ho avuto sul campo, anche condividendola con te, no, se mi fai quella domanda, la mia risposta è no, non può essere ciascun territorio ha il proprio teatro, quantomeno la propria via di accesso. Penso all'esperienza che hai avuto, per esempio, nella compagnia di Claudio Longhi, al lavoro svolto sotto la direzione appunto di Longhi a Ert e poi adesso al Piccolo Teatro di Milano, dove esiste proprio un manipolo compatto di persone che lavora al servizio di una sorta, mi piace chiamarla così, di spaccio di cultura teatrale, nel senso che si va veramente in giro a seminare e anche a raccogliere, o forse se non di cultura teatrale, almeno di cultura. Allora, nel risponderti che no, credo che ciascun territorio abbia, diciamo, la propria grammatica, chiedo a te, Michele Dell'Utri, com'è cresciuto in tutti questi anni il tuo sguardo su queste specificità, su questo site specific della cultura, che chiaramente poi l'abbiamo visto dall'esperienza di Annalisa Gurrieri che abbiamo appena intervistato, si espande e trova nuove vie, però il seme è quello che è importante. Come di territorio in territorio si è modificato il tuo sguardo da un punto di vista pedagogico e di
0: Certo.
1: passaggio di, sì, proprio di competenze e di immaginario.
0: Ma io ho avuto una fortuna, devo dire, la fortuna di poter e ho la fortuna di confrontare più territori nella stessa stagione teatrale, diciamo, se parliamo così, ad anni scolastici. Quindi nel corso di questi 15-20 anni ormai, forse anche qualcosina in più, la fortuna di poter verificare in qualche modo delle pratiche in un territorio come quello di Siracusa e metterle a confronto involontario, no? Perché capitava, perché era il mio lavoro, semplicemente che svolgevo contemporaneamente a Roma, ad Ert o negli ultimi 5 anni al Piccolo Teatro di Milano, mi ha consentito di nutrire questa riflessione e di rendermi conto quanto cadessi, eppure ci ho provato anche, in un tranello, forse molto ingenuo, ogni qualvolta ho cercato di applicare pedissequamente delle strategie, delle soluzioni che a Siracusa avevano un senso, mentre a Milano non l'avevano.
1: Certo.
0: Quello che ha avuto che sembra abbastanza ovvio, però bisogna un po' in qualche modo esperirlo, diciamo così. La cosa che invece ha avuto in comune tutto questo tipo di esperienza, e quello mi interessa veramente tantissimo, è un modus operandi. Il fatto di aver capito e, se vuoi, formalizzato in questi anni l'idea che i processi didattici di formazione teatrale, lì andiamo anche, forse potremmo spingerci a parlare quindi anche della formazione teatrale dell'attore e dell'attrice di
1: Certo.
0: oggi, ruolo a cui sono chiamato a una responsabilità che fortunatamente condividerò con tante persone che operano all'interno della fondazione, però diciamo la specificità della formazione dell'attore e dell'attrice oggi, che cosa vuol dire un attore e un'attrice che può lavorare, che si viene a formare, che verrà a formarsi a Siracusa, quali opportunità può avere? Allora ecco, lo sguardo si è nutrito anche della consapevolezza delle complessità o delle criticità, magari, che può offrire un luogo di frontiera dove io uso frontiera nell'accezione più bella del termine,
1: Sì, certo.
0: un po' quella di Sinisterra, no? Di luogo dove in qualche modo si mescolano le culture, dove i linguaggi si rimettono in discussione. E la cosa più bella è che ho scoperto in questi anni, sperimentando da una parte il dramma antico come punto di partenza per un'azione teatrale, una riflessione teatrale, e il teatro contemporaneo negli altri teatri, che effettivamente in seno a quelle radici, a quelle storie e a quelle modalità di narrazione all'interno della città, ci sono gli strumenti per guardare a un teatro del futuro. Ecco, quindi rispondendo in maniera poi semplice, che per me la formazione dell'attore e dell'attrice oggi diventa in qualche modo porsi il problema di che tipo di teatro stiamo costruendo e quindi di che tipo di mondo vogliamo costruire.
1: No, ma tra l'altro
0: poi in qualche modo
1: che possiamo, quale mondo possiamo costruire per spettatori e spettatrici, ma anche per attori e attrici? Mi fai tornare in mente di nuovo il Brecht che ho citato, che diceva che i drammi didattici non erano tanto didattici per chi li ascoltava, ma per chi li interpretava. Credo che questa sia un insegnamento da tenere con noi. Io ringrazio Michele Dell'Utri, responsabile didattico di INDA, e Annalisa Gurrieri, che ne è stata allieva e adesso veleggia verso altri lidi del teatro. Grazie di essere stati con noi. Noi vi
2: grazie
1: salutiamo qui. Ma mentre salutiamo Michele e Annalisa, ci ascoltiamo un ultimo estratto di Ascolta amico mio. Siamo in radio, quindi Ascolta amico mio da Louis Jouvet, è il Proagon dello scorso anno, INDA 2025.
3: Ascoltami, rivolgendomi a te e anche a me che mi rivolgo. Parlo a quella ragazza che è in me, che da 15 anni non ha smesso di farmi domande e che continua a farmene. E mi costringe a scrivere e a parlare a te che non conosco, ma che immagino come un fratello, una sorella. Scrivo e parlo per dirti quello che so e quello che non so. Che non sono mai riuscita a capire di me stesso e degli altri. Scrivo per dire l'enigma del teatro e di me stesso, poiché del teatro non si può sapere niente, ancor meno che di qualunque altra cosa. Non c'è niente di più falso, niente di più vero del teatro. È molto complicato, ma è l'unico enigma benefico nella vita degli uomini, l'unico efficace. Tutto a teatro è fuso e confuso, tutto è riflesso. Nei pochi momenti in cui saremo insieme, dobbiamo essere amici. Non c'è altro modo. Per me per parlare. Per te per ascoltare. Lasciati andare. Accetta. Ascolta. Riempiti di queste parole. Per quanto vane possano sembrare, più tardi le riutilizzerai. Ascoltare vuol dire prendere. Ed in teatro si assimila. Solo per restituire. Mi rivolgo a qualcuno per cui ho bisogno di nutrire amicizia, per darmi fiducia, per incoraggiarmi a parlare confidandomi, per avvicinarmi in questo tumulto che è in me, per raggiungere le idee. Ma se io dovessi cercare queste idee da solo, forse non ci riuscirei mai.
4: Da solo, i sentimenti e le sensazioni mi soffocano. Ma se mi rivolgessi ad un amico, la simpatia che proverei mi farebbe parlare. Forse sbrogliare più agevolmente ciò che provo o sento. Le mie impressioni. Crediamo che gli altri siano come noi stessi. E noi non siamo mai quello che crediamo di essere.
1: E sulle note di una delle odes di Irene Papas e Vangelis parlavano voci molto giovani, quelle formate da Michele Dell'Utri, responsabile di INDA, con cui abbiamo parlato. Ma abbiamo tempo per un ultimo salto, Guido.
5: Eccoci.
1: E ce ne andiamo a Torino. Allora, a Torino va in scena il Torino Fringe Festival, che quest'anno ha come titolo Metropolis, il futuro che verrà. Quindi vediamo dal dramma antico verso il futuro che verrà, dal 19 al 31 maggio 2026 a Torino, e ne parliamo con due ospiti a cui subito do il benvenuto: la presidente e direttrice del Torino Fringe Festival, Cecilia Bozzolini. Buonasera Cecilia.
6: Buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
1: Grazie a te. E l'artista e ideatore anche di un format di cui discuteremo, Massimiliano Luizzi. Buonasera Massimiliano.
7: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
1: Torino Fringe Festival nasce nel 2013, si ispira ovviamente ai modelli di Edimburgo e al Festival Off di Avignon. È un festival multidisciplinare di teatro off, appunto, di arti performative, che ha come obiettivo primario quello di rendere lo spettacolo dal vivo un'esperienza il più possibile connessa al tessuto urbano. Ne parlavamo adesso proprio di Site Specifics, se avete ascoltato questo pezzo di trasmissione. E ricordo anche che, insomma, è una storia giovane ma molto intensa. La manifestazione del Fringe ha ospitato oltre 380 compagnie tra nazionali e internazionali, coinvolgendo più di 160.000 spettatori. Allora, Cecilia Bozzolini, che è un'attrice e un'operatrice teatrale, riferimento in particolare nel panorama piemontese, con una solida esperienza nel teatro, guida questa macchina. Chiedo subito a Bozzolini, a Cecilia, il tema di quest'anno, Metropolis, il futuro che verrà, sembra quasi una profezia che si avvera. C'era un film di Lang, esatto, sì, no, del 1927, sì, intitolato Metropolis, che era ambientato proprio nel 2026. Credo che non sia un caso. Come avete declinato questa visione distopica nel programma di oggi, Cecilia Bozzolini?
6: Esatto. Il tema di quest'anno è proprio un omaggio al film di Fritz Lang e questa sua visione di 100 anni dopo, che direi che è stata piuttosto profetica, perché il film è ambientato proprio nel 2026, e quindi noi abbiamo colto questo omaggio del centenario dell'uscita, ma non solo dell'uscita, ma anche proprio dell'anno dell'ambientazione. Quindi il festival è un festival non solo multidisciplinare, il programma è ibrido, convivono veramente molti generi, e ci tenevamo comunque a non solo omaggiare, ma anche a utilizzare questa tematica proprio per, come dire, ancor più sottolineare quello che è lo spirito del festival, che dicevamo prima. Cioè, il festival nasce nel 2013, è un festival quindi off, che avviene in luoghi non convenzionali, è un festival diffuso dunque in più luoghi di tutta la città di Torino, un festival ipertrofico, perché veramente ci sono queste 274 repliche quest'anno di 14 spettacoli a settimana. Adesso stiamo giusto iniziando domani la seconda settimana, si va quindi dal teatro di prosa, alla stand up, alla commedia, al visual, videomapping, musica, quindi ce n'è veramente di per tutti i generi. E dunque anche questo omaggio a una riflessione di cos'è adesso, oggi, Metropolis, non solo Torino ma anche in altre città europee ed extraeuropee, che cosa succede nel rapporto tra artificiale e umano, e soprattutto cosa vogliono dire gli artisti rispetto a questo tipo di programma che è così ibrido, multiforme, variegato e contaminato.
1: Proprio un artista abbiamo scelto di invitare, ho chiesto a Cecilia Bozzolini di nominare una persona. Abbiamo parlato di tessuto urbano, che sicuramente dal 2013 a Torino è cambiato molto. La scelta di Cecilia Bozzolini è caduta su Massimiliano Rizzi, che abbiamo introdotto prima, ma non è casuale la scelta, nel senso che, oltre che portare un proprio spettacolo, Massimiliano cura insieme a Cecilia un format intitolato Late Night Fringe Show, che andrà in scena il 21 e il 28 maggio, il 28 maggio, in uno dei luoghi appunto diffusi di questa sorta di festa del teatro. Allora, parliamo di questo Late Night Fringe Show, Massimiliano Luizzi. Come avete deciso di mettervi in gioco in prima persona, anche proprio sul palco, nel ruolo di padroni di casa, un po' fuori asse in qualche modo, e come il tuo lavoro, Massimiliano, di attore si ibrida con l'ospitalità di altri artisti, che ricordiamo in un late night, quindi che comincia a mezzanotte meno un quarto l'evento, Massimiliano?
7: Sì, il desiderio era di riprendere qualcosa che, a partire un po' alla, in un certo senso mi verrebbe da dire, la mia giovinezza, eh. Sono ancora un giovane 48enne, però un format, un tipo, un modo di fare satira che ultimamente, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, poi io e Cecilia ci siamo trovati subito su molte delle idee, anzi quasi tutte direi, è un modo di fare satira, di fare intrattenimento che non sia solo e soltanto intrattenimento, ma sia cultura, satira, riflessione e divertimento, per carità. Quindi una trasmissione su frequenze occupate, questa era la nostra partivamo da questa idea, è qualcosa che riprenda la grande storia italiana di Avanzi sulla testa,
1: sì, esatto.
7: Insomma tutta quella stagione di grandissimi comici, autori e satira che hanno fatto,
1: sì, Tunnel,
7: insomma, la storia.
1: L'Ottavo Nano,
7: cioè, tu,
1: sì, ci ricorda anche,
7: esatto,
1: che la satira andava in TV molto più spesso che oggi, e invece
7: no,
1: oggi
7: no,
1: ha...
7: andava in TV,
1: oggi certo, no. Oggi ha bisogno del teatro. Io torno da voi, Cecilia e Massimiliano, ma ascoltiamoci un estratto di uno spettacolo a cui sono molto affezionato e che torna a Torino, il testo è di Francesco Niccolini, la Compagnia del Sole lo produce e la voce che sentite a breve è quella di Flavio Albanese, nell'universo è un materasso.
2: C'era un enorme buco, una voragine, e dentro questa voragine

cose loro esistono solo se le illumini. Anche tu fai parte di questo universo, realtà o illusione che sia.

0: La voce di Flavio Albanese che raccontava l'universo come un materasso attraverso la fisica quantistica. Siamo a Torino, è in scena il Fringe Festival, ne stiamo parlando con Cecilia Bozzolini e Massimiliano Loizzi, che pure porterà un proprio spettacolo dal titolo, scusatemi, Fabbrico, storia di un paese antifascista, un racconto civile che proprio appunto narra una comunità antifascista, come si diceva, tra satira, teatro civile e narrazione. Torno brevemente, abbiamo ancora qualche battuta dalla direttrice artistica Cecilia Bozzolini per chiedere come selezionate questi spettacoli, considerando che sono spettacoli che tentano appunto di rispettare dei valori etici, di resistenza, di impegno civile che puntano al futuro, Cecilia.
1: Sì, allora noi abbiamo una call, un bando che solitamente esce in autunno, intorno a settembre. Quest'anno sono arrivate più di 700 candidature, non solo dall'Italia, ma dall'Europa e anche extra-Europa. E da lì noi insomma facciamo una selezione che va poi a concludersi con questi 28 spettacoli che sono in programma. E questi spettacoli cerchiamo di insomma, di dare un equilibrio al programma che sia veramente comprensivo di generi, di tematiche affrontate. Quindi, appunto, adesso abbiamo appena ascoltato Flavio Albanese con Universo Materasso, che tra l'altro sarà un evento, sai, specifico, e quindi è stato proprio rimodulato in occasione di questo evento che sarà ospitato dal Planetario di Torino, quindi con una proiezione, ma non solo una proiezione, proprio un viaggio dal vivo nell'universo. Noi ci teniamo molto comunque a ospitare spettacoli in luoghi che non sono proprio convenzionali e che quindi magari richiedono anche un site specifico, un adattamento proprio in occasione del festival, ma
0: Noi
1: anche
0: non vediamo
1: rispetto al
0: l'ora
1: luogo.
0: di venire a scoprirli. Noi ricordiamo fino al 31 maggio a Torino, andate in giro per le strade e trovate il teatro. Io ringrazio di cuore Cecilia Bozzolini e Massimiliano Loizzi per essere stati con noi e
2: Grazie a voi, grazie a te.
0: auguro un'ottima serata
1: Grazie,
0: e ci
1: grazie.
0: lasciamo con un altro estratto che questa volta è Re Pipuzzu Fattu a Manu, fiabe calabresi della tradizione, scena verticale della produzione, Dario De Luca, la voce che sentite.

0: Citto, camovi lo conto.
1: Viconti Pipuzze da Reginotta. Un giorno il padre la chiamò e le disse:
2: Figliuccia mia, ma perché non ti vunzurà?
1: Ma io non capisco, e ne sono venuti tanti.
3: E non mi sono piaciuti, va buono.
1: Tutti ciarciagalli, spamponi, brutti, cicati, pirchi, tamarri, ragapiedi. Allora la mattina dopo prese un cavallo, un poco di denari, chiese al padre la santa benedizione e partì all'antra santa in cerca del marito.
3: E se mi dice no?
1: Allora cominciò a gridare: chi se lo compra, chi se lo compra, venite, venite, venite!
0: Citta! Le disse le Pipuzzo, che sogno risvegliato!
1: Ma com'è che ti trovi qua? È tanto tempo che ti vevo cercando, disse la Reginotta,
0: e gli raccontò tutte le paturnie che aveva patuto.
1: Giunti alla fine, io però vorrei sapere la verità. Eh sì, la verità.
4: Calamaro, con la forza di suo braccio, mi fanno masculazzo. Pessi amici mi ti spasto, pessi amici ti rimpasto.
5: Dialetto lucano di Dario De Luca, al quale, a lui e a tutta Scena Verticale, auguriamo un buon fine festival a Castrovillari, 26esima edizione di Primavera ai Teatri fino al 31 maggio.
6: Sergio Logatto, grazie per tutto il racconto di questa ora di Teatro in Prova. Ti ritroveremo credo lunedì prossimo da queste parti, e io giusto vi posso rimandare a domani la serata dedicata a Paolo Poli. Penso che ti faccia piacere, con Lucia Poli, Pino Strabioli, Milena Vukotic, Arturo Bracchetti e Filippo Timi, con Lorenzo Pavolini che guiderà le danze. Io vi ricordo velocemente che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Gianluca D'Ascenzi ha curato la parte tecnica questa sera insieme a Fiore Liborio, Giorgio Spolverini regia, Guido Barbieri invece qui al microfono. Vi lascio a Battiti, come sempre, la notte di Radio 3, e secondo le consuetudini, le regole e i doveri, a tutte e a tutti una notte serena.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Eccoci, eccoci qui, è un batterista, produttore, beatmaker e ingegnere del suono tunisino di base tedesca, Tarek Zarrug, ad accogliervi ad una nuova notte di battiti. Dunque, benvenute e ben ritrovati a Radio 3. Un caloroso saluto da Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili. Tarek Zarrug, che abbiamo ascoltato ora, ha unito nome e cognome per costruire il proprio nome d'arte che diventa Tarug. E con questo alias ha firmato anche l'ultimo lavoro che si intitola Shot. Il produttore e compositore tunisino-tedesco in questo disco affronta le proprie origini, mescola strumenti tradizionali e sonorità elettroniche contemporanee, usa come base di partenza e ispirazione del materiale audio personale come registrazioni vocali del papà e di altri familiari, usa fotografie e registrazioni ambientali, anche per cercare di catturare, scrive, l'esperienza sensoriale del paesaggio tunisino, di acqua e vento. Insomma, Tarug lavora in una dimensione intima tra passato e presente, tra tradizione e memoria. Shot, dunque, è il titolo del suo ultimo album, pubblicato a fine marzo da Denovali Records. È uscita a metà maggio, invece, la splendida colonna sonora curata da Reca Cisser e Radwan Ghazi Mumneh e realizzata per il film di Philippe Garrel, Le Révélateur, una pellicola del 1968 parigino, della quale Mumneh è affascinato proprio per l'approccio sperimentale del film, ma anche per le tematiche di crisi familiare, di concetto di casa, dei riflessi di tutto ciò sui bambini e per i doppi sensi del titolo, che prende il nome da un termine francese usato per descrivere lo sviluppo dei negativi cinematografici. La musica creata dal duo è davvero potente, bellissima, allo stesso tempo austera e luminosa, eterea e inquietante. Ascoltiamola subito insieme con il brano Kamsa, Reca Cisser e Radwan Ghazi Mumneh.

Violoncello, bouzouka, rababa, elettronica, voce e voci, sonorità polverose e teneramente ipnotiche, queste le musiche costruite da Radwan Ghazi Mumneh dei Jerusalem in My Heart, da Reka Cizer, compositrice, cantante, artista multidisciplinare ungherese transilvana che spazia tra musica contemporanea, teatro e cinema anche con il nome d'arte Vitz. E sono musiche create, come dicevo, per accompagnare le immagini del film di Philippe Garrel, ma, e questo vale per tutte le colonne sonore che sanno emozionare, reali o immaginari che siano, originali o realizzate quasi 60 anni dopo come questa, e sono musiche che possono esistere perfettamente anche da sole, in assenza di immagini. Cizer e Mumneh si sono incontrati nel 2018 ad un festival in Svizzera e fu proprio quest'ultimo a suggerire una collaborazione sul film di Garrel, che poi hanno eseguito per la prima volta dal vivo nel 2023 come performance live del duo, improvvisata ma all'interno di strutture più consolidate. Poi, dopo averla eseguita dal vivo diverse volte, hanno fortunatamente pensato di registrare questa colonna sonora alla fine del 2025, e sono nate queste versioni che loro hanno descritto. Sono brani composti attraverso l'improvvisazione. Le Révélateur è la colonna sonora di Reka Cizer e Radwan Ghazi Mumneh, dedicata all'omonimo film di Philippe Garrel. In arrivo ora a Battiti un'altra collaborazione notevole, è quella che si è concretizzata tra il duo sperimentale canadese New Age Doom e il leggendario cantante frontman dei Bad Brains, cioè HR. L'idea di partenza, scrive la band, era quella di portare HR in uno spazio sonoro che non esplorava da tempo, ma che ha decisamente contribuito a creare e a plasmare, cioè quell'incrocio tra hardcore caotico e dub etereo. Il risultato è un disco intitolato Angels Against Angels, che noi iniziamo a sfogliare partendo però dalla fine, dal brano Ama Seganalo, Part 1 and 2, New Age Doom featuring HR. Sì.

0: Jesse.
1: Metal e hardcore, dub, elettronica, progressive, psichedelia, punk e il mix vitale nato dal dialogo sonoro tra New Age Doom e la voce di HR, voce storica del dub punk dei Bad Brains. E New Age Doom è una formazione in continua espansione che, oltre al duo storico di Eric J. Reitenbach e Greg Valeu, include Andy Morin, Jason Lindner, Alan Cage e Alina Petrova al violino elettrico, ma poi c'è anche il chitarrista Tim Lefevre, il trombettista Dan Rosenboom, il sassofonista Gavin Templeton, la batterista Benedicte Pierleoni, DJ Crook One e Cola Wars. E insomma, un bel lavoro corale che ha riportato il New Age Doom tra punk e dub, e li ha riportati anche alle atmosfere create per Lee Scratch Perry's Guide to the Universe del 2021. Angels Against Angels è invece il titolo di questo album, uscito a marzo scorso per l'etichetta di Toronto, We Are Busy Buddies. E allora anche noi ci spingiamo ancora di più nel territorio enlevare del dub, grazie ad una ristampa preziosa curata da Real Rock Records, ristampa del disco Warriors firmato da Addis Rockers, un album importante del dub britannico pubblicato nel 1984 e poi mai più ristampato, un lavoro che si pensava perduto e che ruota intorno al genio sonoro di Tony Addis e di un altro studio di registrazione londinese molto importante, quello di Ladbroke Grove, Addis Ababa, studio strettamente legato al grande Jah Shaka, caro amico di Tony Addis. Infatti l'album è stato prodotto durante sessioni di registrazioni notturne, quando lo studio non era prenotato da altri artisti. Il nucleo centrale di Addis Rockers erano Tony Addis al basso e alle tastiere, Mark Addis alla batteria e Victor Addis, cioè Victor Cross, che ha fornito le parti vocali, il lavoro che troviamo ancora attualissimo. Questa è Third World War Dub, Addis Rockers.

E questa notte qui a Battiti su Radio 3 ritorniamo alle danze sensuali dei PS5, il gruppo capitanato da Pietro Sant'Angelo, che ha dato alle stampe un disco di 5 tracce che vogliono evocare un mondo dionisiaco di piacere, ma anche di ritualismi, gettando un ponte attraverso il Mediterraneo, un ponte che ci porta da Napoli fino all'Afrobeat nigeriano, con Pietro Sant'Angelo ai sassofoni, flauto, voci, fujara e percussioni. Ci sono Giuseppe Giroffi ai sassofoni, Vincenzo Lamagna al basso, Paolo Batà Bianconcini alle percussioni e Salvatore Rainone alla batteria. Il disco pubblicato da Caffè Safora Records si intitola Baccanalia e il brano che abbiamo ascoltato era Cosmos. Atmosfere e ritmi che si fanno segnatamente mediterranei e nello specifico siciliani nel disco dei Lero Lero, dal quale ascoltiamo A Ieri Ci Passava.

Alessio Bondi, Donato di Trapani, Giovanni Parrinello e Fabio Rizzo, ovvero Lero Lero, il loro approccio antifolcloristico che cerca e trova nella tradizione siciliana gli elementi più liberi per portarli nel contemporaneo e rimodularne la carica trasgressiva attraverso l'elettronica e non solo, che entrano in rapporto creativo con i melismi microtonali e con i suoni ipnotici di Zampogne e Marranzani, tra le altre cose. A Ieri ci passava il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo loro disco omonimo intitolato Lero Lero. Il brano era una rielaborazione ispirata ad un canto di sdegno registrato nella grigia argentino nel 1955, nel quale il pretendente di una donna evidentemente non ricambiato esprime tutto il suo sarcasmo rabbioso.

La ricerca sulle espressioni artistiche più antiche, le tradizioni popolari che hanno lasciato il passo al mainstream e che ora vengono riprese da molti musicisti con l'intenzione di farle uscire dalla dimensione museale e di una supposta autenticità. I Lero Lero, che abbiamo ascoltato prima, lo chiamano un approccio antifolcloristico, le Cocagna invece una visione del folk sovversiva e liberatoria. Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Freis, alle voci e al tambourine de cordas, uno strumento molto particolare e antico che sopravvive nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia, musiche tradizionali che le Cocagna rielaborano, come il brano che abbiamo appena ascoltato, La Majorana, tratto dal loro nuovo disco intitolato Flam Folklore, uscito per l'etichetta Les Disques Bongo Joe e dal quale ascoltiamo un altro brano, la title track Flam Folklore.

0: l'étrudia. Qu'un plat dans un dresloukab, d'une capule étrudia.
1: Couhotelou,
0: estaketelou. Et belle usi sur l'impoune.
1: Couhotelou,
0: estaketelou. Nina oran paia mei pru. Et quand parle zuxita, chescate vergugna. Et quand parle zuxita, chescate vergugna.
1: Clame-t-elou,
2: exclame-t-elou.
0: La répique des cas de jour.
1: Réclame-t-elou,
0: exclame-t-elou. Nina oran paia mei pru.
1: Pensa-lou carmai.
3: Crane folklore, ame de biai. Capit folklore,
4: aliena dao.
3: Ardit folklore,
4: porca la sao.
3: Pelit folklore,
4: luki renau.
3: Ardit folklore,
1: e las bendemios.
5: Flamme folklore, il folklore incandescente, la musica occitana rivisitata e anche se vogliamo estesa dalle Coccagna, duo di musiciste francesi che aderiscono a un movimento molto ampio, direi anche globale, di valorizzazione creativa e contemporanea delle tradizioni musicali locali. Flamme folklore era il titolo del brano e del nuovo disco di questo bel duo francese, un disco pubblicato dalle Disc Bongo Joe. Musica di tradizione che da sempre investe gli interessi e l'espressione artistica di Paolo Angeli, una conoscenza che il musicista sardo ha potuto approfondire con un maestro come Giovanni Scanu e che si è innestata sulle pratiche improvvisative di ricerca legate allo strumento così particolare di Paolo Angeli, della sua chitarra sarda preparata e anche al suo amore per le musiche eterodosse. E lo strumento, la musicalità di Paolo Angeli nel suo nuovo disco entra in relazione con la pratica musicale sarda per eccellenza, quella del canto a tenore, che in questo disco, e non solo in questo disco, diventa narrazione storica del passato e del presente, legata alla terra sarda anche attraverso i versi di alcuni poeti isolani e attraverso le registrazioni sul campo ambientali o vocali che si sentono nelle varie tracce tratte da Vinti e Maiu. Questo è il titolo del disco e del brano che ascoltiamo questa notte a battiti: Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo.
6: Bei, allora è San Murra, sì o no?
7: Vai,
6: sei a Servadò, da?
7: Sei a
6: Servadò,
7: da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da? Sei a Servadò, da?

0: serie di svolte sul curriculum militare. Il giornalista mi ha domandato come se si mi aveva voluto, non so, ricevi un militare. Ovviamente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Ci siamo preparati a non riceverli, diceva una voce di donna sulla coda del brano che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco di Paolo Angeli insieme al tenore Murales de Orgosolo, e il riferimento era alla lotta intrapresa dai cittadini di Orgosolo contro l'occupazione da parte dei militari dell'esercito italiano di un terreno che veniva usato dai pastori del paese per il bestiame, perché i militari volevano collocare lì un poligono di tiro. Il 19 giugno del 1969 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi nella località di Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione nei quali non si verificò alcun episodio di violenza, l'esercito si ritirò. Questa è la storia della rivolta di Pratobello, raccontata anche in questo disco e in questo brano, Salota e Pratobello.
2: Zuvinti e Sant'Andria, proe proe, vini partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando.

avilidos pensende a su ricatto imposto da esumere sa pastura metà de brutto e più incontrato questo obbligo a emigrare in pianura prosarvare su magro capitale dai sorfritto siverro de sartura tunde ne murga ne pro su principale ma dai siverro e dai sannata mala si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare se n'agattare muro su infilata.

0: unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sor delega orda assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocche danas armanos e narana, custa sì che valentia.
1: Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo, Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Li abbiamo ascoltati in questo nuovo disco intitolato Vinti e Maiu. Il canto a tenore sta alla Sardegna come il gamelan sta all'Indonesia e in particolare all'isola di Giava, dove è avvenuto l'incontro tra il produttore attivo a Milano Daniele Guerrini, in arte Heath, musicista che prende volentieri ispirazione dal folk più mistico, e Tegu Permana, in arte Tarawangsawelas. Proprio a Bandung nel 2017 si sono incontrati questi due musicisti e da allora ha iniziato a prendere forma il disco che ascolteremo a breve, con un successivo intenso scambio di file tra i due musicisti e poi ulteriormente elaborato durante il loro tour dal vivo. È un disco che è fortemente influenzato dalla tradizione musicale indonesiana, a partire dagli strumenti utilizzati, strumenti che poi si innestano nel tessuto elettronico, in un rapporto molto stimolante tra dentro e fuori, da cui nasce il neologismo Duori, che è anche il titolo del brano e del disco che ascoltiamo ora qui a Battiti, disco uscito a nome di Heath e Tarawangsawelas per l'etichetta Strom.

Puzzle Building è il primo brano da The Button Jar della pianista Yvonne Rogers che ascoltiamo stanotte, un album che contiene 14 brani, tutti piuttosto brevi, delle piccole miniature, diciamo, ispirate alla sua infanzia. Button Jar è il nome inglese dei barattoli di vetro con il tappo ermetico ed è un oggetto che nella vita di Yvonne Rogers ha avuto un ruolo importante proprio nella costruzione della sua creatività. Lei è un'artista che è cresciuta nel Maine, in un contesto rurale, con pochi elementi che la distraessero dalla natura che la circondava, e parte dei giochi di fantasia con cui si divertiva nascevano proprio grazie a questo barattolo di vetro in cui la madre conservava oggetti colorati, riutilizzabili, pensati proprio per costruire appunto giocattoli, strumenti, invenzioni che hanno fatto sì che per Rogers il contenitore di vetro fosse sinonimo di immaginazione. Il barattolo e la natura, appunto, il senso di libertà e di leggerezza che il fatto di essere circondati da qualcosa di così grande e incontrollabile come semplicemente un paesaggio può permettere di percepire sono i protagonisti dell'infanzia di Yvonne Rogers, al centro di questo suo primo disco in solo, uscito per Pure Classic Records l'8 maggio scorso. Abbiamo ascoltato appunto Puzzle Building, il brano da cui siamo partite, mentre i prossimi due pezzi che ascoltiamo sono First Attempt e poi Little Dance.

Dal Maine di Yvonne Rogers passiamo all'Australia. Il prossimo album che andiamo ad ascoltare è un altro lavoro solista ed è firmato da Alistair Spence, si intitola Always Ever ed è il secondo suo album in piano solo totalmente improvvisato dopo Whirlpool del 2020. Alistair Spence attraversa qui diversi approcci e preparazioni dello strumento. Anche in questo caso i brani sono piuttosto brevi e molto diversi l'uno dall'altro. Noi iniziamo subito con un primo pezzo dal titolo Top Spinner.

Sono stato a lungo interessato al colore del suono. Quando suono il pianoforte, spesso sono più interessato in quello che accade dopo ciò che può essere considerato un errore che dal suono della nota al pianoforte più convenzionale. Il mio obiettivo è quello di interrompere i preconcetti e semplicemente essere nel momento il più possibile. Queste le parole del pianista australiano Alistair Spence in riferimento al suo approccio compositivo ed improvvisazione mentre stiamo ascoltando il suo ultimo album Always Ever, uscito il 24 aprile, e da cui continuiamo a selezionare ancora un brano.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Orlando di Lasso. Suzanne un jour, chanson. Intavolatura per liuto di Anonimo. Stephen Stubbs, liuto.

Di Manuel de Falla avete ascoltato Siete canciones populares españolas. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Paul Dukas, L'apprentis sorcier, L'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre.

Di Paul Dukas avete ascoltato L'apprentis sorcier, l'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre. Jean-Baptiste Lully. Tre danze dal Ballet des Nations, della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Sarabande et Sarabande espagnol, Chacun d'Arlequin. Orchestre Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.